0: ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un mercoledì 26 agosto sulla Campania con pressione atmosferica in aumento, di conseguenza il tempo si presenta e mantiene asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni o poco nuvolosi, clima molto caldo soprattutto nelle aree interne, con temperature massime elevate attorno ai 35-36 gradi, valori diurni un po' più contenuti lungo le coste. Un caldo che continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, valori minimi tropicali sul litorale prossimi ai 25-26 gradi. Per il momento è tutto, ma per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.

mercoledì 26 agosto 2026 con Antonio Manganiello, ormai già tre giorni qui in diretta con voi, in rodaggio siamo un po' tutti noi questa settimana, chi va al lavoro, chi ritorna dalle ferie, chi è ancora in ferie e chi è in regia come Nellino Iorio. Ma sapete che oggi è una giornata particolare, oggi è la giornata internazionale del cane, avete capito bene, dobbiamo festeggiare gli amici a quattro zampe. E allora, non sarà l'argomento del giorno, però li voglio festeggiare con un pezzo straordinario, leggendario. Al caro cane, questa è per te. Senti che capolavoro. Basta e avanza, Rammogan, fornisce malamente, ma Rammogan, questa è una storia drammatica di un uomo che si separa e vuole lasciare tutto alla moglie tranne il cane, pensa un po'. Vabbè, raccontateci un po' di cose, come va stamattina, se vi siete abituati al lavoro, il cane ce l'avete, come si chiama? Rocky, Max, Tabù, Balù, Stella, Maya, Zoe, Fuffi, Rocky, Sushi, Spritz, Rolex, Nutella, Gennaro, Vicenzo, Michele, Nicole, insomma i nomi dei cani sono tanti. Raccontateci anche un po' il primo pensiero del mattino al 342 00 00 100.

0: E ancora buongiorno, ma che bello ritornare qui anche in TV. Accendete il canale 76 del digitale terrestre per vedere la mia abbronzatura direttamente dalla Riviera dei Cedri. Non sbagliamo, è importante. Saluto quelli che magari solo oggi hanno capito che siamo di nuovo in diretta, come Tony che dice: sono qui finalmente, siete ritornati e sono davvero felice di ascoltarvi. Così come un altro Tony da Zurigo: come va? Tutto bene? Un saluto a te e a tutta la ciurma. E poi vediamo, bentornato, ci sei mancato, grazie di tenerci compagnia, ci fai sentire vicino Napoli. Gennaro da Milano: Gennaro, è una delle prerogative, no, del pipistrello, di avvicinare tutte le persone di Napoli, del sud, anche quelli che sono lontanissimi. E poi molti dicono: ma sta canzone era pigliata, la canzone che abbiamo fatto sentire poco fa che riguardava i cani, e oggi è la giornata internazionale dell'amico a quattro zampe. Ce ne sono di famosi, no? I cani famosi come Lessi, lo ricordi tu, Nellino Iorio? Lessi è un cane famosissimo. Rin Tin Tin non te lo ricordi, neanche mio nonno, probabilmente un telefilm ancora in bianco e nero. Beethoven, famoso perché hanno fatto dei film, Scooby-Doo, Snoopy, poi ancora Laika, Balto, e poi ancora Doraemon è un cane, non ricordo, forse è un gatto, boh, vabbè, facciamo così. Rex, oh, Rex è cane, è anche quello famoso. Zanna Bianca, qualcuno dice: ma di che parla la storia di quella canzone? Allora ragazzi, eccezionalmente facciamo sentire un attimo, ecco, tutta la strofa iniziale per capire un po' perché lui dice Rammo Cana. Prego, sentiamo il capolavoro. È un uomo disperato, c'è una separazione in corso, lui va dalla sua ex ormai e dice: puoi tenere tutto quello che vuoi, la casa, tutto, i soldi, ma mia Rammo Cana. E questo fa capire l'affetto di un uomo, di una donna nei confronti di un amico a quattro zampe. Sentite un po' la strofa.
1: Tutta la vita.
0: Senti.
1: Tranne da portare pure
0: cane. Cioè il cane no, tutto.

0: tutto cosa.
1: Viene da tutto, viene da tutto cosa.
0: È giusto, perché il cane è l'amico. Vabbè, basta, perché qui poi cominciano le minacce. Fornesce malamente, rammucan, prenditi i gioielli, prenditi tua madre, prenditi i soldi, la casa al mare, ma rammucan. Bene, così lo vogliamo festeggiare il nostro amico a quattro zampe, giornata internazionale del cane, ma non sarà l'argomento principe della giornata. Qualcuno mi suggerisce anche Spank. Come ho fatto a dimenticare Hello Spank, un cartone animato famosissimo degli anni Ottanta. Va bene, va bene. Ancora qualcuno che ci dà un po' di informazioni, e poi c'è qualcuno invece che dice: appena poi mi apri il portone del palazzo, chi è? Ah, è Miranda. Ok, ok. Allora Miranda, un attimo solo che siamo in diretta, mi ha inviato un WhatsApp. Appena finiamo ti apriamo. Va bene. Nel frattempo questi siete voi. Vai.
2: Vediamo. Buongiorno. Un po'.
0: Buongiorno.
2: Andando al lavoro. Direzione Cervinara.
3: Non te lo ricordi.
2: E un saluto al mio amico Peppe che ci ascolta. Un abbraccio.
0: Anche a
4: Mangani,
0: te un abbraccio.
4: Buongiorno, Enrico da Pomigliano d'Arco. Mangani, bentornato.
0: Grazie.
4: Io già ieri ho mandato un messaggio, come vedi, anche prima delle ferie, molti, ma non me li leggi più, non lo so.
0: Ma non è vero.
4: Allora ci fate qualcosa.
0: Ma quando mai, ragazzi? Ma non prendete
4: sordi, Tony.
0: Ma non pigliatesi prese posizioni. Spesso e volentieri mi dite: perché non mi leggi più, solo i raccomandati. Ma secondo voi siamo al collocamento, oh? Siamo al comune, che piglia la carta sotto dell'amico, la metto sopra. Ma è così, è in random, a volte capita uno, a volte un altro. Pronto?
5: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
5: Allora, mio padre, che era di mentalità comunista,
0: sì,
5: avevamo tre cani. Uno lo chiamò Lenin, un altro lo chiamò Rasputin e l'altro lo chiamò Tito.
0: Porca
5: miseria. Avevamo pure un gatto. Il gatto invece lo chiamò Demita, perché rubava sempre la carne.
0: No.
5: Questa è la mentalità.
0: No, vabbè.
5: Buona giornata.
0: Ma lo sai che i cani di una volta avevano questi nomi qui? Mio nonno invece, in base ai colori del cane. Io ricordo benissimo che c'era, se era marrone si chiamava Marroncino, cioè fantasia zero. Se era nero, Nerone. Se era bianco, Bianchino. Se era femmina, Bianchina. Se era color caffè, latte e caffè. Cioè così si chiamavano i cani. E poi c'era un altro cane, Moschillo, che sarebbe Moscerino, ma era enorme. Ecco, quello era il paradosso. Poi no, pronto.
6: Qua Mangani Magrido,
0: sì.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Da vedi il mio traffico, andava a andare alla GPL a Lucana, andava a Muta.
0: Non mi vedrai mai nella Pandarella GPL. Anche stanotte ci ho pensato, non mi avrà mai la Panda GPL. Mai, pronto.
7: Oi, Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Giovanni da Nova.
0: Ciao Giovanni.
7: Mangani, immagina se non qui, sono qui con l'amante.
0: Sì.
7: Ma sono qui con i cani.
0: Ragazzi, per chi non la conoscesse, questa canzone è di un certo Franco Romano, se non erro. Franco Romano, quindi qualcuno mi ha scritto Ernesto Afforia, no. Enzo Romano, oh, abbiamo sbagliato il nome del grande Enzo Romano con Rammucan, ma non è una canzone che riguarda una parodia. Lui veramente la canta con grande enfasi e sofferenza. È una storia vera, eh? Ancora qualcuno, sentiamo, pronto? Vediamo un po'.
8: Buongiorno, mi rappresenta Massimino Settegrano,
0: malamente. Sì.
8: Mangani, bentornato, un abbraccio
0: anche
8: forte, buona giornata.
0: Anche a te. Oh, Osvaldo mi scrive a Chico. O a Cico, non sono mai riuscito a pronunciare bene. Il cane che aspettava alla stazione, uno dei film che mi ha fatto piangere di più, caro Osvaldo, bellissimo, una storia vera. Quindi grazie anche a te. Pronto?
9: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Io avevo un cane,
0: sì,
9: che scivolava sempre in casa perché mia mamma metteva cera.
0: Ah, c'era?
9: Okay. Scivolava di affondare.
0: No.
9: Alla fine già mamma Saponetta.
0: Saponetta, bellissimo. Questi nomi poi di fantasia in base alla caratteristica del cane, no? Pronto?
10: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
10: Ben ritrovato.
0: Grazie.
10: Ben ritrovato.
0: Anche a te.
10: Spero che le vacanze siano state belle.
0: Sì,
10: per
0: sì,
10: te.
0: Sì.
10: Io faccio l'NCC, casomai in vacanza, se andrò a novembre.
0: Meglio, meglio
10: non
0: ancora.
10: Non lasciarmi shake perché
0: no,
10: me ne muoio con le foto dei TikToker.
0: Bravo, bravo. Se vai lì, a un certo
10: speriamo
0: punto.
10: Ah, ok. Pure gente, non vanno tutti quando va. Sono pure io.
0: Non andare a Sharm el Sheikh perché da lontano sentirai Oh Bacin, Oh Mulan, Ciao! Pronto!
7: Mangani, non offendere la panda, è una macchina iconica, no, da 40 anni.
0: No.
7: Così no, io offendo Kiss Napoli e metta una radio.
0: Aspetta, non ho offeso assolutamente la panda. Ah, sei entrato? Ok, meno male, no? Siamo da soli, Miranda, quindi è impossibile. Dobbiamo finire un passaggio di 5-6 minuti. È riuscito a salire il nostro Miranda. Allora, non offendevo la panda, dicevo, non mi avrà mai perché desidero qualcosa di un po' più potente, capito? Devono essere almeno 150 cavalli, altrimenti non posso rallabeva tutti questi cavalli. No, pronto?
3: Buongiorno. Ma chi è il tuo comandante?
0: No, hai visto? È un certo Franco Romano, è giusto? Franco Romano, no, lo chiamerò sempre Franco Romano, ma Enzo Romano. Pronto?
11: Buongiorno Antonio, grazie per la compagnia.
0: Grazie
11: qua
0: a te.
11: Da Londra sono ritornato da 3 giorni, 15-10 gradi, non lo so, tengo capire il mio giubinetto.
0: Sì.
11: Boh, che sbalzo di temperatura.
0: Hai visto? Voglio, ci sta. Da Londra qui, hai voglia che sbalzo di temperatura. Va bene. Noi mettiamo un disco. Continuate a raccontarci un po' qualche vicenda che riguarda il vostro cane, il nome, qualche particolarità. Non sarà l'argomento del giorno. Poi vediamo, come ieri, magari si parla del cane e ci mettiamo questo argomento proprio come quello principe. 342 00 00 100.

attaccati alla vostra viabilità, abbastanza tranquilla visto che le scuole sono ancora chiuse, visto che siamo ancora ad agosto, stiamo parlando anche dei cani, oggi è la giornata internazionale di questo animale meraviglioso, beati voi che avete un cane o un gatto, vabbè, lo adoro, lo amo, ma onestamente sono più per il cane, ti dà più affetto, più amore, il gatto è un po' a modo suo, te lo dà lo stesso, ma il felino sapete che è un po' più scostante come carattere, no? Buongiorno da Giuseppe. Giuseppe dice: puoi avere una bruttissima giornata al lavoro, torni a casa, il tuo cane è mio, fa di tutto per farti tornare il sorriso, e quanto è vero. E poi mio cane si chiama Molly, è femmina meticcia, quando prendo l'aspirapolvere va al piano di sopra, quando devo lavare i pavimenti va fuori, appena capisce che è asciutto rientra, un po' come tuo marito, come gli uomini sanno già cosa fare. E poi c'è un altro amico, dice: c'è ancora qualche canzone sui cani? Certo che c'è una canzone di un grande artista. La canzone è dedicata a Cicillo, questo cane meraviglioso. Vi voglio far sentire, non so se la conoscete, di grande spessore culturale, ancora più di Enzo Romano. Finalmente ho ricordato il nome Enzo. Eccola qui, sentite. Sentite un po'. Questa è un po' di nicchia, Non tutti la capiscono. Ha un testo un po' alla Guccini, alla buonanima di Guccini, un po' battiato. Dedicata ad un cane che si chiama Cicillo, sentite. Cicillo!

0: Cicillo.
1: Ok, poi se volete magari la potete trovare un po' ovunque. No, non la trovate da nessuna parte. Ragazzi, ero io, lo confesso, ero io. Una notte avevo abusato di Tenens, a un certo punto Cicillo mi ha morso e io ho sfogato con questo
2: magari
1: mezzo.
2: Ma chi sei tu che stai pensando?
1: Bravo, bravo, hai indovinato. Purtroppo ho confessato, anche senza il vostro.
3: Ma magari mi pigliate sta
1: ragazzi, solo io potevo fare una cagata del genere, tipo 10-12 anni fa, adesso non ricordo, mi venne in mente Cicillo. Mi sembri tu nelle tue parodie, ma sono io, ragazzi, ero io veramente, va bene? Ok, vabbè, ho dato. Sì. Per fare una roba del genere, no? Lascia stare il cane che ti mozzi, che ti pizzica. Chi poteva essere, ragazzi? Solo io con due Tenens all'attivo. Vabbè, però con questo non diciamo, bevete. Era una serata tra amici. C'era un cane, si chiamava Cicillo. C'era poi, facevamo un pizzo, sai, tra amici e facevamo Cicillo. Non ha avuto un grande successo. Cioè, veramente, non ha avuto neanche, credo, due visualizzazioni con quella di stamattina.

0: Milano c'è un uomo che riceve da mesi telefonate da un ospedale siciliano. Lo cercano per delle emergenze, ma lui non lavora lì. Semplicemente il suo numero sarebbe stato associato per errore a quello di un dipendente. Ha segnalato il problema, mandato diffide, chiesto di essere cancellato dagli elenchi, ma continuano a chiamarlo anche di notte. Avete capito bene? Cioè lo cercano, ma il numero non è quello esatto dell'eventuale dottore. E la notizia adesso la facciamo breve perché c'è poco tempo. Tra poco entriamo nei dettagli. La domanda è: a voi è mai capitato di essere perseguitati dalle telefonate di qualcuno che aveva semplicemente il numero sbagliato? Ecco, una domanda che sembra semplice ma non lo è. Quante volte avete sbagliato il numero di telefono? Quante volte hanno sbagliato, vi hanno perseguitato? Raccontatemi un po' la telefonata sbagliata al 342 00 00 100.
1: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: buongiorno a te che sei lì per la prima volta, ci ascolti di nuovo. Oh, è ritornato il pipistrello, meno male, è ritornato Manganiello, è ritornato Nellino Iorio in regia. Insomma, una settimana di rodaggio per tutti quelli che hanno cominciato un po' a lavorare, e poi la prossima dovrebbe essere quella ufficiale, aspettando le aperture delle scuole e quindi il traffico sulla tangenziale, eccetera, eccetera. Ricordiamo ancora l'argomento di stamattina, ma entriamo un po' nei dettagli. Un uomo che vive a Milano riceve da mesi telefonate anche nel cuore della notte da un ospedale di Patti in provincia di Messina. Il motivo? Il suo numero sarebbe stato associato per errore a quello di un dipendente della struttura. Nonostante segnalazioni, diffide all'ASP di Messina e alla regione Sicilia, le chiamate continuano. L'ultima sarebbe arrivata il 21 agosto, quindi qualche giorno fa. L'ASP ha rassicurato che la segnalazione verrà presa in carico. Nel frattempo il povero signore rischia di conoscere i turni dell'ospedale meglio dei dipendenti, no? Perché lo chiamano in continuazione, una roba pazzesca. Lui a Milano, l'ospedale a Messina, e ancora non si rendono conto che il numero è sbagliato, probabilmente è associato per errore. E io vi sto chiedendo, no? Una cosa molto usuale, credo, almeno fino a qualche anno fa. La domanda è: vi è mai capitato che qualcuno avesse il vostro numero sbagliato, vi perseguitasse, tra virgolette, di telefonate? Soprattutto, qual è stata la telefonata più assurda che avete ricevuto per errore? Avete mai risposto a una chiamata e vi siete trovati coinvolti in una situazione completamente estranea a voi? In pratica parliamo della telefonata sbagliata. Al 342 00 00 100 potete anche inviare il WhatsApp sbagliato, perché oggi purtroppo si parla poco al telefono, la maggior parte dei casi si utilizza il telefono per i vocali, e anche lì possiamo dire il vocale sbagliato per eccellenza in entrata e in uscita. Sentiamo un po' di vocali. Prima però leggo un messaggio che riguarda l'argomento di stamattina, se lo becco. Però eccolo qui, dice: a me di notte ho il numero simile alla guardia medica, vedi, porca miseria, quindi ne senti di tutti i colori. Ogni squillo era una paura, avendo dei figli che tornavano tardi. E quanto è vero, alle 3 di notte, alle 4 che squilla il telefono, veramente lì rischi un infarto. Sentiamo un po' di vocali. Pronto?
1: Mangani, sì. Il numero di casa mia era molto molto simile a un campetto, il numero di un campetto di calcio. Oi. Tutti i giorni volevano prendere tuo campo, mi spastirei. Sì. A VIP che prenotazione.
0: No, ci credo.
1: Sì, preoccupate, venite, preoccupate, venite.
0: Quello che avrei fatto anch'io, tutti i santi giorni, cioè mi sarei divertito come un pazzo, no? Pronto?
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Mi è successa una cosa un po' strana.
0: Vai.
2: Per 2 mesi praticamente mi arrivavano continuamente telefonate da tutta Italia di gente che mi chiedeva perché avevo chiamato, cioè gente che non aveva risposto
0: ad
2: una mia presunta telefonata.
0: Okay.
2: e mi richiamava.
0: Truffa?
2: Poi ho scoperto che il mio telefono veniva usato da un call center.
0: Oi.
2: Per bypassare la segnalazione di spam. Dice che i call center usano fare così.
0: Dovevi
2: fare anche la denuncia, però mi dissero: abbi un po' di pazienza.
0: Sì.
2: Questa storia dura 1 o 2 mesi e poi finisce. Infatti,
0: ma pensa un po'.
2: Così è stato.
0: Incredibile.
2: E alla fine ho fatto pure amicizia con un paio di persone.
0: Veramente. Vedi, poi prendi la cosa bella: ti chiamano poche persone, come hai detto poc'anzi, perché si utilizza spesso il WhatsApp. Se ti chiama qualcuno per sbaglio, può nascere addirittura un amore. La butto lì, lo so che è un po' esagerato. Ma è capitato poi di fare amicizia con quello che aveva sbagliato il numero di telefono? Pronto?
3: Magari una volta ero alla ricerca di uno scooter.
0: Sì.
3: È un amico di famiglia, mi chiamò e disse: ciao Giuseppe, c'ho un SH150 bellissimo.
0: Sì.
3: Questo è che sta, si devono fare delle cose vicino, però è fatto bene. Sai, io ricordavo di non aver contattato questa persona per lo scooter, però disse: vabbè, forse il passaparola è arrivato pure a lui e mi ha chiamato. Mentre stava parlando e tutto, si ferma e dice: ma tu chi Giuseppe? Sì. E io sono Giuseppe della fabbrica. Ah, No, poi ma io gli ho affidato Giuseppe, no, ti lasci stare, ciao.
0: Dopo.
3: E mi sa che non faccio.
0: Tutta sta trattativa, ma, voglio dire.
3: Gente strana, sa.
0: È vero, è vero. Poi, Antonio, a me chiamavano continuamente cercando una certa Patrizia. Oh, ieri era San Patrizia, guarda un po'. All'inizio spiegavo che avevano sbagliato, dopo un po' ho iniziato a dire sì, sono Patrizia, mi dica. E poi ancora una signora mi scriveva ogni settimana su WhatsApp convinta che fossi il suo fisioterapista. Dopo 3 mesi mi ha pure chiesto quanto le doveva. No, non ci credo. Dai, pronto? Ancora qualcuno? Via WhatsApp Daniel, vocale.
4: Buongiorno. Buongiorno. Se cosa da cagnare numero, perciò segnalazione, no? Prendi un numero e cagna il numero di telefono.
0: Ma mica è semplice, ma cambiare numero.
4: Telefonino, telefono, cambia. E salvato consiglio, non te lo baci di una
0: crucifica. Però con numero fisso non era così semplice cambiare il numero, eh. Salvo da Terzigno, ero a dieta, in cura da un nutrizionista. Mi concessi lo sgarro in una nota pizzeria di Acerra, mandai foto dei fritti e della pizza ad un mio amico. Invece le mandai per errore al nutrizionista. Con tanto di dedica, faccia soia. No! Figura di merda galattica, lo ha scritto Salvatore. Bellissimo, avrà apprezzato molto il nutrizionista, no? Pronto?
5: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Ceruzzo.
0: Ciao, Ceruzzo.
5: Magari una figura in merda.
0: Vai.
5: Colossale. L'ho fatto col mio mastro.
0: Sì.
5: Così ci mando un messaggio con Magnemi, ci mando un messaggio con Mastemi. Che parlavo malamente con Mastemi, poi.
0: Aia!
5: Lo dico proprio.
0: Certo. Poi, Antonio, una volta mi chiamò un signore dicendo: ciao amore, sono arrivato. Io ero sposato da 20 anni e mia moglie era seduta accanto a me. Ho messo subito il viva voce, meno male. Poi, buongiorno Antonio, mi è capitato anche un anno fa di notte, mi hanno chiamato per 3 notti consecutive e chiamavano per comprare una TV. Poi se ne sono accorti che era un nome sbagliato. Saluti da Raffaele. Ah, il nostro Raffaele da Mainz. Hanno chiamato per comprare una TV con lo speed. Di notte. Abbiamo ancora qualche vocale, dai, sentiamolo. Pronto?
6: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Mangani, un numero mio comunque era associato a una puppica, così da Ciarisci. Mia mamma dice: ciao, sto bene? Tutto bene, dove ti trovi? Su una casa. Ma non sei Pamela, ma qua la Pamela.
0: Vabbè, dalla voce poi non senti.
6: Ma c'è voluto chiamare sta Pamela, senti, cagni tuo numero di telefono.
0: Vabbè, ma con la voce che hai, come fai ad essere Pamela?
6: Un bacio a tutti.
0: Un bacio anche a te. Pamelo doveva essere. Poi un altro dice: bentornato Fabio, l'ho beccato proprio a volo, mi è successa una figuraccia su WhatsApp, invece di mandare un messaggio romantico alla mia fidanzata l'ho inviato a un a una collega, risultato la collega era gelosa della mia fidanzata. Un saluto da Fabio. Fabio, da cosa nasce cosa? Facci sapere un pochettino come è andata a finire, perché noi siamo abbastanza capere, come si suol dire, no? Dobbiamo mettere un disco, caronellino, torniamo tra poco, raccontateci ancora se avete mai capitato di essere perseguitati da telefonate sbagliate, da WhatsApp sbagliati che vi hanno fatto fare delle brutte figure al 3-4

0: No, faccio il corista, il secondo, quello che fa solo yeah, yeah, quello che canta, no? Nel rap, il grande tutto fare, no? Rap, freestyle, trap, e poi c'è yeah, yeah. Oh, bavano anche lì, yeah. Era una mazzetta, so, yeah. Sembra quasi uno di film porno, no? Però quello fa yeah. Vabbè, parliamo d'altro che è meglio a quest'ora. Un uomo di Milano, stiamo parlando di questo sventurato che riceve da mesi telefonate ad un ospedale segialeano e lo cercano per le emergenze, ma lui non lavora lì, semplicemente hanno sbagliato numero. Continuano a torturarlo di giorno, di notte, ancora non riescono a cancellare questo numero dall'elenco. Io vi sto chiedendo di raccontarci di una telefonata sbagliata. Vi è mai capitato di sbagliare numero? Hanno sbagliato numero, è successo qualcosa di incredibile? Raccontatelo al 342 00 00 100. Inseriamo anche il WhatsApp sbagliato a questo punto, no? Anche la nota vocale. C'è un messaggio che dice: a me chiamava una signora tutti i giorni alle 7:30 convinta che fossi il suo medico. Una mattina mi ha detto: dottore, ho fatto quello che mi aveva detto. Io: signora, vendo pneumatici. Cioè, praticamente non era il dottore, ero gommista, ecco, il principe del foro. No, nel senso, era bucatura, il principe del foro dovrebbe essere anche l'avvocato. Poi, per mesi mi chiamava un uomo chiedendo di parlare con Gennaro, gli dicevo che aveva sbagliato numero e lui: va bene, ma quando torna Gennaro? Alla fine gli ho detto: ha morto Gennaro, e non ha chiamato più. Bene, notizia veramente tragica. L'ultimo, e poi ascoltiamo magari qualche vocale. Una signora mi telefonava ogni domenica mattina per chiedermi se avevo preparato il ragù. Dopo 3 settimane ho iniziato a risponderle sì, ma stavolta niente cipolla. Lei finalmente ha capito di avere il numero sbagliato. Finalmente. Pronto? Ancora qualche
1: magari
0: vocale?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: 23-24 anni fa.
0: Sì.
1: No. Ma come mi sono bene dopo la nottata, la telefonata?
0: Sì.
1: Mica cioè, ti vedi che sbagliato su mica. Ya amica, tieni sempre la passione, sono con poco coraggio, ma mi ha ritirato, vieni a pigliare.
0: Ma lei parlava così.
1: Sono quasi all'opera.
0: No, ma poteva essere addirittura uno scherzo, nel senso che quello ti chiamava convinto che tu fossi quel determinato dottore, professore, e tu dall'altra parte poi ti fingevi quello che lei pensava che fossi. Bellissimo scherzo, praticamente su un piatto d'argento, no? Pronto?
2: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
2: Avevo un numero simile a quello di un bar del paese.
0: Sì.
2: E spesso e volentieri chiamavano e ordinavano caffè. All'inizio mi infastidiva la cosa. Poi cominciai a rispondere e a dire o che il ragazzo era fuori oppure che glieli mandavo fra una mezz'oretta. Insomma, giusto per farli contenti, visto. Loro rompevano a me, io rompevo loro.
0: Ok, ah, bello, ma dov'eri? Stai a fare footing? No, lo riascoltiamo un attimo perché c'è quella cadenza meravigliosa. Senti,
2: buongiorno,
0: senti. Secondo me
2: avevo
0: è in stazione.
2: Simile. Sentite. A quello di un bar del paese. Spesso e volentieri chiamavano e ordinavano caffè e roba varia. All'inizio
0: sì.
2: Mi infastidiva la cosa. Poi cominciai a rispondere
0: sì?
2: A dire
0: dai, fallo ancora.
2: O che il ragazzo era fuori oppure che glieli mandavo fra una mezz'oretta.
0: Sì.
2: Insomma, giusto per farli contenti, visto. Loro rompevano a me, io rompevo loro.
0: Ok, va bene, ti ringrazio. Dove sei, per cortesia? Perché...
2: Buongiorno Antonio. Avevo
0: ma di nuovo lui.
2: Simile.
0: Basta. Vabbè, dai, ti prego, l'ultima, non c'è due senza tre.
2: Quello di un bar del paese. E spesso e volentieri chiamavano e ordinavano caffè e roba.
0: Chiedo scusa, sono un bastardo, lo so, però lo siete anche voi. Oh, finito? Ah, vabbè.
1: A me sinceramente non mi pare che sta facendo frutti.
0: No, però mi aspetto qualcuno.
1: Mangani.
0: Lo sapeva. Allora, da questo momento già sapete cosa dovete fare. Già lo sapete, io non parlo neanche. Vediamo se siete preparati da questo momento, mi raccomando. 342 00 00100, dovete parlare sempre della telefonata sbagliata, di quella volta che qualcuno vi ha chiamato, vi ha scambiato per il dottore, per il barista, per il veterinario. Ma c'è una particolarità: dovete avere una cadenza un po' diversa dalla vostra. Cioè, se vogliamo ancora una volta Nellino far sentire.
2: Spesso e volentieri chiamavano e.
0: Ecco, questo è il mood fino alle ore 8, altrimenti non ascoltiamo i WhatsApp. Allora io vi ricordo solamente il numero 342 00 00 100. E mo ne lì facciamo una cosa, ci vogliamo andare sulla Costiera Amalfitana, che dici? E chiamiamoci.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

imbronciato, sta ancora a pensare al mare, basta, è finita la sanzanella, abbiamo detto anche ieri. È il momento di svegliarci, prima ora volata via. No, basta, anche perché si è un po' offeso, ha cancellato il messaggio WhatsApp, abbiamo provato a chiamarlo, non ci risponde, nonostante ciò.

0: tra poco ascolteremo dei vocali tematici, credo. Nel frattempo ancora qualche messaggio che riguarda l'argomento di stamattina, la telefonata sbagliata. C'è Manu, scrive: bentornato, grazie Manu. Una volta mi chiamò un tizio dicendo: avvocà, ricitaci la moglie, ma mana fuia. Io ho risposto: ok, bene, hai fatto bene. Ancora, io per colpa di una chiamata sbagliata mi chiamava che cercava la sorella per un paio di volte. Alla fine ci siamo conosciuti, ho conosciuto alla fine una ragazza 20 anni fa, era dell'Abruzzo, un paese ai confini con Sora nel Lazio. Vedi, a volte la telefonata sbagliata può servire per far nascere un'amicizia, un amore. Questo è un po' lunghetto in realtà, vediamo un po'. Antonio, buongiorno. L'anno scorso mi trasferì in provincia di Caserta da Piazzolla di Nola, praticamente ero alla ricerca di un tosatore per i cuccioli e praticamente un amico molto bastardo mi diede un numero. Alla fine chiamò questo numero, o meglio chiamai credo questo numero, risponde una ragazza molto gentile che parlava con i modi molto diretti e aperti, chiamandomi tipo amore, tesoro, ah già ho capito, e mi dice: guarda, io mi prendo 70 euro all'ora. Ah ok, per una tosatura credo 70 euro all'ora. Anch'io innocuo del tutto rispondo: vabbè, il cane è piccolino, in un'ora ce la dovremmo fare. Anche lei mi dice: zuzzus, ma perché devo portare pure cane? Il tutto accadeva in maniera del tutto innocua con mia moglie vicino su un divano. Alla fine quel bastardo mi diede il numero di una escort, incredibile. Sentiamo un po' di vocali, vai.
1: No, sta facendo upide.
0: Chissà, sono curioso di sapere cosa. Chissà,
2: allora,
0: cosa
2: stiamo facendo. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Da Lissau da Napoli.
0: Sì.
2: Direzione Porto di Napoli.
0: Okay.
2: Un abbraccio a tutti,
0: allora,
2: voi.
0: Sì. Amico mio, giuro che finisce qui, alle 8 finisce questa cadenza dedicata a te, e non volevamo assolutamente offenderti. Questo è un programma dove chi si offende è fedente, come si suol dire, no? È una famiglia. Hai cancellato il messaggio, non rispondi al telefono, vuol dire che sei un po' permaloso, ma noi continuiamo. Vai.
3: 2000.
4: Ciao Pippo.
0: Ma quale Pippo?
4: Sto chiamando. Ciao,
0: hai
4: Pippo,
0: sbagliato radio.
4: Scusa,
0: sono Antonio.
4: Pippo,
0: ah, ok.
4: Ho sbagliato radio.
0: La prossima, non sbagliare. Pronto?
5: Ma che è successo?
0: Che c'è, sai chi le
4: cani? Buongiorno. Buongiorno Antonio.
5: Una pelle che stanno. Un abbraccio.
0: Ragazzi, si è offeso, vi dico la verità, è mangiabile collera. Amico mio, sono sicuro che stai ancora ascoltando la radio. Hai cancellato il messaggio, volevo farlo riascoltare. Non mi rispondi al telefono, ripeto, è un programma satirico, ironico. Qui ci prendiamo in giro a vicenda, a me mi uccidono. Dalla mattina alla sera mi bullizzano qui in radio, ma va bene così, bullizzano tra virgolette, a Caparosso, Nas Rosse, questa e che là. Non è un problema, pronto?
6: Buongiorno a tutti, chissà Napoli, ciao Antonio,
0: oh,
6: bentornato.
0: Grazie.
6: Volevo fare solo un saluto, ciao ciao Ciccio.
0: Ah, ma è Ciccio Shrek, il nostro Ciccio è ritornato. Ancora qualcuno? Sentiamo se c'è ancora quella situazione. Vediamo, pronto?
7: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
7: Molti anni fa,
0: sì,
7: quando non c'era ancora lo 081, prima del prefisso telefonico,
0: addirittura, quindi
7: dentro una soppopera, Beautiful si chiama,
0: la conosco
7: benissimo,
0: ho notato
7: il numero di telefono.
0: Hai voglia.
7: Era il numero di telefono di casa mia, io ero una
0: no,
7: bambina.
0: No, non ci credo.
7: Siamo stati tempestati di telefonate.
0: Com'è possibile?
7: Alla fine, dopo parecchio tempo,
0: sì,
7: mesi, abbiamo dovuto cambiare il numero perché non
0: ci
7: la facevamo più.
0: Cioè, fammi capire, Ridge Forrester oppure uno dei personaggi di Beautiful ha dato il tuo numero di telefono durante una puntata di quella soap opera, non so se ancora la trasmettono. Cioè, c'era la buonanima di mia nonna, la bisnonna, sono morte col desiderio dell'ultima puntata che non arrivava mai e non so se sia arrivata o meno. Guarda che è da approfondire il tuo messaggio. Se vuoi dopo ti chiamo nella seconda ora, perché voglio capire come fa una soap opera a lanciare un numero di telefono che poi era il tuo. Pazzesco. Pronto?
6: Antonio, ha cancellato il messaggio. Antonio, io l'ho chissà tutto a marcio.
0: La pressione un po' bruciata, forse.
8: Pronto? Mangani, tu sei fedente perché mi passi mai di andare.
0: Ma non è vero, eccoti. Ragazzi, siete tantissimi e quindi prima o poi arriverà il vostro momento. Pronto?
9: Mangani, lo.
0: Sì. Ancora sentiamo, C'è qualcuno che scrive: una volta mi arrivò un messaggio, sto venendo, mi mandi la tua posizione? Io gli mandai la posizione e mi trovavo a Lettere. Dopo mi arriva la risposta: 40 minuti e sto da te, lo bloccai, chissà che fine fa. È ancora lì Ngop Lettera cercando la strada per il ritorno, no? Sentiamo l'ultimo.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciccio Stray.
0: Eccolo.
3: Chi le ha mandato un messaggio prima? Non eri
0: te. Ah, ok, ti somigliava molto.
3: Qualcuno che mi vuole imitare.
0: È vero, diffidate dalle imitazioni, mi raccomando, perché Ciccio Shrek è uno solo e ce lo teniamo noi. L'ultimissimissimo, vai proprio.
9: Ma che è successo?
10: Ma che è successo?
0: Ve lo spiego dopo, nella seconda ora, tra poco arrivano le news e ovviamente vi ricordo il numero per poter inviare i Telegram, il messaggio dedicato a qualcuno, no? Lo scrivete e io poi cercherò di declamarlo, di interpretarlo in base al messaggio stesso, che può essere ironico, di spottò. Mi raccomando, la cosa importante è quella di verificare la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti perderete la priorità acquisita, no, come i call center. 342 00 00 100, a tra poco.
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Gianluca Miranda. Commissione bilancio della Regione Campania presieduta dal consigliere del PD Corrado Matera, approvato a maggioranza con l'astensione della minoranza la proposta di legge misure straordinarie in favore dei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Napoli per l'emergenza conseguente allo sciame sismico dei Campi Flegrei del 31 luglio 2026. Alla seduta hanno partecipato l'assessore regionale alla protezione civile Fiorella Zabatta. La legge destinata ai comuni 7 milioni tratti dall'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale della Campania. Ora sarà lo stesso Consiglio a doverla approvare durante la seduta straordinaria convocata per il 27 agosto 2026 dalle ore 15 a oltranza. Vista l'ampia maggioranza di cui gode il campo largo, l'esito appare scontato. È stato commosso e solenne l'ultimo saluto a Guido Roviello, 62 anni, il clochard pestato a morte in piazza da un altro senza fissa dimora con il quale aveva un debito di 50 euro. Il vescovo di Caserta, Pietro Lagnese, ha celebrato le esequie nella cattedrale cittadina. Sulla bara una grande foto che raffigurava Guido sorridente, un uomo buono dal carattere mite, come hanno ricordato la comunità di Sant'Egidio e le altre associazioni che gli avevano teso una mano in questi anni, che aveva visto la sua vita smarrirsi in strada dopo la fine del matrimonio, la perdita di casa e lavoro. Guido è stato picchiato brutalmente da un clochard romeno di 40 anni, finito in carcere, ha confessato l'aggressione pur negando di voler uccidere il 62enne. Per lui l'accusa di omicidio aggravato da futili motivi. Il vescovo Lagnese già ieri aveva espresso il dolore per l'accaduto, condannando l'indifferenza di coloro che hanno assistito all'aggressione del clochard, ripresa anche in un video divenuto virale sul web, senza intervenire per difenderlo. Una fiammata proveniente da una bombola di acetilene sarebbe stato questo a scatenare un piccolo incendio nella stazione metro di Piazza Medeo a Napoli. La bombola sarebbe di quelle usate per le saldature, la stazione è chiusa per i lavori di ammodernamento e all'interno ci sono soltanto gli operai. Sul posto si sono recati subito i vigili del fuoco, che in breve tempo hanno domato le fiamme. La circolazione sospesa dalle 14.30 di ieri su tutta la tratta, solo in via precauzionale è stata chiusa momentaneamente anche la stazione Mergellina della linea 2. È possibile che a scatenare la fiammata sia stato solo il surriscaldamento della bombola. La linea gestita da Ferrovie dello Stato vive già una situazione di disagio legata alla chiusura dei Campi Flegrei a Pozzuoli a causa dell'eccessiva concentrazione di CO2 in una galleria. La chiusura con lo sport, il calcio, secondo giorno di allenamenti per il Napoli di Allegri dopo i giorni di riposo concessi dal mister. Dopo la vittoria esterna contro il Genoa, gli azzurri preparano la sfida di domenica pomeriggio contro il Como al Maradona. Ore calde di mercato, tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: No, ma c'è via de gol, mannaggia. C'è l'amica che dice: mi dispiace, alle 8 inizio a lavorare. Comunque è stato dato un numero di telefono inventato in America, perché mi pare che sia lì che viene prodotto Beautiful. Sì, proprio lì, ma in Italia questo numero corrispondeva al numero di casa mia. Non ci posso credere. Vabbè, non ti preoccupare. Poi dice: ne approfitto, potresti fare un telegram a mio figlio per oggi, che è il suo onomastico? Ah sì? Oggi che santo è? Scrivimi almeno il nome di tuo figlio. Facciamo così, lo chiamiamo direttamente. Intanto buongiorno, parte la seconda ora del pipistrello con Antonio Manganiello. Ma ditemi un attimo. Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno, ma oggi che santo è?
1: Sant'Alessandro.
0: Ah, Sant'Alessandro? Mi puoi passare Alessandro? Grazie.
1: Subito.
0: Ok, vai. Abbiamo anche scoperto che è Sant'Alessandro. E ho fatto una figura di merda, perché poco fa mi ha chiamato un certo Alessandro, amico mio. Non gli ho fatto gli auguri. Alessandro!
1: Che?
0: Buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Sono Antonio Manganiello. Tanti auguri per il tuo onomastico.
2: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno a te. Ma quanti anni hai tu?
2: E che risveglio.
0: Hai visto? Stai ancora con la voce del sonno, sì, si sente.
2: Sì, e mo mi sono svegliato.
0: Bene, ma tu vai a scuola, vai al lavoro?
2: No.
0: Non fai niente?
2: La scuola è finita, mo lavoro.
0: Ah, che lavoro fai?
2: Ah, faccio aiuto idraulico, poi faccio extra cameriere.
0: Bello, dai, ti fa onore tutto ciò. Quindi sì, diciamo che conosci bene il tubo innocente, a stop, tutte le cose che riguardano la parte idraulica, no?
2: Diciamo.
0: Com'è, diciamo? Non ci ho capito, fai l'idraulico, cosa conosci di idraulica? Niente.
2: Io? Fino a mo ho visto tanti tubi, tanti...
0: I tubi, sì, i tubi innocenti.
2: Sì.
0: Ok, piano piano poi. Guarda che fare l'idraulico oggi è un affare, cioè, perché comunque non ce ne sono. E tu concentrati, così prima o poi ti chiamo anche a casa mia, perché mi scorre sempre un bagno. Ma come mai scorre sempre su bagno?
2: Non lo so. In realtà, se mi chiami il giorno dopo, devi chiamare un altro idraulico, sicuro.
0: Ok, vabbè. Allora, tanti auguri da tua mamma, che ti vuole tanto bene. E, cosa farei di bello? Festeggerai oppure sei molto sobrio che non fai niente?
2: Non lo so, in realtà.
0: Non lo sai. Ma
2: la
0: ricordi?
2: È lunga.
0: Certo, ma ricordi quando ti chiamavano quelli di Beautiful?
2: No,
0: perché tua mamma mi ha detto che conosci Beautiful, la soap opera.
2: Ma è una serie TV?
0: Sì.
2: No, non lo conosco, Beautiful.
0: No, tua mamma ci ha raccontato che anni fa, ok, in Beautiful, in America, hanno dato il numero di telefono vostro e vi chiamavano in continuazione perché vi scambiavano oppure volevano parlare con qualcuno di Beautiful, hai capito?
2: No, non so.
0: Sai niente? Allora, non sei un tubo innocente. Non conosci a stop. Ma tu sei capace, allora, almeno.
2: Più o meno.
0: Ma quanti anni hai?
2: Io 22.
0: A 22, e sei ancora a letto a 22. Vuoi vedere la rufaiola? No, Alessà. Vuoi vedere dove devi mettere mano stamattina?
2: No, mo vado a fare una colazione.
0: A fare colazione, quindi oggi è festa?
2: Oggi è festa, oggi non si lavora.
0: Hai capito, Alessà, allora hai finito la scuola. Che scuola hai fatto?
2: Io liceo scientifico.
0: Liceo scientifico e vai a Fufundanere, scusami.
2: No, ma io mo mi sono preso la patente, quella là dei Pullman.
0: Ok. Quindi allora, stai facendo l'idraulico. Allora, hai fatto il liceo scientifico. Mettiamo un attimo i puntini sulle i, poi ti saluto, per l'amor di Dio, ti faccio riposare e festeggiare Sant'Alessandro. Liceo scientifico, fai o fundaniere, poi dai una mano a chi, mi hai detto?
2: Faccio extra come cameriere.
0: Come cameriere, però stai aspirando a prendere la patente per i Pullman.
2: No, devo fare solo le guide, già l'ho presa.
0: Perfetto, e poi dopo dove vuoi impiegarti? A Napoli oppure al nord? Dove andrai?
2: No, sempre a Napoli.
0: Sempre a Napoli? A guidare i Pullman? A guidare i Pullman?
2: Sì.
0: Ah, perfetto. Allora facciamo un provino, piccolo provino, e poi dopo ti saluto. Io entro, tu stai guidando il Pullman, ok?
2: Ok.
0: Io entro senza biglietto, non c'ho il biglietto. Allora, ok, buongiorno. A Roma il suo Pullman, scusate.
2: Non faccio mangi.
0: Ma è...
2: A
0: taffana da mezz'ora, ciao Alessà, un bacio.
2: Ciao.
0: Facciamo un altro telegram che è meglio, Nellino. Vediamo un po' che succede. Pasquale, giusto? Guarda qua che combinazione. Sono Pasquale l'autista, vedi? Da Fratta Maggiore, vorrei mandare un telegram a mio figlio Alessandro. Ok, abbiamo scoperto che oggi è Sant'Alessandro. E allora procediamo con e il secondo onomastico della giornata. Vediamo un po' se riusciamo a consegnare il buon onomastico. Saluto ovviamente tutti gli Alessandro, le Alessandra, bellissimo nome, eh? Uno di quei nomi che avrei voluto avere io, Alessandro, Alessandro Manganiello, guarda com'è bello. È bello, Alessandro Manganiello, mi piace. Da oggi chiamatemi Alessandro, dai, per un'ora.
3: Iliad.
0: Niente, mannaggia. Il pipistrello con Alessandro Manganiello, andiamo avanti con un altro telegram, vediamo un po'. Buongiorno Antonio, puoi fare un telegram ad Antonella che vive a Milano, sono Peppe da Napoli. Ok, vediamo se Antonella ci risponde. Mi sa che ci ha risposto solo Alessandro che stava tra veglia e sonno. Poi abbiamo anche qualche last minute. Attenzione, qualcuno dice mi serve un idraulico, mi puoi mandare Alessandro? Non ti conviene, guarda, perché secondo me non è così esperto. Antonella vive a Milano, credo però sia di Napoli, adesso lo scopriamo immediatamente. C'è una che vive a Milano, non ti risponde al telefono?
4: Pronto?
0: Eccola qui, Antonella, buongiorno!
4: Buongiorno!
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, t'ascolta un sacco di gente e io ti devo leggere un messaggio da parte di Peppe da Napoli, posso?
4: No, vabbè.
0: Peppino mi ha dato il tuo numero, ha detto che ti devo leggere questo messaggio con le testuali parole che sono: lo so che non è ancora settembre, lo sai che non sono bravo nelle attese, quello che voglio dirti è segui il cuore e vivi, ti voglio bene. Bello sto messaggio per te. La domanda sorge spontanea. Peppe chi è? È un amico? Amico?
4: Sì.
0: Ah, ma è un amico, amico. Che è secondo... Ma potrà sì, diciamo, nel senso che è un amico che sta corteggiando secondo te oppure è solo un amico amico?
4: No, è un amico che sta corteggiando, voglio dire.
0: Sta corteggiando. Lui è qui a Napoli e tu sei a Milano?
4: Yes.
0: Perfetto. Cosa fai a Milano di bello?
4: Lavoro.
0: Eh beh, sì, ma capite? Che uno viaggia con tutto rispetto per Milano, ma non va a vedere Milano, no? In genere. Che lavoro fai?
4: Lavoro in una logistica. Lavoro.
0: Ah, la grande. Ma sei di Napoli o di Milano?
4: No, io sono casertana.
0: Ah, casertana. No, perché abbiamo l'accento nordico e non mi piace.
4: Sì, perché sono venuta qua che ero piccola.
0: Ah, per questo. Vi siete conosciuti attraverso i social?
4: Sì.
0: E lui vorrebbe in qualche modo, ecco, quagliare, come si suol dire, no?
4: Lo so, ma lui non sa aspettare.
0: Non sa aspettare, vabbè, ma noi uomini siamo così. Vuol dire che tu fa impazzire, non ce la fa più. Vuole prendere il primo treno per Milano, cosa diciamo?
4: Che deve aspettare a prendere il treno.
0: Ma quanto tempo stai aspettando, giusto per sapere?
4: No, dai, è un mesetto.
0: È un mesetto a casa, amore. Carpe diem, cogli l'attimo, carissima Antonella, ma che devi aspettare?
4: Si può cogliere l'attimo, ogni tanto bisogna ragionare.
0: Aspetta, è un po' complicata la situazione, se ho capito bene.
4: Sì.
0: Allora facciamo così. Regalo io il biglietto al nostro ascoltatore, perché io sono magnanimo, Peppe da un bel Intercity da Napoli, ok? Mm-hmm. Che ci mette 6-7 ore per arrivare, però fammi sapere più o meno, tra un mese può partire più o meno?
4: Sì.
0: Ah,
4: sì.
0: Allora Peppi è fatto, la classica femmina che dice aspetta, giustamente, capisci, da di ragazze, vabbè, tu a posto.
4: Sì,
0: hai visto? Ok, Antonella, ti abbraccio forte, buona giornata.
4: Ciao.
0: È fatto, Peppe, è la classica donna d'altri tempi, no? Lei sciobò, però, hai capito, dice pare brutto subito. Aspettiamo un pochettino, quindi vai tranquillo, ok? Tra un mese puoi andare tranquillo, però tu continua a corteggiare sul social, sei bella, vai su chat GPT, scrivi, che ne so, un messaggio romantico per Antonella di Milano, tra un mese io voglio guagliare, vedi un attimo cosa ti dice. Anzi, aspetta, lo scrivo io, vediamo un pochettino cosa mi dice, aspetta, facciamo solo questo, ok, allora... Messaggio per Antonella di Milano, calcola che io tra un mese devo assolutamente guagliare. Ma chi si capirà guagliare? Devo concludere, insomma, vorrei. Come si dice? Far l'amore? Cioè così. Vediamo cosa. Allora, leggo quello che mi dice ChatGPT. Ok. Ecco qua. Allora, scriviti questo messaggio, Peppe. Antonella, te lo dico con la massima sincerità. Tra un mese voglio assolutamente guagliare. Troppo esplicito. Non ho voglia di girarci troppo intorno, mi ha scritto ChatGPT. Mi piaci, vorrei che tra noi succedesse qualcosa di bello, anche molto più intimo, quindi direi che dobbiamo darci da fare. potrebbe anche andare, fammi sapere. Va bene, mettiamo un disco, torniamo tra poco, ricorderemo l'argomento di stamattina. Ovviamente stiamo parlando delle telefonate sbagliate. Ah, mi ha scritto Antonio, copulare, vero? Dovevo dire copulare al posto di guagliare. Ah, però ha capito lo stesso, sai, tranquillo, tanto ormai GPT mi conosce.

0: siete straordinari. Avete prestato molta attenzione alla chiamata che abbiamo fatto ad Alessandro, l'idraulico, poi diplomato liceo scientifico, ma c'è Mario da Aversa che è stato ancora più attento di noi, perché ha scritto: Alessandro, 22 anni, diploma di liceo scientifico, patente per i pullman, aiutante idraulico, tante soddisfazioni. Peccato che nessuno abbia fatto caso a un piccolo dettaglio: si è diplomato quest'anno a 22 anni, almeno 4 volte bocciate. Grande Ale. Vabbè, meglio tardi che mai. Adesso aspira a guidare i pullman. Tutta. Speriamo che si ricordi almeno la strada per portare i passeggeri da qualche parte. Buongiorno Antonio, ben rientrato. Firmato Monica. Ciao Monica, bentornata. Poi, Magani, perché parli solo per chi è tornato dalle vacanze? Ecco una cazziata. Dovevo andare a luglio, ma purtroppo per un grave problema familiare non siamo potuti andare. Quindi partiamo sabato per Santa Maria di Leuca. Fai gli auguri anche a chi parte in ritardo. Firmato Luigi. Hai ragione Luigi, quindi tanti auguri, in bocca al lupo a voi che partite in ritardo. In realtà è che io sono un po' geloso, le ferie nostre sono già finite, le vostre ancora non cominciano. Tu dici vabbè, però tu mentre facevi le ferie ero qui a Napoli. A me piacerebbe essere a Napoli deserta nel mese di agosto e poi fare le ferie a settembre, però non ci è consentito. Abbiamo qualche telefonata. Pronto?
1: Buongiorno, sì. Parla Antonio.
0: Sì. cominciamo una volta. Chi è? Purtroppo si è offeso, cioè io ho provato a chiamare quell'amico con la cadenza particolare, niente da fare, si è offeso, ci ha bloccato.
1: Volevo,
0: anche
1: volevo ordinare 3 caffè se era possibile,
0: ma hai sbagliato numero. Devi chiamare il bar, questa è una radio. Ciao, basta, parliamo dell'argomento di stamattina. Quindi, per i nuovi arrivati, di cosa stiamo parlando? Di questo uomo che vive a Milano e che riceve da mesi telefonate anche nel cuore della notte da un ospedale di Patti in provincia di Messina. Il motivo? Il suo numero sarebbe stato associato per errore a quello di un dipendente della struttura. Nonostante le segnalazioni, le diffide all'ASP di Messina e alla Regione Sicilia, le chiamate continuano. L'ultima sarebbe arrivata il 21 agosto. L'ASP ha assicurato che la segnalazione verrà presa in carico, però al momento arrivano ancora queste telefonate e noi la domanda ve la stiamo facendo, cioè: vi è mai capitato che qualcuno avesse il vostro numero sbagliato, vi perseguitasse di telefonate? E soprattutto la vostra reazione, raccontateci qualcosa di simpatico, di assurdo che è capitato grazie ad una telefonata sbagliata o ad un WhatsApp sbagliato al 342 00 00 100. Un messaggio: Alessandro Buononomastico, ma con il diploma dello scientifico devi solo andare all'università, altrimenti con il diploma del liceo scientifico non fai assolutamente nulla. Firmato Felice da Montefalcione. Felice, va a guidare i pullman, scusami. E poi ti posso dire una cosa, Felice: un diploma può servire anche per una cultura generale, non per forza tu diplomato, che ne so, geometra, poi fu geometra per forza, però tu dici vabbè, diploma di geometra, diploma finito, puoi fare già il geometra, come si diceva una volta. Adesso magari una cultura generale con un diploma.
2: Ma magari fammi sapere che manda porti dai buscanze.
0: Facci sapere, Alessandro, una volta che porterai i pullman tra 20 anni più o meno, ci fai sapere un attimo quali sono i pullman. A te ti metto coppa circumvesuviana, a cui si fai solo quei 3 viaggi al giorno, non di più. Pronto? Andiamo ancora, se volete rispondere.
3: Manganie, ma mo quasi questo fatto di Sant'Alessandro, dopo che ti scansi l'offertorio a Sant'Antonio, puoi fare 4-3 carte, che a Sant'Antonio dice che ti chiama Alessandro, e a Sant'Alessandro dice che ti chiama Antonio.
0: Ma guarda,
3: tieni una mano di...
0: Ma non è vero, ma non è vero. Sentiamo ancora qualcuno, mi conoscete benissimo, ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, oppure Alessandro, liceo scientifico, ha 22 anni, diplomato, e adesso... così sta aspirando a diventare autista del pullman a Napoli. Pronto?
4: Manganiello, buongiorno. Credimi, quello buongiorno. Che ti dico è vero. Vai. molti anni fa non c'era ancora WhatsApp, io avevo un numero di telefono molto simile a quello di un noto sottosegretario.
0: Addirittura
4: variava di una sola cifra.
0: Infatti gli postano
4: telefonate continuamente per errore, e io puntualmente spiegavo che non ero il sottosegretario richiesto, ma ero un comune cittadino. Una volta una persona fu così insistente per una raccomandazione al figlio, che ti dico la verità, io lo assunsi in un noto pastificio della zona
0: pugliese. Non ci credo.
4: E non mi riusciva a togliere quella persona di dopo. gli disse tutto a posto, mandatemi le carte, lo facciamo assumere, ragazzo, merita. Manganiello, buona giornata.
0: Non ci credo, ragazzi, cioè lui scambiato per un sottosegretario e ha fatto migliorare veramente il posto, non ci posso credere, più del sottosegretario. Ancora qualcuno? Ah, mannaggia.
5: Manganiello, buongiorno, Carlo da Fugoni, c'è lo vaglione, invece la patente lo pullman. A Napoli si deve pigliare la patente da Napoli, sennò con voi porto pullman.
0: Anche questo è vero, perché per portare il pullman a Napoli, ragazzi, veramente ci vogliono gli attributi, per non dire altro, già con la macchina non te lo dico neanche. Pronto?
6: Magari buongiorno, ma a me mi chiama sempre una G, sta scritto sempre così, a G entrate, ma chi cacchio è che...
0: No, non rispondere, non rispondere mai, anche a me spesso e volentieri mi arriva, sono dei call center, a G entrate, stai sereno, stai tranquillo. Poi la cosa peggiore, mi chiamava ogni giorno un uomo convinto che fossi il suo avvocato. Dopo settimane mi dice: domani abbiamo l'udienza. Io ho risposto: guardi che io domani ho il turno al supermercato. È caduta la linea e non l'ho più sentito. E ancora, mi chiamava una signora alle 6 di mattina chiedendomi se poteva venire a prendere il cane. Io non ho mai avuto un cane. Dopo qualche giorno mi fa: ma almeno dimmi come sta Rocky. A quel punto mi sono affezionato pure io a Rocky. Ascoltiamo proprio l'ultimissimo messaggio, caro Nellino, al 342 00 00 100. Parliamo della telefonata sbagliata. Pronto?
7: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: A me è successo al contrario.
0: Sì.
7: Una volta stavamo organizzando la pasquetta con i miei amici.
0: Sì.
7: Chiamammo un panificio che si chiama Panificio Vesuvio, che stava comunque vicino a casa mia.
0: Ok.
7: Perché ordiniamo delle parmigiane di melanzane rosse.
0: Sì.
7: Comunque, il giorno dopo lo richiamiamo per sapere a che ora possiamo andarle a prendere. Comunque, compariamo il numero, lo chiamiamo e facciamo: scusami, ci vuoi dire a che ora possiamo prendere le parmigiane? Comunque, tanto se risponde, fa: le parmigiane?
0: No!
7: Cosa sono le parmigiane? Comunque abbiamo chiamato un panificio, cioè Panificio Vesuvio,
0: sì?
7: Che stava al nord.
0: Vedi? Dalla cadenza poi lo hai capito. Tra pochissimo continuiamo a parlare delle telefonate sbagliate, quelle ricevute, quelle fatte, ma anche i WhatsApp sbagliati, perché no? Anche nei gruppi, mamma mia, poi sta per tornare il gruppo delle mamme della scuola. Guarda, anche c'è male capo. 342 00 00100.
8: Autoscala, guida il tuo futuro.
9: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
8: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: nostro avvocato Fiore con i suoi messaggi sempre molto molto simpatici, a volte anche impegnativi. C'è questo che dice: oggi ci sono i socials che stanno degenerando e vedi ragazze con le cose da fuori tutto il giorno per prendere una rosellina di pochi centesimi. Magari ti riferisci a quelle dirette su TikTok, no? Che poi inviano la rosellina che vale un cacchio. Dice: ma ai miei tempi dopo mezzanotte vedevi quelle pubblicità erotiche sulle TV locali e si chiamava l'199 per fare il trasgressivo, e da parte i costi in bolletta, non ti dico quante volte il nonno giorno dopo premeva il tasto che faceva riformulare l'ultimo numero chiamato, sapendo che era stata fatta alla figlia l'ultima telefonata, ed invece lo sentivi conversare felice per ore intere. Poi quando arrivava la bolletta, altro che felice. Quando c'era la lira, anche a mia nonna arrivava una bolletta di 1,2 milioni, ricordo più o meno. Anch'io parlavo con queste signorine, non ci parlavo in realtà perché c'era un altro registrato per un quarto d'ora. Ti passo Samantha, ti passo Rossella, e poi parlavamo con una roba virtuale, ma c'era solo quello e lo facevamo. Ancora, buongiorno, sono Ciro. Mi è capitato proprio di recente, mi chiamava la Compass che voleva darmi dei soldi, ma tutti i giorni mi chiamava. Manganello, alla fine ho detto: senti, se me li vuoi dare senza ritorno, se no non mi chiamate più. Non mi ha chiamato più. Eh beh, normale, meno male, se no era proprio a fondo perduto e non esiste per loro. Sentiamo qualche vocale, ce n'è uno un po' lunghetto però è molto divertente, eccolo qua. Pronto?
1: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
1: Praticamente hanno confuso il numero di telefono mio,
0: sì,
1: cucchino in private,
0: sì,
1: perché cambiavano le ultime due cifre invertite. Inizialmente gli dicevi che ero sbagliato numero e roba varia, poi consecutivamente,
0: sì,
1: insistevano, giustamente la gente voleva sapere informazioni inerenti ai matrimoni e roba varia. E un bel giorno mi chiamò una signora che va fuori in novero matrimonio, comunque ha facendo correre dei dati a chiesa, che praticamente dissi che il suo certificato di matrimonio non si trovava.
0: Bastardo.
1: E un matrimonio doveva essere annullato.
0: Sì.
1: La signoretta da chiesa. Comunque soggetti nei numeri, si appiccicava copriva.
0: Giustamente. Per colpa tua.
1: Non sapeva niente che io ero fatto sto scherzo. E che le dicevo: no, tu vuoi mi ti chiamati dito, con certificato di matrimonio mi non è valido, sono aiuta verso di dove scovate.
0: Incredibile.
1: Si stavano a farranno prevede.
0: E ci credo.
1: Non è tuo marito.
0: Perché
1: se me l'ha raccontato mio cugino, perché all'epoca facevo un chirichetto di
0: mamma e ti fa ancora ridere,
1: quando
0: vedi?
1: Certo. Mamma mia, mi metto uno per bere e nato per si scappa.
0: Cioè, proprio da numeri, no? Da fare. Lambo il terno per Napoli. Ce n'è uno invece che ci racconta di un amore presunto o che poteva sbocciare. Dice: buongiorno, sbaglio numero, risponde una donna. Lei crede che potrebbe essere uno scherzo. Io insisto, mi riempie di parole. Alla fine è stata una delle donne più belle della mia vita. Peccato fosse sposata con i figli. Vedi, durante la telefonata sbagliata può nascere un amore, un'amicizia, può nascere qualcosa anche di bello, perché no? Vediamo. Buongiorno Antonio, una volta andai a fare una visita proctologa, il dottore mi diede la terapia, andò in farmacia, il prodotto non c'era, invece di chiamare il dottore per cambiare il prodotto chiamai un mio amico che ha lo stesso cognome del dottore, mi rispose: ma non stai buono cagaba. Vabbè, sentiamo, anzi no, leggo questo messaggio e poi sentiamo qualche vocale. Mi chiamava una signora, convinto che fossi il suo meccanico. La macchina è pronta? Dopo l'ennesima telefonata io ho detto sì, ma non parte. Lui: come non parte? Io: e che ne so, non l'ho mai vista. Pronto, ancora vocali, vediamo.
2: Ah, perché magari da ricordo che l'hai chiamata. Pronto, stronzo, vuoi parlare? È il commissariato di polizia, dica.
0: La ricordo benissimo, riguarda gli scherzi abbiamo fatto tanti anni fa, mamma mia. Mister Lambretta si chiamava questo personaggio, si esordiva con pronto, pronto, e lo chiamavamo Lambretta perché è una voce simile ad una Lambretta. Pronto?
3: Andò, buongiorno. Andò, buongiorno. Mi è capitato 4-5 anni fa, quando praticamente i messaggi che mandavi,
0: sì,
3: non si potevano più cancellare, ma le cancellavi solo per me e non per tutti.
0: Ah, hai ragione.
3: Comunque tenevo un gruppo di amici, cioè tengo un gruppo di amici, ero un video, era buffet parola un amico mio, ma direte di tutto,
0: sì,
3: di più.
0: Sì.
3: Comunque sbagliai invio perché a sotto tenevo a nutrizionista, amici mandai a essere.
0: No.
3: In poche parole praticamente ci fatto una figura in such di cum. Non so chi ci può adesso. Ho chiuso. Anche se lei disse no, non ti preoccupare, sono cose che capitano.
0: Beh certo,
3: mamma
0: dai.
3: Mia, dopo, brutta figura.
0: È vero, è vero. Però adesso si cancelli, si cancella anche dall'altra parte, ma è peggio, è peggio. Prova a cancellare un WhatsApp inviato a tua moglie o alla tua fidanzata, un tuo caro amico. Chi le vuole sapere cosa avevi scritto? Hai sbagliato? No, no, no, cosa? Hai sbagliato? Allora questo, se io cancello, non fa risultare dall'altra parte che hai cancellato. Cioè, che senso ha? Cioè, cancella e basta, no? Pronto?
4: Quando, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: E tali tu fatti il cassetto di cemento, hai scaricato, riscarica.
0: Hai voglia. Hai voglia, se lo ricordo. Lo so, mamma mia, che bei tempi. Eh sì, poi la radio si evolve, ragazzi, e ci sono i programmi moderni dove... poi, se tu volessi fare uno scherzo oggi, è complicatissimo. Le leggi che ci sono oggi, ragazzi, sulla privacy, e poi il numero di telefono fisso non ce l'ha più nessuno, perché già non ti rispondono sul numero di cellulare dove i call center ti rompono le scatole tutta la giornata, con tutto il rispetto per i call center, ma sarebbe veramente impossibile oggi fare gli scherzi telefonici. Pronto?
4: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Magari, a proposito degli scherzi del telefono, ecco,
0: sì,
4: ti ricordo quando chiamavo in casa la gente, pronto, casa esposita,
0: no,
4: che rispondo a fa. Oppure quell'ingegnere di Caivano,
0: come no,
4: come la figlia, no. Piazzava quel
0: sì, sì, sì,
4: mamma
0: sì,
4: mia,
0: sì,
4: che bei tempi,
0: bei tempi,
4: che divertimento,
0: assolutamente sì. Addirittura si diceva in diretta il nome, il cognome, il numero civico, l'indirizzo. Prova a farlo adesso, cioè dopo due secondi non dico che sei in galera, ma quasi. Pronto, andiamo.
5: Magari il ponte cancella quando vogliono i messaggi su WhatsApp.
0: Sì.
5: Io li vedo sempre. Pure se fai libri per tutti.
0: Veramente?
5: Li vedo sempre.
0: E come fai? Veramente? Cioè, se io ti invio un messaggio WhatsApp, poi lo cancello, tu lo vedi comunque? Veramente? No, voglio sapere come fai. Hai il pezzotto di WhatsApp? No, voglio capire. Ma poi per sfizio. L'ultimissimo, dai, poi mettiamo un disco.
6: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Antò, la telefonata epica è stata quella lì che facesti con Luca Sevia, che la lai curucu pepe.
0: Ok, sì, ci sono, raga, però parliamo adesso delle cose moderne. Abbiamo detto che gli scherzi fanno parte del passato, non si possono fare più, non li facciamo più, ci divertiamo così, ma non andiamo sempre a riprendere le cose di 30 anni fa. Vabbè, facciamo così, mettiamo un disco, continuate a raccontarci la telefonata sbagliata o il WhatsApp sbagliato inviato a qualcuno o ricevuto al 342 00 00 100.

0: continuamente una ragazza per sapere dove fossi, scrive Gennaro, e ogni volta hai sbagliato numero. Dopo un mese mi chiama e fa: scusa, ma allora chi sei? Le ho risposto: quello che da un mese ti dice che hai sbagliato un numero. Morale della favola, mangane poi dopo. Puntini sospensi. Ah, ok, quindi diciamo che hai guagliato, hai copulato. Ma può capitare, una donna sbaglia, un uomo sbaglia, dall'altra parte può nascere all'inizio magari uno screzio, poi pian pianino un'amicizia che può sfociare anche un'avventura, e perché no, anche in un amore. Fatemi sapere se attraverso una telefonata, attraverso un WhatsApp sbagliato, sia nata un'amicizia, un amore, un litigio, perché no, è di quello che stiamo parlando stamattina al 342 00 00 100. Sentiamo ancora, pronto?
1: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Pipistrelli.
0: Ciao.
1: Messaggio sbagliato che mi è arrivato.
0: Sì.
1: Mia cugina, che lavora in un'azienda nel reparto amministrativo,
0: sì,
1: convinta di mandare il messaggio nel gruppo del lavoro, ha inviato il messaggio nel gruppo dei cugini.
0: Aia.
1: Ragazzi, venitevi a prendere gli stipendi. Tutti abbiamo risposto, stiamo arrivando.
0: Ok, stiamo arrivando tutti quanti. Vabbè, però questo è simpatico, non è così imbarazzante come qualcun altro. Un signore mi chiamava convinto che fossi il suo commercialista. Una volta mi fa: quanto devo pagare? Io ho detto: meno possibile. Mi ha risposto: finalmente un commercialista umano. È vero, perché noi partite IVA ci scagliamo contro i commercialisti, come se poi la colpa fosse del commercialista, delle tasse che devi pagare. Non è così. Voglio salutare anche il mio commercialista Antonio. Antonio, lo so, non mi chiami mai, perché ogni volta che vedo commercialista, ya, caccia papà, basta, non mi chiama più. Un po' come quando, no, arriva il postino a casa e ti porta le multe, cioè tu te la pigli con bustino, ancora con queste multe, ma mica è colpa sua, scusa. Pronto?
2: Ua, mangani, ti fatto arrivare, non volevo, ne dove parlare con centralina, annanza, rete, l'199, passiamo a chi,
0: sì, passa a chi. Purtroppo sì, purtroppo.
2: Io vorrei, cattivi pensieri, prego a Federica, la mano amica.
0: Hai ragione, ma avevo 12 anni, 11 anni, quindi a quell'età sei ancora più, come dire, disinibito, per non dire altro. Un messaggio: avevo più o meno 16-17 anni e per quagliare, hai visto, abbiamo sdoganato questo termine stamattina con una ragazza, le promisi che il sabato sarei andato a parlare in casa. La sera prima chiamai da casa, non esistevano i cellulari, mio amico, e mi lamentavo dicendo che per un po' di cosa dovevo andare in casa. Cioè, devo capire, per un po' di cosa dovevo andare in casa, questa è bella, e non volevo. Il giorno dopo venne la ragazza con il padre a casa mia e successe un casino. Invece di chiamare l'amico, avevo chiamato il fratello della ragazza. Ancora oggi la ragazza, amica mia, mi dice: non sai fa mangana telefonata. Ancora, pronto?
3: Ando, buongiorno.
0: Giuseppe. Ciao Giuseppe.
3: Ando, faccio corriere, no?
0: Sì.
3: Capita di chiamare qualche cliente per fare consegne, no?
0: Sì.
3: Comunque la sera mi arriva una chiamata, comunque erano cristiani che ha buffe parole, che praticamente come capette, io faccio sempre parlare, come capette, robe tradimento, la moglie, cose, e credevo che ieri l'amante, comunque alla fine c'è o cugì, hai su con curie, se vai a tu vacca, ma tu hai scusa,
0: che bello. Però ragazzi, quando chiamavamo per davvero, no? Quando non c'era il cellulare, si chiamava sul numero fisso, hai voglia. E negli anni 80-90 poi, quando chiamavi, eri fidanzato, di nascosto, il papà e la mamma della ragazza non sapevano nulla e tu non potevi dire: c'è Vincenza, ho detto un nome brutto, però all'epoca era necessità, c'è Rossella, perché dicevo: chi sì? Come ti permette di chiamare a casa mia? Cioè no, tu dovevi attaccare direttamente. Però se riattaccavi, poi magari il papà chiamava la tua fidanzata e diceva: ah, chi sei, chi lo laga da proprio, ci ho attaccato il telefono. E alla fine dicevi: casa Bocevo, casa Esposito, sì. Ah vabbè, ho sbagliato, non voglio adesso ritornare sul mood che abbiamo riaperto stamattina degli scherzi di una volta. Tra poco Rush finale del Pipistrello e poi Bar dello Sport.

0: Ferragosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti.
2: Sta con me, gustose, sfiziose, son tutto per
3: olive
2: me.
3: Granata.
0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia.

telefonate sbagliate. Quante volte abbiamo sbagliato una telefonata, una chiamata, o ci hanno chiamato scambiandoci per un'altra persona. Sono nate anche delle amicizie, a quanto pare, degli amori, delle avventure grazie alla chiamata sbagliata. E leggo il messaggio di Rino che dice: ciao Antonio, avevo fatto amicizia con una signora di Roma alcuni anni fa attraverso un sito di incontri. Vabbè, ma qui andiamo fuori tema, però sembra interessante il messaggio. Il giorno dopo ci siamo scambiati il numero di telefono. Ah, ok, parliamo di telefonate. Le avevo detto che non mi sarei permesso di chiamarla senza il suo consenso. La stessa sera, per errore, le feci una videochiamata mentre era a letto. Lei, tutta imbarazzata, mi rispose ed io mi scusai, cercai di spiegare l'errore fatto. Lei capì e da allora siamo rimasti buoni amici. Dopo 4 anni ancora ci messaggiamo, cioè buoni amici da 4 anni, Rino, e ancora a guagliare. Cioè, scusami, a proposito di guagliare, abbiamo, ecco, così sdoganato questo termine stamattina. Cioè, da 4 anni, amici, tu fai una videochiamata per sbaglio e ancora videochiamate, suppongo. Lei sposata? Voglio sapere, che siamo delle capere. Ancora non quagli? No, non va bene. Non va bene. Ancora, io mia moglie l'ho incontrata proprio dopo aver inviato un SMS alla ragazza sbagliata. Avevo conservato il suo numero, ma non l'avevo mai chiamata. Poi ci siamo incontrati ed ho perso completamente la testa. Tra una settimana sono 20 anni di matrimonio e 3 figli grazie ad una chiamata sbagliata. Piero da Ravenna.

0: Enna, Piero, complimenti, veramente, vedi, miracoli delle chiamate sbagliate. Pronto? Sentiamo giusto qualche vocale.
1: Allora, in poche parole, mi è successo da un uomo mi chiamò insistentemente che voleva vedermi per un lavoro importante.
0: Okay.
1: Comunque, detto là, lui aveva un piccolo negozio.
0: Sì.
1: Ma certo da Sari mi chiude a porta chiave e voleva per forza sapere se io ma facevo camogliere. Perché aveva visto il mio messaggio sul telefono della moglie.
0: Okay.
1: E ricetti, io mi stavo già alterando io di molto. Non siamo arrivati alle mani, però
0: addirittura.
1: Poi ci mi reso conto che il telefono l'ho preso la figlia,
0: ecco.
1: Mandò un messaggio a me,
0: quindi l'errore l'ha fatto la figlia.
1: La figlia, quindi ho quagliato.
0: Ma
1: con
0: che
1: la
0: stai
1: figlia.
0: A dire?
1: Chi mi ha ricetto? Scusa.
0: No, ragazzi, ma qui siamo a livello di beautiful, cioè lui conquista, cerca di conquistare questa donna e poi esce che ha figli di questa donna. Vabbè, qui siamo veramente alla follia più totale. Brooke, pronto?
2: Buongiorno Pipistrelli, buongiorno Manganiello, Pasquale della Cade di Caivano. Comunque io svariati anni fa per un SMS inviato verso la mia, diciamo, porno amica dell'epoca, sbagliai a inviare uno che era proprio cicciolina, proprio
0: addirittura cicciolina. Cioè, come cicciolina? Nel senso, era un'attrice, osè, oppure somigliava a cicciolina, oppure faceva quelle cose che faceva cicciolina durante i film? Cioè, fammi sapere, ragazzi, dovete essere dettagliati quando inviate un messaggio al Pipistrello. Oh, buongiorno!
3: Buongiorno!
0: Gianluca Vigliotti!
3: Buongiorno, buongiorno Pipistrello. Ma chi è sto Brooke?
0: È femmina, Brooke. Brooke di Beautiful, famosissima. Ma non ha mai visto una puntata di Beautiful?
3: Ma no, vabbè, è arrivato a 2 milioni di puntate.
0: Bra, 2 milioni di puntate.
3: Ma non so, sono morti i primi.
0: Molti sono morti, veramente. Ridge Forrester, te lo ricordi?
3: No.
0: Neanche.
3: Ma non li conosco neanche.
0: Io lo vedevo grazie a mia nonna, la buonanima, che diceva: il mio desiderio è vedere l'ultima puntata di Beautiful.
3: Ha attaccato 300 anni.
0: Ma è una roba incredibile. Sì, sì, no, ma Brooke si è fatto con tutto quanto. Non so se conosci Brooke.
3: È una brava donna.
0: Ma proprio allora, col padre, col fratello, col cognato.
3: Cioè,
0: col figlio,
3: una
0: roba pazzesca.
3: Brooke.
0: Non conosci Brooke?
3: Non la conosco. Sto
0: ma com'è possibile?
3: Non conosco Brooke. Scusa, che vuoi da me?
0: Cioè, ma guarda che Brooke è famosissima.
3: Voglio sentire se gli
0: altri. Sentiamo se gli altri conoscono.
3: Sono
0: Brooke.
3: Solo che non conosco.
0: Ma vuoi vedere come anche Miranda conosce Brooke?
3: Ma Miranda è un uomo.
0: Conosci Brooke?
3: Brooke, vedi?
0: Di Beautiful. Neanche.
3: Ma Beautiful. No?
0: Challenge. No, perdi 3-0,
3: ma no, l'ho capito, ma non lo conosco. Non tutti,
0: ma è femmina,
3: sei...
0: Brooke.
3: Ho capito, non la conosco. Non so neanche di che cosa stai parlando.
0: Allora, sentiamo un attimo se qualcuno conosce Brooke di Beautiful. 081 546 6876.
3: Sono come te che lo segui da 20.000
0: e io lo seguo da sempre. Io ho seguito anche i ricchi piangono.
3: Sì.
0: Leonela, ne hai conosciuto? Leonela. Come non conosci Leonela?
3: Ma che storia, chi è sta Leonela?
0: Leonela era una soap opera venezuelana, era una telenovelas. Anche i ricchi piangono, non ha mai visto.
3: No,
0: anche
3: quella me la ricordo. Me la ricordo soltanto
0: su titolo. Quel canale famosissimo napoletano. Ero sicuro. E lì c'era una pubblicità durante anche i ricchi piangono. Non voglio fare adesso pubblicità, che faceva: io bevo la mischia e sto fuori dalla mischia. Non lo ricordo.
3: Tu non stai bene.
0: Di tanti amare ancora.
3: Ma tu veramente non stai
0: bene. Ma te la ricordi questa?
3: Ma me la ricordo. Ma che me
0: era
3: ricordo?
0: Un vecchietto.
3: Un vecchietto
0: di quell'amaro di Ischia. Io bevo la mischia. Pronto? Pronto?
4: Allora, scusa, ma ora ti hai visto Beautiful?
3: Non l'ho visto, amico mio, non l'ho visto più.
4: Allora, pensa che Brooke, la figlia però è piccolina, si chiama come essa.
3: Attenzione.
0: Che puoi intercalare mio in privato?
3: Sì.
0: Più o meno, è quello, è quello. Abbiamo ancora qualcuno? Vediamo, pronto?
3: Brooke.
5: Magari, mamma, trovo.
0: Raga, me ne sto andando, mancano 3 secondi.
3: Dobbiamo fare il bar dello sport.
0: Va bene, vabbè, a posto, ok.
3: Tu è Beautiful, Brooke.
0: Oh, capire una bella puntata di Beautiful, Brooke. Celeste pure c'era, Celeste.
3: Celeste.
0: Te la ricordi, Celeste? con Grecia Colminares.
3: Ma tu veramente non stai.
0: Ma me ne sono visto tutte quante, sì.
3: Beh, infatti si vede quello che è successo dopo che hai visto le novelle.
0: E poi non ho mai visto Un posto al sole, neanche una puntata.
3: Vedi, non ti sei modernizzato.
0: Ancora.
3: Sentiamo l'ultima.
0: Ma mi ha fabbolizzato di nuovo. Pronto? Sentiamo. Pronto?
5: Posso parlare un attimo con Manganiello? Velocemente, per favore.
0: Un attimo solo,
3: un attimo. Pronto? Pronto? Chi ha telefono? Come si chiama lei? Devo passarle Manganiello. Lei come si chiama?
5: Mi chiamo Marco da Fuorigrotta.
3: Marco da Trieste, un attimo che la metto in diretta.
0: Da Fuorigrotta, ha detto.
3: Ah, Fuorigrotta. Un attimo la metto in diretta con Manganiello. Manganiello, c'è sì? Marco. Grazie. Da Fuorigrotta. Buongiorno, buongiorno. Okay.
0: Buongiorno, mi dica, buongiorno.
5: Buongiorno Manganiello.
0: Prego.
5: Io bevo la varischia.
0: Esco fuori dalla mischia. Strani, che bevi, non ti
3: fa.
0: Giù, state pure.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda. La commissione bilancio della regione Campania, presieduta dal consigliere della PD Corrado Matera, ha approvato a maggioranza, con l'astensione della minoranza, la proposta di legge misure straordinarie in favore dei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Napoli per l'emergenza conseguente allo sciame sismico dei Campi Flegrei del 31 luglio 2026. Alla seduta ha partecipato l'assessore regionale alla protezione civile Fiorella Zabatta. La legge è destinata ai comuni 7 milioni tratti dall'avanzo di amministrazione del consiglio regionale della Campania. Ora sarà lo stesso consiglio a doverla approvare durante la seduta straordinaria convocata per il 27 agosto 2026 dalle ore 15 a oltranza. Cambiamo argomento. È stato commosso e solenne l'ultimo saluto a Guido Roviello, 62 anni, il clochard pestato a morte in piazza da un altro senza fissa dimora con il quale aveva un debito di 50 euro. Il vescovo di Caserta Pietro Lagnese ha celebrato le esequie nella cattedrale cittadina. Sulla bara una grande foto che raffigurava Guido sorridente, un uomo buono dal carattere mite, come hanno ricordato la comunità di Sant'Egidio e le altre associazioni che gli avevano teso una mano in questi anni, che aveva visto la sua vita smarrirsi in strada dopo la fine del matrimonio e la perdita di casa e lavoro. Guido è stato picchiato brutalmente da un clochard romeno di 40 anni finito in carcere. Ha confessato l'aggressione pur negando di voler uccidere il 62enne. Per lui l'accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi. Il vescovo Lagnese già ieri aveva espresso il dolore per l'accaduto, condannando l'indifferenza di coloro che hanno assistito all'aggressione del clochard, ripresa anche in un video divenuto virale sul web, senza intervenire per difenderlo. Abbiamo ancora argomento. Una fiammata proveniente da una bombola di acetilene sarebbe stato questo a scatenare un piccolo incendio nella stazione metro di Piazza Medeo a Napoli. La bombola sarebbe di quelle usate per le saldature. La stazione è chiusa per i lavori di ammodernamento. All'interno ci sono soltanto gli operai sul posto. Si sono recati subito i vigili del fuoco che in breve tempo hanno domato le fiamme. La chiusura con lo sport, il calcio, secondo giorno di allenamenti per il Napoli di Allegri. Dopo i giorni di riposo concessi dal mister, dopo la vittoria esterna contro il Genoa, gli azzurri preparano la sfida di domenica pomeriggio contro il Como al Maradona. Ore calde anche per il calciomercato. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio alla Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti.

0: Eccoci qua, siamo a metà settimana, amici, benvenuti, bentornati al Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli. Un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti, pronti come al solito per discutere insieme un po' di quello che sta accadendo. Il mercato è in questo momento il principale interesse, la grande attenzione, perché la partita con il Como si giocherà domenica. A proposito del Como, il Como sta provando in tutti i modi a prendere Kane dalla Fiorentina, alzando l'offerta e cercando ovviamente di rendere ancora più forte la sua rosa. E mentre per il Napoli si continua a cercare di capire se il Napoli resta con Alang, resta con Lucca, che cosa succederà, se potrebbe il Napoli, in caso di cessione di Alang, puntare su Gabriel Jesus oppure sul attaccante spagnolo del Chelsea, Guiu. Insomma, ragazzi, si continua a parlare, ma c'è la partita con il Como, una partita importante, perché il Napoli deve affrontare, dopo il successo con il Genoa, Como, Inter, Bologna e Fiorentina, intervallata poi dalla partita con la Champions, perché domani, lo ricordo, ci sarà il sorteggio Champions League, Napoli in terza fascia. Ieri questo incredibile Bodo Glimt, che in casa davvero, ma anche fuori, pensate che il Bodo Glimt è nella stessa terza fascia del Napoli, ha scalato posizione nel ranking UEFA. Sarebbe un avversario secondo me da evitare. Una volta dicevamo speriamo di pigliare il Bodo Glimt, adesso non è il caso. Ricordate che cosa ha fatto con l'Inter lo scorso anno. Fasce comunque composte da squadre molto forti. Nella prima fascia chiunque prenderai, domani le indicheremo con esattezza, sono tutte squadre forti. Nella seconda ci potrebbe essere un Bruges sicuramente più abbordabile, una rivincita col PSV Eindhoven, insomma ci sono formazioni con un coefficiente di difficoltà minore. In terza puoi prendere comunque male. In quarta fascia la sorpresa, l'ASK Linz, che ha eliminato il Celtic ieri sera, davvero clamoroso. E stasera ci sono le altre che completeranno il quadro. C'è un interessante Fenerbahce-Lione, anzi Lione-Fenerbahce con Lukaku, che deve vincere il Fenerbahce in trasferta per passare il turno. Insomma, lo vedremo, domani faremo il quadro completo. Adesso ricordo i numeri 081-546-6873 per intervenire in diretta. Ovviamente c'è Nellino Iorio in cabina di regia, pronto per accogliere i vostri interventi. Distrutto dove di manganiello, veramente povero Nellino, veramente in condizioni particolari. 342-00-00100 per invece i vostri messaggi, anche per il Festival Bar dello Sport. Faccio una rapida carrellata di saluti. Comincio ovviamente, c'è una classifica che gira sul web, ci scrive Luigi da Mantova, sulle percentuali di vittoria, con l'Inter con il 35% e il Napoli al 6%. Beh, le griglie le facciamo, caro Luigi, alla fine del mercato. Buongiorno a tutti i malati del Napoli, ma soprattutto a noi che ci divertiamo con il Bar dello Sport. Grande la falegnameria Art of the Wood di Ponticelli che ci saluta. Buongiorno Bar, si sente già l'adrenalina per la partita di domenica. Che bello essere tifosi napoletani. Bravo Dario Stefanelli che ci scrive. Forza Napoli da San Salvo Marina, ce lo scrive Raffaele da Torre del Greco, che mi manda una foto bellissima. Poi ci chiedono una notizia su Musso, il portiere dell'Atletico. Si discute su un eventuale scambio con Milinkovic-Savic, vediamo, sono gli ultimi giorni caldissimi del mercato. Ecco l'apertura del Club Napoli a Torre Annunziata, mi hanno mandato dei filmati e delle foto che posso vedere dopo. Bon dias, Bar dello Sport, Forza Napoli ovunque e dovunque, ce lo scrive Vincenzo. Ieri ho compiuto 78 anni e i miei figli, tifosi del Napoli per discendenza, mi hanno fatto questo regalo. Cosa vuoi di più dalla vita? Gli hanno regalato la maglietta del centenario. Ma che bello, il nostro amico Giuseppe, tanti auguri Giuseppe, 78 anni. Buongiorno, Mazzocchi deve restare a Napoli. Mi saluti a Guido Massa Lubrenza, Enzo da San Marco, la falegnameria di Casoli. Ragazzi, scatenati veramente tutti. C'è anche il nostro Federico 49 che ci ha già mandato un messaggio. E poi Manna, dopo aver blindato Politano e Raccamani, ha blindato anche Di Lorenzo. Il futuro del Napoli è assicurato. Il reparto, Riccardo, insomma, dice che sono un po' avanti con l'età, insomma. Riccardo Commanna è sempre molto pungente, ecco, diciamo così. Non mi piace il termine che hai usato, non è carino. Domenico invece ci saluta, buongiorno.
1: Buongiorno Giotti.
0: Come stai, amico mio?
1: Bene Giotti.
0: Tutto bene?
1: Sì.
0: Senti Domenico, il pronostico di Napoli Como lo facciamo tra domani e venerdì.
1: Ora, ora.
0: Lo vuoi fare ora? Non ti posso mica fermare. Vabbè, allora siamo pronti. Attenzione, amici del Bar dello Sport, è il primo pronostico della stagione del nostro Domenico. Vai!
1: 2-1 Napoli.
0: 2-1 Napoli. Va bene. Vittoria 2-1, sofferta. Va bene, va bene. Andiamo quindi in
1: testa. Un saluto.
0: Certo che puoi salutare, vai.
1: Idiota, a te, a Simone, sì. A Lello, a Felice, Ignazio, a tutto Napoli.
0: Grazie, grazie amico mio, grazie Domenico, 2-1 sul Como, ti abbraccio forte, ci sentiamo prima di domenica, ciao, un abbraccio a Domenico, vado a salutare un po' di amici, Salvatore Piccolo, Snyder, un bacione al nostro Domenico, appunto lo saluta con grande affetto. Poi Gianluca, buongiorno, sono... Felice, un saluto a Giorgio, a Sofia, a Domenica, nonno Guida, Ignazio, ringrazio tutti per il perdono. Felice che ci sta scrivendo. Buongiorno Bar, si sente già l'adrenalina per la partita di domenica, ma secondo lei il Road to Madrid è spianata per il Napoli? No, calma, stai molto calmo, vediamo che cosa succede con il sorteggio. Un bel Forza Napoli da Enzo e Paolo, prima sole. Buon lavoro, un saluto a tutto il bar, Forza Napoli, Enzo da Crystal Palace, il nostro amico Enzo da Crystal Palace che ci saluta, ci segue sempre. Buona giornata anche da Fragola, grazie per i complimenti. Vado da Giuseppe che ha telefono. Giuseppe, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno a lei.
0: Buongiorno caro, buongiorno.
2: Avvocato, mi devo girare a Forza da uno dopo.
0: Domenico ha parlato e quindi voglio dire
2: Domenico, come mi piacerebbe conoscerlo, mamma mia.
0: Grande Domenico,
2: è troppo bello Domenico. Avvocato, allora, ma quando c'è vero su questa unità di ballo, scherzo, che non è più una pista percorribile?
0: Quale?
2: Di Zeballos.
0: Ah, Zeballos, no, ieri c'è stato un incontro a Castel Volturno con anche i suoi rappresentanti. Il Napoli deve cercare come tutte le eventuali trattative che sta portando avanti, dobbiamo non dimenticare che Napoli deve cedere, mancano sempre meno giorni, il signor Ngonge, il signor Lindstrom, il signor Cajus, il signor Foloruscio, il signor Chedira, eccetera eccetera eccetera. Quindi
2: una lista è bella lunga.
0: È una lista lunghissima, di non facile soluzione. Zeballos, il Napoli c'era arrivato prima di tutti, aveva trovato un accordo. Il giocatore si libererebbe al parametro zero a dicembre in Argentina con il Boca, e soltanto che in questo momento il Napoli non può operare. E quindi bisogna capire se Zeballos aspetta a dicembre, la trattativa viene rinviata a gennaio, oppure si piazzerà da qualche altra parte, se era stato interessato il Celta. Dobbiamo capire come si sviluppa questa situazione, caro Giuseppe, per...
2: Comunque noi siamo sempre i primi ad arrivare, però arriviamo sempre ultimi.
0: Non è che è una battuta, quello che è accaduto, la storia del mercato lo racconta, l'esempio principale è quello di Ghila, il giocatore del Milan, fortissimo, il centrale, anche sì, è vero.
2: È il più grande rammanico che esiste.
0: È vero, è vero. Va bene Giuseppe, vediamo che succede, ti abbraccio, grazie, grazie, ti abbraccio. Buongiorno, buona stagione, buona la prima. Genova sabato ero con gli amici genuani, un po' discusso per il gol di KDB, ma alla fine siamo usciti abbracciati. Luigi Dalbenga che ci saluta. Ciro, nulla contro Mazzocchi, però purtroppo non è da Napoli, nel senso che gioca poco, è giovane, può andare altrove per giocare, nel Napoli gioca pochissimo, non può restare a Napoli. Un bacione forte a Mazzocchi, ce lo scrive il nostro amico Ciro. Chissà che cosa faranno Mazzocchi, se resterà o meno. Un saluto a tutti voi, al mitico Domenico, al gruppo Malati del Napoli, il resto è noi, a Nicola da Castelfranco Emilia. Grande Domenico, 2-1 per domenica sera. Zio Gianluca, ben trovato, ci sei mancato, ti volevo mandare un abbraccio, se potevi salutarmi Ralf e Cristina, per favore. Zio, un abbraccio dal tuo amico Fabrizio Pistone, che bello Fabrizio, ti abbraccio io. Salutiamo Ralf e Cristina. Oh, c'è anche Robby, sono forse sono andato in pensione. Come sei andato in pensione, Robby? Mancano le tue canzoni da Mogol, la nostra Robby, ti aspettiamo. Intanto vado da Riccardo che è in linea. Riccardo, buongiorno.
3: Gianluca, buongiorno, Riccardo da Roma.
0: Ma è il mio grande piacere salutarti. Come stai, il mitico Riccardo, sto benissimo, Riccardo.
3: Come va, Gianluca?
0: Bene, bene, Riccardo, sto molto bene. Raccontici, questi si sono a Roma, questi si stanno pensando che fanno i fenomeni 4-0. No. Che calmali un poco.
3: No, Gianluca, io non li voglio neanche sentire. Effettivamente hanno una bella squadra.
0: Non male, non male.
3: Allora io Gianluca sono un po' amareggiato.
0: Che è successo?
3: Nell'anno del centenario del Napoli io mi aspettavo, devo dire la verità, qualcosa di più sostanzioso per quanto riguarda il mercato.
0: Enrica, ma tu hai capito come sta la situazione qua?
3: Io ho capito che la situazione non è delle migliori, Gianluca, no, però
0: non dimentichiamo, tu siccome fai parte della, sei un grandissimo tifoso di grande intelligenza, di grande, non dimentichiamo, perché purtroppo è stata fatta una cosa di ufficio che è passata un po' nel dimenticatoio, Enrica. Cioè finisce il campionato, finisce fischio finale, l'ultima partita, finisce il campionato e il Napoli esborsa circa 70-80 milioni di riscatti.
3: Però Gianluca, ma questo lo fanno tutte le squadre, però non lo fa solo il Napoli. Ormai è diventata una consuetudine che si fanno i pagherò per i giocatori pagabili a uno o due anni, ma lo fanno tutti questo, però Gianluca, io non credevo, devo essere onesto, non credevo che il Napoli stava in questa situazione. Anche perché si parla sempre di questi, di questa sorta di tesoretto, il tesoretto che è Napoli sicuramente non riguarda per sborsarli per il mercato, non lo so Gianluca, io non sono un ragioniere, però nell'anno del centenario mi aspettavo qualcosa di più sostanzioso, anche perché si è preso un allenatore nuovo e non si può pretendere poi di chiedergli ad Allegri di andare avanti in Champions, di fare. Lui è una persona molto, molto positiva, ma comunque aspettiamo, perché il Napoli e la squadra ce l'ha. Però Gianluca, io avrei preso, cioè il Napoli perde tempo, troppo tempo dietro a delle cariatidi del calcio, e che non mi va di farti i nomi, perché
0: certo
3: dovrei farti i vari che gira, sono anni che il Napoli si porta dietro questi
0: ma purtroppo non è che li puoi mettere in un pacchetto postale, insomma.
3: Aspetto domenica, perché comunque domenica c'è un banco di prova da non sottovalutare.
0: Assolutamente.
3: Uno me l'aspetto, Gianluca.
0: Stanno provando a prendere questa punta. Vediamo, ci sono poi due tipologie di punta, no? Che leggiamo sui giornali. L'abbiamo un Gabriel Jesus, che insomma è un giocatore fatto, che ha dato grande esperienza, grande dimostrazione delle sue qualità. E questo giovane Guiu, centravanti spagnolo, del quale si parla molto bene, giovane, insomma, dobbiamo anche cercare di capire dove il Napoli andrà ovviamente a cercare il colpo. E soprattutto se poi restano Noah Lang e Luca, anche questo è un discorso ovviamente molto interessante. Ci riaggiorniamo, Riccardo, io ti aspetto sempre con piacere qui al Bar dello Sport. Grazie, Ricca, un abbraccio. Buongiorno, buon caffè a tutti, tantissimi saluti al professore Fiorenzo dal Canada, Gianni Scotti, curva B15. Noto un calo di entusiasmo, credo non tanto per la rosa, ma per avere la consapevolezza che le altre si sono rinforzate e giocano un buon calcio, il nostro amico Biagio da Scafati. Non si potrebbero sensibilizzare le varie piattaforme streaming per calmerare i prezzi, caro Roberto di Casoria? Non è semplice. Mi saluti Gianluca, sempre Forza Napoli da Fragola, e poi buongiorno Carmela Curva, un abbraccio forte a Domenica Silvana per suo marito. Ciao Gianluca, sono fiducioso Peppe Crispino da Crispano, saluto mio figlio Angelo che sta a Treviso, lo faccio volentieri sperando che ci stia sentendo. Oggi le mando una registrazione di Mister X ci ha mandato anche un pezzo, oltre Federico 49 anche Mister X, che ieri ha fatto un pezzo bellissimo su Vergara. E poi saluto Maria da Fuorigrotta. Non è che il Napoli non può e non vuole, ma nell'anno del centenario è il caso di fare una campagna acquisti del genere. Ecco, pure Maria da Fuorigrotta è un po' delusa. Ragazzi, aspettiamo, cerchiamo di capire cosa succede. Vado da Raffaele. Raffaele, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, complimenti sempre a tutti voi, radio ufficiale Grande Napoli.
2: Io chiamo dal Vallo di Diano.
0: Mitico Vallo di Diano, mitico, mitico.
2: Provincia di Salerno, ma feudo azzurro, io lo dico sempre.
0: Sì, come Amalfi. Abbiamo, come Amalfi. Abbiamo. Devi sapere che anche Amalfi c'è tutta una situazione che hanno fatto anche grande polemica. Ad Amalfi, sapete che è provincia di Salerno, i tifosi del Napoli, Amalfi mettono Amalfi, provincia di Napoli. E, cioè, sì, sì. È successo anche un casino.
2: Lo scrivono di Agropoli, provincia di Napoli, di Eboli, che è provincia di Salerno. Queste sono un po' cose goliardiche. Mm. Vabbè. Io ho chiamato per avere un approfondimento sul fatto degli striscioni.
0: Ah sì, ho letto. Ho letto stamattina, ho letto che la questura.
2: Tanto lontano, Giotto, spendiamo un sacco di soldi per la nostra passione. Ora non possiamo mettere sto striscione, ma perché, dico io? Che facciamo di male? Ordine pubblico, sì, è vero, entriamo qualche ora prima, però lasciamo i documenti, cioè voglio dire. Siamo gente per bene, non siamo gente che
0: ieri proprio ricordavo con degli amici che avevano scritto i famosi club, no, della provincia, perché è nato questo club nuovo a Torre Annunziata, e ricordavo i famosi striscioni, no, che andavano gli striscionisti, si chiamavano, che andavano allo stadio molto
2: come
0: prima.
2: Noi facciamo la rotazione, ma insomma, così la stessa cosa.
0: Adesso bisogna capire perché c'è questa regola fatta, ripeto, dalla questura, cioè stiamo parlando di...
2: Dicono per ordine pubblico,
0: è una decisione,
2: un approfondimento, visto che ci
0: una decisione, dovremmo chiedere, farò un suggerimento al direttore, a Walter De Maggio, perché è una notizia che è venuta fuori anche sui giornali.
2: Direttore, datti da fare.
0: No, ma soprattutto...
2: Cerchiamo di lavorare.
0: Ma, cerchiamo di chiedere, soprattutto, e di specificare la motivazione reale, al di là di quella generica dell'ordine pubblico, per capire... Questa riduzione.
2: Stiamo così, non compriamo nessuno. Gioca Lucca. Il nuovo Toni, ragazzi. Forza
0: Napoli. Mamma mia, Raffaele. Speriamo bene. Un abbraccio, grazie. Ciao, questa restrizione è vera, questa restrizione sugli striscioni non è ancora ben specificata. Allora, vado avanti. Neres, che fine ha fatto? Bruno da San Giorgio sta recuperando. Neres sicuramente sta recuperando. Poi vado avanti. Gianluca, cosa c'è di vero nella richiesta di ADL di vietare gli striscioni a Maradona? No, non è da ADL, attenzione, Mauro da Bologna, stiamo proprio approfondendo questo discorso, è una decisione di ordine proprio della questura, poi dobbiamo approfondire le motivazioni. Buongiorno fratelli ufficiali azzurri, pigliamma Jesus, Antonio dall'Austria, un abbraccio invece a tutti gli amici del bar, Massimo Pazza sempre presente, buongiorno la mia griglia, subito vuoi fare la griglia, Luciano Club Napoli Sarno, primi Napoli e Milan, poi Juve Inter e poi Roma, infortuni permettendo, insomma ragazzi, l'Inter l'hai messa al quarto posto, per carità, è la tua griglia. Vincenzo Senior, 11 agosto, ho compiuto 70 anni, i miei figli mi hanno regalato la tuta completa del centenario, come vedi funziona il business della società, ecco, abbiamo festeggiato due compleanni dei nostri amici. Buongiorno, puoi fare gentilmente un in bocca al lupo al Club Napoli di Torre Annunziata, sono un socio, Alfonso da Torre Annunziata, l'abbiamo fatto già ieri, lo rifaccio oggi molto volentieri. Ragazzi, io vi devo ringraziare, non è scontato, 26 agosto, non è scontato, siete centinaia, è clamoroso quello che accade al bar dello sport e vi ringrazio davvero di cuore. Va Marco, vengo da te, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti.
0: Ciao caro amico mio, buongiorno a te.
4: Allora, è la prima volta che siamo.
0: Ah, benvenuto, sei nostro ospite, sai che la prima volta non si paga al bar, no? Offriamo noi, c'è Nellino Iorio al banco che offre, vai.
4: No, però stiamo seguendo, purtroppo non dirò cose positivissime.
0: Non ti preoccupare, tu puoi dire quello che vuoi,
4: No, diciamo che Gianluca, secondo me, a parte il fatto quello degli striscioni,
0: sì,
4: per me è un fatto un po' vergognoso.
0: Sì, dobbiamo approfondire. Vedo che è un argomento
4: silenziare ancora di più i tifosi.
0: No, è un argomento molto interessante che vedo che giustamente sta anche attirando l'attenzione di tanti, quindi approfondiamo la motivazione di questa restrizione.
4: Per il Napoli, Gianluca, io sono onesto, secondo me sarà molto facile arrivare ai quarti, secondo me non voglio essere pessimista o ottimista, ma proprio un fatto di analisi, di capire le cose, per vedere le rivali, secondo me non ci arriviamo quarti, per la scelta dell'allenatore, per il mercato non fatto e per le altre che sono rinforzate, cioè volevo chiederti, ma secondo te non ci sono quattro squadre più forti del Napoli?
0: Allora, guarda, io me lo chiedi, premesso il fatto, ti ripeto, il mercato deve ancora finire e quindi dobbiamo ancora aspettare veramente questi sette giorni per avere un quadro definitivo della cosa. Io mi sono già espresso ieri, ritengo oggi, stiamo parlando di oggi 26 agosto, l'Inter un passo, forse anche due avanti rispetto alle altre, per una serie di motivazioni. Ha preso questi tre giocatori, dobbiamo sempre aspettare, ragazzi, vediamo, siamo alla prima giornata, io parlo soltanto di potenziale. Ovviamente delle varie rose. L'Inter prende tre giocatori di grande spessore con esperienza inglese, insomma, fa un passo avanti importante. Le altre si sono rinnovate / rafforzate. La Roma, che fa la Champions, ha dovuto fare investimenti importanti perché il doppio impegno è pesante. La stessa cosa ha fatto il Como. Il Milan ha rivoltato la squadra come un calzino prendendo un allenatore nuovo. La Juve fa degli acquisti importanti, ma attenzione, perde il Diz adesso per tre mesi. Cioè, quindi non è che ha perso Tizio Caio Sempronio, ha perso Ildiz, che sicuramente è il giocatore più importante. L'anno scorso ne abbiamo persi noi i giocatori più importanti. Quindi è tutto da vedere, sotto un certo punto di vista è tutto da vedere. Sono curioso, dobbiamo aspettare, caro Marco.
4: Secondo me ce ne sono, Gianluca, quattro più forti: Inter, Roma, la stessa Juve che sta investendo, investirà ancora. E anche il Como, ci metti dentro.
0: Cioè, tu consideri il Como più forte del Napoli?
4: Ma che gioca meglio e otterrà più risultati, sì.
0: Vedremo. Sì. Vediamo già la domenica, vediamo questa sfida.
4: No, e poi c'è un discorso anche poi di politica e mediatico, cioè per un falletto che c'era o non c'era. Hai visto che cosa
0: sì, vabbè, ma quello riguarda, c'è anche un discorso.
4: Ma quello sposta, Gianluca, lo so. Punti, non è che non sposta
0: però voglio dire, mi sembra che sia stato poi lo spunto per chiarire certe situazioni, per capire ovviamente quelle che saranno delle nuove disposizioni gestionali per quanto riguarda gli arbitraggi.
4: Secondo me già hanno deciso che noi il Napoli sta fuori, poi il Napoli che sta dentro perché è riuscito a essere un po' più
0: Io non la penso così, nel senso che non penso che ci siano decisioni superiori che possano determinare poi l'aspetto sportivo. Io la guardo sempre nel lato positivo, però vediamo. Marco, mi auguro, visto che oggi hai chiamato per una volta, risentiamoci tra 3-4 giornate o quando vuoi, puoi chiamare ogni giorno, per capire se sei stato troppo pessimista tu o troppo ottimista io. Ok, t'abbraccio, ciao, mio compleanno, 71 anni anche per Claudio da Scampia, anche lui una torta meravigliosa. Massimo rispetto, è stato ADL a chiedere riunione in questura, a chiedere il divieto di esposizione striscioni, la questura si è opposta per motivi di ordine pubblico, insiste, insomma. Emilio ci racconta questa, poi ci saluta Chicco, buongiorno anche a te Chicco. È pur vero che è l'anno del centenario, ma non sarebbe prudente far forza l'acquisto roboante, mandare sotto sopra le finanze e fare il 101 da falliti, insomma. Antonio Darrione Alto sposa la politica della società. Più che di un sito, scrive che la richiesta è stata partita dalla società, ce lo scrive Francesco. Terzo giorno, terzo tentativo, Ted dalla Scozia, solo per un saluto, grande Ted, ti abbraccio. Allora chiedo a Vincenzo e a Carlo, io non so veramente come dividermi tra i messaggi e le telefonate, chiedo a Vincenzo e a Carlo di aspettare un attimo, devo andare in pubblicità, ho superato il termine, il limite, Nellino Iorio mi guarda male, torno subito, è un minuto e siamo di nuovo qui in diretta con il Bar dello Sport.
5: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere, basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Ogni giorno, più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, tantissimi, centinaia i messaggi che continuano ad arrivare al 342 000 100. Avevo in linea in attesa Vincenzo e Carlo allo 081 546 6873, arrivo subito da loro. Saluto ma il limite spese di cui si parla da parte della società fa parte anche del gettone di Allegro, quello esce fuori da questo discorso, non sono due cose assolutamente differenti. Sono Bruno da San Giorgio, dopo un po' di tempo ritorno a scriverti, oggi è Sant'Alessandro, potresti fare gli auguri al mio nipotino, ma con grande piacere a tutti gli Alessandro, gli Alessandra, facciamo gli auguri, ha ragione Emilio, il Napoli ci scrive, bisogna capire quello che è successo tra la richiesta da parte della società, la valutazione della questura per motivi di ordine pubblico, insomma vedremo lo sviluppo di questa situazione che tanto sta interessando gli amici sulla questione degli striscioni. Si deve spazzare via questa pareggite, vogliamo battere il Como, Patrizio da Napoli, è vero, l'anno scorso se non ricordo male, poi arrivo da Vincenzo, Napoli-Como abbiamo pareggiato in Coppa Italia che poi siamo stati eliminati ai rigori, poi abbiamo pareggiato 0-0 a Como, 3-0-0, mamma mia, incredibile. Vincenzo, buongiorno.
4: Ben trovato avvocato.
3: Carissimo, allora, buongiorno.
4: Riguardo al centenario,
3: sì?
4: Volevo dirle due cose. Io ogni anno vado a Castel di Sangro,
3: sì?
4: E quest'anno è stata una delusione, mi aspettavo un qualcosa di coinvolgimento a livello di noi tifosi. Presentazione Allegri è durata 5 minuti,
3: sì.
4: Siamo stati più di un'ora ad aspettare per vedere Allegri con il suo staff 5 minuti e andare via. La stessa cosa con i 4 giocatori,
3: sì.
4: Un quarto d'ora, 20 minuti e sono andati via. E così per la presentazione della squadra che poi è stata fatta
3: al campo, allo stadio,
4: partita. Perfetto, perciò c'è stata una mancanza di rispetto riguardo ai tifosi che onestamente dal presidente della società non mi aspettavo.
3: Sei rimasto male, sei rimasto male.
4: Un coinvolgimento emotivo a livello spettacoli musicali, cabaret, qualcosa che non c'è stato del tutto. E seconda cosa,
3: sì.
4: Riguardo al centenario, io non ce l'ho un po' con il presidente, sono 20 anni che ci promette la cantera, lo stadio e tutte queste cose qua. Mo siamo arrivati a 100 anni, a un secolo. Il presidente, lunga vita al presidente, certamente non è più giovane, mantenga le promesse, avvocato.
3: Vediamo lo sviluppo delle situazioni. Sul centenario, voi lo sapete, io trovo lo spunto ogni volta, è una cosa mia personale, me la perdonerete. Ma lo vedete da questa splendida nuova scenografia, no? Che ci accompagna nel Bar dello Sport, l'abbiamo rinnovata con la curva, con i tifosi, con il festeggiamento storico dello scudetto di Conte a Via Caracciolo che rimarrà un'icona indelebile nella nostra storia, nella nostra città, e con il nostro Antonio Giuliano. Io ricordo, ribadisco, unisco anche ovviamente Pesaola, Vinicio eccetera, nel centenario, nella festa del centenario non si può non ricordare il totem Antonio Giuliano. Questa è stata una delle cose più incredibili, lo dico, lo ribadisco, ma senza nessuna acrimonia, è un dato di fatto incontrovertibile, noi lo teniamo qui ogni giorno accanto a noi, che ci accompagna. Allora, un saluto a Giorgia, a Sofia, a Ignazio, a Domenico, il mercato siamo sempre una lumaca, ci scrive Enzo da Quarto, le altre società quando vogliono un calciatore lo chiudono subito. Poi ritengo che la rosa del Napoli allestita nel campionato scorso sia forte, anzi fortissima, ci scrive Michele. Il vero mercato è quello di recuperare fisicamente tutti dopo l'ecatombe fisica, siamo competitivi se riesce ad accadere tutto questo. Domenica prevede un Como molto aggressivo, quindi teniamo a botta il primo tempo e poi nel secondo inseriamo le nostre frecce per arrivare alla vittoria. Rino Molosso, I panchinari sono Lucca, Lang, Vergara, De Bruyne, Neres, Allison, Bekema, Gilmour. E con la speranza che prendiamo Gabriel Jesus, dicono che le altre stanno davanti. Io sono molto ottimista perché i ragazzi hanno la mentalità giusta. Antonio da Gerola ci scrive: che bello riascoltarvi. Mary, napoletana da Seregno, amica mia, ho passato un brutto periodo, ma ora sto uscendo, la vostra compagnia non può farmi che bene. Ma Mary, ma chiamaci Mary napoletana da Seregno. Intanto vado da Carlo che stava aspettando da un po'. Carlo, buongiorno.
5: Ciao Gianluca, buongiorno, come stai?
3: Bene Carlo, ben trovato, eccoci qua.
5: È la prima volta che chiamo, mi fa piacere.
3: Anche te, bene, sono contento, insieme a Marco anche Carlo, i nuovi nostri avventori del bar dello sport, anche te.
5: Vabbè, io ti seguo sempre, anche dopo il post partita.
3: Grazie.
5: Non, quest'anno penso lo farai sempre.
3: Come no, insieme alla nostra
5: Susi. Quando si torna dallo stadio è sempre un piacere.
3: Ma noi lo facciamo, anche ci sentiremo domenica anche con Donna Susi Fiorillo, Donna Susi Fiorillo insieme a noi. Per raccontare, poi pensate, nel bar dello sport quest'anno, nel post gara, oltre alle conferenze stampa, avremo il salottino con mister Allegri, che sentiremo in esclusiva. Insomma, il post gara sarà davvero imperdibile. Vai Carlo.
5: No, Gianluca, io volevo un attimino rispondere all'amico tifoso che precedentemente ha detto che fatica a vederci nei primi quarti.
3: È un suo pensiero.
5: Sì, però si dimentica, secondo me, una cosa, però non è solo da parte sua, lo dimenticano un po' tutti quanti. Cioè il Napoli l'anno scorso ha avuto 40 e passa infortuni. Per quest'anno la forte ce la dice buona. Il Napoli è una squadra completamente nuova. Cioè il mercato dell'anno scorso noi lo andremo a subire quest'anno. Perché non l'anno scorso non l'abbiamo mai potuto mettere in atto. Poi se Allegri è così bravo da recuperare pure Lang e Lucca, io penso che Napoli la può dire su tutti gli ambiti, anche in Champions e nel campionato. Quindi io non vedo questa grande superiorità dell'Inter, diciamo, sempre se la sorte ci aiuta e ci fa godere questo mercato dell'anno scorso, che purtroppo noi per tanti fattori che abbiamo, diciamo, raccontato l'anno scorso, non abbiamo mai potuto usufruire.
3: Importante
5: passa infortuni non hanno
3: devastanti ragazzi, ma
5: quindi,
3: non scherziamo.
5: Esatto, quindi se vediamo la squadra che non subisce infortuni, cioè dove può arrivare, cioè questa è la domanda che dobbiamo fare. Non dobbiamo assolutamente per il momento gettare la spugna, come si dice, dobbiamo augurarci che la buona sorte sia.
3: Ma tu pensa guarda il calcio com'è incredibile, no? Domenica c'è Napoli Como. Cioè, se il Napoli dovesse, come ci auguriamo tutti, battere il Como, dopo due giornate, Napoli 6 punti, Como 1. Cioè, sono 5 punti di vantaggio in due giornate. Cioè, voglio dire, davvero poi alla fine il campo è regna, sovrano e padrone. Carlo, visto che hai chiamato oggi, ti aspettiamo anche per le prossime occasioni, ovviamente.
5: Assolutamente.
3: Hai rotto il ghiaccio.
5: Sì.
3: Ciao. Grazie, ciao Carlo, ti abbraccio. Ciao Carlo, ti abbraccio. Bentornato al nostro bar, vi lascio un grande saluto, un grande in bocca al lupo. Volevo fare gli auguri a mio figlio Alessandro per il suo onomastico, Diego dai Camaldoli. Buon di Gianluca, non solo, anche il golfo di Policastro in lontananza, il suo Pino. Enzo da Maddaloni che ci scrive, Massimo da Scleren, tu chi prenderesti in attacco se parte Lucca? Un nome realista. Ragazzi, ma mica decido io. Non vedo questa differenza. Ecco, a me quello che mi sorprende, poi non so la società dove andrà a chiudere. Cioè, Gabriel Jesus è un tipo di giocatore, Guyun è un altro, quindi non ho capito dove il Napoli può andare. Mitico Gianluca, ci credo, sempre Forza Napoli, Salvatore da Fuorigrotta. Per favore, una domanda da farti. Il Napoli è competitivo sicuramente per il campionato, ma non credi che serva qualcosa di più per l'Europa e per la Champions? Patrizio da Napoli. Ragazzi, vediamo, non sarà semplice, però credo che vediamo come va il sorteggio, ma in Champions almeno nelle prime sì, ci si può arrivare, almeno superare il primo turno sarebbe importante. La signora Imma, volevo salutare a tutti i tifosi, grazie, buon campionato Imma, ti aspettiamo ad intervenire in diretta. Intanto vado, facciamo così, Nellino, abbiamo Antonio e Andrea, sentiamo Antonio un attimo velocemente e poi dopo andiamo al Festival Bar. Vai Antonio, buongiorno.
6: Avvocato, buongiorno.
3: Oh, amico mio, carissimo, eccoci
6: allora,
3: qua.
6: Allora, avvocato, due cose velocissime.
3: Sì.
6: Sul centenario a Iuliano è stato ricordato, però nella festa di quella dei tifosi e non quella del calcio Napoli.
3: Sì, sì, infatti io mi riferivo a quella, mi riferivo a Piazza Plebiscito.
6: Lo so, però da qui prendo lo spunto, perché se è vero che diciamo, questo è da capire, De Laurentiis che ha chiesto alla questura, insomma, il discorso delle iscrizioni, allora a quel punto, siccome anche a Castel di Sangro è stato un po' restio verso le curve, dico, non c'è qualche rappresaglia per la doppia festa?
3: Ma questo non te lo so dire.
6: No,
3: è una domanda che ti pone ad alta voce. Io quello che dirti, scusami se ti interrompo, ma sì, proprio per precisione, ovviamente, visto che è un argomento molto interessante che sta coinvolgendo un po' tutti. La decisione definitiva non è stata ancora presa. Si sta discutendo di questa situazione per quanto riguarda gli stagioni. Non è che da domenica gli stagioni non
6: ci sono. No, perché avvocato, già in passato ci sono stati degli screzi dal presidente e le curve.
3: Okay.
6: Detto ciò, poi avvocato, volevo dire, De Laurentiis delle cose ce le dice, ce l'ha detto già l'anno scorso, che secondo lui questo Napoli è già forte,
3: sì,
6: e che non ha potuto usufruire.
3: L'ha detto anche Allegri, l'ha detto anche Allegri.
6: Sì. Non ha potuto usufruire del mercato dello scorso anno per le decisioni che sono capitate. E ha detto che comunque le risorse del Napoli nei prossimi 5 anni saranno investite
3: sulle strutture.
6: Quindi lui le cose ce le dice che c'ha in mente. Siamo forse noi che come tifosi che non vorremmo che fosse così, vorremmo la campagna acquisti, insomma, importante, vorremmo questo, però lui secondo me le idee chiare ce le ha.
3: Sì, assolutamente. Io faccio l'esempio, ti ringrazio Antonio, faccio l'esempio che ho fatto qualche tempo fa, quello del Tottenham, no? Che è una squadra, insomma, in Premier League di grande spessore, Londra. Il Tottenham per 2 anni, se non sbaglio 3, insomma, veramente ha fatto molto male in campionato, non investendo neanche un soldo, perché ha costruito lo stadio nuovo. Cioè il Tottenham decise di investire tutte le sue risorse sullo stadio e ha fatto un impianto meraviglioso, clamoroso, e poi piano piano, insomma, sono andati avanti. Adesso hanno ripreso anche De Zerbi. Antò, ti ringrazio, ti abbraccio. Ma vogliamo fare anche Andrea? Nellino, facciamo anche Andrea, dai, sentiamo anche Andrea, così non lo facciamo aspettare, anche perché intanto saluto Attilio, amico mio, come stai? Fatti sentire, il nostro grande Attilio che ci saluta. Vai Andrea, eccoci qua, buongiorno.
7: Gianluca, buongiorno.
3: Eccoci Andrea, che piacere sentirti, eccoci qua.
7: Gianluca, sento tutti questi posti che dire il Napoli non è forte.
3: Qualcuno esprime il suo pensiero, ragazzi. Voglio dire.
7: Allora, Gianluca, per me il Napoli è fortissimo, ma una cosa, mo. Hanno sulla ciliegina sulla torta.
3: Qual è?
7: Questo manca.
3: Chi vuoi? Chi vuoi? Chi è sta ciliegina?
7: Jesus.
3: Gabriel Jesus, vuoi Gabriel Jesus, ciliegina Gabriel Jesus, vabbè, vediamo che cosa.
7: Secondo me siamo completi.
3: Vediamo.
7: Perché lascio spesso gli altri, li voglio bene, Gesù, forza Napoli.
3: Sempre. Ti raccomando anche a te. Anche a te. Grazie Andrea, anche a te dalla Germania. Vado allora a sentire, caro Nellino, che cosa hanno combinato Mister X, Federico 49, non lo so, insomma, sentiamo il Festival Bar dello Sport.
8: Festival Bar dello Sport.
9: Laura, come sei bella con la sciarpa e maglietta che ti va un po' stretta. Mira Maradona per seguire il tuo amore.
3: Federico 49 versione cuore. Vasco.
9: Ti spero se ti guardo risultare per un gol segnato, non sapendo da chi, ma c'è tutto il piacere nei tuoi pensieri. Poi ritorni a gridare, a mostrare il tuo amore per l'azzurro colore.
3: Vai Vasco!
9: Del nostro amore particolare, e non si finisce d'amare. Non si finisce
3: mamma
9: d'amare.
3: Mamma mia, pensa a Vasco Rossi in questo momento.
9: Il nostro Napoli.
10: Un Napoli? Una passione? No, è più vicina a una religione.
3: Ah.
10: Per il tifoso, la iastemma non è contro Dio, ma contro a chi non dena colore e soffre e gelosia. Noi simma napolitana, spesso invidiati, ma proprio per questa simma additati, Forza Napoli con meno mantra. Si mommi pace, con un cora tanta. Forza Napoli sempre. Ah!
3: Grande Mister X che ha regalato alcuni versi al tifo del Napoli. Un saluto a te, al popolo. Vi dico la mia, Giuliano da Procida, uno nuovo, credo, il nostro amico. Il Como lo battiamo al Maradona, a Milano con l'Inter portiamo a casa il pareggio. 4 punti nelle prossime 2 e continuiamo la corsa. Primo fra tutti ci manca un vero centravanti. Højlund non si è dimostrato tale. Gabriel Jesus dalla padella alla brace, cioè non gli piace Gabriel Jesus. Padre Federico, a proposito di Antonio Giuliano, io penso nell'anno del centenario di celebrare una messa di suffragio come faccio con Diego, un anniversario di morte per tutti i calciatori azzurri defunti, non dimentichiamo neanche Garella, ma con grande piacere fammelo sapere, padre Federico, che vengo a questa messa assolutamente, vengo ad ascoltarti. Buondì avvocato, ho una considerazione. L'anno scorso con questa formazione si parlava di scudetto e almeno i quarti di Champions, sappiamo com'è andata. Oggi invece siamo fuori dalle prime 4, davvero non capisco alcuni tifosi. Cristiano da Portici, ci serve un attaccante che fa i gol, Højlund non riesce a farli. Buongiorno, bentornati, sono stato a Castel di Sangro, non mi è piaciuto che per vedere l'allenamento bisognava prenotare Nando d'Ercolano. Vabbè, ma questo è stato fatto anche a Di Maro. Nando era una situazione per contingentare i tifosi, le presenze, insomma, per anche motivi di ordine pubblico. Vado da Mario. Mario, buongiorno.
11: Sì, buongiorno, buongiorno avvocato. Io le premetto che non sono né complottista né negazionista, sono molto sereno, però voglio chiedere a lei, che sì, è avvocato, quindi esperto di norme, di procedure.
3: Come no?
11: Sulla campagna acquisti, l'anno scorso il problema era ingaggi troppo alti, quindi non ci si arrivava, il monte ingaggi, la nuova norma.
3: Ma anche se però sono stati fatti comunque degli investimenti, non tutti sono riusciti.
11: Certo, però uno dei problemi era questo. Adesso il problema è delle liste, che ci sono troppi giocatori, liste in esubero, i rientri, gli under, eccetera. Ma questo non è un problema di mancanza di programmazione, cioè queste cose non le sai un anno prima.
3: No, hai ragione Mario,
11: si programma.
3: Assolutamente, Mario. Io innanzitutto non c'è bisogno di essere né avvocati né di conoscere norme e procedure, perché questo è un dato oggettivo. Quello che Napoli è ovviamente con un carico, tra virgolette, di tesserati, di giocatori che non possono tutti rientrare in lista e che per motivi ovviamente anche di gestione, di ingaggi economici, eccetera, deve cercare di termine liberarsene, molto brutto, comunque di cederli per poter dare aperture e ingressi a nuovi giocatori.
11: Diciamo a Napoli di farlo in canna.
3: Hai ragione, perché ridursi all'ultimo secondo? Perché probabilmente ed è questo il grande coefficiente di difficoltà nelle operazioni di manna del Napoli. Cajuste, Lindstrom, Gonge, eccetera, eccetera, Khedira, eccetera, eccetera.
11: Sono 3 anni che stanno con noi.
3: Probabilmente non sono appetiti da nessun'altra formazione. Cioè, proprio è stato un investimento che non ha. Adesso
11: non
3: ha funzionato. Che adesso forse Khedira riuscirà a trovare spazio in qualche formazione. Le altre dicono: sì, lì, insomma, lo vuoi dare, ma mi paghi anche l'ingaggio, non solo in prestito, mi paghi pure l'ingaggio. Cioè, non è semplice, Mario. Qua non è questione di. Figurati se il Napoli non avesse voluto, tra virgolette, non avere più in rosa questi giocatori. Vediamo, aspettiamo ancora un attimo. Vediamo che cosa succede. Ti abbraccio forte Mario, grazie per l'intervento. Mi fermo un attimo, al ritorno addirittura abbiamo Felice. Aspito, c'è Felice che ritorna da noi dopo essere stato perdonato. Allora, visto che devi tornare adesso, aspetta un minuto in pubblicità e torniamo subito in diretta con il Bar dello Sport.

0: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Allora, parte finale del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Nellino Iorio che in cabina di regia è pronto per accogliere ancora i vostri ultimi interventi allo 081 546 6873. Tantissimi messaggi che continuano ad arrivare al 342 00 00 100. Si sente che sei sentimentalmente legato a Lucca, no? È che ce l'ho al fantacalcio da qualche anno e sono molto incerto, curioso di capire che cosa succede. Sto vivendo giornate incredibili. Il fantacalcio noi lo faremo a inizi di settembre, dopo la chiusura del mercato. Buongiorno, c'è Enzo da Mantova. A Bergamo i tifosi di Tel Aviv c'erano più di 50 fumogeni, una vergogna, l'ordine pubblico. Finalmente riapre il Bar dello Sport, l'anno prossimo durante la pausa ferie non si possono mettere le repliche. Savino da Tocco Claudio, non sarebbero ovviamente attuali. C'è da dire una cosa, si parla sempre di investimenti sbagliati, ma tutti questi prestiti sono frutto. Rino da Firenze per gli ammortamenti, magari ci si guadagna pure, non lo so. Poi bentornato, con tutto il rispetto di te, ma è possibile che si critica sempre? Facciamo un passo avanti anche noi. Salvatore da Soccavo. Vogliamo parlare di Giovane, 22 milioni a gennaio, oggi terza scelta. Ragazzi, non lo so, vediamo. Anche Giovane, Jesus è fermo da 2 anni, Gabriel Jesus. Lang, che sta dando qualcosa, lo vogliamo vendere. Højlund lo si critica dopo una partita, come si fa? Luigi ce lo scrive. Titolari: Meret, Di Lorenzo, Raccamani, Rafa Marini, Spinazzola, Anghissa, Lobo, McTominay, Politano, Olino, Lari sulla panchina con tutti gli altri, come facciamo a dire che non arriviamo nelle prime quattro? Peppe è fiducioso. Allora sentiamo un po' il nostro amico Felice, che ieri è stato perdonato da tutti, ha fatto un'ammissione di colpa, non ne parliamo più. Felice, buongiorno.
3: Intanto Gianluca, buongiorno, buongiorno. Ringrazio tutti
2: che ti hanno perdonato,
3: ma soprattutto del perdono,
2: ma soprattutto padre Federico. Padre Federico ti ha perdonato anche dal punto di vista canonico. Ti ha
3: È grande, oltre alla grande famiglia che mi hanno assolto.
2: Ma meno male.
3: Poi mi voglio Carlo ha detto cose bellissime. La verità, l'anno scorso troppe infortuni, quest'anno speriamo di no.
2: Ecco.
3: Beh. Poi grande, oltre alla grande famiglia che mi hanno assolto.
2: Ma meno male.
3: Poi mi voglio Carlo ha detto cose bellissime. La verità, l'anno scorso troppe infortuni, quest'anno speriamo di no.
2: Ecco.
3: Poi grande Mister X.

0: peggio, mi segui tutti i giorni.
1: Sarà un po' difficile, essere peggio di te sarà un po' difficile, però va bene, Pietro ci prova, insomma, voglio dire, lo salutiamo anche noi con grande affetto. Vogliamo salutare con un bel Forza Napoli alla Felice?
0: Mannaggia Uriolo, stamattina pure dorme.
1: È appunto per questo, sveglialo! Vai! Vai, così!
0: Napoli.
1: Bravo Felice, un abbraccio, sveglialo, falla svegliare, falla faticare, che fai che dorma. Allora Felice, il clacson, vogliono sentire anche il clacson, ma quando sta fuori. Patrizio da Napoli invece ci scrive: i giocatori sono ottimi in serie dal quinto posto in giù per tutte le squadre, soltanto che quando li acquista il Napoli gli paga, gli alza gli ingaggi. E poi buongiorno, è pur vero che è l'anno del centenario, ma non sarebbe prudente fare per forza l'acquisto roboante e mandare sotto sopra la, la società. Poi Felice perdonato, buongiorno Barlello da Quarto, un bocca al lupo ad Eli per un controllo al policlinico, lo facciamo, e saluti a Giovi. E lo facciamo, un in bocca al lupo ad Eli. Buongiorno, io vedo un campionato con tante squadre competitive, per me lo vincerà chi farà meno errori, le difese la faranno da padrone. Gianluca da Mandello Lecco, vado da Lello che è in linea. Lello, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
1: Ciao Lello, buongiorno a te. Buongiorno a te.
2: Saluto anche a Domenico.
1: Come no? Sì. Come no?
2: Che c'è il compagno ogni mattina. Allora stamattina quanti argomenti?
1: Tanti, io tanti.
2: Tantissimi. Io comunque sabato ho visto la partita e ieri non ho avuto modo di, ho fatto un saluto particolare, sì, ma non ho avuto modo di scrivere la mia sensazione. Il Napoli primo tempo.
1: Lello, ma mostra, ma mercoledì ancora parliamo della partita, Lello.
2: No, però no, no, volevo dire, non mi voleva cancellare l'argomento.
1: Ah, vai, vai.
2: E allora, era sulle sue, un po'
1: attesa la sfuriata del Genoa, vai.
2: Sì, sì, attesa, attesa. Io credo che il Napoli non ha tanto fare gli acquisti, deve solo rimodulare un po' l'attacco, perché il portiere è stato confermato, il centrale bisogna trovarlo. Però io credo che dalle prossime partite vedo il Napoli molto diverso da quello che ha giocato negli anni passati, perché Allegri vuole dimostrare la sua professionalità e vuole raggiungere qualche obiettivo che lui ha confermato.
1: Sì, l'ha confermato anche a Sky, l'ha detto in un'intervista, sarebbe felice di avere un titolo da maggio. Vai.
2: Esatto, poi un'altra cosa, a caso ho fatto il club Gatti Azzurri, troppa bella, avvocato.
1: Cioè, mi sei sciaro. Cioè, mi sei...
2: 48, siamo passati a 51.
1: Cioè, tu c'hai, lo dico agli amici che possono non avere sentito quello che è stato detto lo scorso anno: il signor Lello da Padova ha a casa 51 gatti. Io
2: no, no. Ho un numero a casa alto, però al di fuori di quelli ho due colonie che seguo.
1: Ah, ecco.
2: La somma totale porta a 51.
1: Ah, ecco, è una somma, è la come diceva, è la somma che fa il totale, diceva Totò.
2: Allora, stamattina mi gioco per tutti 9 e 51, 9 alle 9 di mattina il bal dello sport, sì, e 51 i gatti. Grazie per salutare.
1: E 44, non si fa i 44 gatti. Ma
2: 44 lo mettiamo come compagnia.
1: 9 e 51 sulla ruota di Napoli. Va bene, grazie Lello, ti abbraccio. Viva il comandante Federico 49, Peppino da Modena. Grande Federico 49, Massimo Pazzo, Mister X, grazie di questo vero e proprio manifesto del tifoso. Hai ragione, Ornella che saluta Mister X. Saluto anche Raffaele da Pianura, sono all'ospedale per la chemio settimanale. Non si vede l'applicazione, posso solo sentire qualcosa. Un saluto a te Andrea e nonnini, forza Raffaele, ti raccomando. Ma aggiustiamo stappa a Raffaele che sta in ospedale, ci facciamo un po' di compagnia. La poesia sembra la voce di Funicoli Funicolà, il caffè mi rende nervoso, quella di Mister X, ma la sua voce è questa qui. Forza ragazzi di Modena, dalla vecchia rotaia, sempre con voi, esservi sempre più vicini anche da lontano. Roberto 66, Max si farà rispettare, ci scrive Antonio dall'Austria. Ti seguo da anni, la prima volta che ti scrivo. Un saluto da Antonio da Montepulciano Siena, sempre Forza Napoli. Antonio, ti abbraccio forte, grazie, scrivici più spesso. E poi Franci da Licola che ci manda sempre i suoi cuoricini azzurri, grazie. Vado da Ciro che è in linea. Ciro, buongiorno.
3: Pronto?
1: Eccoci Ciro, buongiorno.
3: Buongiorno, saluto, un bacio a tutto lo staff, a tutti
1: Kiss Kiss, un bacio a tutti Kiss Kiss, ragazzi, ve lo sto mandando tifosi, Ciro.
3: E tifosi del Napoli.
1: Bravo, bravo Ciro.
3: Comunque ci un primo ho ascoltato un po', ma un tifoso mi sta facendo piangere.
1: Chi è? Chi è?
3: Io. Infatti ha detto che il Napoli è il quarto posto, mamma mia,
1: è un suo pensiero, speriamo che si sbagli.
3: Volevo dire, un bacio a tutto quanto, a Felice.

0: Ciccia Guido, ah, questo, un po' di oh, imbotinario, ti posso venire anche io a questa gita.
1: Ma viene a tutto, viene
0: questa gita.
1: Sì, ti porto con me, con Guido è felice, t'abbraccio.
0: Comunque un abbraccio a tutti,
1: chissà
0: che, Napoli. Un bacio anche a Domenico.
1: Pure a Domenico, grande Ciro. Un abbraccio fortissimo. Il countdown è giusto, mi sembra di capire, quindi va bene. Mi riservo una grande telefonata nel finale. Che sfortuna essere figlio di Felice e dormire nella stessa casa, hai ragione. Riprendiamoci il ciolitto, ci scrive Dino Brasiello, ma non credo che il Torino te lo possa mai dare. Grazie per aver tolto Lukaku alle vostre spalle, meritava il primo piano, meglio se metti il nostro capitano attuale. Felice uno di noi, si prendono sempre Vittorio l'orologiaio, che cosa ha fatto Felice Antonio da Pozzoli? E poi il clacson, Felice, te l'ho detto, il clacson può essere suonato soltanto quando è in esterna. Secondo te la coppia Castromalen è superiore a quella di Højlund Lukka? Bella domanda, Raffaele TDG, bella domanda. Rispondete, mi hai messo in difficoltà. Højlund Lukka o Castromalen? Nonno Ciro, bentornato, eccoci.
2: Buongiorno, avvocato.
1: Amico mio, come stai?
2: Una bellezza.
1: Meno male, sono contento. Nonno Ciro, faccio a te la domanda. È più forte la coppia Castromalen o Højlund Lukka?
2: Sono già tutto giù.
1: No, nonno Ciro, no! Ma non puoi dire quello. No, nonno Ciro, non dire.
2: Lucco è meglio.
1: Lucco è meglio, meno male.
2: Oh, sì.
1: Perché?
2: Perché è guaglione.
1: È guaglione, Lucco.
2: È il badante di fiducia.
1: È vero.
2: Ma poco?
1: Sì, dimmi, caro.
2: Oggi fa una domanda.
1: Sì, prego.
2: Perché a centenario non chiamavo Giordano Magno?
1: Ma chi è? Su Giordano Magno, chi è?
2: Giordano Bagno.
1: Bruno Giordano e Bagno. Salvatore Bagno lo conosciamo tutti, come no? Bruno Giordano, sì. E che facevano?
2: Ma che dovrebbe essere il centenario?
1: Non ho capito l'ultima parte, scusami, nonno Ciro.
2: Perché non venite al centenario?
1: Ah, perché non sono venuti al centenario, ragazzi?
2: Bravo.
1: Sto studiando. Saranno stati invitati, probabilmente avranno avuto degli altri impegni. Non te lo so.
2: Cosa sta tutto?
1: Non lo so, nonno Ciro, lo scopriremo, caro nonno Ciro. Grazie di cuore, nonno, vienici a trovare, sei un mito, tu sei il mito. Grazie a nonno Ciro. Castromalen a malincuore più forte, ci scrive un nostro amico. Dai per piacere, avvocato, non c'è paragone, ci scrive Gianluigi. Bagno, sto morendo. Zeballos verrà a gennaio a parametro zero, speriamo. Sto in palestra su Salvatore Bagno, mi stavo praticamente cappottando con una verticale, ci scrive Michele Landolfi. Beh, ragazzi, ma nonno Ciro, mica si trova così. Va bene ragazzi, ho chiuso un finale clamoroso. Saluto anche Feliciano da Giuliano, che saluta Vittorio l'orologia. Grazie a Nino Iorio in cabina di regia. Vi do appuntamento a domani, puntata strepitosa del Bar dello Sport. A domani vi aspetto ore 9 puntuale su Kiss Kiss Napoli. Sì, fa segno Marco Pesacane che deve entrare. Saluto tutti voi, vi abbraccio forte. A domani, ciao.
3: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Amiche, amici, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli. Chiude il bar dello sport, inizia Yes No Kiss Kiss fino alle 12, due ore insieme a voi, voi che siete i reali protagonisti di questo programma. E poi vabbè, c'è Rosario Verde.
1: Non c'è nessuno, non c'è. Fate le due all'ora. Fate le due all'ora.
0: Come fermalo, sì,
1: faccio i fatti miei.
0: E gli fai le presentazioni più grandi,
1: quelle altre. Ancora mettere i fiormi.
0: Me lo sto tenendo per la seconda ora, me li sto conservando. Buongiorno Anello Iorio, buongiorno, siamo pronti per iniziare. Vabbè, comunque c'è lui, il grande, il meraviglioso, il naso più bello d'Italia, Rosario Verde.
1: Un beverino della radiofonia campana, signori e signori, insieme a lui Marco Pisacane.
0: Ce l'abbiamo solo noi, ragazzi, quindi se volete il beverino migliore.
1: Almeno fino a giugno, almeno fino a giugno prossimo, ci
0: tengo. No, dicembre, diciamo.
1: Giugno. Che poi finisce la stagione, inizia l'altro.
0: Sì, però vabbè, ti devo ricordare dopo, te lo spiego come funziona. Allora,
1: lo
0: inizia.
1: Tu, che si interrompe il programma.
0: C'è la data sulla.
1: A dicembre interrompe il programma.
0: Vabbè, lascia stare.
1: Si interrompe, se bisogna interrompere a giugno, no?
0: C'è Gaia.

0: parliamo di un argomento un pochettino più impegnato, ecco, più filosofico, più insomma, societario.
1: Sì.
0: Si può dire societario, penso. Mi fai dire delle cose e non mi correggi, scusa, non si dice societario.
1: Ma tu puoi tutto, se ti correggo tu ti incazzi, quindi
0: non
1: io
0: devi
1: non,
0: fare,
1: non ti
0: permetto
1: più.
0: Non ti permetto, non ti permetto.
1: Ti mando la PEC direttamente.
0: Pure perché allora, mo ci dice una cattiveria, lascia stare. Allora, il paradosso della vacanza, signori, visto che siamo un po' tornati, mo state tutti quanti state tornando dalle vacanze, chi è partito, chi è tornato da parecchio,
1: chi tornerà fra pochissimo.
0: Fra pochissimo, robe varie, Pisacane, mo per esempio sta ancora i postumi. Il paradosso della vacanza, sono appena tornata. Qui parla femminile, ma mi sento già stanca. La vacanza è finita, siamo tornate a casa. Parla in femminile.
1: Solo le donne, no? Si stancano.
0: Cioè, dici come 24, però parla femminile. È uno dei momenti più tristi dell'anno, mentre dovremmo essere radiosi, scattanti, pronti a conquistare il mondo, invece ci sentiamo stanchi. Ti capita a te?
1: Niente di meno.
0: Ti capita a te? A volte tanto quando eravamo al momento della partenza, cioè proprio stanchi come la partenza, siamo tornati, siamo ancora più stanchi e chimmi. E prima, perché?
1: Perché?
0: Perché
1: ce lo dice
0: è
1: la
0: il
1: scienza?
0: Grande paradosso della fine dell'estate. Dopo tante aspettative, insomma, ritorniamo e siamo stanchi. Gli psicologi, gli esperti danno 4 strategie per la ripartenza. Va bene?
1: Addirittura 4, cioè, quattro, non una, cioè, ne basterebbe una, secondo me.
0: 4 cose, per esempio l'inganno del calendario, riparte con la dolcezza, ripartire con dolcezza, sì. No, dice per la prima settimana del rientro mantieni l'agenda il più possibile libera da decisioni cruciali e scadenze inderogabili.
1: Quindi non devo...
0: Le scadenze inderogabili tu? A parte in IRBD, insomma, chi lo
1: sa, ma penso papà, che quelli non posso.
0: A parte un IRBD che i papà così.
1: Io vorrei tutto chiamare e dire: scusate, dato che mi hanno suggerito
0: ma
1: che non devo.
0: Ma
1: chissà,
0: potuto fare che ti scusate, una cosa si sono date lì, ma vanno che bene, penso che sta a Marusso, ma cazzo è voltuto.
1: Sì, allora,
0: Pineta Mare, e manca ci puoi a Pineta Mare.
1: No, per me è un po' lontano, quindi mi costerebbe troppo di benzina se continuano così.
0: Allora, mantenere la gente più possibile libera, decisioni cruciali, scadenze inderogabili dalle prime ore della giornata. Organizza il lavoro pianificando micropause. Nellino,
1: fai una micropausa.
0: Devi fare micropausa.
1: Micro, però, non esagerare.
0: Ogni ora, ma fai 5 minuti, vai giù, ma faccio i primi 5 minuti.
1: Ma tu non l'hai fatta la prima ora, dove vai? 7 minuti e 36 secondi.
0: E li faccio all'inizio, no?
1: No, non vale così, scusami. Devi partire.
0: Sono stressato.
1: Ho capito.
0: Ma mi sento stressato.
1: Ma almeno fai una mezz'oretta, dai.
0: Allora, ogni ora prendetevi 5 minuti di pausa.
1: Sto stressato.
0: Guardate fuori dalla finestra, Antonim. Non teniamo la finestra. Aruguardo.
1: Vabbè, hai il cellulare, hai la finestra sul mondo.
0: Mette in cannellina. Allora, il contrabbando edonistico, importanza delle vacanze in città. Se amavi fare colazione senza fretta, sentite questo, la mattina, se amavi fare colazione senza fretta guardando il panorama, svegliati 20 minuti prima,
1: sì,
0: almeno una volta a settimana, per concederti un cornetto nel bar più carino del quartiere.
1: Ho una domanda.
0: Umberto.
1: Ma non c'ha la vista panoramica.
0: Esatto.
1: No, però c'è un'altra domanda. Se io il mio obiettivo è riposarmi e mi devo svegliare pure mezz'ora prima per andare al bar.
0: Vabbè, non è il tuo caso, non è,
1: cioè,
0: il tuo,
1: capisci?
0: Perché tu tieni per trauma,
1: fatto,
0: sì.
1: Non ne vai alla pena.
0: Cioè, o fate la colazione nel bar più carino del quartiere, oppure vi mettete nella vostra cucina e vi guardate il vostro panorama.
1: Bello.
0: Oriuno, annanzi.
1: O tua moglie.
0: Oriuno, annanzi. Vabbè, il panorama, lo sai, a Bascio Palazzo e Mauad. Ma chi l'ha assunta chi? Chi cazzo sta pigliata? Voglio sapere chi ha fatto il colloquio a Pesacano. Come ha fatto chi sta trasicca? Va bene, cioè io sto parlando. Ma non a me, tu guarda tua moglie, perché a me ti abbaccio palazzo e ma
1: guarda. Guarda che me l'ha fatto la
0: chi
1: stessa.
0: Chi cazzo l'ha assunta qui?
1: La stessa che ha assunto te. Ma se vuoi lo chiamo.
0: Come si fa? Come si fa? Hai fatto colloqui per entrare qua?
1: Certo.
0: Oggi non ho fiducia, gli do fiducia. Comba, o ti nacco con un cancop, cioè non sa, no. c'è, già ma pedagni,
1: sta qua. Ce l'hai davanti. Beh, ammetto che c'è una certa frequentazione.
2: Rischi tu!
1: Ma dove vai? Dove vai? Sei uscito fuori dall'immagine.
2: Hai capito qual è la difficoltà mia?
1: Avete capito perché sta parlando di questa
2: porca
1: notizia?
2: Puzzana, voglio impegno. Faccio 5 minuti.
1: Ma no, scusami, ti ho fatto. Non puoi fare 5 minuti. Ti ho fatto.
2: Scusami. Chiamami a pedaggio.
1: Ma perché? Da dove sei? Ma che urli? Deficiente, torna qua. Sta quello,
2: cioè, come
1: già
2: si fa?
1: Oh, quello è corto, Petagna. Stava dietro la telecamera. Dalla tua prospettiva non si vedeva.
2: Ma
1: non lo vedevi? Cioè, dopo faccio un'immagine col mio cellulare. Era invisibile dietro monitor e telecamera. Non si vedeva. Lo vedo io perché sta qua.
2: Lo diciamo quarto punto.
1: Sì.
2: Cioè, arriviamo a dire il quarto punto.
3: Il terzo era il panorama?
2: Voglio sapere, comunque, l'ufficio personale, cioè per la bacia, cioè,
1: Ha allora, perso il segno.
2: La dieta della luce. La dieta della luce. Fate la dieta della luce. Esponiti quanto più possibile alla luce normale. Naturale, voglio dire.
1: Sì.
2: Va a te esporre un po'.
1: Vado.
2: Meglio se.
1: Vai a cagare, io adesso vado a prendermi la luce.
2: Esponiti quanto più possibile alla luce naturale. Meglio se entro un'ora dal risveglio. Immagina pensare.
1: No, è impossibile.
2: L'ora dal risveglio sei cangoppo tu.
1: No, di meno.
2: Di meno.
1: Di meno.
2: Non la risveglio, sai.
1: Io ho sviluppato una nuova tecnica. Vai a dormire già vestito.
2: Magari
1: cerca di muoverti poco nel sonno.
2: Che sei stato? Tu ti sta fare un'ora alla luce, poi ti sta fare un po' di passeggiata, dici, prima di salire, ti sta fare un quartiere, prima di salire il cangoppo.
1: Sì.
2: Ti sta fare tutto quartiere una passeggiata.
1: Beh, all'ombra alla luce, altro, alla mattina, quindi.
2: E capi, bravo.
1: Capitale similità. Quando vedo quei video pubblicità sui social, mi viene un'acidità. Mi
2: devi
1: sale
2: attivare,
1: un punto di acidità.
2: Devi attivare la serotonina. Serotonina. Che
1: posso dirti? È tutto sbagliato. La cosa migliore da fare.
2: E che colpa mia, la GCT, l'articolo.
1: No, sto dicendo che è tutto sbagliato quello che sta scritto là. L'unica cosa da fare, se non vuoi tornare stanco dalle vacanze.
2: Ne fai vacanze.
1: Bravo, non devi fare niente. Devi dormire. Scusami, quando sei stanco, tu cosa fai? Dormi e vorresti dormire il più possibile. Devi fare quello.
2: Ma
1: non devi sbatterti ad andare al mare. Non devi sbatterti ad andare in giro. A parcheggiare. Devi dormire.
2: Che cattino.
1: Ma io non dormo mai. Per questo sto così.
2: Ma i visit l'azienda ne fa chi si
1: suoi. Io da quando ho 14 anni che non dormo. Il mio problema è quello. Forse non è chiaro. Cioè, io dormo poco da quando ho 14 anni.
2: E che fai a mattina? Scusa.
1: Dormo.
2: Aspetta, bacio palazzo.
1: No, il problema è che vado a dormire tardi.
2: Non durmo.
1: Ma non capisce niente.
2: Allora, Roma, scusa.
1: Pensare
2: a chi non dorme.
1: Soffre di insonnia.
2: Non ce l'ha mai spiegato a chi soffre di insonnia. Va a dormire tardi e si sveglia presto perché dice: c'è un mondo, però.
1: Ma per
2: se va a quello e ti scida a me, ci vuole.
1: Ma chi dorme? Ma sono anni che non mi sveglio a mezzogiorno. Ma magari. Ma magari, ma magari. Poi fai un figlio, ti faccio vedere se dormi fino a mezzogiorno.
2: Dai, guarda, già fa questa esperienza.
1: La dovresti provare. E datti una mossa che c'è una certa età. Allora, 342-00-00100. Siete d'accordo con questi quattro punti con cui
2: no,
1: uno
2: che altro, più che essere d'accordo, raccontateci il vostro rientro dalle vacanze, come è stato. Ecco. Qual è stato, chi ha fatto in vacanza?
1: Il primo messaggio sarà: io non sono rimasto qua. Guarda che quelli che sono rimasti qua sono quelli che saranno più riposati. Vabbè, rispetto a quelli che sono andati in vacanza.
2: Comunque fai vacanze, pure si rimane qua una settimana di festa al lavoro, chi c'ha il lavoro, insomma, se l'ha fatta. Penso, pur stando qua.
1: Quindi adesso ci chiameranno i disoccupati che non hanno fatto niente, che non hanno
2: lo so, vediamo chi ci chiama.
1: 342 e questa è colpa tua. 342-00-00-100. Abbiamo tempo nell'ino? Rosario, allora aspetta un attimo. Vocale, perché si tromba di più, dice Antonio da Norimberga, in estate?
2: Oh,
1: Stai stanco? Perché ti dai più da fare?
2: Ancora i fa figli, ancora ti scusate. Oh no, pensa a casa, racconta tu.
1: Lascia stare.
2: Dice tu.
1: Da quando inizia a dire papà e mamma è finita, non si fa finita.
2: Ho tempo che ti sfuso, fai un figlio è finita. Cioè,
4: ragazzi, io appena ho trovato le vacanze, no? Sandini che mi ha chiamato in domestico, io trovo i soldi di casa della
1: mia e beh, sai com'è?
2: Tu procrastina, dici no, io devo fare il rilassamento.
1: Ciao ragazzi, ho fatto le vacanze, 12 giorni in Puglia, sono ritornato al lavoro, ma devo dire la verità, mi sento benissimo, anzi mi sento rigenerato e con la voglia di lavorare. Un abbraccio, bello di. Spiegaci che cosa hai fatto.
2: O gigolò.
1: Cioè, la tua giornata media in Puglia.
2: O gigolò, ecco.
1: Facci sapere com'è andata, così magari prendiamo qualche spunto pure. Io una mappina, sono tornato, sono veramente più stanco di prima. Poi
2: chi si sa fatica giù.
1: Buongiorno ragazzi. Marco, sai bene che chi dorme non piglia pesci.
2: Cin, sai, assiette da is, dai, pure pesante.
1: Ha parlato no, con un fanino della mattinassi. Tu sei,
2: mica
1: tu sei il non plus ultra del cinquantenne, mezzo dicendo secolo di vita di nulla facenza. Cioè io
2: no,
1: va a criticare a me.
2: Ma io ho detto che lavoro. Mi hai sentito dire che lavoro?
1: Anche io ho detto che lavoro.
2: Mammo lei,
1: sto parlando di inizio, sto parlando.
2: Mamma, sono tornato.
1: Fermi. Ragazzi, io non sono andato in vacanza perché a maggio mi sono messo la protesi al ginocchio e quindi da allora rilegato in casa e terapia. Questo dispiace. Così, questi sono i periodi estivi peggiori. Io vado in vacanza tra 4 giorni e questo ha fatto bingo. Pronto?
3: Voi fratemi colleghi.
2: Che degrado, che degrado.
3: Però sapeste come se è stato bello qua, senza traffico e senza caos. Mi sì. Guardate, è stata una cosa indescrivibile, ragazzi.
2: Bene.
3: Ma poi noi playboy che facciamo l'amore.
2: Mamma giù. È finito il mondo dei playboy, va giù, sono molto playboy.
1: Meglio con la musica.
2: La croce in quelli playboy.
1: Playboy proprio, Carmine il tassista no, Carmine, su questo devo dare ragione a Rosario,
2: Viver
1: ci può stare, ma Playboy è un'altra cosa.

0: Piovono messaggi e li andiamo a leggere, li andiamo ad ascoltare. Io torno sempre dalle vacanze almeno 5-6 giorni prima di iniziare a lavorare. Nel frattempo mi faccio qualche ora di straordinario, di mezza giornata, svegliandomi con calma. E anche questa può essere una tattica per recuperare un pochino. Guaiù, sono stato in crociera dal 19 al 26 luglio, tornato domenica 26 la mattina, il giorno dopo stavo dormendo al lavoro. PS, aspetto con ansia. No, questa cosa non succederà mai, quindi non l'aspettare, amico mio. Poi altri vocali e altri messaggi.
1: Ma che cosa? Ci sono tornato... aspettare che cosa?
0: Aggrappamento.
1: Dille che cos'è?
0: Io sono tornato sabato, sto imprecando da venerdì. Ragazzi, il rientro è sempre complicato. Si piange sempre. Allora, 081 546 6873, si parla di questo fenomeno abbastanza strano, che si va in vacanza, si fanno le ferie, si torna, uno dovrebbe essere ricaricato, rigenerato, ma manco per niente. Io sono dell'idea che fin quando continuiamo a fare le vacanze sbattendoci ovunque, andando in giro, bevendo come se non ci fosse un domani, mangiando come se non ci fosse un domani e dormendo poco e niente, perché poi dobbiamo andare a mare, dobbiamo fare escursioni, dobbiamo andare in giro, dobbiamo fare tutto quello che c'è da fare, con questa ceppa ti riposi, uno dovrebbe fare una settimana di nulla, di niente, di zero totale e assoluto.
2: Ho fatto 3 settimane vacanze, ho fatto è scemerina. Gli è po' Pelinuro, gli è po' Merini di Camerota, alle facce vostre.
1: Pure a tui.
0: Beato.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, Estrego.
3: Dopo 3 settimane di ferie, siamo fatti, siamo divertuti. Pensando noi e bulletti dopo pugnoni.
1: Ah, sei solidale con il sushi, almeno è solidale, vai, almeno è solidale. Vabbù.
0: Ma perché c'hai paura che si rende conto che le spese sono aumentate?
3: Vai giù.
1: Avevi un giorno di cito,
3: I costi sono lievitati, un gasolio aumentato, ma io me ne c'è accorto proprio.
0: Che ci credo, non paghi.
1: Ma tu fai rappresentanza, se non sei accorto, scusa.
3: No, è che li ognuno cadenate.
1: Usa pure la benzina.
0: Usa la carta del suocero.
1: Ma come si fa? Va bocciando.
0: Sei una brutta persona, ricordatelo. Resta il fatto però che io mi aspettavo, da quando siamo tornati in onda a lunedì, mi aspettavo una presenza più massiccia in città, in giro. Invece no, la percepisco ancora un po' vuota Napoli e dintorni rispetto a...
1: Ma che dite? Già dice che io trovo traffico, mi sa visto stamattina... Stamattina mi sono fermato a Ciaiano sotto al semaforo, ci stava una fila rete che non finiva mai.
0: Ma io non sono nessuno.
1: Secondo Gianni, c'è una così. A Portici, dai, avendo la possibilità, rotta male. Fino ad agosto, sto chiuso.
0: Minimo
1: 20 a settembre.
0: Ho fatto un incrocio che solitamente è trafficato, che sembra un girone dell'inferno.
1: Esatto, ma te, la tua vita si svolge fra Lì. Portici, Collaminei, Vomero.
0: No, il Vomero di meno ormai.
1: E Vomero viene qua in radio, no? Cioè, per forza si passava, Vomero, e allora vedi Vomero, vedi Collaminei, vedi Portici, allora naturalmente dici, questa è la ida. Sotto, no, è così. La vita anche San Giovanni Attaduccio, bar secondo
0: sono passato piano. Pure per di là,
1: Corso Garibaldi, Piazza Carlo, da quando è che manca Piazza Carlo III?
0: Piazza Carlo III, l'albergo dei poveri. Vabbè, che significa? Si chiama così?
1: Ho detto a tutti, ma la becca dei poveri.
0: Cioè, ed è più grande che c'è.
1: Secondo te a Botti ci mettevano la becca dei poveri. Non ci vuole la
0: poveri. Significa? Vabbè, andiamo con una piccola pausa. C'è un pochino di pubblicità, ragazzi. Poi ancora un po' di musica e poi ci continuate a raccontare il trauma del rientro dalle vostre vacanze.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mi è arrivata la bolletta della Tari, dice Antonio. E vabbè, tu dici che sei appena tornato dalle vacanze, devi procrastinare. Come era il fatto?
1: Ad agosto ti è arrivata la bolletta della Tari, impossibile. La forza te l'hai ricordato, diciamo ancora finiva.
0: O forse l'ha trovata nella cassetta della posta da rientro. Chissà da quanto tempo sta in vacanza. Ciao ragazzi, Alessio da Qualiano. Ho fatto un viaggio con persone sconosciute a Corfù. Risultato? Malissimo. 26 di noi, ognuno con la sua idea, senza collaborare. Addirittura metà delle persone ha preso la febbre a 40 e siamo andati in guardia medica. Talmente che è andata male, mi sono detto, non vedo l'ora di tornare a casa. PS, niente ciucia conquistata. E questi 1000 euro si cedeva a Rosario Verde, era più contenta. Almeno se lo
1: lo vedi? Lo vedi? Lo vedi?
0: Succede.
1: Adesso chiudo, dove è andato?
0: A Corfù.
1: Ma come si va a Corfù? Che vai a fare a Corfù?
2: Corfù in famiglia. Non lo so se oggi già te l'ha detto qualcuno. Sei bello come un fiore. Ciao Tornelli.
1: Mappine.
0: Sono stato in crociera. No, questo l'abbiamo letto, caro amico, la crociera. Buongiorno, sono in ferie dal 13, rientro lunedì, peggio di come sono partito. Credo che l'unica soluzione, anche se l'ho fatto pure l'anno scorso, è la malattia. Furbo Salvatore. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao, ciao, voglio.
3: Non vi sento, mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo bene, dici.
0: Mi senti?
3: Ah sì, sì, adesso sì. Sì. Allora.
1: Sì.
3: Non vi sento.
1: Non ci sente, non ci sente.
0: Ma se non parliamo, non
1: può mai sentirsi in un bar.
0: Noi facciamo silenzio per sentire lui.
1: C'è confusione,
0: pensa ABPA, vabbè, la comunicazione. Ciao, Portici è la città più vuota della provincia.
1: Ragazzi, se stanno in ferie.
4: È normale che non hai trovato il traffico. Dove esci dai confini? Non ti mischi con la plebea, capito, Marco?
0: Scusate. Devo giocare subito l'asso. Io faccio tutti i giorni il corso Malta, cioè la tangenziale corto. Per me, in linea generale, se non c'è traffico al corso Malta, non c'è nessuno.
1: Vabbè, ma
0: vuol dire che il mondo è vuoto. Cioè, capito? Siamo andati su un altro pianeta a fare le vacanze, non c'è nessuno. Cioè, se il corso Malta è libero, non ti fermi nemmeno un attimino dietro un minimo di coda, che vuol dire che non c'è nessuno.
1: Vabbè, è facile pensare che stanno le attività chiuse, stanno,
0: certo,
1: le attività ferme.
0: Ovvio.
1: La gente sì, non sta andando al lavoro, ma stanno disperati, sta a casa, capito? Vedi i negozi chiusi, ma la gente sta qua.
0: Allora, Stefano, buongiorno. Ho visto che sei tornato dalle vacanze, ma accanto a te c'è sempre il solito pacco. Lo hanno ancora cambiato.
1: Ma perché vedo pacco, vedo la merce di Stefano De Matti. Pronto.
0: Sono pure vestito di marrone. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Sono sempre il ragazzo di prima che ho preso direttamente la linea adesso.
1: Prego, vai.
0: Ci senti?
1: Vai.
3: Allora, sì, adesso sì. Poi voglio dire una cosa, no? A Rosario.
1: Sì.
3: A Rosario, ma voglio capire, ma Portici non ti piace?
1: Come no? Lascio fotto perché pensa che Portici è la provincia con più diplomati in tutta la Campania.
3: Cosa, Marco?
0: Che devi sapere che allora, se io domani mi trasferisco da Portici e vado a vivere, che so, vado a vivere a Secondigliano, lui incomincerà a parlare male di Secondigliano, ma perché ci sono io?
1: Non è vero. No.
0: È quello il discorso. E dove sono io che io marcisco ciò che c'è intorno a me, capisci?
1: Azz, marcisce, no, allora, così, allora, caso, tutto.
3: Allora,
1: perché Portici è molto borghese, cioè sono molti.
3: Io posso dire che sono di Ercolano, anche Ercolano.
1: Ma Ercolano, frate, non esiste, c'è proprio terra, insomma.
0: Ma come Ercolano terra, ma come vi permettete?
3: Ma scusa,
1: popolare il colore.
3: La città che abbiamo gli scavi, il Vesuvio.
1: E che lo vada a scavare? Siete come noi, siete terra terra, no?
0: No, ma io ho capito questa cosa da quando mi sono, che è vero, poi dicono, ma noi siamo così, siamo. C'è un po' di razzismo, cioè non sei più di Napoli, sei di Ercolano, dici noi abbiamo gli scavi, vabbè, c'hai gli scavi, noi
1: ma chi c'è
0: questo?
1: Capito? C'è tornato un discorso proprio. Ma mi senti? Mi senti?
0: Certo.
1: Quando va?
0: Ciao caro, un saluto, ciao, a te e a tutto Ercolano, un abbraccio. Ragazzi, una domanda. No, aspetta un attimo. Che nostalgia, ci manda un video di un mare stupendo questo amico che... però non ho capito dove eri, quindi facci sapere la località, così magari l'anno prossimo ci andiamo anche noi. 081 546 6873.
1: Chi tiene i soldi? Chi già prenotato? Chi già prenotato? L'anno prossimo andiamo pure noi.
0: prenotato proprio no.
1: Già stai dicendo.
0: Ma tu lo sai.
1: Allora finiva di ribete.
5: Sono ancora in Calabria, ma comunque ti volevo dire che le fate sono ancora chiuse. Quei prenditori come noi ce la prendiamo per le lunghe.
1: La banca chiusa, che banca? La banca chiusa. Non è vero, le banche sono apertissime.
0: Quando chiudono quelle? Vabbè, ci fermiamo un attimo, ragazzi. E torniamo tra poco. 342 00 00 100. Continuate a mandare i vostri messaggi e i vostri vocali.

0: ma non è che, no, non è che sono razzista, non sono razzista, però ho chiesto all'intelligenza artificiale, parlami di porti. Parlami di Portici, e l'intelligenza artificiale mi risponde così: Portici è considerata da tempo la città più borghese e salottiera della Campania, grazie alla sua tradizione residenziale, alla densità di professionisti e dalla vicinanza al mare, unita a un'alta qualità di vita urbana.
1: Evento.
0: Hai capito, Portici?
1: Certo.
0: Prima parlavi di secondi giorni.
1: Vedi. Scusami. Ma venditi le tue proprietà e vieni da noi.
0: E chi tensi in proprietà? Non tengo niente.
1: Niente, non ti niente.
0: Io sono militare, sono nulla tenente. Capito? Tenente. Una fama militare.
1: Ma mica la tieni nello spettacolo questa.
0: Ma si ha rifarito. Pronto? Buongiorno.
2: Ciao Marco, ciao Rosario. Salvatore da Trieste.
0: Ciao Salvatore.
2: Vorrei fare una domanda a Rosario. Prego. Ogni anno il governo mette il blocco delle cartelle esattoriali dal primo, il fisco va in vacanza, dal primo al 31 agosto, mi sembra ogni anno è la proroga.
0: Sì.
2: Ma come mai continuano ad arrivare tutto il mese di agosto ancora cartelle esattoriali, agenzie delle entrate?
0: E che le hanno spedite a luglio, capito?
2: Il governo dice una cosa, l'agenzia delle entrate fa un'altra.
0: No, sono quelle là che hanno spedito a luglio.
1: Ma
0: no?
1: Poi vanno in ferie per altre cose, per mandarti la cartella di riscossione, no, ci sono sempre.
2: No, era fermo.
0: Sì, hai ragione, sì, pure quest'anno l'hanno bloccato, ma ti bloccano ad agosto, ma io non penso che non fatto nuovi favorati perché vanno in ferie loro.
2: Nonostante che un blocco c'è stato, non è che se ne arriva a luglio, a USA, non arrivi più, ma Maurizio arriva a...
0: Cioè, tu tieni
2: a
0: certo che Achille sembra il 29 luglio, prima che lo aveva,
1: manna
0: la cartella a chiste, capito?
2: Senti,
0: mi dava collo,
1: ma ci puoi dire a quanto ammonta il danno, così condividiamo il dolore?
2: No, è di poco, di 300 euro.
0: Paga che aumenta.
2: Ciao,
1: ragazzi. Invece, io ho fatto un viaggio con 18 sconosciuti a Creta e vi posso assicurare che è stata una bellissima esperienza. La consiglio soprattutto a Rosario. Può essere che lì fa bella figura che non lo conosco. Cazzimma questo. Mario, no, l'amico di prima invece è andata male, perché questo tipo di vacanze che fai con gli sconosciuti c'ha bisogno di una bella quota di fortuna, perché devi trovarti con i compagni di viaggio che per la stragrande maggioranza siano componenti e vogliosi di fare cose, altrimenti ciaone.
0: Ma come faccio questa vacanza con uno che non conosco? Cioè, ci incontriamo in aeroporto, come funziona? No, cioè, come mi organizzo con un...
1: Si viaggia insieme, si va nella stessa location.
0: Vabbè, allora pure là ci ho fatto, ci ho pigliato l'aereo con 400 persone, tutti sconosciuti.
1: C'è la
0: mica cosa... che lì là ha detto, ok, pigliamoci l'appartamento assieme, questo è viaggiare assieme, prendiamoci pure. Stasera ci vediamo per l'abbracciata, cioè, non ci sappiamo.
1: Lo si fa apposta per conoscersi, cioè, a volte ci sono delle persone che hanno difficoltà a fare amicizia.
0: Ma come? Maru, ci incontriamo. Cioè, noi ci conosciamo, ci incontriamo bella e buona in aeroporto, diciamo, andiamo tutti quanti a Creta, cioè,
1: sì, c'è
0: la coppa all'aereo, scendiamo e ci facciamo tutti quanti, esatto. Come funziona?
1: Esatto, c'è un tour leader che accompagna il gruppo, cioè c'è una persona di riferimento.
0: È nata cosa, c'è il tour leader allora.
1: Beh sì, tu fai riferimento a...
0: Allora conosco tour leader.
1: Non
0: allora
1: è che lo
0: conosci
1: conosco.
0: A Cocoruni,
1: no, no, no, ti viene assegnato, non è che lo conosci da prima, lo dai là, dici, ciao, se siamo la Rosario e Marco,
0: ma non mi trovo, cioè io e mia moglie prenotiamo la vacanza a Creta,
1: sì,
0: ma perché mangia tu a mese a 21 persone che non mi trovo, cioè,
1: ma infatti non è una cosa che fai,
0: cioè,
1: non
0: cioè
1: fai...
0: una cosa perché ti senti solo e vuoi amici, certo. E non riesci a trovare amici,
1: sì,
0: facci sapere, cioè.
1: Sono quelle cose un po' da single, da single, tipo speed date, sai, le vacanze speed, queste cose così.
0: Ma che tristezza,
1: noi ce l'avevamo sulla nave, un gruppo così,
0: tutta gente che teneva insieme in circuito, cioè,
1: sai, tipo al ristorante cenavano assieme, c'erano i tavoli vicini, sceglievano quale attività
0: e
1: fare insieme.
0: Io ho deciso di restare solo a 40 anni, però a vacanza mi vado a fare insieme a qualcuno che mi sento solo.
1: Sai, ogni tanto un colpo di
0: testa. È contraddittorio
1: questa cosa. Dipende,
0: che se io a 40 anni voglio stare solo, vabbè, insomma, facci sapere.
3: Buongiorno amici.
0: Vabbè, ciao.
3: Io sono partito il 13 luglio, sono rientrato il 6 per lavoro. Mia moglie con i miei figli è ritornata questo fine settimana a casa. E questo mese di agosto da solo a casa è stata la miglior vacanza della mia vita.
1: Certo.
3: Pace e serenità.
0: Bravo.
3: E in virtù di questo ho prenotato per i miei 10 anni di matrimonio il mese prossimo 4 giorni a Parigi. Un bacione da Gerardo dalla Germania.
0: Gerardo, fammi capire, quanti uno manda a mogliere da Parigi e tu sei a casa?
1: No,
0: come ci capire? Come si diverte questo? Cioè, sta da solo a casa lui, a moglie la manna a Parigi.
1: 10 anni di matrimonio va a festeggiare da solo.
0: Se dicesse a mia moglie, mi dice sì.
1: Vabbè.
0: Ci sono a casa e ti manda a te a Parigi, io gli dico ok.
1: Amico mio, se vai a fare 4 giorni a Parigi e vuoi toglierti uno sfizio, lo spettacolo al Moulin Rouge merita, secondo me, ti do un piccolo consiglio. Allora, sì, sono agenzie per single che non riescono, per quelle persone che non riescono a organizzarsi con i propri amici, sai, tu sei single.
0: Vabbè, saranno tutti brutti.
1: Non è detto. Ma poi conosci
0: a 35 anni un uffellone e fermo. Paga a fare cose, adesso qualche, per esempio, un bello agione come me si mette solo.
1: Meno male che ride da solo quando dice certe cose.
0: Tutto rancio,
1: ma che significa? Si fa comunque.
0: Tutti che,
1: ma non
0: tutti
1: è che restano.
0: Brutti, cioè, come ti vedi, brutti proprio.
1: Ma non restano solo loro, cioè loro c'hai lo zoccolo duro che sei in compagnia.
0: Oi, salazoccolo!
1: No!
0: Te l'ha brutto annumerato, diceva che...
1: Ferma tutto, Nello, non ce la faccio più.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Allora, un saluto speciale ovviamente al nostro amico nonché redazione esterna Pio Russo, che a proposito di panorami di cui si parlava ad apertura di programma, lui c'ha il panorama dall'ospedale perché è ricoverato per qualche giorno, ma è sempre lì, sempre presente, sempre a darci un supporto. Pio, un abbraccio enorme da parte di tutti quanti noi. Allora, andiamo ancora a leggere i vostri messaggi. Ragazzi, buongiorno. Marco, ma si chiude a Portishepen?
1: Rapista si dice.
0: Sì. Rapista, che sarebbe?
1: Cioè, si è andato a un posto lontano per una cosa inutile, insomma, una cosa così si dice, ma si chiude a Portici per una rapista.
0: Ah,
1: adesso una rapa.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Che Portici una volta, sai, antigamente era un pochettino più lontano. Infatti, la prima linea ferroviaria è stata Napoli-Portici.
0: Oggi la raggiungi facilmente. Se non passi per il corso, no, passi per
1: neanche.
0: No, non la raggiungi facilmente.
1: Neanche,
0: no,
1: neanche. Pronto?
0: Non si raggiunge facilmente.
2: Ehi, ragazzi, buongiorno, bentornati in Anello della Regione Bellicina.
1: Qui, caro, come stai? Con paesano, che dici?
2: Tutto a posto, ragazzi. Niente, ci siamo sentiti l'ultima volta il sabato mattina prima che andavate in ferie.
1: Mi ricordo.
2: Sì. E poi siamo pure voi, siete ritornati. Io sto ancora una settimana in ferie, però sono nel Principato perché i miei figli sono andati a lavorare, mo stamattina, già dai lunedì mattina.
1: E visto che casino c'è stato Principato, mo?
2: Sì,
1: l'agenda
2: esagerato, ma infatti, sì, stanno molti Santo negozi Mano. Chiusi, ma non so che gente sta, però.
1: È perché si sono fatti fare, perché sono stati aperti fino al 15, hanno detto che la roba 15 non c'è stato nessuno, invece io penso che ormai a Napoli bisognerebbe fare i turni, perché ormai la città è piena sempre.
2: Detto una cosa vera, perché secondo me, perché ci stanno un sacco, per esempio quando io sono tornato sabato mattina stavano tutti i bar chiusi, uno sulla pietra fortunatamente per fare una colazione. Poi mano a mano per esempio stamattina era pure una pasticceria, stavo Tonino da Rallare con il signoriano che stava aperto, ma erano contati. Poi mano a mano oggi sta a me col dire che proprio un sacco di gente, ma sto fuori a Conad su corso
1: e facciamo pure la pubblicità un bar. Umberto Conad ha fatto tutta la pubblicità tutti i secondi gli anni fatto. Babbo, ciao fratello, ciao.
0: Buongiorno ragazzi, ci sono dei tour operator che organizzano viaggi in delle date specifiche con un itinerario. Ti iscrivi, paghi la quota, metti una cifra per la cassa comune e si fa tutta la vacanza insieme a degli sconosciuti. È una bella esperienza sia che tu sia da solo che in coppia, dice Anna da Firenze, che a quanto pare è un tipo di vacanza che ha provato. Tu per esempio sei solito fare amicizia in vacanza?
1: No. Ma appiccico.
0: Noi per esempio abbiamo fatto amicizia con due coppie di pugliesi, siamo stati benissimo.
1: No, perché poi c'è sempre lei dell'altra coppia che vedendo a me che sono bellino, allora sa, ci fanno pensieri, fanno cose sessuali, fanno che idee, che ci sa ridere, ci attiri sessualmente, okay? Allora mi fanno il coso, mi fanno.
0: Attiri sessualmente,
1: pensiamo, fai un attimo gelosia, così è. Esco con un'altra coppia, poi c'è sempre lei che diciamo ma si bellino, facciamo cocco, ma già mantenica,
0: pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno Enzo, ciao.
3: Buongiorno ragazzi, ciao. Un episodio.
1: Sì.
3: No, per me, mio figlio è stato in Grecia in vacanza con qualcuno, con un piccerito, con una moglie e con un'amica. Allora, tutte le volte chiamavo, non l'ho sempre scucciato, l'ultima volta, voglio che dici, tutto a posto, finalmente non è che sono disfatto, che è successo? No, che sto preparando i valigi per tornare.
1: Quello sei esaurito, quindi.
0: Ragazzi. Noi abbiamo fatto, per carità, siamo stati felicissimi e siamo stati benissimo, però la considerazione che abbiamo fatto con un bambino di un anno e mezzo è che ti sei spostato fisicamente da un luogo all'altro, però poi come impegno, come fatica, come cosa, non è che hai staccato particolarmente.
1: Ma non andavi in Dini all'aranno, poi tu mi esci.
0: Sì, ho fatto il calcolo.
1: Allora, tu sei asciutato sei e chi lo sa asciutato a me giorno, tu contrario.
0: Hai capito. Va bene, abbiamo ancora un pochino di tempo. 081-546-6873, pronto? Pronto?
4: Pronto?
1: Sì?
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Uè Gianni, ciao.
4: Buongiorno, sto scendendo giù a mare, ma io sono passato a Rossai.

0: mă m-a pigiat lacul la.
1: Aru.
0: Aru stevă l-omii prim la.
1: Aru stevă l-omii.
2: Beligiu, Beligiu, sa secondigian.
0: Bravo. Stamattina Rosa m-a citat un caffè là. A visce tu.
2: Credeva che c'ha capito perché va a pigliare un fumo, che va a fare.
1: Chilla magari capisce lui che fa, si chiuda più fu.
2: Capisci
1: che di certi quartieri si dicono sempre le stesse cose.
2: Ma è illegale, cioè si dice capisci a me.
1: Vabbò.
2: Si diceva porti ci vedati in Agumare.
0: Comunque chi mi chiama per salutare, ragazzi, io vi voglio bene e ci sentiamo domani, va bene?
2: Quando vuoi, ciao,
1: bene, ciao, sicuramente ciao, ciao. Sarai più rilassato, ciao caro, ciao. Ciao Tornelli, sono Gigi. Marco, una persona che con te non legge mai messaggi con la scusa che non vede bene, sabato sera dovevi vedere come leggeva. Ma cosa?
2: I messaggi, no, perché sto facendo un programma in televisione.
1: Ah.
2: E manno mi sa fare quello che fai tu qua. Leggi i messaggi.
1: Ah, leggi i messaggi.
2: Leggi i messaggi, sì.
1: Ho capito.
2: Dici, ma tu sei carino, fai la valletta maschio, si fa così, perché si bellille e sfruttano la mia bellezza.
1: Sfruttano la tua bellezza.
2: Si fa qua.
1: Riguardo la vacanza, meglio.
2: Ma si vede il sogno è napalese.
1: No.
2: No.
1: Riguardo la vacanza, meglio gli sconosciuti che parenti o persone che non sopporti. Rosario, esistono molte donne che fanno vacanza totalmente da sole, spesso anche di un certo livello. Posso assicurartelo, io per lavoro quello faccio. Tu lo sai bene, oggi 9 matrimoni su 10 falliscono e questo aumenta il numero di persone pronte a tutto per ricominciare. Beh, effettivamente ha dato un dato interessante, no? Ci sono le coppie che scoppiano e lì poi per ricominciare si possono provare questo tipo di esperienze.
2: Beh.
1: Tu sei scoppiato?
2: Che esperienza? Quale esperienza? Scusa, non...
1: Tipo fare una vacanza con gli sconosciuti, anche essendo piacenti, belli, palestrati, affascinanti, non solo come dici tu prima, che magari in queste situazioni
2: non
1: sa,
2: ci può stare qualcuno che mi molesta, lascia stare. Ma è facile mettere in mano morto cose.
1: Vabbè. La linea ferroviaria non era pubblica, era per permettere alle reti di raggiungere la residenza di Portici.
2: Tuo primo binario con treno è stato misolato.
1: La regina, attenzione, qui c'è un gossip. La regina amava fare il bagno nuda lontano da occhi indiscreti. Questa mia è nuova, non la sapevo. Bene ragazzi, chiudiamo questa nostra prima ora, vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta Gianluca Miranda, poi il meteo e poi ancora Yes No Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Gianluca Miranda. Commissione bilancio della Regione Campania presieduta dal consigliere del PD Corrado Matera ha approvato a maggioranza con l'astensione della minoranza la proposta di legge misure straordinarie in favore dei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli per l'emergenza conseguente allo sciame sismico dei Campi Flegrei del 31 luglio 2026. Alla seduta ha partecipato l'assessore regionale alla protezione civile Fiorella Zabatta. La legge destina ai comuni 7 milioni tratti dall'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale della Campania. Ora sarà lo stesso consiglio a doverla approvare durante la seduta straordinaria convocata per il 27 agosto 2026 dalle ore 15 a oltranza. Vista l'ampia maggioranza di cui gode il campo largo, l'esito appare scontato. Una nuova e potente droga che gira in Italia da qualche mese e che adesso è stata trovata anche a Napoli, precisamente a Pozzuoli. Si tratta del White Hash e i carabinieri l'hanno scovata tra le mani di giovani incensurati. L'hashish bianco prende il nome dall'insolita tonalità chiara e ottenuto attraverso tecniche di separazione a freddo, viene creata evitando qualsiasi apporto di calore, isolando così le teste delle ghiandole resinose senza scurire il composto finale. Questa raffinata tecnica di lavorazione permette un risultato non solo cromatico ma anche un estratto dalla potenza straordinaria. Il concentrato di THC del White Hash è in grado di superare il 70% rispetto all'hashish classico, che si attesta di solito tra il 10 e il 30%. Questa scoperta dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli ricorda per certi versi quella del miele da sballo trovato ad Arzano lo scorso giugno. Il ritrovamento è avvenuto la scorsa notte tra il 25 e il 26 agosto a Pozzuoli. I carabinieri, percorrendo via Serao, si sono imbattuti in un ragazzo in sella a una e-bike. Alla vista della gazzella il giovane ha cambiato direzione e ha cercato di far perdere le tracce rifugiandosi in un box, ma i militari sono riusciti a seguirlo e hanno fatto irruzione trovando quattro persone, due di 26 anni, un 22enne, uno di 20, tutti incensurati. Durante la perquisizione trovati e sequestrati 1.500 euro in contanti, un bilancino di precisione, 100 grammi tra hashish e marijuana e un barattolino con all'interno 7 grammi di white hash. I quattro sono stati arrestati, devono rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio. Proseguono le indagini volte a ricostruire la filiera che ha portato la nuova sostanza stupefacente nella provincia partenopea. una fiammata proveniente da una bombola di acetilene. Sarebbe stato questo a scatenare un piccolo incendio nella stazione metro di Piazza Medeo a Napoli. La bombola sarebbe di quelle usate per le saldature. La stazione è chiusa per i lavori di ammodernamento e all'interno ci sono soltanto gli operai. Sul posto si sono recati subito i vigili del fuoco, che in breve tempo hanno domato le fiamme. La chiusura con lo sport, il calcio, secondo giorno di allenamenti per il Napoli di Allegri dopo i giorni di riposo concessi dal mister. Dopo la vittoria esterna contro il Genoa, gli azzurri preparano la sfida di domenica pomeriggio contro il Como al Maradona. Ore calde per il calciomercato, tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
3: Kiss Napoli Meteo.
5: Amici di Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Condizioni di stabilità atmosferica nelle prossime ore, nei prossimi giorni in Campania per la nuova rimonta dell'anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo centrale. Porterà una nuova impennata termica al sud, anche in Campania, con temperature che entro venerdì torneranno a superare anche localmente i 40 gradi sulle aree interne. Qualcosa meno sulle zone costiere, ma con tanta umidità. Quest'oggi qualche grado in meno, si starà intorno ai 34-35 gradi di massima. Dal punto di vista meteo, da segnalare il passaggio di qualche velatura nella giornata di giovedì. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Seconda ora di Yes No Kiss Kiss, mercoledì 26 agosto, c'è sempre lui, bello come un fiore, Rosario Verde.
1: Non mi ha messo su fiori, lascia stare. Allora, lo verso Bellillo, era sul simpatico, un classico bell'uomo su 7-6 del digitale terrestre, accanto a lui, me l'hanno messo per far risaltare, ecco.
0: Ovvio.
1: Ecco.
0: Certo.
1: Sai, no, si fa...
0: Per risaltare la luce ci metti un po' di ombra vicino.
1: Brava, brava. Lui si chiama Marco Pesacan. Perché si incontra. Non lo so.
0: No, però bravo.
1: Non lo so. Brava, che?
0: No, brava.
1: Ti sento offesa che ti ho detto brava.
0: Casomai devi dire brava.
1: Bravo.
0: Ecco.
1: Asterisco.
0: Brava asterisco.
1: Brava asterisco. Brava asterisco. Allora, di fronte a noi c'è Nellino Iorio, Nellino. Nellino solo di nome, ma signor.
0: Ma dove vai?
1: Infatti,
0: che gesti fai?
1: Infatti ho visto la fidanzata, lo chiama Nelluno, non so perché, non lo so perché.
0: No, lo chiama Nellino, però poi fai... sai che sta facendo. Ma allora, sei fidanzato Nello in tutto questo? No.
1: Ma che, mica...
0: No, puoi fare una vacanza con gli sconosciuti?
1: Da sacca se fidanzi, che è
0: vatti a fare una vacanza con gli sconosciuti, ci fai sapere com'è.
1: A folla così, è un apprissimo. Vabbè. Allora, si presenta, sentite questa notizia, si presenta, voglio sapere come la pensate, va
0: sì.
1: Bene? Voglio capire voi come la pensate. Allora, si presenta, no, perché poi uno dice, va bu, calla, vutta a me, vutta a te, capito?
0: Ho detto va buia.
1: Va buia, vutta a me, vutta a te. Allora, si presenta in comune vestita da Dark Vader.
0: Chi?
1: Vader
0: ha fatto la classico del suo cognome Darth Vader.
1: Dark Vader, Vader.
0: Darth Vader è quello.
1: Faceva così. Sono contro la sorveglianza di massa. È entrato in comune durante una riunione nel comune di San Diego, in California. Un uomo è intervenuto per parlare nelle delle telecamere di Flock. Così sì. Si chiama questo sistema, un sistema di sorveglianza al centro di diverse campagne per farle togliere. Flock è una società che ha sede in Georgia.
0: Sì.
1: Infatti noi si mette quando era George, si mette quando fratello George.
0: Ecco.
1: Negli Stati Uniti si occupa di sorveglianza. Tra i suoi prodotti più noti ci sono delle telecamere utilizzate per il riconoscimento automatico delle targhe.
0: Sì.
1: Una struttura semplice, una piccola telecamera collegata a un palo con un pannello solare per l'alimentazione.
0: Bellissimo.
1: Per l'alimentazione. Negli ultimi mesi queste telecamere sono state insomma criticate perché sono successi parecchi incidenti. Vi ricordo che questa cosa, se la facciamo noi, è una bella cosa.
0: Sì.
1: Se la fai i cinesi, è dittatura. Se la facciamo noi, è per un fatto di sicurezza. Se la fanno i russi, perché c'è stata dittatura.
0: Spiegala bene, no?
1: Diciamo, sì. Che è successo? Che praticamente in Louisiana è stato licenziato un poliziotto perché praticamente ha tracciato la sua ex fidanzata, praticamente come si muoveva per la città la fidanzata, questo la tracciava.
0: Vabbè, la vedeva con le
1: come telecamere. Lo può fare l'ex fidanzato, può fare pure Pesacan, a questo punto, se per Pesacan.
0: Vabbè, no, questo è vice sceriffo, cioè aveva accesso così, alle telecamere.
1: È
0: no?
1: Vice sceriffo, può essere uno dei servizi segreti, può essere uno, basta che tiene accesso alle telecamere, ma accesso, come accesso. Come entri o non entri nell'accesso in fondo a destra,
0: esatto.
1: Dove è l'accesso in fondo a destra
0: non puoi sbagliare.
1: Tu entri e controlli e puoi controllare pure Nellino con Nellona Roma che la russa facendo.
0: Ma lo vedi perché è evidente.
1: L'accusa di diversi movimenti per i diritti civili è quella della rete delle telecamere contro questo sistema che si chiama Flock. Praticamente sono delle campagne attive che praticamente dicono che questa cosa può sviluppare in America. Se sta questa,
0: vabbè,
1: questa
0: ora
1: cosa.
0: Si sta pensando a cosa succede spesso in America, che si maligna tra le dice, vabbè, voi ci volete controllare.
1: Ma sono malignati.
0: Controllo di massa.
1: È possibile, noi facciamo queste cose. No, se fanno i cinesi. Ma siamo su Flock, tenevo i cinesi. Era dittatura. Potrebbero russo, era dittatura. O turco, ero turchese, ce l'abbiamo noi.
0: Era turchese.
1: Noi ne potremmo mai fare queste cose perché a un certo punto, quando c'è qualche malintenzionale, dice: ma io sono occidentale, io sono americano. E chi dice: ah, e quindi non posso fare, e se ne va. E capi? Se c'è qualche malintenzionato che vuole fare qualcosa di controllo di massa e roba varia, un governo, per esempio, salgono un compagno nostro, no?
0: Un Donald qualunque.
1: Sale un Donald qualunque, insomma, dice va boh, ma chi mi cuffa?
0: Ma
1: ecco, capito? Budim fa 50 sa 1 e 50.
0: Vuoi il mio parere da esperto?
1: No, ma. Pesacan, io so come pensa tu. Allora, la mia domanda è quella che faccio sempre: perché il cinese non è nisì?
0: Perché il cinese lo dichiara.
1: Kamehameha. cavo, voglio un pacco, voglio qualcuno che mi sputi.
0: Cioè,
1: io. Lo cinese lo dichiara dittatore, noi non lo dichiariamo, lo facciamo ipocritamente, però è
0: allora,
1: giusto,
0: la teoria così, è che vedi, loro fanno delle telecamere per il controllo delle targhe. Poi se c'è non è una telecamera impostata per un riconoscimento facciale.
1: Ma quello cinese dice che telecamere mette per un fatto di sicurezza.
0: No, un conto è la sicurezza, io dico, io per la sicurezza voglio vedere chi sei, dove vai, cosa fai, eccetera, eccetera. Un altro è che io ho una telecamera che serve per le targhe e che poi viene utilizzato, ecco, non per un riconoscimento facciale, perché non hanno fatto il riconoscimento facciale, però vabbè, questo qua ha fatto sta cazzata che ha tracciato la ex fidanzata, ne ha fatto
1: mica
0: un uso
1: solo,
0: improprio.
1: Ma non è successo
0: basta
1: solo
0: un guaio però lui per fare
1: sì,
0: questa
1: ma
0: cosa.
1: Ma non è successo solo questo episodio. Molti altri episodi sono successi con queste telecamere che a un certo punto qualcuno dei servizi segreti dice ma questo pesacane tutte le mattine ti parlo malamente in Nellino.
0: No, quello è
1: noi siamo per Nellino, ma fammi aprire sto signore, ma che faccio? Ma lo seguo, vedo
0: ma
1: questo
0: noi
1: che
0: lo conosciamo
1: fa,
0: come qualche, Nellone,
1: qualche ombra nella sua vita ce l'avrà questo pesacane, perché pure pesacane lo vedete così, però qualche ombra ce l'avrà, no, insomma. Prendo questa cosa e poi ti inizio a...
0: E io mi metto pure il casco di Darth Vader.
1: Allora, la domanda è questa: voi siete d'accordo a tutto questo questo controllo, questa cosa? Lo sapete, no? Ma fra poco anche in aeroporto voi quando farete il biglietto non avrete più il biglietto fisico, lo faranno già a capodichino questa cosa qua, sì. Voi farete il biglietto e basta. Poi praticamente andate in aeroporto, ci sarà una telecamera che vi inquadra, fa... L'hai mai visto come si chiama quella cosa dispotica che fa Netflix? Come si chiama?
0: La serie Dark.
1: Dark, tale e quale. Tu vai là, quello ti scannerizza il volto, dice: ah sì, Rosario Verde tiene tanti i colesterolo, tiene tante cose.
0: Ma che ne sa del colesterolo? Ma quando mai?
1: Il piazzino e tiene buono.
0: Ma che è collegato? Ma che è collegato con la...
1: Sa tutte cose.
0: Ma perché deve sapere?
1: Passare senza avere il biglietto fisico. Tu vai là e quello soltanto con la faccia. Quindi hanno in deposito la tua faccia.
0: Sì, ma mica è collegato col Ministero della Salute che stanno pure il colesterolo che c'ha.
1: E chi dà itta a te?
0: Ma che significa chi dà itta a te?
1: Che è una mia cosa che chi l'ha da sapere.
0: Ma perché l'aeroporto deve sapere il tuo colesterolo?
1: Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Io chiedo già scusa.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve.
1: Chi sei?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Di che segno siete?
1: Non ho capito.
2: Sono nonna Gio.
0: Poi nonna cara, buongiorno.
1: Ciao, papà, nonna. Like.
0: Tu parli di invece, io
1: non sto. Certo, sì.
2: Di che segno siete?
1: Io Scorpione.
0: Acquario.
2: Di che segno siete?
0: Sempre dal telefono, nonna amica mia, annaggia la miseria, la tecnologia. Va bene, io sto aspettando la serie su Rosario Verde, chissà chi lo interpreta.
1: No, così freddo.
0: L'unico che potrebbe competere.
1: Pronto?
3: Qua giù, Umberto, buongiorno.
1: Ciao Umberto.
3: Ragazzi, tutto bene? Fatto buone vacanze?
1: Sì, abbiamo campato.
3: Sì, no, allora, io sono d'accordo al 50-50, comunque per la sicurezza, le telecamere, perché vedi quante persone vengono beccate quando fanno un reato.
0: Mo vedi, un amico ci scrive: poi quel genio che non si è accorto delle telecamere al Pascale si è rubato il climatizzatore portatile, l'hanno beccato in 7 secondi.
1: Una cosa sono le telecamere di sicurezza, è una cosa che tu scannerizzi passo passo una macchina,
3: però comunque ormai viviamo in questo mondo che dobbiamo essere controllati, ragazzi, purtroppo.
1: Sì, però aspetta, non confondere le due cose. Una cosa è che succede un omicidio sotto ad un negozio e va la polizia là e acquisisce le telecamere di sorveglianza e vede chi è stato a fare l'omicidio, è una cosa. Una cosa è ad avere un sistema centralizzato per tutta la città che ti controlla passo passo. Io per esempio parto da qua, la mia macchina entra in autostrada e chi si riesce a avviare OVAC, quello che faccio, quello che dico.
0: Scusami, ma
1: tramite la carta di credito vede come spende e gli spende, perché io c'ho tutto. Uno 100 euro facile, capito? 1000 euro, 10.
0: Prestami 100 euro.
1: Faccio l'urebbe e ti faccio sapere.
0: Come
1: è diversi, capito?
3: Un abbraccione forte a tutti.
1: Ciao Umberto.
0: Però già oggi, per esempio, tu c'hai le telecamere sulla tangenziale di Napoli.
1: È diverso perché se succede qualcosa, la polizia va là e acquisisce le cose. È una cosa. Cioè, devi andare là, ci vuole un giudice che darà un'autorizzazione. È un'altra cosa a tenere proprio, per esempio, ci sta un ufficio dove vanno tutti questi dati là. Ecco che chi lo sa se è vero. Capi con me? Questo ho perché capito. L'ha potuto fare? Perché però se ci sono... non poteva andare negozio per negozio.
0: Siamo d'accordo, però ha fatto comunque un abuso. Ho capito il ragionamento che dici tu, però teoricamente se tu fai
1: e si è capito, cosa... sei un ragionamento
0: mio. No, ci
1: si è capito, sei un ragionamento mio. È più facile, capito? È più facile.
0: No, ma hai sbagliato perché io se faccio una cosa del genere e non la posso fare, vado incontro a delle conseguenze legali e penali. Ma
1: capito,
0: pesanti.
1: Marco, ci sta questo che è scemo, che il poliziotto l'ha fatto, è il cretino che l'hanno chiamato. Poi ci stanno ci sono delle agenzie occulte, soprattutto negli Stati Uniti.
0: Le agenzie occulte?
1: No, amico mio, è chiaro che c'è il SISMI, tutte queste cose qua, c'è il servizio segreto dell'esercito, c'è il servizio segreto civile, ci sono dei servizi segreti che possono essere manipolati, oppure c'è quello là, dice il servizio segreto deviato, che quando sbagliano dice sempre che è deviato, no?
0: Sì.
1: Dice pochi deviati, è sicuro poco deviato. Vero, a me dice,
0: ma
1: lo
0: ma che se ne fregano del fatto che
1: chi
0: tu
1: dai
0: abbia
1: che le chi dai a te?
0: Ma che se ne
1: chi dai a te?
0: Ma al massimo,
1: ma
0: posso dirti una cosa?
1: Chi dai a te?
0: Posso dire al massimo?
1: Ma chi dai a te?
0: Ma al massimo,
1: ma chi dai a te?
0: Sì, tutto a posto, e succede
1: chi
0: ma al massimo
1: te?
0: Finisci in una conversazione da pausa caffè che dice, oh, ho visto al Rosario Verde l'elefante.
1: Vabbè,
0: ma
1: bucatino,
0: basta, non è che poi dopo uno va a indagare sulla tua vita. Ferma tutto, Nellino, ferma tutto.

0: io già ti immagino a Napoli come funziona questa cosa, si dice il colisterò. Sappi, sente chi le sotto là che da pigliare l'aereo, dice scusa, non gli devo sapere, si tenga la prospita.
1: Fai
2: il passaggio controllo e poi nel frattempo fai anche una visita medica.
1: Che bella questa cosa, la sperimenteranno qua poi a Capodichino proprio questa cosa.
2: Non è malvagio. Ciao Rosario, un fondo di verità nelle intenzioni dichiarate dipende da chi usa il sistema e da come è regolamentato. Prendiamo ad esempio una pistola, serve a sparare, ma una cosa è metterla in mano a un criminale e una cosa è metterla in mano a un addetto alla sicurezza. Se il poliziotto in Louisiana è stato arrestato, ha fatto un uso improprio del sistema, per cui, e meno male, la legge è stata applicata. Capisco il tuo discorso, ma bisogna sfidarsi e sperare sempre nel buon senso.
1: Una bomba è una bomba, dipende da chi ce l'ha in mano. Piglia Bologna, Ustica, quell'altro del treno là, come si chiamava, ma non mi ricordo. Va bene, sono tutte cose che poi la storia ci hanno insegnato chi l'ha fatta, no? Certo. E chi la piglia in mano, po'? E perché se è pericolosa la bomba? Ecco. Questo stavo dicendo, cioè, come lui dice, una pistola è una pistola, dipende da chi ce l'ha in mano. E purtroppo questa gente queste cose ce l'hanno in mano, quindi non bisogna mettere altri strumenti che possono. Voi ci tenete alla vostra, perché ognuno di noi dice: ma la privacy, ma a me che me ne può, per esempio, scendo a casa, a casa, ma che tenga a nascondere, tenga a nascondere niente.
2: Allora,
1: se
2: si aiuta a migliorare, cioè se
1: voglio pigliare 1000 euro e mi voglio spendere con una, perché io 1000 euro muovo, no? Voglio muovere 1000 euro, così da sapere chi come muovo 1000 euro.
2: Posso farti notare una cosa?
1: Voglio 100 euro pitch.
2: Posso farti notare una cosa? Ormai ce l'hai dichiarato che sto 1000 euro vai a spendere, mo che chi lo vera rovai? Che
1: cambia?
2: L'hai detto tu pubblicamente in radio.
1: Non lo so. Poi un'altra cosa, dice vabbè, telefonini sa tutto di te, telefonini sa tutto, telefonini, ma telefonino non è che sapevo telefonino, sapevo Google. Poi ci vuole un giudice che va da Google e dice guarda, voglio sapere tutti i siti pornografici che visita, per esempio, Marco Pisacane, e chi esce?
2: Una volta, ragazzi.
1: E chi esce?
2: Ma magari.
1: Signori, ci volesse mettere una salatina. Cioè, chi
2: e non ci entra.
1: Ci volesse mettere un beverino là dentro.
2: Che vuoi mettere là dentro?
3: Rosario Verde, comunque c'è sempre una mia amica che ce l'aveva sempre in mano, pure essa.
2: Il telefono.
1: Il telefono.
2: Era un po' dipendente dai social. E allora stava sempre. Buongiorno, ma sappiamo che quando usiamo il cellulare c'è una scatola nera che registra tutto. Rino da Firenze.
1: Sì, ma ci vuole sempre un terzo che dia l'autorizzazione a poter usare quei dati. Sembra un po' che ci. Vedete, questo aveva accesso diretto. Che Google sta in mano ai servizi segreti, non pensi. Cioè, che scusami, se i servizi segreti possono entrare in Google così a cazzi loro, non pensi?
2: No, c'è sempre bisogno
1: Non è che i servizi segreti americani, la CIA, può trasire in Google e vedere Nellino quello che si sta prendendo in coppa. No, non pensi.
2: Ma la CIA.
1: Non ci sarà!
2: Ma la CIA è l'ultimo dei problemi. Che se ne fosse la CIA? No!
1: Io dissidente che sono, chi sono dissidente, mi sa che.
2: Sei
1: dissidente.
2: No, tu sei nulla tenente, hai detto che sei nulla tenente.
1: Parlare con te, guarda, mi devi credere.
2: Ho capito, però vabbè. Allora, vediamo ancora qualche telefonata. 081-546-6873, pronto?
4: Ragazzi, buongiorno e bentornati.
1: Oh, ciao nonno, come stai? Tutto bene?
4: Nonno Michele è vivo, non vi preoccupate.
2: Io mi faccio una grattata per te, nonno.
1: Io dici andare no per te, ma perché a chi lo servizio all'Inps? Magna, magna.
4: Bravo, vai, bravo così, vai. Perché ho 5 nipotini, lo so.
1: Almeno sono magna nei nipotini, vai.
4: Bravo, ragazzi, questo che dico adesso lo dico sul vero senso e seriamente.
1: Sì.
4: Io ho l'abbonamento Alexa, solo musica generale,
1: sì,
4: su tutti i campi. Alexa, tempo fa io la mandai a quel paese.
1: Ah, ti appiccicate con Alexa?
4: No,
1: stai attento quando fai sesso, che sente tutto. Quando fai sesso, stai attento.
4: Sì, esattamente. Allora, io volevo una canzone, lei insistì per farmi ascoltare un'altra.
1: E perché?
4: Persi la pazienza e uscì fuori dai limiti. Punto e basta. Dopo 2 minuti,
1: sì,
4: Alexa, un rumore strano, c'è una notifica per te.
1: Sì.
4: Dissi, ok, fammela ascoltare, mi ripete tutto quello che le accennai.
1: No, ma a prescindere, se tu vai, so che è pubblica sta cosa, se entri nel tuo account puoi vedere tutta la conversazione che ha avuto con Alexa, cioè sta proprio registrata, sta là, c'è certo. Scritta, cioè, ma giù, così è. Ma che mi fa? È buono su fatto, mo.
2: Ma è come
1: per essere... chi gli chiede, fammi segnare Maronato, e chi gli dice no, tu pensa cane, non c'è da chi c'è. Ma io voglio segnare Maronato, ma pensa cane un po'.
2: Usi un'intelligenza artificiale? Ah? Usi una intelligenza artificiale?
1: Esatto, non uso manca che la naturale, uso che la
2: almeno sfrutta quella artificiale, no? Se tu, per esempio, se tu imbastisci delle conversazioni e lei trova un punto di incontro con cose dette precedentemente, ma anche settimane prima, lui te lo ricorda.
1: Sì, ma è diverso il fatto che io, chi si seguono, cioè sto dicendo quello che è successo mo in America, che questo sistema, come si chiama, Fork,
2: sì.
1: È praticamente la mia domanda è questa: perché se lo fa la Cina è dittatura, o facciamo noi è democrazia? Questo è il discorso. Se condanniamo le dittature che fanno questo controllo di massa, perché la Dunuia è sicurezza?
2: Provo
1: perché
2: a rispiegare.
1: Perché là è controllo di massa e la Dunuia è sicurezza?
2: Provo a
1: perché
2: siamo
1: strunzo per sacane. No. Taggerito, l'occidentale, essenzialmente è strunzo. Cioè, si pensa essere libero, ma non è libero. Capito qual è il discorso?
2: Vabbè, tu c'hai questa mentalità, c'è questa credenza.
1: Basta che dice il cinese è tutto controllato.
2: Allora, ti posso dare un
1: consiglio. Cinese, guarda che tu non puoi camminare per strada. Ti seguono, sai, in Cina. E beh, pure in America, lei è sicurezza in America. E vabbè, pure
2: ma
1: Cina,
2: perché
1: no?
2: Proprio no?
1: È sicurezza. Dice, ma tu hai capito che c'è ti controllano il telefono? Ah, perché ci controllano il telefono? È sicurezza.
2: Ma molto di più.
1: Per la pubblicità, però.
2: No, ma
1: pubblicità, chi lo fa perché? Ma là c'è il comunista. E vabbè, siamo pure democratici, ma siamo sotto.
2: Ma loro lì non lo fanno con la cosa semplicemente che ti devono elevare una multa se fai un eccesso di velocità in un tratto di strada.
1: Ma da per te non fanno capo non ci controllare. Secondo te tu ti metti a parlare malamente di coccheruno russo, pensa che. Ti metti a dire cazzo, sei uno cazzo. Non te a controllare.
2: Guarda, Rosai, in 10 anni non è mai venuto nessuno, quindi
1: parliamo di cose,
2: pezzissima,
1: ma parliamo di cose chiare.
2: Ferma tutto.
5: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Lil Jolie, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cree e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
6: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora andiamo anche con qualche messaggio di quelli che stanno arrivando al 342.
1: Ecco, c'è un messaggio che è molto
0: 0100.
1: C'è un messaggio anche i nostri ascoltatori che ci sentono e insomma certe volte ti dicono proprio le cose come stanno, e devo dire la verità, come questo radioascoltatore. Fai sentire.
0: Sentiamo.
2: Marco, fa capire che questa cosa e tu ti metti a parlare malamente.
1: Un vanno a bredu che hit.
0: Ma tu sei riuscito a capire che ha detto?
1: Ma certo, è criptico per non farsi ascoltare dalla CIA.
0: Vabbè, ma tu sei esperto perché tu c'hai le cellule che parlano in codice. Che significa? Tu sei un esperto di queste cose qua. Ma chi non ne capisce, non capisce niente.
1: È chiaro, fammi sentire un'altra volta, perché è chiaro proprio. Cioè, se vuoi.
0: Sentiamo.
2: Marco, ma capisci che sta cosa e tu ti metti a parlare malamente. Non avrei tu quello che
0: è un mondo complicato, signori, quello
1: è
0: che stiamo vivendo.
1: È difficile.
0: Sì, è un mondo difficile. Le politiche internazionali sono complesse.
1: Pronto?
0: Le politiche locali sono complesse. Pronto?
1: Pronto.
3: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: No, vi volevo far fare una risata a proposito della CIA e
1: sì.
3: di Google.
1: Sì.
3: Io lavoro da 4 mesi con Google come consulente.
1: Sì. Pensi che perso posto infatti con sai mo.
0: Io non la direi quella cosa
1: dici,
0: che vorresti
1: dici,
0: dire.
1: Dici.
3: No, lavoro sull'auto di Google e questa sì. cosa fa ridere perché quando la vedono nessuno capisce che realmente l'auto che sta facendo la mappatura delle strade, per
1: certo.
3: più. E allora.
0: Beh, oddio, c'avete telecamere piazzate ovunque, c'è abbastanza evidente che si fa quello, no?
3: Sì, no, ma tra l'altro sta la scritta pure sulla fiancata. Ma molti dicono: ma grevo, cosa per blast, va disinfestazione. Altri hanno detto: ah, ma che sia macchina ero comune, può avere chi te ne targ polacco.
1: Vale, vostri. Vabbè. Noi nascimmo Napoli e targ polacco, cioè non, oltre non esiste.
3: Vabbè, comunque questo è vi ringrazio per la compagnia che fate, perché io sono tante ore in auto
1: e vai.
3: Grazie a te
1: che ci ascolti. Vabbè, 081 546 6873 anche in anonimo, se volete dire la vostra, siamo qua.
0: Intanto il vostro numero viene registrato, sappiamo chi siete, vi possiamo trovare.
1: No, le privacy dobbiamo cancellarli. C'è la legge, vedi.
0: Pronto? Ok, buongiorno, ma quale FBI? Oggi esistono programmi che per chi li sa usare ti fanno entrare nel tuo telefono e addirittura tramite la fotocamera possono vedere live quello che stai facendo. In realtà non si può più tornare indietro. Luca da Piazza Municipio.
1: Esempio, beh,
0: sì, abbiamo
1: Marco
0: visto
1: dice
0: la casa di carta, no? Per
1: esempio. Marco dice che in Occidente queste cose non funzionano, non esistono. Per esempio, il fatto che hanno fatto a Ciro Pellegrino di Fanpage.
0: Ma certo che esiste, cioè, chi
1: vedi? Quindi è pericoloso, perché i servizi segreti vogliono i servizi segreti oppure agenzie che fanno queste cose, ci stanno. Mo dico io, sì. Ma se ci stanno da noi, cioè facciamo una domanda, dice, critichiamo tanto le dittature. Cioè, se ma fa pure noi la domanda, dice, non dovrebbe esistere questa cosa.
0: Allora, per esempio, il caso
1: non dovrebbe esistere, perché poi andiamo a criticare cinese perché è cinese, che gli si può pigliare pure collere, russo.
0: Il caso dei giornalisti.
1: Ma che è dittatura? Ma che noi che
0: ma quella è la Corea del Nord, però.
1: Ma noi che sì, mi scuso, ma
0: siamo ma quando mai?
1: Anzi, è peggio ad noi perché noi ci si dicono non è vero. Però c'è capito, Gianni
0: Cazzo. Ma c'entra il pesce tuo? Ah, scusami, l'ho detto! E l'ho sentito tante di quelle volte che tu me lo fai dire, scusami. Mi è scappato! E che vuoi? Me l'hai detto là e per far che
1: pure che siamo uomini.
0: E mi è scappato, giuro che mi è scappato. E mi è scappato.
1: Se ne sa sì, sì, così.
0: Scusa, troppe volte me l'hai detto, ma l'ha già fatta senza lo che ti devo dire.
1: Troppo sensibile,
0: è un periodo complicato, Rosario, un periodo complicato.
1: È difficile.
0: Ma però la differenza qual è? Vedi che per esempio, quello che è successo bruttissimo alla redazione di Fanpage, ad alcuni esponenti di Fanpage, eccetera, eccetera. Loro lo hanno potuto denunciare. Loro hanno potuto
1: ma pure
0: dire
1: forse denuncia Navalny, quello là in Russia, quell'altro in Cina che
0: ci a Navalny.
1: Da, tutto parte, appunto, perché ha denunciato la cosa. Quindi abbiamo messo Assange in galera, la stessa cosa.
0: Cosa?
1: Assange in carcere abbiamo.
0: Ah, Assange, sì.
1: Ma scherzi, vedi, pensa a casa, vedi. Tu non vuoi vedere, tu dici no, vabbè, ma noi siamo più bravi. Da uno mio facciamo in altra maniera.
0: No, era per fare la differenza.
1: Quando fu fallo e si pigliò il pallone, dice vabbè, ma noi siamo in altra maniera.
0: Era per fare la differenza tra la dittatura e la democrazia.
1: Ma amico mio, ma non è... Pronto? Noi ci siamo a fare una domanda.
0: Pronto?
1: Sì, caro.
0: Ha una domanda?
4: Buongiorno, volevo augurarvi un buon rientro.
0: Grazie.
4: E salutare mio fratello Marco.
1: Sì, ma Marco questo qua è frate di Nato Marco.
4: No, no, questo qua è mio fratello. Rimango nell'anonimato, ma lui capisce, capirà chi sono.
1: Sì, sì.
4: Signor giudice, saluti. Mi saluti signor giudice.
0: Saluta il giudice e con affetto ti abbraccia, caro. Dice che però manchi un po' all'appello, ti dovresti far vedere un po' più spesso, amico mio. Va bene,
1: ha fatto bene a tagliarlo nel libro. Adesso ci faceva andare in casa.
0: Non ci dice di me.
1: Caccia tu amo la gente in quello.
0: Ora mi domando da un po' di tempo: lui che nominiamo sempre, il famoso Buttalo, ma non è che siamo tutti ora già schedati e chi se ci fa qualche scherzo a noi? Anonimo da Firenze, no, tranquillo, tranquillo.
1: Vabbè, Putin Minal, lo diciamo. Non ci hanno mai intercettato, diciamo, dove ci sono intercettati, no, guarda, basta accendere 10-12 su chi si. Dici ma come? Sì, so chiaro, in chiaro. Noi...
0: Devo provare a vedere se mettiamo Putin Minel su Google cosa esce, giusto così per capire un po' l'andazzo della situazione. Il Level 42, cari amici e cari amiche, ancora un pochino di tempo da trascorrere insieme fino alle 12, Yassano Chischissa, poi inizia l'informazione sportiva. Nel frattempo, sul volume, ci godiamo questa canzone.

0: Numerosi i Putin Minola al 342 000 100.
1: Oh, finalmente uno che ha capito com'è la situazione. Nelle cellule dormienti di Pesacane ci trovi Pikachu,
0: Dragon Ball,
1: He-Man, Luke Skywalker, Arnold, Super Vicky. Wow, per le quote rosa, Super Vicky, che grande telefilm che era.
0: A proposito, l'Arabia Saudita, secondo te, è Arabia Saudita, è una dittatura per te?
1: Ma non mi ricordo la chi.
0: Non si ricorda. Però ha dato dei soldi alla Francia mo per fare dei parchi tematici. Non so quanti miliardi gli ha dato, 2,5 miliardi.
1: È vero.
0: Parchi tematici, e uno indovina a chi sarà dedicato?
1: A Marco Pesacane.
0: No,
1: che peccato.
0: Sì, credo che sì. Dragon Ball.
1: Giusto, per i bambini.
0: Per la cosa. Però Arabia, per esempio, che non dà la patente alle donne, tutte queste cose qua, la donna è donna, maschio è maschio, chi lo va buono, che è il nostro alleato, no? Quello là è bravo. O cinese no, ragazzi, con me, come ragionamo noi.
1: Scusami. Il cinese ha aperto un parco tematico di Dragon Ball.
0: Il cinese ha aperto stabilimento, ha aperto cose. Il cinese ha aperto un sacco di cose. Che non facciamo la picciù perché è dittaturis.
1: Ma i negozi cinesi che c'è qua è un altro discorso. E
0: c'è per stabilimento, fa un cuffino di cose. La via della seta voleva fare, poi l'abbiamo bloccata. Ti ricordi mai? Prima ricetta sì, poi va buono, non ci sono. Che ho cinese, no, cinese dittatura, Arabia Saudita no.
1: Marco, ho cercato ieri Putin Minal su Google ed è uscita nella riga dell'intelligenza artificiale citazione di Rosario Verde.
0: No, impossibile. No.
1: Secondo me lo scriveremo sulla tua lapide un giorno. Putin Minal.
0: Sarà già estinto dalla vita Putin.
1: Ah, secondo te?
0: Che è eterno, chissà. È figlio di un riavolo proprio, capi come?
1: Secondo te?
0: È figlio di un riavolo proprio.
1: Allora, qualche altro messaggio, un sacco di vocali, ragazzi, un saluto da Trieste, Ciro, mi mandate per piacere il numero fisso 081 546 6873, amico mio, per telefonare in diretta. Pronto?
2: Ciao, sono Gianni.
0: Ehi Gianni.
2: Ciao, aggiungo, no, diciamo da Rosario. Fatto dei cinesi, ma nell'uso quando si ha l'opportunità, sì. prima criticare a Conte,
0: sì.
2: Poi alla fine l'ha fatto la via, come l'hai detto tu, fatto dice
0: la via della seta.
2: Bravo, scusa, mi veniva la parola, te ne vedi bene che l'ha fatto la Meloni,
0: insomma, ne dubito un poco. Va bene, grazie fratello, grazie. Allora 081 546 6873, se volete intervenire in diretto, tutto in chiaro.
1: Quanto ha ragione questo amico. Rosario, tu non fai parte dei servizi segreti, ma comunque sei deviato.
0: Sì.
1: Ammettiamolo.
0: Devo dire.
1: Lo diciamo candidamente.
0: No, quando fanno i guai servizi segreti, quelli sono deviati, questi sono bravi.
1: Allora, invece, meno male che ci sono i servizi segreti che ti parano le chiappe e tu non lo sai nemmeno, perché ti salvano da crisi magari internazionali e tu sei lì tranquillo a guardarti la televisione a casa. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, ciao.
3: Ciao, salve, Cristian da Napoli.
0: Ciao Cristian.
3: Ma la mia personale opinione è, ma i cinesi non li vedo così inguaiati, diciamo, nel
0: siamo inguaiati noi, frate. Il frate crescono 6 piccini all'anno, noi siamo inguaiati.
3: Vabbè, sì, al di là.
1: Vabbè, ma sulle spalle della povera gente.
0: Sempre con le spalle della povera gente.
1: Lo sfruttamento cinese è palese a tutti.
0: E schiavo,
1: ma va a fare sì. Shanghai. Ma lavorano 24 ore su 24.
0: Ma non parli così, ma non c'è.
1: Vivono degli sgabuzzini, vivono. Ma che c'hanno la libertà?
0: Ma non ti rispondo male. Vai, dimmi, caro, vai.
3: Queste informazioni che tu stai dando 24 ore al giorno.
0: No, sono cose che la propaganda che lui gli fa tanto piacere, sì. A Shanghai sono tutti schiavi.
1: Comunque,
0: Shanghai, Pechino, sono tutti veri, no? De barracca, stanno
3: perché guarda,
0: ma che scemità, guarda, ma come
3: ci sono. Dei social, no? Siamo un po' aperti nel mondo. Ma se io vedo a volte video di travel blogger, gente che viaggia, gente che vive là.
0: No, che l'è tutto fatto con l'intelligenza artificiale. Sanno tu quante case in dei forni, là, in dei caverne. Ancora che bicicletta cammina, naci.
1: Ah, madonna.
0: Sa miseria, i cavalli, no, i cavalli si mangiano. Cane e cavallo, pure fra di loro si mangiano. Sì.
1: Va bene.
0: Sono cazzai, dici che me ne fotti. Mangiano i figli,
1: cose. Dopo questo passaggio proprio traboccante di cultura,
0: ma tu dici,
1: ci fermiamo. Ma ti trovo di qualche informazione.
0: Ma c'è anche parente a Shanghai, come dici?
1: Ma quando mai c'è parente a
0: andare a Shanghai, tengo mia cugina sta a Shanghai.
1: Ma chi sta a Shanghai?
0: Mia cugina, Andrea.
1: E chiamiamolo
0: Andrea
1: subito.
0: Fenn, sta a Shanghai.
1: Chiamiamolo.
0: È un giammano.
1: Chiamiamolo, fermi lì.

0: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ultima parte di questa mattinata insieme di questo mercoledì di Yesano Kiss Kiss. Un amico ci aveva mandato uno screenshot proprio che l'intelligenza artificiale ti citava per Putin Minus. Ti giuro, ma non riesco a trovarlo, mannaggia la miseria.
1: Ma che è grave su ma hai scritto l'intelligenza artificiale?
0: Sì, eccolo qua. No, aspetta. Mannaggia.
1: Ma hai scritto l'intelligenza artificiale?
0: Eccolo qua, la frase Putin Minela è un tormentone comico pronunciato e reso celebre dall'attore comico napoletano Rosario Verde.
1: Ma trattato un po'.
0: Viene spesso utilizzato nei suoi sketch comici e nelle gag teatrali durante i programmi radiofonici.
1: Cioè, sanno tutte cose, sanno. E poi leggeranno dai.
0: E fa anche un errore perché dice come quelli su Radio Kiss Kiss Napoli insieme ai colleghi come Marco Lanzuisi e Antonio Manganiello. A me malata niente. Quindi io
1: Marco, no, il Marco da confuso con Marco
0: perché giustamente nel tuo storico c'è Lanzuisi che è forte, no?
1: Piglia Lanzuisi, piglia a te.
0: E quindi praticamente io
1: cagno tuo nome, cagno tuo nome. E te lo adami.
0: Signor giudice, io non ci sono.
1: Te lo adami e sburca.
0: Io non c'entro nulla, lo dice anche l'intelligenza artificiale. Andiamo vocali, che c'hai Nellino? Sentiamo.
2: Cosa pulita nella mia cucina, sta te scianghiato.
3: Marco, ma tu veramente credi a tutte le sciocchezze che ti dicono i leader occidentali? Sì. Mai non pensi che tu sia così, perché se vero sia così.
0: Non pensi che sia così. No, non credo a tutte le cose che dicono, ma non credo neanche a prescindere che sia così.
1: Cioè, una grande potenza economica,
0: il controllo sociale verso di noi. Allora, come usare ChatGPT? Come la frase Putin, fai presto, Minel. Anche qua c'è, cioè, vedi, se vuoi posso anche cercare la puntata specifica di Rosario Verde per capire la battuta esatta.
1: Ma con me, chi vuoi che andai buono su fatto, mi sa che. Ma la gente la CIA, non sa da manco muovere, cioè un KGB, ma... che ci sai in russo, che so, come si chiama? Servizio segreto.
0: Allora, che poi tu lo dici pubblicamente, quindi sgamatissimo proprio, capito? Quello è il problema. Salve ragazzi, sulla Cina avete le idee un po' confuse. La Cina di oggi sta 1000 anni avanti a noi. Io ci sono stato un mese tra metà maggio e metà giugno, ad oggi. È il paese più consumistico al mondo, funziona tutto perfettamente, dai trasporti all'ordine pubblico. Noi siamo rimasti al Medioevo, scusatemi, ho letto male. Saluti Salvatore da Parete.
1: Calcolate solo che l'Europa ha perso la costruzione delle macchine. Cioè, una volta l'industria delle macchine, ma l'hanno persa. Cioè, siamo un po' indietro, Loro viaggiano al 6%, noi siamo a 0,0 qualcosa. Cioè,
0: 0815466873, ancora un paio di minuti.
1: Ragazzo, quando ne arrivo l'hard, dici caffè, capi con me? Ragazza, quando. Come si dice?
0: Puoi evitare
1: quando non arrivi alla cosa, ma che non è buono.
0: Rosario, lo sapete, Rosario e Marco, che in Germania i negozi cinesi non esistono? Non lo so.
1: Esiste? Già ci ho fatto caso, però sono andato al ristorante cinese a Berlino come sono arricriato, cioè mi piace mangiare orientale. Sono stato in un ristorante cinese a Berlino, quindi ci sono i cinesi là. Quindi.
0: L'involtino primavera era buono?
1: Mamma mia, mangiai un'anatra rossa che era fino romuno. È il migliore ristorante che ho mangiato in assoluto da quanto mangio queste cose.

0: Mangiorientale.
1: Ma a Berlino, se vuoi mangiare orientale.
0: Mangiorientale, il cinese sì, il giapponese non ti piace, però. Cioè, tu il sushi
1: giapponese
0: non sei fan.
1: Non l'ho assaggiato, ma su fatto. Oh, mi porto proprio in Giappone, a me che tengo ciò ciò, capisci? Viaggiamo euro, 1.000 euro, capisci?
0: Scusami, lo sa,
1: si sono 1.000, ma che l'ho fatto 12 euro, tutto compreso.
0: 12 euro non trovi nessuno. Però a questo
1: passo punto. Passo ascoltatore, mi ha chiesto di un link a Init, come si dice?
0: Voglio che Init, sì, esatto. Usate fame.
1: Perché pigliate fame.
0: Però allora, visto che c'è il ciò ciò,
1: ma siamo 1.000 euro, mo. Ma no, mamma posso morire. Va bene, signore e signori, finisce qua questa puntata del mercoledì di Yes No Kiss Kiss.
0: Dice, non si può mai muovere quando gli propongo di fare una cosa mentre in ello. Guarda caso,
1: sì, buffa,
0: e non
1: sì,
0: c'ho
1: sì.
0: Però no, non ci porta mai in Giappone.
1: Ma c'è su piacere, ci siamo a mangiare una cosa su tre.
0: Ma io voglio andare
1: anzi,
0: in Giappone.
1: Anzi, rimane ben Fratem Zagari, no? Rimane San Zagari.
0: Sì. Ecco, mi hai fatto fuori Annellino, povero
1: no,
0: Annellino.
1: No, deve lavorare stanotte, quindi.
0: Vabbè. Allora, a domani con un pranzo fuori pagato da Rosario Verde. Rosario Verde!
1: Vabbè, c'ero fusionata Nato
0: Millero,
1: Nato Ciò accanto a lui, Marco Pesacane.
0: Conosco un'ottima braceria. Vi lasciamo a Diego Cè con Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona.
1: Ah, ma è son gattito.
0: Ah, che peccato.
1: Peccato, un napalese.
0: E allora ci porti a mangiare. Ci porti a mangiare un'insalatina a chilometro zero, va bene?
1: A domani, ciao,
0: ciao ragazzi, che la felicità sia con voi.
1: Ciao a you.

0: Le 12 in punto e quindi l'appuntamento è fisso. Diego c'è, buongiorno da Gianluca Miranda.
1: E da Diego Armando Maradona Junior.
0: Jordan, per l'altezza del microfono, no, che provvedi.
1: Ho guardato la maglia, che ieri la maglia di Jordan.
0: È vero. Salutiamo anche Lino Iorio in regia. Salutiamo, Flavio Esposito.
1: Salutiamo anche Michael Jordan.
0: Esatto, ovviamente la leggenda Michael Jordan. Lo salutiamo perché ci troviamo, dai, ci fa molto piacere. Caro Diego, è la settimana di Napoli-Como, una sfida ovviamente non banale, è una squadra importante, una delle squadre più forti, secondo me quella che gioca meglio di tutto il campionato, che è partita steccando, è una partita contro l'Udinese, ma la prima di campionato conta poco e lo sappiamo, per fortuna però Napoli l'ha vinta, perché la cosa importante sono sempre i tre punti. Sono ore calde di mercato dove ovviamente ci aspettiamo che il Napoli possa fare qualche movimento importante, perché ne ha bisogno il Napoli di Massimiliano Allegri, che però stiamo andando ad analizzare una rosa, è una rosa forte, perché noi analizziamo la panchina dell'altro, non sto giustificando niente, ho detto un secondo fa che ci aspettiamo qualche movimento del Napoli, però allo stesso tempo devo analizzare quella che è stata la panchina del Napoli contro contro il Genoa nella prima giornata. È una panchina forte, cioè,
2: vabbè, ma il fatto di poter dire che uno che noi negli ultimi sei giorni di mercato ci aspettiamo un paio di acquisti di livello, mica è un reato, voglio dire. Anzi, però è anche giusto dire che il Napoli è una squadra forte, è una squadra che comunque ha già una base molto molto positiva, molto buona, e capiremo un attimo come si muoverà il direttore Manna. Ieri ho sentito Favasuli.
0: Sì, l'intervista di Vincenzo Perna.
2: Bravo, mi è sembrato un ragazzo che ha i giusti obiettivi.
0: Sì, guarda, mi ha detto Vincenzo che è anche un ragazzo, oltretutto un bravissimo ragazzo.
2: Vincenzo Perna, sì, il mitico Vincenzo Perna.
0: Mi ha detto che anche fisicamente sta messo molto bene. Ha detto che ha il fisico di Cristiano Ronaldo per quanto riguarda la definizione.
2: Ma fatto a vederlo nudo, Vincenzo.
0: Perché si stava cambiando.
2: Ah, ecco.
0: E quindi ha elogiato il suo fisico, diciamo. E quindi diciamo che questo è un altro punto a suo favore, di un ragazzo che, a parte questo ovviamente non c'entra nulla, è una nota semplicemente di colore, però un ragazzo che secondo me ci darà tante soddisfazioni. Diego,
2: è un giocatore che io ho detto dal primo momento che ero molto felice che fosse arrivato qui
0: Tu ne parlavi nel corso, io ricordo che Diego l'anno scorso, nel corso di Diego c'è a metà stagione, segnalava questo ragazzo del Catanzaro, Favasuli, dicevi sta facendo molto bene, un ragazzo molto interessante, alla fine per fortuna l'ha preso il Napoli, dai.
2: È un bel trenino. A me è un giocatore che mi piace. Lui mi ricorda molto il primo Di Lorenzo. Di Lorenzo dell'Empoli, è il primo Di Lorenzo che è arrivato a Napoli. È normale che deve acquisire esperienza, che comunque è un ragazzo che giocava in Serie B l'anno scorso, non ce lo dimentichiamo. Voglio dire, non. C'è anche da dire questo, da sottolineare questo, però è un giocatore è un giocatore che è di grande prospettiva, ha già fatto l'esordio in nazionale, è un giocatore che arriva a Napoli per far rifiatare Di Lorenzo, quindi è un ruolo che serviva al Napoli, e capiremo che spazio riuscirà a ritagliarsi magari nelle idee del Napoli e nelle idee della dirigenza. È il terzino destro titolare dei prossimi anni e il giusto continuo di Giovanni Di Lorenzo.
0: È proprio così. Partiamo subito con il filo diretto 081 546 6873, i vostri messaggi al 342 00 00 100. Ci sono già Sasà e Patrizio collegati, partiamo con Sasà. Ciao Sasà, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, buon rientro, come state?
0: Grazie, tu come stai?
2: Ciao Sasà, buongiorno.
3: Sì, sto bene, sto in macchina con la mia migliore amica, il cane.
2: Bene,
0: come
2: bene.
0: Si chiama?
3: I Romi,
0: ok. La salutiamo.
3: La è giapponese, la razza di Ashiko.
0: Bellissimo. Stupendo, un cane meraviglioso.
3: Sì, allora ragazzi, no, volevo dire una cosa, no, in relazione alla partita di sabato. Innanzitutto io ricordo che comunque anche l'anno scorso il Napoli ha avuto una e più difficoltà col Genoa, se non ricordate, proprio in quella partita.
0: Sì.
3: Dove loro erano comunque sempre... Sì. abbastanza aggressivi, e quindi io non vorrei molto soffermarmi su questa gara in particolare per il proseguo della stagione. E poi sulla questione arbitrale, allora secondo me comunque quello è fallo, ok? Secondo me quello era fallo, quello che ha fatto De Bruyne, però io quello che dico sempre è che se da qua alla fine dell'anno quel fallo non viene più fischiato, allora è sicuro che c'è una linea guida precisa dove bisogna mettere in conto che quello è un fallo che non verrà più fischiato. Il problema nasce se poi domenica c'è un episodio simile, l'arbitro fischia il fallo e quindi si ripropone di nuovo tutto il calderone che poi c'è stato l'anno scorso. Questa è l'unica cosa. In relazione a quel fallo in particolare siamo abituati a decifrarlo come fallo, però se da qua alla fine dell'anno tutte le partite quel fallo non viene fischiato, allora per me va bene così.
2: Noi l'abbiamo detto ieri, è fondamentale dare continuità a un metro di giudizio, perché se si dà continuità e nessuno si può lamentare, se non si dà continuità è normale che è problematica la cosa.
3: Se Roma-Fiorentina c'è stato un mezzo fallo di Hermoso, no?
0: Sì.
3: Su Mastantuono, prima che poi Malen segnasse il primo gol. Non
0: sì,
3: so
0: sì, l'ho visto live, azione. sì.
3: E quello più o meno, quello l'anno scorso veniva fischiato come fallo, perché quello pure è un fallo. Però
0: quest'anno si lascia
2: anche il rigore in Torino-Milan sarebbe stato fischiato a favore del Milan, invece non è stato fischiato. Apre e chiudo parentesi, per me è rigore quello. E mano, punto. È rigore per me.
3: Si può dare, ragazzi, che è rigore. Cioè l'anno scorso l'hanno dato 500 così. Cioè il rigore.
0: Sì, però ragazzi, dipende sempre dal metodo di arbitraggio che si vuole adottare e adattare al campionato. Io credo,
3: Gianluca, questo è quello che avevo detto. Se questa è la linea guida dal fine dell'anno,
0: ma ben venga ragazzi, ma meglio. Però dobbiamo essere bravi a fare una cosa: quando capiterà al Napoli, perché in 38 partite di campionato capita, non dobbiamo lamentarci,
3: dobbiamo
0: stare zitti, perché poi dopo io sono sicuro che, dato che il Napoli è una squadra che crea tanto a livello offensivo, capiterà molte meno volte, diciamo, a svantaggio del Napoli, molte più volte a vantaggio del Napoli, perché il Napoli è una squadra che sta sempre nell'area di rigore avversaria, quindi secondo me andrà a nostro favore.
2: Certo.
0: Dobbiamo essere bravi a non protestare, a non fare casino quando poi accadranno.
2: Va bene, io oggi sono un po' agguerrito. Perché
0: salutiamo Sasà.
2: Ciao Sasà. Ricominciamo un'altra volta la storia di Lang, Luke, colpe Conte, ancora io a Lang non l'ho visto giocare nel Galatasaray e a Luca non l'ho visto giocare nel Nottingham, quindi il problema non era Conte, quindi non rispondo più a questa domanda.
0: Va bene, sono d'accordo con te nell'andare avanti, anche se no diventiamo monotematici, ragazzi. Stiamo cercando di addentrarci in quella che sarà poi la sfida contro il Como di Fabregas, per capire, anche perché poi voglio chiedere a Diego, lo so che mancano ancora un po' di giorni perché si giocherà domenica pomeriggio alle 18:30, però io ti devo chiedere come un allenatore, cioè Allegri è molto bravo nel preparare il piano gara, lo abbiamo elogiato più volte, bellissimo, l'ho visto, dopo lo leggiamo, sì. Però voglio chiedersi come si affronta una squadra come il Como, come
2: allora,
0: si pianifica una gara come...
2: Allora io non so se tu ti ricordi, l'anno scorso il Como contro il Napoli, nelle tre gare che ha disputato, andata e ritorno in campionato e quarti di finale, Coppa Italia, il Como si era un po' snaturato contro il Napoli, aveva fatto blocco basso, ripartiva, e adesso bisogna capire come il Como affronterà questo nuovo Napoli di Allegri. Secondo me non sarà un blocco così basso, perché il Napoli di Allegri, a differenza del Napoli di Conte, usa molto meno l'attacco diretto, quindi puoi cercare di andare a mangiare in avanti con la pressione. Come affronterà il Como? Il Como si deve affrontare, se viene forte in pressione, si deve affrontare cercando di andare più velocemente possibile dai nostri giocatori più forti nell'uno contro uno, quindi Allison e dai nostri attaccanti, no? Dai nostri giocatori, perché sennò alziamo un'altra polemica, da Politano, da Allison e da Højlund, se viene forte, attaccando anche qualche volta la profondità. Se invece non viene forte, è normale che bisogna palleggiare e cercare di togliere il più possibile il pallone al Como, perché queste squadre soffrono, queste squadre abituate ad avere il pallone e a giocare soffrono quando glielo togli. Quindi è quello. Detto questo, il Napoli non può fare la stessa partita che ha fatto l'Udinese, che il Napoli è molto diversa. L'Udinese ha messo molto in difficoltà. L'Udinese con l'attacco spazio, con averli obbligati a giocare le seconde palle. L'Udinese è una squadra molto fisica, quindi ha dato molto fastidio al Como.
0: Walter mi chiede se ho rinnovato il contratto con Lacoste. Magari avessi un contratto con Lacoste, ti rispondo così, Walter, ma magari. Andiamo da Patrizio, vai. Ciao Patrizio, buongiorno.
4: Salve, buongiorno, ciao Diego, ciao Gianluca.
2: Ciao Patrizio, buongiorno. Ciao.
0: Grazie.
4: Volevo fare una domanda a tutti e due.
0: Vai.
4: Secondo voi, per completare questi tasselli in Napoli, diciamo che in campionato siamo ultra competitivi, ma per questa Europa, per la Champions League, che ne pensate? Napoli dove bisogna andare a venire?
2: Guarda, io sono un tifoso che va un po' controcorrente, perché la Champions è importante farla,
4: sì.
2: Però secondo me il Napoli non è in grado di poter arrivare in fondo alla Champions, quindi io darei molta più importanza al campionato.
4: Infatti, però ci sono competizioni.
2: Che cosa manca per diventare una squadra a livello di Champions? Prima di tutto la mentalità, perché bisogna dire che il Napoli non ha mai fatto più dei quarti di finale, quindi è la mentalità. Mancano per competere.
0: Però la mentalità te la puoi costruire andando avanti.
2: Sì. Però per competere, Giallo, per competere ad alto livello, mancano almeno 4 giocatori di alto livello, secondo me. Secondo me manca un difensore centrale di altissimo livello, un attaccante vicino a Højlund di alto livello. No, a centrocampo stiamo bene, 4 forse no, però uno da rotazione a centrocampo, se calcoli Vergara come esterno insieme a Politano, e poi è un altro giocatore di rotazione avanti, tra gli esterni, perché secondo me ci sono giocatori che non sono di quel livello.
0: E ci può stare. Salutiamo Patrizio e andiamo da Marco. Ciao Marco, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
2: Allora, ciao Marco, buongiorno.
5: Due cose volevo dire. La prima, che sono d'accordo parzialmente, già dico, sul fatto dell'arbitraggio, cioè nel senso, secondo me questa linea qui a noi non ci andrà benissimo. Insomma, con Allegri non so quanto tempo stare in area di rigore avversaria. Ma a prescindere da tutto, guardando lo storico anche dell'anno scorso, noi a un vantaggio arbitrale ricevuto ne subiamo poi non uno contro, almeno 6 o 7 contro, cioè è questa la soluzione, un vantaggio ne subiamo poi 6 o 7 contro, quindi io sono molto preoccupato, preferisco che finisse 0-0 la partita, ma non che si creasse questa situazione qui. Perché mo ad oggi sì, dobbiamo stare zitti, fino a quando è un episodio contro ci siamo zitti, ma poi se sono 2, 3, 4, 5, 6, come è successo l'anno scorso dopo Napoli-Inter, che ci diede quel rigore di Lorenzo, poi l'altro vantaggio l'abbiamo dovuto, vantaggio tra virgolette, abbiamo aspettato 6 mesi e mezzo, sono stati l'Atalanta, il gol annullato a Gutierrez, Napoli-Frosinone con il rigore dato a Buongiorno, cioè, varie cose, quindi non è proprio così semplice avere preferito 0-0. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, volevo chiederla a voi una domanda. Se voi vedete il Napoli tra le prime 4, perché io ho seri dubbi sul Napoli tra le prime 4, cioè tra Roma, Inter, Juventus che ha investito e continua a investire, Milan che ha investito, Como, Napoli.
0: Cioè, ti preoccupa il fatto che il Napoli non abbia fatto mercato quest'anno?
5: No, mi preoccupa che...
2: A parte che non è ancora finito il mercato.
0: Sì, è vero.
5: No, che non è solo...
0: No, che le altre si sono rinforzate, ho capito quello che vuoi dire, Marco.
5: Sì, è proprio un fatto, tecnico-tattico.
0: Allora, ti posso rispondere brevemente, poi lascio rispondere anche Diego. Io penso che la cosa importante di una squadra nel breve termine sia la base di partenza. Io credo che il Napoli abbia una base di partenza già strutturata rispetto alle altre. Credo che quando nelle squadre cambiano molti calciatori, in alcuni casi anche allenatori, servano secondo me dei mesi per cercare di far, diciamo, coesistere tutte le idee. È vero che il Napoli ha cambiato il calciatore, l'allenatore, però il Napoli ha una base di partenza e un'ossatura della squadra che è storica. Mi viene da pensare a Di Lorenzo, mi viene da pensare a Meret, mi viene da pensare a Lobotka, ad Anghissà, allo stesso McTominay, che ormai sono due anni che sta nel Napoli. Comunque io credo che il Napoli abbia un'ossatura che è storica, che comunque ha vinto, che è stata campione d'Italia più volte, che sia un gruppo pieno di leader e che secondo me può avere un'esperienza superiore, che nei campionati, insegna Allegri, t'aiuta molto, ad altre squadre che magari oggi vedi che hanno fatto molto mercato, che si sono rinforzate tanto e che pensi possano essere sopra di te perché hanno acquistato tanti calciatori, magari anche, per esempio, viene a pensare nel caso della Roma, forti. Però io penso, aspettiamo prima di fasciarci la testa. A, perché il mercato ancora non è finito e può succedere qualcosa in questi giorni. B, perché comunque il Napoli è una squadra di esperienza forte che può vincere le partite, che ha un allenatore esperto come Massimiliano Allegri e che secondo me può fare bene quest'anno. Ma questo è il mio pensiero e magari mi sbaglio, Marco.
5: No, però sì, ok, però parliamo di numeri. Cioè, il Napoli ha prodotto lo 0, tolto l'episodio di De Bruyne, ha prodotto lo 0.3 di XG contro il Genoa. Le altre, la Roma, il Milan, la Juventus che ha vinto 1-0, l'Inter sono andati sopra i 2 di XG. Quindi a parte l'individualità, il giocatore, lo storico, il blocco squadra, come giochiamo purtroppo, la difficoltà che abbiamo per fare gol. Quindi proprio un discorso di quanti XG produciamo noi e quanti ne subiamo, e siamo inferiore ad almeno 4 squadre, quindi un fatto proprio statistico e numerico, e a me logicamente mi viene da dire noi tra le prime 4, se l'indirizzo è questo, a meno che non cambiamo modo di giocare.
0: Allora, quindi, ti leggo l'XG del Napoli di Conte, campione d'Italia, 1.41. L'XG dell'Inter era 1.81, quello del Milan 1.71, quello dell'Atalanta 1.79, quello della Roma addirittura superiore 1.45. Questi sono i numeri degli XG confrontati con quelli del Napoli, che poi ha vinto il campionato. Quindi delle volte, soprattutto quando è dai determinati allenatori, questi numeri lasciano il tempo che trovano, secondo me.
5: Però secondo me sono un po' casi, cioè nel senso non vanno presi proprio da... Poi bisogna vedere in generale, secondo me, la cosa che bisogna andare a vedere... Chi sono le squadre che nei campionati europei, che XG hanno tutte le squadre,
2: no,
5: che
2: però,
5: negli ultimi,
2: Marco,
5: 5 anni?
2: Marco, ti posso dire una cosa.
5: Questo è il dato statistico, non il caso individuo, singolo.
2: Marco, io voglio entrare in questo discorso perché è un discorso che a me interessa. Essendo un allenatore, io queste cose le guardo. Premesso che non sono un grande amante dei numeri. Non credo che i numeri poi possano essere lo specchio di una squadra che gioca bene o gioca male, o che ha delle buone idee, ovviamente dipende poi dalla filosofia di gioco, o delle cattive idee. Io prendendo gli XG e prendendo tutte le percentuali che ha avuto il Napoli negli ultimi 3 anni,
0: cosa sono gli XG, che magari qualcuno ci sta ascoltando non lo sa. Expected goals sono il numero,
2: l'aspettativa di
0: gol,
2: esatto. Il Napoli negli ultimi 3 anni, guardando gli XG, non avrebbe dovuto vincere nulla, e invece negli ultimi 3 anni il Napoli ha vinto 2 scudetti e una Supercoppa.
5: Con Spalletti no, dai.
2: Ed è arrivato secondo. No, ma infatti negli ultimi 3 anni io parlo dei 2 anni di Conte.
5: È
2: l'anno, quest'anno di Allegri, diciamo, il Napoli ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa, e quest'anno il Napoli comunque è partito con una vittoria. Quindi A me non piacciono i numeri, sono una cosa che...
0: contano ma fino a un certo
2: contano,
0: punto.
2: Contano fino a un certo punto e onestamente io voglio avere gli XG più bassi del campionato e vincere uno scudetto e un'altra Supercoppa nel prossimo anno e mezzo.
0: Sto mostrando a Diego in questo momento l'XG del Paris Saint Germain nella Champions League dell'anno scorso. Il Paris Saint Germain ha vinto 2 volte di fila la Champions. L'anno scorso aveva un XG di 1,97.
2: Era il quinto.
0: Il Real 2,22, il Newcastle 2,24, il Liverpool 2,53, il Bayern 2,67, il PSG con 1,97 ha vinto la Champions League per 2 volte consecutive. Vabbè, quindi diciamo che sono importanti perché ti fanno capire effettivamente che la squadra c'è, che la squadra è attiva, ma non sono tutto, io questo voglio dire. Non dico che non servono a niente, non contano a niente, contano, ma fino a un certo punto. Ma questa è una mia opinione, Diego, io non so come... la pensi tu,
2: ma anche
0: perché poi è soggettiva come cosa,
2: A me non piace, a me non, i numeri sono una cosa che non amo. A me l'unico numero per me più importante è il possesso palla, per me è l'unico numero che io guardo, che mi interessa il possesso palla, che poi tra l'altro voglio dire, ho visto squadre vincere con il 25% di possesso palla, quindi è una questione mia di gusto, però io non amo i numeri e soprattutto i numeri nuovi che stanno tu pensa che tutti gli staff tecnici hanno praticamente una figura che si occupa,
0: per ogni settore,
2: che si occupa solo di queste cose, dei numeri, delle cose. Non sono un grande amante di queste cose, però ovviamente servono perché ti danno una direzione i numeri. Però voglio dire, l'XG è una cosa che deve essere anche valutata in base alla filosofia che hai di gioco.
0: Se c'hai per esempio la Yamal,
2: è normale, io stavo guardando gli XG della Champions, è normale che il Bayern c'ha l'XG più alto del, c'ha 5 frecce avanti, è normale che stai là sempre e generi. Però il Paris Saint Germain, che è una squadra forte, era il quinto, ha vinto 2 Champions consecutive.
0: Un motivo ci sarà.
2: Le chiacchiere stanno a zero.
0: Esattamente. Prima della pubblicità ce la facciamo, Gerardo.
6: Ragazzi, un abbraccio e bentornati.
0: Grazie.
6: Allora, io sinceramente resto basito. Faccio delle osservazioni, poi magari dopo la pubblicità
0: vai,
6: del vostro opinione.
0: Certo.
6: Io seguo il calcio da 57 anni. Si è sempre detto che fino a che non si arriva alla 10ª, 12ª giornata non si sono consolidati i rapporti delle varie squadre, rapporti di forza, eccetera. Quindi io non riesco a capire come si fa a dire dopo la prima giornata che il Napoli non è competitivo e non riesce a rientrare nelle prime 4. Se prende una partita della Roma, e io credo che Grosso abbia compiuto 10 peccati madornali che un allenatore gli fa durante 2 campionati, lui l'ha fatti tutti quanti in un'unica partita. Cioè ha arato 20 metri di campo a destra, 20 metri di campo a sinistra, attacco e difesa ci stavano 40 metri di distanza. È normale che gente come Dybala e Malen, voglio dire, hanno fatto una partita di allenamento. Ma come si può dire, per carità, la Roma, un organico importante, un giocatore importante, ma come possiamo dire che oggi la Roma è superiore al Napoli? Perché abbiamo visto una partita. E poi tra parentesi, meno male che abbiamo vinto 2-0 a Genova. Forse il primo tempo del Napoli è stato una di quelle vere partite toste, quelle che si vedono a metà campionato, perché il Genova ha dato tutto.
0: Sì.
6: Allora io dico, quale squadra in Italia ha gente come Di Lorenzo, Rachman, McTominay, Vergara, De Bruyne, Højlund,
0: Lobotka,
6: cioè per non parlare anche di Spinazzola, che è tanto funzionale. Cioè io dico, ma qui veramente stiamo dando i numeri,
2: Gerardo? Oppure... io sai che cosa dico sempre quest'estate ai tifosi, no, agli amici,
6: è un'ultima cosa. L'anno scorso il Napoli è arrivato dopo un grande l'Inter al secondo posto, abbiamo regalato ogni turno di partita almeno 15 tra titolari e riserve. Li abbiamo regalati per gli infortuni che avevamo. Noi abbiamo giocato 10 partite con due centrocampisti, anzi un centrocampista in
2: magari 10 partite.
0: Bravo, magari. Gerardo, ti salutiamo che siamo in ritardo con la pubblicità, volevo sentire Diego che dici. Ciao Gerardo.
2: Stavo dicendo, io c'è stato praticamente un, io ho attivato un disco quest'estate con i miei amici, con i tifosi, che disco in maniera buona. Io quando sento parlare del Napoli sembra che sento parlare di una squadra che è arrivata quattordicesima, tredicesima, che si è salvata all'ultima giornata. Napoli arriva secondo
0: con tutti gli handicap che ha avuto.
2: Secondo è arrivato, ha vinto la Supercoppa. Cioè,
0: con tutto,
2: io,
0: quello tutto che ha passato, questo, con tutto quello che ha passato.
2: Io tutto questo disfattismo è una cosa che io non, cioè io non riesco ad accettare. Non riesco ad accettare, anche perché, torno a ripetere una cosa, dove sta scritto che noi dobbiamo vincere lo scudetto? Dove esiste l'obbligo che il Napoli deve vincere lo scudetto? Il Napoli, abbiamo sempre detto, che è una squadra che deve dare fastidio lì su, e se si trova a giocarsi lo scudetto, bene, ben venga. Perché oggi, bisogna dire la verità, ci sono squadre più forti sulla carta. L'Inter è una squadra più forte di tutte. Se le cose vanno bene, l'Inter vince lo scudetto un altro anno. Perché l'Inter quest'anno ha messo dentro Spence, Stones, aiutami, chi ha messo dentro? Ha tenuto tutti i giocatori, non ha venduto solo Dumfries e l'ha rimpiazzato con il titolare della nazionale inglese. Cioè, voglio dire, di che cosa stiamo parlando? Cioè, le chiacchiere stanno a zero.
0: Ha tenuto anche Bastoni.
2: Ha tenuto Bastoni, ha tenuto tutti. Cioè,
0: sicuramente così, però l'Inter abbiamo fatto, diciamo, mangiare un po' di polvere in questi anni. L'anno scorso lo scudetto l'ha vinto il Napoli, quindi il Napoli è stato in grado, con i suoi calciatori che sono attualmente presenti in rosa, di vincere lo scudetto con Conte al...
2: Ma non era arrivato a quindicesimo il Napoli l'anno scorso?
0: No,
2: si è salvata l'ultima giornata.
0: Allora, 60 secondi e torniamo.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Eccoci, eccoci, voliamo da Daniele. Ciao Daniele, buongiorno.
6: Pronto?
5: Daniele, ci sei?
6: Daniele. Forza Napoli, Diego!
7: Grande Dani, sempre!
6: Senti, la prima partita ci fa prendere 53, Napoli! E che dici tu?
7: Non ho capito. Non ho capito.
6: 2-1, segnava Brugolo e Bidà.
5: Ah. Ma sei andato a vedere la prima partita del Napoli della tua vita nel 53?
6: Tengo 85 anni.
5: Complimenti. Che bello Daniele, che bella questa testimonianza di questo ricordo. Sì. Che partita era Napoli?
6: Bidà, dai. Pagina 59. Oggi Gabriel 59, Diego, Diego, io tengo 4 figli, 9 nipoti e 5 pronipoti, tutto di fatto da Napoli.
5: Hai fatto un grande lavoro,
7: hai fatto
5: Daniele.
7: Un grandissimo lavoro, bravissimo, è giusto così, voglio dire.
6: E ti voglio dire una cosa.
7: Sì.
6: Ti voglio dire una cosa.
7: Vai.
6: Diego.
7: Ti ascolto.
6: Ma se tu...
7: Sono...
6: Se tu sei di Corso da Napoli,
7: sì.
6: Come le figlie tue escono i UND?
7: No,
5: ecco qua. Va bene, Daniele,
7: impossibile.
5: Ti salutiamo, ti ringraziamo. Hai fatto un meraviglioso lavoro, ma ti assicuro che i figli di Diego sono tifosissimi del Napoli. Non poteva essere altrimenti, mi sa.
7: Esatto.
5: Mi sa che non poteva essere altrimenti. No, dai, torniamo seri. Salutiamo Daniele, naturalmente, forza Napoli sempre, caro Daniele, e voliamo da Luca. Ciao Luca, buongiorno.
8: Ciao ragazzi, sempre complimenti.
5: Grazie.
8: Chiamate anche io, siccome siete simpaticissimi, poi ci avete un tono vocale da radiofonico che è bellissimo.
5: Grazie.
7: Grazie, grazie.
8: Mi ha stupito.
7: Grazie.
8: È piacevole ascoltare la vostra voce.
5: Grazie.
8: Ma io pensavo, faccio una battuta ma molto proprio terra terra, pensavo che l'XG apparteneva a qualche punto femminile.
7: Lo sapevo. Però... Sapevo che sarebbe arrivato
5: a quel momento lì.
7: Sì.
5: Doveva arrivare prima o poi.
8: Doveva arrivare, è arrivata, quindi abbiamo fatto, quindi abbiamo lo share si abbassa. No, assolutamente, sicuramente è bello parlare di tattica, è bello parlare con terminologie calcistiche che è più a noi semplici mortali non c'è dovuto, perché non è che dobbiamo fare un dottorato in merito, non siamo all'interno, siamo tifosi, però sta diventando anche, ecco, l'esempio dell'amico di prima, che probabilmente lui vede il calcio intorno a queste statistiche, ma non è quello. Se allora questo è calcio, il papà di Diego era un qualcosa, era colui che ha scritto le note senza aver mai fatto scuola di musica, un pentagramma, eccetera. Quindi è questo il bello. E quindi invito a tutti quanti noi che questi numeri, queste cose, ma cerchiamo di schematizzarli, cerchiamo di tenerli in un'aurea veramente statistica, ma non troppo, perché poi quando facete magari una cosa, ma chi l'ha rotto 25 minuti, cioè ancora che si è sbattuto il Genova, che ha fatto quello che doveva fare, ma dopo è uscito in cattedra gente che ha tecnica, che ha esperienza, che sa come si gioca a pallone, fa tre cambi e vinciamo. Quindi sarà ancora più bello vedere poi Napoli-Como con un allenatore che fa del tiki taka, del possesso palla, cerca di tenere penetrazioni, poi scopriamo all'improvviso che fa anche blocco basso, che si difende, che fa muro. Allora questo è tutto affascinante ed è bello per vedere, non tanto gli XG, ma poi Allegri come poi si pone, se tutti quanti nella nostra mente ce l'abbiamo come quello che è il cortomuso. Ma probabilmente Allegri a Napoli non sarà quello del cortomuso, ci darà una rivelazione che sarà...
7: Luca, ma io, Luca, ti faccio una domanda. Ti faccio una domanda. A tutti noi piace, no, il bel gioco, il calcio champagne, il tiki-taka. Perché io sono uno dei fan più accaniti di questo, no? Ma se Napoli-Como finisce con un XG pari a
5: 0,50 per il Napoli,
7: 1-0 per il Napoli, sei contento?
8: Ma faccia mia, caspita,
7: allora siamo in due.
8: Mi faccio una grande caponata con una grande
7: siamo in due, siamo in tre anche?
5: Siamo in tre, ragazzi,
7: siamo in tre. Siamo in... Meno.
8: Siamo in ragazzi, tre. Io mi congedo perché poi divento prolisso e mi incarto. Però fatemi fare un saluto a Pasquale Mazzocchi, grandissimo tifoso del Napoli da Palma Campania. Non vi dico cosa mi ha detto sulle previsioni di qualche allenatore, ma ci sarà, vabbè. Spalletti e Amorin non si mangeranno il panettone. Ma detto questo, forza Napoli!
7: Sempre!
5: Un abbraccio.
7: Problema loro,
5: sì, no, la cosa che però non ci deve essere, noi ragazzi ridiamo e scherziamo tranquillamente, la cosa che non ci deve essere è che però poi tutte queste cose qui, è chiaro che le sconfitte, momenti negativi nell'anno ci sono, capitano e capiteranno e succederanno anche al Napoli. Quello che non ci deve essere è una frattura e una spaccatura quando avverrà una sconfitta, quando succederà una sconfitta, perché questo è il nostro più grande, diciamo, cruccio. Come diceva Conte, qui siamo in grado di farci male da soli.
7: Vabbè, su questo
5: no?
7: Su questo ha avuto ragione sempre. Sul fatto di compattare l'ambiente, cioè...
5: Noi saremo i primi ad analizzare la sconfitta, a fare delle critiche costruttive se ci saranno, se ci dovranno essere, sicuramente ci saranno, perché in un momento, in una stagione, un momento delicato capita sempre. Però ragazzi, la parola chiave è costruttività. Bisogna non buttare giù tutto, bisogna cercare di fare fronte comune analizzando, perché poi dopo noi ci dobbiamo raccontare le favole, tutto sta andando bene, va tutto sempre bene, perché non è così, non sarà, sarà mai così, la perfezione non esiste, però insomma
7: Ma poi Giallo, c'è anche da dire una cosa, no? Che i momenti difficili arrivano per tutte le squadre. Arrivano i momenti complicati nell'anno, arrivano per tutte le squadre. Però noi siamo stati capaci in questi due anni, e dico noi perché io sono tifoso del Napoli, ma non mi sento annoverato in questo discorso. Noi siamo stati capaci di criticare una squadra che ha vinto uno scudetto, è arrivata seconda e ha vinto una Supercoppa italiana. Cioè, secondo me è stato altamente irriconoscente il comportamento di tantissimi tifosi del Napoli nei riguardi, ma non nei riguardi solo di Conte, perché alla fine io torno sempre a ripetere la stessa cosa, può piacere o non piacere l'idea di calcio di un allenatore, però dinanzi ai numeri, dinanzi alla squadra, dinanzi allo sforzo che hanno fatto dei giocatori per una stagione intera a giocare. Io ricordo che McTominay, prima di fermarsi, era arrivato a 25 partite consecutive e ogni tre giorni, cioè significa giocare per tre mesi tutte le partite ogni tre giorni.
5: È fisiologico,
7: è normale che poi cali, e poi la stagione, la stagione del mondiale, perché McTominay c'aveva anche il mondiale.
5: Il calciatore poi ci pensa,
7: il calciatore ci pensa, non possiamo essere ipocriti. Lo sport sarà pure statistiche, ma io nel mio la palla decisiva la darei sempre al talento che esce dagli schemi, anche se lo etichettano come Monello. Diego Sacchi mi riferisco, lui si riferisce al fatto che io, quando il Napoli Basket doveva vincere una partita qualche anno fa, la palla arrivava sempre nelle mani di Jacob Pullen, che era il più
5: lo ricordo pure io, pensa che andavo
7: Jacob era il più indisciplinato tatticamente. Il più quello che ti faceva impazzire, rompeva tutti i giochi.
5: Però la palla finiva in casa.
7: Però poi i tiri importanti sentivi solo il rumore del nylon. Quando, e non dimenticarti che il Napoli vince una Coppa Italia grazie a una tripla di Jacob Pullen quasi sulla sirena contro Milano.
5: È così. Nel frattempo, ragazzi, vi dico che è uscita la designazione di Napoli Como. Sarà il signor Pairetto ad arbitrare il match del Maradona. Vincenzo, non mi guardare così, perché ho detto che non voglio pregiudizi sugli arbitri. Bisogna farli operare sperando che possano migliorare le gravità inaudite che sono accadute nella passata stagione, perché è sotto gli occhi di tutti. Leggo e poi vado da Walter e Vincenzo.
7: A proposito, una cosa importante.
5: Vai.
7: Ma fammi capire, ma l'otto di coppe è sempre presente?
5: Sì, penso di sì. Penso
7: sulla,
5: di sì.
7: Come si chiama?
5: Penso di sì, non mi ricordo.
7: Open bar.
5: Non mi ricordo, però sì, sì, ho capito a cosa ti riferisci. Lui
7: non in trasmissione, no, ci sarà sempre l'otto di coppe.
5: Vediamo se ci sarà oppure
7: ovviamente,
5: no.
7: Ovviamente, diciamo, otto di coppe è una definizione
5: sì, scherzosa e
7: simpatica. Leggo in base al suo capello.
5: Fammi leggere questo messaggio e poi andiamo da Walter e Vincenzo. Leggo, ragazzi, gli XDG secondo me ma io non sto dicendo che non si devono guardare proprio, perché è normale che nel calcio moderno esistono questi nuovi dati e gli allenatori si cibano di questi nuovi dati che li aiutano. Io dico che l'errore da non fare è: ah, ok, abbiamo vinto 1-0 però abbiamo l'XG basso, quindi siamo una schifezza, perché quello è l'errore. Non vi fate inculcare questa cosa, perché è un grave errore, perché se magari hai l'XG basso ma allo stesso tempo hai avuto una solidità difensiva che ti ha portato a vincere la partita e magari a leggerla bene, così come ha fatto Allegri contro il Genoa, perché secondo me l'ha letta alla grande. Walter, ciao, buongiorno.
9: Ragazzi, buongiorno. Walter, Club Napoli Strasburgo.
7: Ciao, grande Walter.
9: Prima che la prima volta che io vi chiamo spesso, però mi chiamo questa la nuova stagione, quindi vi dico buon campionato a voi, buon campionato a tutti. Lasciatemi solo fare una parentesi senza criticare nessuno, attenzione, per Marco che ha chiamato prima.
5: Vai.
9: Siccome che io seguo Kiss tutte le trasmissioni, penso che lo faccia pure lui, perché sta da ieri sera che chiama e dice sempre la stessa cosa, cioè ha incominciato ieri sera già con Paolo De Ceni dicendo questa cosa che non arriviamo manco quarti perché la tattica, questo e qua. Allora, io rispetto il pensiero di tutti, ma non condivido assolutissimamente, non condivido quello che lui dice. Detto questo, sul dato XG, poi vi faccio una domanda prima di chiudere la telefonata. Sul dato XG bisogna dire una cosa importante. Il dato XG va contestualizzato, è importante, ma va contestualizzato. Voi mi direte perché, voi sapete meglio di me che un rigore vale 0,70 in un conteggio di XG. Se alla fine dell'anno una squadra ha 10-15 rigori più di me, se facciamo la media è ovvio che quella squadra ha un XG più alto del mio. Quindi andiamoci piano, va sempre contestualizzato, non è che uno guarda il numero e si ferma al numero e basta e va bene così. Detto questo, per quanto riguarda la campagna acquisti a Napoli, la gente secondo me si sta facendo prendere al fatto che gli altri comprano e noi no, ma io dico che la campagna acquisti noi l'abbiamo fatta già l'anno scorso, e se non abbiamo infortuni avremo calciatori che ne potremo usufruire, cosa che non abbiamo fatto l'anno scorso, e quella sarà la nostra campagna acquisti. La domanda è...
5: Vai.
9: Le società italiane, comprese Napoli, da qualche anno stanno andando in Inghilterra a prendere calciatori,
5: sì,
9: che fra virgolette le squadre inglesi non vogliono più, per loro non sono più utili. Questo è un maggiore segnale che il campionato italiano è sempre più scarso. Vi ascolto in radio.
5: Per me sì, perché non è che è diventato un campionato di seconda fascia. Calciatori che magari, vedi Malen, non hanno fatto bene in Premier League, arrivano qua.
7: No, vedi che Malen che non giocava proprio in Premier League.
5: Sì,
7: non è facile, faceva male.
5: Anche devo essere onesto, abbiamo parlato di Malen, devo parlare anche di McTominay.
7: Sì.
5: Calciatore che si segnava, era decisivo come lo è stato.
7: Ma Malen al Borussia Dortmund ha fatto bene, ma non bene come sta facendo con la Roma. Era un buon giocatore, un giocatore di rotazione, un giocatore, ma non era questo.
5: Scott ha fatto bene allo United, ma non bene come sta facendo.
7: Assolutamente.
10: vediamo, vediamo.
11: La Serie A oggi purtroppo è un campionato di seconda fascia rispetto alla Premier League. Purtroppo è un dato di fatto ad oggi.
7: Giallo, ma ci sono tantissimi messaggi che parlano per esempio della campagna acquisti e parlano per esempio del fatto che il Napoli, festeggiando il centenario, dovrebbe fare un grande colpo. Tu come la vedi questa cosa? Cioè, secondo te il Napoli è obbligato a fare un colpo perché il centenario, perché viene l'anno del centenario?
11: Ragazzi, ma l'anno...
7: No, ma a me è una domanda, non è una critica, voglio
11: secondo
7: dire
11: me no.
7: No,
11: l'anno del centenario è un anno bellissimo che si festeggia, dove si ricorda, non è che uno deve fare cose più in grande, deve magari premettersi a rischio per i prossimi anni squilibrando quello che è il fattore economico della società, che è sempre stata l'arma principale della società, perché è il centenario, cioè, diciamo fesserie. Napoli fa le operazioni con tenendo conto giustamente della sostenibilità del club, che, ragazzi, non dimentichiamo, è sempre stata l'arma principale del Napoli. Il Napoli non può operare come ha operato l'Inter, che negli anni passati, non so adesso, non credo, negli anni passati ha costruito squadre da scudetto facendosi debiti. È un dato di fatto.
7: Esatto, esatto.
11: Vincenzo, prima della pubblicità.
12: Eccoci qua, buongiorno a tutti.
7: Vincenzo, buongiorno.
12: Mi sentite?
11: Vai, certo. Ci sentiamo.
12: Eccoci. Allora, io invece di parlare di numeri e statistiche, vorrei solo ricordare a chi critica il Napoli, diciamo, gli anni della Serie C, della Serie B, della gioia del primo scudetto e delle gioie che abbiamo avuto adesso, diciamo, negli ultimi anni, che stiamo pensando a un Napoli sempre in testa alla classifica. Ricordiamoci delle sofferenze che abbiamo vissuto con gli anni bui, diciamo, del Napoli, no? Con diciamo, dopo il magico Diego, è inutile dirlo, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di vivere i primi due scudetti sullo stadio, perché per me il San Paolo non mi dite niente, niente, questo, cioè, non si critica una squadra che è diventata seconda, cioè che ha vinto uno scudetto l'anno scorso, che ha vinto la Supercoppa e che erano 33 anni, cioè, diciamo, gli ultimi 10 anni, 15 anni che stiamo parlando di una squadra che sta sempre, diciamo, ai vertici del campionato. Questo è quello che volevo dire, soprattutto dopo una prima partita. Sì, c'è la polemica sul fallo o non fallo, ma comunque abbiamo vinto, comunque su Genoa non è che ha fatto niente, per cui vorrei chiudere queste polemiche magari quasi sterili, diciamo.
7: Hai ragione, hai ragionissimo.
12: I leoni da tastiera è facile, ricordiamoci tutto quello che abbiamo vissuto da napoletani e da tifosi del Napoli. Questo è tutto.
7: Esatto.
11: Vincenzo, un abbraccione.
12: Ciao, grazie.
7: Ma ha ragione. E ricordare che l'anno scorso e 2 anni fa i grandissimi criticati Spalletti e Conte fanno parte di una storia, fanno parte di una
11: ad oggi del 50%
7: della storia del Napoli. Di una cerchia molto ristretta di allenatori che hanno vinto il campionato, lo scudetto a Napoli: Ottavio Bianchi, Alberto Bigon, Luciano Spalletti e Antonio Conte.
11: Pubblicità.
13: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
14: 000 Cerciello Auto.
13: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
15: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
16: Sì, lo voglio!
15: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci, eccoci tornati. Nel frattempo tante cose stanno accadendo sul fronte mercato, diciamo così.
8: Il mio sorriso potrebbe dire tutto.
7: Non è finita finché non è finita, diciamo la cosa.
8: Esattamente.
7: Enzo, ciao, buongiorno.
9: Ragazzi, buongiorno.
7: Ciao.
8: Ciao Enzo, buongiorno.
9: Allora, per quanto riguarda, diciamo, la vittoria del campionato, sono d'accordo con Dico, che oggi la squadra più forte è sempre l'Inter e punta sempre a vincere lo scudetto e qualcosina in più. Ha fatto degli innesti, diciamo, importanti. Poi si sono rafforzate 4-5 squadre, tipo Roma, secondo me è fortissima, la Juve si è rafforzata, il Milan comunque è una squadra forte, la Fiorentina.
8: Già due volte l'abbiamo nominati oggi.
9: Esatto, quindi praticamente scusa, sì,
8: cosa gravissimo.
7: Vabbè, vai avanti.
9: Poi per quando riguarda...
7: conscio dei tuoi errori puoi andare avanti.
9: Esatto. Poi per quanto riguarda, diciamo, pure il mercato, io da come ho capito il Napoli ha pure un problema di liste,
8: sì,
9: per fare gli acquisti, quindi non è, sì, una cosa facile. Perché non è che puoi acquistare, perché se non escono alcuni calciatori, Napoli ha problemi. Secondo me non è un problema economico, è un problema proprio di liste. Da quello che ho capito, sentendo qualcuno di voi, pure altre trasmissioni, diciamo. Per fare qualche...
8: Io non sono un grande esperto di liste, non ne capisco tantissimo, però il Napoli... mi dicono esperti di lista che ce l'ho davanti, che annuisce, il Napoli ha problemi nel comprare giocatori per quanto riguarda le liste.
7: È chiaro, sì, che mi viene da pensare, è una situazione incastro. Se vendi Lang puoi prendere Gabriel Jesus, perché prende il posto di Lang. Questa è la situazione attuale del Napoli. Caro Enzo, ti salutiamo, ti ringraziamo, ciao, ti auguriamo una buona giornata e andiamo da Mario. Ciao Mario, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Mi domando, no? Si parla di un ridimensionamento, sento un...
7: Abbiamo una buona giornata e andiamo da Mario. Ciao Mario, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno. Ciao, ciao, buongiorno. Mi domando, no? Si parla di un ridimensionamento, sento un pessimismo.

0: a me vengono i brividi a pensare che dobbiamo giocare un campionato con solo Spinazzola terzino sinistro. Cioè, vedi, c'è un pessimismo che non esiste. C'è sto Oliveira. No, ma c'è Oliveira. Oliveira è un nazionale, ha giocato il mondiale. È un terzino.
1: Ieri facevo un discorso con dei tifosi del Napoli che parlavano della vittoria del Napoli. Io vorrei vedere il bel gioco. Cioè, ragazzi, noi stiamo parlando di il Napoli ha vinto 2-0, noi stiamo discutendo addirittura una vittoria. Cioè, non lo so, qua si è fatta una buca. Cioè, bisogna criticare tutto, qualsiasi cosa. Io ho visto criticare pure su, magari su, mi diverto a leggere i commenti, non sono uno che commenta, ma mi diverto, no? Cioè, qua addirittura Zeballos, oppure chi era l'altro che non è arrivato, no? Badiashile, quando si parlava, non arrivano, Napoli non prende Zeballos e Badiashile. Zeballos e Badiashile arrivano, ma quelli sono infortunati, chi la manna prende solamente i giocatori infortunati. Cioè, una cosa che non riesco a capire, cioè, che criticare una vittoria. Qua abbiamo vinto 2-0, critichiamo, che voglio vedere poi quanti vinceranno a Genova. È presto, poi a prescindere, magari Allegri farà cioè, non si sa quello che sarà, no? Ma criticare il Napoli che prende Allegri, che secondo me l'anno scorso per me, se fosse andato via Conte, era il mio nome, perché poi a chi viene a prendere? È vero, sì, Allegri ha detto...
2: No, è caduta sul più bello la linea con Mario. Comunque io capisco, è caduta la linea con Mario, per favore, grazie. Capisco che diciamo il mercato influenza un pochino quello che è l'umore dei tifosi, Diego. Ci può stare, succede, non succede solo a Napoli, succede in tutte le piazze. Chiaro che il Napoli non è che ha fatto fuochi d'artificio fino a questo momento. No, ma il mercato è ancora lungo, alla fine del mercato faremo
0: giallo. Però noi siamo dall'inizio del, veramente da aprile stiamo dicendo che il Napoli non avrebbe fatto un mercato come gli ultimi,
2: altisonante,
0: diciamo. E che il Napoli non poteva spendere i soldi che ha speso negli anni passati, ma perché la storia del Napoli lo dice. Il Napoli fa annate dove spende tanti soldi e poi annate dove deve rimettere a posto il bilancio. Non so se ricordi l'anno dello scudetto di Spalletti, il Napoli si tolse tutti.
2: Sì.
0: Il Napoli dovette vendere tutti, abbassò il monte ingaggi. E poi andò bene perché il Napoli pescò bene. Kim, Kvara, giocatori che poi hanno avuto una resa incredibile, no? Però il Napoli lo fa sempre. No, non riesco a capire qual è il problema. In questo momento c'è una cosa che il Napoli ha fatto negli anni, gli anni di Benitez quando ha speso, poi gli anni dopo quando non ha speso più,
2: però ha mantenuto che era l'ossatura della rosa.
0: Io non vedo nessun ridimensionamento, io vedo solo e unicamente il
2: voler proseguire un progetto,
0: il sistema è quello che il Napoli ha sempre fatto.
2: È così. Ultime due telefonate di giornata con Antonio e Carmine. Partiamo con Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ciao Antonio, ti dobbiamo chiedere di abbassare la radio e la televisione, perché sennò non ti riusciamo a sentire. Facciamo così, andiamo prima da Carmine mentre ristabiliamo il collegamento con Antonio.
0: Però c'ho un messaggio bello.
2: Vai, leggi un attimo il messaggio.
0: Carmine, che ci manda un messaggio. Vai. Devo dire molto intelligente. Diego, buongiorno. Ce l'hai proprio con Lang? Carmine, scusami un secondo. Ce l'hai proprio con Lang? Comunque sta facendo una carriera mille volte meglio che la tua. Ma che c'entra?
2: Va bene, andiamo da Carmine. Carmine, ciao, buongiorno. Andiamo prima da Carmine. Carmine, ciao.
3: Voglio dire una cosa. Io
2: vai.
3: Sono uno che capisce di calcio, quindi figurati, amo il Napoli. Però io vedo tanta gente che si lamenta di questo Napoli, no? Di questi ragazzi. C'è il ragazzo, abbiamo McTominay, Lobot, riconfermato anche chissà, De Bruyne. Gente così, Vergara che è una scoperta. Gilmour che ha sempre fatto bene. Quindi a sinistra ha venduto Gutierrez. Ma una plusvalenza così, eri sicuro che la prendevi un'altra volta? Hai Oliveira, come dice Diego, ciao. Che ha giocato in mondiale.
0: Oliveira è un nazionale.
3: Che attualmente per me è ancora il migliore. Attualmente. Cioè, ci lamentiamo di tutto. Cioè, di tutto, veramente siamo esagerati.
2: È vero, è così. Caro Carmine, ti devo salutare, così diamo spazio anche ad Antonio per l'ultima telefonata.
0: Antonio.
2: Allora, per i saluti, salutiamo ovviamente Carmine, salutiamo anche Antonio, salutiamo tutta la community di Diego C'è. Ovviamente noi torneremo domani per il consueto appuntamento dalle 12 alle 13 su Kiss Napoli e Kiss Napoli TV con Diego C'è. Ti vedo molto attento sui messaggi, vuoi leggerne qualcun altro?
0: Allora, vai. Vediamo. Buongiorno, ma se vinciamo con un XG bassissimo, festeggiamo tutti e ci mancherebbe, ma ai fini di una corretta analisi, dove sono poi i meriti dell'allenatore se produci meno ad

0: esempio di una squadra nettamente inferiore. È palese che più crei più possibilità hai di vincere le partite. Al riguardo la filosofia allegriana paradossalmente sminuisce proprio la sua figura quando dice che i calciatori fanno vincere le partite. No, in realtà no. Però sono d'accordo in generale con il messaggio, che, perché giustamente tu più giochi, più produci e più hai chance di vincere. Però poi l'allenatore può dire: tu fai questo, la filosofia è questa. Poi per esempio il Como, Nico Paz piglia palla, mette palla sotto all'incrocio, si va a farsi benedire tutte le tattiche del mondo.
1: Certo.
0: Noi questo è un errore che non dobbiamo mai fare, mai più fare, e togliere l'importanza al talento. Il talento è sempre... C'è una frase, io lo ripeto spesso, che l'ossessione batte il talento. È una grande stupidaggine. Puoi essere ossessionato quando vuoi, se dall'altro lato c'è uno più forte di te e sta bene fisicamente, pierde sempre.
2: È così. Tra pochissimo Vincenzo Perna con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, grazie a Nellino Iorio in regia che ha curato la parte tecnica, Flavio Esposito per la regia video. Noi torniamo domani da Gianluca Miranda.
0: Addio Armando Maradona Junior.
2: È veramente tutto, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
0: Diego c'è.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, tragedia sulle strade di Licola in via Madonna del Pantano, dove si è verificato un grave incidente stradale. A farne le spese, due ragazzine in sella a uno scooter che si sarebbe scontrato con un'automobile. La 16enne ferita gravemente è morta poco dopo il trasporto all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, mentre la 18enne che viaggiava con lei è ricoverata in condizioni serie nel presidio ospedaliero. La municipale ha effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Saranno ascoltati anche eventuali testimoni oculari. E notte di dolore e follia all'ospedale San Giuliano di Giugliano in provincia di Napoli, dove si è registrata la morte di una paziente. Il quadro clinico era molto peggiorato nelle ore precedenti. Quando i medici lo hanno comunicato ai familiari, questi hanno perso il controllo e hanno fatto irruzione nel reparto minacciando il personale sanitario. A riportare l'episodio, l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, secondo la ricostruzione, i familiari della donna avrebbero forzato la porta blindata d'accesso. Uno di essi sarebbe salito a cavalcioni sul petto della degente senza vita, praticando improbabili manovre di rianimazione. La stessa persona avrebbe inveito contro il personale chiedendo di chiamare le forze dell'ordine. Altre due donne al seguito avrebbero proseguito con minacce e intimidazioni. A fatica i medici e infermieri hanno completato gli obblighi di legge, nonostante i familiari continuassero a toccare la salma e a urlare. E ancora cronaca, sono bastate poche ore ai carabinieri per identificare l'uomo che avrebbe sottratto un condizionatore portatile da una delle sale d'attesa dell'Istituto dei Tumori di Napoli. I militari della compagnia Vomero sono stati agevolati dalle immagini in alta definizione registrate dal sistema di videosorveglianza. Secondo quanto ricostruito, un dipendente di una società esterna appaltatrice di servizi avrebbe prima avvolto il dispositivo con un sacchetto di plastica nero e, approfittando dell'assenza dei pazienti, lo avrebbe caricato su un carrello e poi nella propria auto. E chiusura con lo sport, il calcio. Secondo giorno di allenamenti per il Napoli di Allegri, dopo i giorni di riposo concessi dal mister dopo la vittoria esterna contro il Genoa. Gli azzurri preparano la sfida di domenica pomeriggio contro il Como al Maradona. Arbitra Pairetto. Ore calde intanto di mercato. Tutti gli approfondimenti dalle 13 nel corso di Radio Gol. Per ora è tutto. Le informazioni di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Eccoci qua, inizia l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. In questo mercoledì è il 26 agosto del 2026, mettetevi comodi perché in arrivo c'è una puntata bollente di Radio Gol con tutte le trattative di mercato che entra nel vivo, perché è l'ultima settimana di calciomercato. Il mercato chiuderà martedì 1 settembre alle ore 20 e quindi c'è un mercato caldissimo. Vi spiegheremo nei dettagli tutte le operazioni che il Napoli sta provando a portare avanti, e dico provando perché c'è un problema reale. Il mercato del Napoli è in stand by perché in 7 giorni il direttore Manna avrà molto da lavorare nel perfezionare innanzitutto delle uscite e poi con le uscite ovviamente gli arrivi, perché gli acquisti sono bloccati, ovviamente sono stati anche definiti e il problema è che però non c'è posto in lista. Allora andiamo con ordine, settimana caldissima, direttore Manne è al lavoro sugli esuberi, dovrà provare a sistemare Follorunshon, Gonge, Cajuste, Lindstrom, Khedira e Mazzocchi. Su Mazzocchi mi soffermo 30 secondi perché sta passando un messaggio sbagliato, che l'arrivo di Favasuli non consente a Mazzocchi di essere in lista. Non è così, perché Favasuli non occupa posto in lista. A proposito di Favasuli, ascolteremo l'intervista esclusiva che ha registrato nella giornata di ieri il nostro Vincenzo Perna. Su Mazzocchi, il Napoli vorrebbe tenerlo, lui vorrebbe restare, ma siamo punti a capo, non c'è spazio in lista. Sono delle richieste che arrivano dal Cagliari, dal Sassuolo, dal Torino, dal Bologna. Il calciatore ci sta pensando perché ha colto che non c'è spazio in lista. Quindi partiamo dalle liste, sono fuori lista e fuori rosa per esempio Ngonge, ma qui siamo a un passo dalla chiusura. In contatto la dirigenza del Napoli e del Monza, ci siamo. Poi, perché il Napoli? Perché qualcuno dice, il Napoli è incapace di fare mercato. Non è così. Sono molte società in questa situazione. Sono piene zeppe di calciatori e quindi per perfezionare degli acquisti devono fare delle cessioni. Per esempio, Manna e Petrachi stanno parlando di Cajuste. Petrachi gli chiede, io lo voglio Cajuste, dammi tempo di liberarmi di uno tra Gineitis e il Cannes, il Torino ha già ceduto Ilic. Follorunshon, anche qui ci sono le richieste del Monza. Quindi, come dire, c'è una prima fase, Follorunshon, Gonge, Cajuste e Lindstrom. Non è facile sistemare Lindstrom. Che dire a Mazzocchi? Poi per perfezionare il mercato, per esempio, ci sono due acquisti possibili. Uno ve lo stiamo raccontando da tempo, Zeballos. Per far arrivare Zeballos bisogna cedere Noah Lang, e su Noah Lang vi daremo notizie esclusive tra poco. Per consentire l'arrivo di Juan Musso, portiere dell'Atletico Madrid, bisogna trovare una soluzione per Milinkovic-Savic. C'è stato anche un discorso portato avanti per un eventuale scambio alla pari tra Napoli e Atletico, ma al momento anche qui è tutto in stand-by. L'eventuale arrivo di un attaccante, che sia Gabriel Jesus, che sia Guiu del Chelsea, è condizionato dalla partenza di Lucca. È chiaro che Manna sta lavorando, perché comunque dovrà fare in 7 giorni i salti mortali. Poi, per carità, lui eredita delle cose tipo Lindstrom, Cajuste e Ngonge, non sono acquisti fatti dal direttore Manna. Discorso diverso per Milinkovic e Noah Lang. Su Noah Lang c'è un interesse del Galatasaray. C'è un interesse, il procuratore Ali Barat di Noah Lang in questo momento si trova a Londra e lui a condurre le operazioni. Attenzione però, perché il Galatasaray è fortissimo su Leao e sembrerebbe, qui uso il condizionale, che il calciatore si sia convinto ad andare al Galatasaray. Il Galatasaray comunque tiene in piedi la negoziazione con il Napoli su Noah Lang nel caso non prendesse ovviamente Leao. Cosa vuol dire questo, tradotto in soldoni? Che se Leao va al Galatasaray, il Napoli o tiene Noah Lang o accetta la proposta ufficiale dell'Atalanta. L'Atalanta vuole Noah Lang, ma lo vuole in prestito. Il Napoli lo vorrebbe cedere. Poi c'è da sistemare Milinkovic per far arrivare Musso e poi c'è da capire se arriveranno o meno delle richieste per Lucca, e a quel punto si sbloccherebbe anche la casella per l'attaccante. Lo voglio ribadire a chi ha le lettere, non è un problema del Napoli. La Juve deve fare il mercato, non ci riesce, è piena zeppa, vuol prendere un attaccante ma deve prima cedere Jonathan David, per esempio sta provando a scambiarlo con Sorloth, con l'Atletico Madrid. Il Milan ha messo fuori rosa per esempio Fofana e vorrebbe comprare un centrocampista. Il Torino vuole Kjaer ma deve vendere il Can e Gineitis. Qualcuno mi potrà dire, sì, ma Roma e Como hanno fatto mercato. Ma certo che l'hanno fatto. Avevano bisogno di potenziare l'organico perché sono andati in Champions. Quello che ha fatto il Napoli nella passata stagione. Qualcun altro ancora mi potrà dire, ma la Fiorentina ha comprato. Vero, ma la Fiorentina l'altro anno era con un piede e mezzo in Serie B e quindi Paratici ha fatto un grande mercato. Quindi non è l'incapacità del Napoli o Manna incapace di fare mercato. Ha le mani legate e sta provando veramente, come dire, il mercato creativo. E quindi dobbiamo aspettare. Io vi dico solo una cosa. Domenica, nonostante sarà giorno partita, lunedì e martedì, quindi 30, 31 agosto e 1 settembre saranno 3 giorni infuocati di mercato. Apriamo col mercato, tra poco avremo in diretta Niccolò Schira, poi parleremo del campionato, anche dei bei segnali lanciati dal Napoli di Allegri, ovviamente dall'Inter di Chivu, ma perché no, dalla Roma di Gasperini. Siamo solo alla prima giornata e quindi bisogna essere prudenti. Parleremo di mercato, di campionato, di Napoli-Como. Vi ricordo domenica 18:30 l'esordio allo stadio Maradona per Max Allegri. Partiremo con diretta azzurra alle ore 17, Carlo Alvino, Emanuele Calaio, Nicola Mora, dal Maradona Gianluca Miranda e poi Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, insieme Vincenzo Perna e Paolo Del Genio ve la racconteranno in esclusiva. Ampio sarà il post partita al bar dello sport, post partita con Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo e le conferenze stampa live sia di Allegri che di Fabregas. Insomma, è veramente una puntata molto ricca. Partiamo però dal mercato, ci appassiona. Ultima settimana, una settimana di fuoco. Niccolò Schira, ciao Niccolò, buon pomeriggio.
1: Ciao a te, ciao a tutti.
0: Immagino i tuoi telefoni sono roventi, telefonate, WhatsApp, messaggi, intrecci. Partiamo dal Napoli. Io ho evidenziato che in questo momento il mercato del Napoli è in stand-by. Innanzitutto il Napoli ha degli esuberi, Folorusso, Ngonge, Kjaer e Lindstrom, che dirà Mazzocchi, siamo a 6, ne parleremo. E poi ci sono delle liste che vanno liberate delle caselle per provare a fare degli arrivi. Vogliamo partire per esempio da Nualang? Su Nualang interesse Galatasaray e Atalanta. A che punto siamo, Niccolò Schira?
1: Ma non sono situazioni roventi, perché Galatasaray sta giocando su tanti tavoli, strizza l'occhio sempre a Fofana, che è il sogno di Gasperini per la Roma, vuol capire come finisce la vicenda Leao, quindi Nualang oggi non è la prima scelta del Galatasaray. L'Atalanta pure è su Nualang, offre solo un prestito con diritto di riscatto, se deve fare un investimento preferisce farlo su Rov, quindi bisogna capire campo principale Bologna, cosa succede con Rov, perché se l'Atalanta ovviamente chiude per Rov, non chiude per Lang. Non ho segnali di un
0: così come
1: Bologna
0: così Niccolò. Per Lang. Niccolò, è evidente che se il Galatasaray dovesse chiudere Leao, e la sensazione è un po' quella, è chiaro che la casella Galatasaray sarebbe riempita. Se l'Atalanta fa Rov col Bologna è riempita, perché l'Atalanta è stata chiarissima con il Napoli, lo vorrebbe in prestito, come ci ha giustamente ricordato Niccolò Schira, con diritto di riscatto. Senti, questione portieri, il Napoli ha in mano Musso, ma il Napoli ha l'esigenza di trovare una soluzione per Milinkovic. A che punto siamo qui, Niccolò?
1: Non è una situazione semplice questa, perché comunque Milinkovic non vuole andare a fare il secondo, e quindi diciamoci la verità, non è che lui gli cambia molto. Se deve andare a Madrid a fare la riserva di Oblak, allora sta a Napoli a giocarsi il posto con Meret, che con tutto il rispetto è meno forte di Oblak, quindi puoi avere un po' più di chance di rosicchiare il posto a Meret rispetto a Oblak. Bisognerebbe trovare una porta libera. Il problema è che di porte libere ce ne sono poche, perché se tu guardi anche a livello internazionale, l'Arsenal comunque ha Kepa in esubero che vorrebbe andare a giocare ma non trova squadra. Il Napoli ha questo problema con Milinkovic Savic. Perin è andato in Serie B, perché Perin voleva giocare di più, lascia la Juve ma va in Serie B, cosa che ovviamente Milinkovic non fa. Quindi giustamente anche mi viene da dire. Quindi è chiaro che non è facile oggi trovare l'incastro per i portieri. Si era interessato il Fenerbahce a Milinkovic 20 giorni fa, quando sembrava che Ederson potesse andare via, ma Ederson in questo momento non lascia Istanbul, e quindi giro di portieri scarseggia, non è un'operazione semplice. Ecco perché qualche intermediario ha detto: sapete che fate? Fate lo scambio Musso a Napoli e Milinkovic all'Atletico. Musso a Napoli viene volentieri, ma Milinkovic a Madrid non ha tutta sta voglia, nel senso che alla fine riserva per riserva, come
0: resterebbe, resterebbe a Napoli.
1: A Napoli che a Madrid.
0: Nicolò, ma Lucca, stanno aumentando a dismisura le possibilità che resti a Napoli con Max Allegri?
1: E lui ha lavorato bene, ha fatto un bel precampionato, ha fatto anche qualche golletto, è entrato bene a Marazzi contro il Genoa l'altra sera, quindi le sue chance di restare stanno crescendo, anche perché anche qui, e non è che poi Lucca accetta da qualunque, Lucca ha detto no al Trabzonspor e Genoa negli ultimi giorni, e quindi ovviamente poi sai, non è che c'è la fila oggi, e soprattutto di squadre di prima fascia dove andrebbe volentieri Lucca non se ne intravedono all'orizzonte per lui. Lui in squadre minori dal suo punto di vista anche legittimamente non ci vuole andare, quindi al momento, come hai detto anche tu, crescono le possibilità che alla fine Allegri gli dia una chance per provare a rilanciarlo.
0: Ovviamente i tifosi mi stanno scrivendo, chiedi a Nicolò Schira se esistono possibilità di vedere Gabriel Jesus a Napoli. È chiaro, lo voglio ribadire a grande voce, il Napoli ha già fuori lista Folorusso, Ngonge, Cajuste, Lindstrom, che dire ai Mazzocchi, quindi Manna deve cominciare a sistemare questi sei calciatori. E poi per far arrivare Gabriel Jesus, che piace al direttore al Napoli, però Nicolò, se non esce nessuno, Gabriel Jesus non può arrivare.
1: Assolutamente sì, poi comunque c'è il problema su Gabriel Jesus, che ha uno stipendio fuori portata dal calcio italiano, cioè lui se vuol venire in Italia deve comunque ridursi sensibilmente gli emolumenti. Io su questo tema sono sempre un po' scettico, ma non, questo lo dico per tutte le squadre, perché io di giocatori che poi si riducono, si dimezzano lo stipendio, ne ho visti veramente pochi. Quindi per me quella è poi la grande complicanza, al di là dell'aspetto delle liste che tu hai spiegato e rammentato benissimo, col Napoli che in questi giorni deve piazzare 5-6 calciatori altrove, e non è facile,
0: non è facile in 7 giorni,
1: sono giocatori che stanno rifiutando, che Folorunscio non è convinto del Monza, perché che dire ha detto no a 3-4 squadre di B, perché Mazzocchi ha declinato Sassuolo e Cagliari, quindi non è poi facile piazzare altrove questi calciatori. Ma al di là di questo, poi dopo dal punto di vista salariale, Gabriel Jesus deve accettare 4-5 milioni di stipendio, se pensa di guadagnare di più non è un'operazione da calcio italiano, da Serie A, altrimenti devi trovare un escamotage con le liste. Ecco perché si parla molto di Guiu del Chelsea, perché essendo 2004 lui
0: non occuperebbe posto in lista. Nicolò, ti rubo 90 secondi proprio sugli esuberi e sul grande lavoro che spetta Manna in questi 7 giorni, saranno caldissimi, facciamo la raffica. Io Ngonge Monza lo do fatto.
1: Io ho parlato col Monza, ti dico, loro ci sperano, però al momento il ragazzo non ha ancora dato il sì definitivo, tanto che loro sono da 4-5 giorni in attesa, c'è Juric che si sta spendendo per convincerlo, perché gli sta spiegando che per come gioca il 3-4-2-1 di Juric è molto simile a come giocava il Verona, quindi dove tra l'altro Ngonge aveva fatto benissimo, quindi stanno provando a convincerlo, però sai, mettiamoci anche nei panni di Ngonge. Uno ha guardato in televisione l'altra sera Inter Monza e non è che proprio ti viene,
0: si fa due domande. Senti, allora andiamo a Cajuste e Folorunscio, ci sono dei colloqui per ora con il Torino, ma Petrachi ha le mani legate come ce l'ha Manna, perché deve cedere Gineitis e il Can.
1: Deve fare le uscite, se non fa le uscite non può fare le entrate. Oggi più Cajuste di Folorunscio per il Toro, per Folorunscio in mattinata. Dopo il Monza ha bussato anche il Venezia, perché il Venezia si è spaventato un po' dopo il debutto da rivedere contro il Lecce, e quindi stanno provando a cercare rinforzi. Folorunscio può essere un'idea, secondo me, però alla fine i vari Folorunscio eccetera, la loro squadra in prestito è, secondo me, soldi difficile tirare nessuno, ma in prestito alla fine si collocano. Un po' più difficile l'Instrom, perché effettivamente non ha molto mercato.
0: Non ha mercato, anche perché ha un ingaggio importante. Su Mazzocchi già ci hai detto, Mazzocchi ha delle richieste, il Cagliari, il Sassuolo, c'è anche il Torino,
1: anche il Lecce
0: per Mazzocchi. Ovviamente il calciatore vuole capire se si libera un posto in lista, visto che lui vuol restare, il Napoli lo vorrebbe tenere, è ovvio che Mazzocchi resterebbe. Capiremo tutti in questi 7 giorni. Inter, Juve, Roma, Milan, chi farà il grande colpo? Prima di salutarti, Nicolò Schira.
1: Ma mi aspetto sicuramente un paio di innesti dalla Juve, che sì, a centrocampo resta un nome caldo e un attaccante, perché Spalletti lo sta chiedendo, quindi sicuramente Juve protagonista, un fantasista mancino per il Milan. Gasperini è insaziabile, vuole anche un altro esterno offensivo, ma non mi aspetto dei nomi roboanti, ma sicuramente dei giocatori comunque funzionali al suo gioco. L'Inter secondo me, se capita una ciliegina come quinta punta, ma in realtà l'Inter quello che doveva fare l'ha fatto e quindi non è quella che sicuramente infiammerà le ultime ore. Vedo più Juve e Milan protagoniste, anche perché Juve e Milan come il Napoli hanno una caterva di esuberi,
0: anche loro, lo dicevo prima,
1: loro hanno tanti giocatori da far uscire. Leao su tutti, nome più clamoroso per il Milan, ma pure la Juve con i David, i Kobminers, Rugani, Gatti, Cabal,
0: sono tutti pieni di giocatori, Nicolò, questa è la verità. E quindi è un mercato
1: tutti
0: che per
1: vendere nessuno compra,
0: e quello è il problema. E quello è il grande problema. Nicolò Schira, grazie di cuore per aver aperto con noi la puntata, un abbraccio.
1: Ciao,
0: grazie davvero. Quando vi parlavo di mercato creativo, è chiaro che tu non hai posto in lista, l'unica strada che hai, se non vendi Lucca o non vendi Lang, è comprare chi non ti occupa posto, e quindi ecco perché il direttore Manna sta pensando a Guiu, perché poi di fatto gli obiettivi del Napoli mi sembrerebbero proprio dichiarati, ovvero Ceballos, Musso e eventualmente Gabriel Jesus. Quindi un portiere, un esterno d'attacco, una prima punta. Problema: il Napoli ha investito 35 milioni su Lucca, 25 su Nualang, 22 su Milinkovic. Non è che adesso è facile sistemarli. Lucca però sta convincendo sempre di più Allegri, quindi è destinato a restare. Su Nualang, lo voglio ribadire, il suo procuratore è a Londra, in stretto contatto con il Galatasaray, Ali Barat, Galatasaray che gioca su più tavole perché vorrebbe chiudere Leao, sembra per Leao definitivamente saltata la pista che l'avrebbe portato in Premier, laddove lui voleva andare. Di concetto il Galatasaray avrebbe anche trovato l'accordo con Leao, problema, adesso il Galatasaray deve trovare l'accordo col Milan e il Milan non è che farà molti sconti neanche sulla formula. Detto questo, apertura sul mercato, ma ci torneremo a più riprese, perché il mercato, seppur in stand by per il Napoli, e vi abbiamo spiegato i motivi, non è un'incapacità nel fare mercato, è proprio il problema che il Napoli deve liberare le caselle, oltre che sistemare al momento ben 6 calciatori fuori dalla lista. Io dico 5 perché secondo me alla fine il Napoli ingonge, lo ha già sistemato, provano a fare anche Cajuste, molte richieste per Khedira e Mazzocchi, anche per Folorusso. Problema reale è Lindstrom, pagato all'epoca 25 milioni di euro. Poi c'è il campionato, alla prima giornata hanno vinto tutte le big, eccezion fatta per il Como, prossimo avversario del Napoli, che ha pareggiato 1-1 a Udine. Ci sarà l'appuntamento domenica, la prima al Maradona, è sempre emozionante la prima al Maradona. Nicola Mora, buon pomeriggio Nicola.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Il Napoli ha vinto a Genova con il Genoa e ovviamente il Como ha pareggiato a Udine, sono due delle 4 squadre che prenderanno parte alla Champions, ricordiamo anche la Roma che ha battuto la Fiorentina, l'Inter ha asfaltato il Monza, vi ricordo l'appuntamento di domenica da non perdere, perché c'è Diretta Azzurra, c'è Carlo Alvino con Nicola Mora, Nicola Mora ed Emanuele Calaiò in studio, la racconteranno Vincenzo Perno e Paolo Del Genere dallo stadio Maradona. E quindi Nicola, si comincia con questo Napoli-Como, con tutto il rispetto che si deve al Genoa, Napoli-Como-Inter-Napoli, beh, due giornate dove secondo me capiremo davvero il valore reale di questo Napoli di Allegri, che è partito fortissimo.
2: Sì, è partito forte e noi partiremo forte al Maradona, perché era il debutto ufficiale al Maradona e credo che ci sia una gran voglia di ripetere la prestazione di Genoa, che non era scontata la vittoria, era stata una partita molto difficile. Il Napoli secondo me ha fatto una buona gara, ha saputo soffrire il primo tempo, ha aspettato lo sfogarsi del Genoa per poi saperlo colpirlo con due lampi di genio di due grandi giocatori che sono subentrati alla panchina, e questo fa capire quanto il Napoli quest'anno sia forte, non solamente dall'inizio ma anche quando può pescare dalla panchina. Quindi una grande mossa quella di Allegri, e come dicevi tu adesso, dopo il debutto con il Genoa, le partite di Como e di Inter non ci daranno sicuramente il valore ufficiale del Napoli tutto l'anno, perché siamo ancora all'inizio, però ci faranno capire a che punto è la partenza, diciamo, del Napoli di quest'anno, che diciamo è stata già positiva al debutto al Maradona.
0: Allora, voglio rispondere a un nostro ascoltatore in modo da chiarire ancora una volta la questione delle liste, perché lui mi dice: scusami Walter, ma hai detto che il Napoli sta per perfezionare la cessione di Ngonge al Monza, e allora chi entra? No, lo voglio chiarire. Allora ragazzi, il Napoli ha la lista bloccata, quindi può fare solo operazioni in stile Favasoli, solo con gli under che non occupano posto in lista. Non è che va via Ngonge e si libera, no! Ci sono 6 calciatori da sistemare che sono proprio fuori lista e fuori rosa. Quindi il Napoli deve provvedere a Ngonge, a Folorunscio, a Cajuste, a Lindstrom, a Mazzocchi e a Khedira. E se Manna sarà così bravo, e ritengo che lo farà, a cederli tutti e 6, diciamo, io dico 5 su 6, su Lindstrom comincio a essere preoccupato, comunque il Napoli non potrà acquistare nessuno. Discorso diverso se dovesse prendere qualcuno che non occupa posto in lista. Discorso diverso se va via Milinkovic, Musso, se sistemano Alang, arriverebbe Ceballos, dovesse partire Lucca, arriverebbe una prima punta. Nicola, quanto insidia questo Napoli Como? Il Como di Fabregas lo abbiamo visto, in grande crescita, hanno preso Shaloba. Attenzione, oggi Kenny è arrivato in ritardo all'allenamento della Fiorentina, vuole andare al Como. Il Como ci proverà a tesserarlo prima di domenica. Gran bella partita, eh? Gran bella partita, gran bella sfida tra Allegri e Fabregas.
2: Sì, bella partita. Il Como ha fatto un ottimo campionato, strepitoso campionato scorso anno. Non dobbiamo farci, diciamo, illudere dal pareggio di Udine. È una squadra che rimane una squadra forte. Dicevi giustamente tu, forse arriverà Ken, proveranno a tesserarlo entro domenica, ma anche senza Ken il Como è una squadra veramente temibile, è una squadra che farà la Champions, una squadra che gioca un ottimo calcio, non ha, diciamo, una lettura facile perché giocano nelle mezze posizioni, rotazioni, ha un modo di giocare molto particolare Fabrica, che quindi, ripeto, Allegri dovrà studiarla bene. Noi siamo
0: due filosofie di calcio a confronto, secondo me bellissima la sfida di domenica, Napoli Como, Allegri Fabregas, il modo di proporre calcio. Secondo me domenica pomeriggio alle 18:30, Nicola, assistiamo a un match molto interessante.
2: Sì, molto bello, ripeto, due modi diversi, come dicevi giustamente tu, di vedere il calcio, però altrettanto positivi e propositivi entrambi, quindi siamo pronti a vederci una grande partita al cospetto di due grandi squadre che faranno sicuramente un campionato importante entrambe, e quindi alla seconda giornata sarà già un campionato scoppiettante.
0: E non solo la vedremo, ma la racconteremo domenica, perché domenica alle ore 17 partirà Diretta Azzurra, in studio Carlo Alvino con Nicola More ed Emanuele Calaiò, nostro inviato Gianluca Miranda al Maradona, e poi ve la racconteranno in diretta in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Vincenzo Perna e Paolo Del Genio. Buon lavoro, a domenica Nicola.
2: Buon lavoro anche a voi e buon proseguimento.
0: Grazie, no, grazie. E tra poco avremo in diretta con noi Antonio Di Gennaro, sarà al Maradona, al commento tecnico a DAZN, e con Antonio Di Gennaro parleremo di questo abbrivio del campionato. Per carità, siamo alla prima giornata. E poi entreremo nel dettaglio del 4-3-3 del Napoli di Allegri, del 4-2-3-1 del Como, che si è rinforzato molto sul mercato. Napoli che prepara il match a Castelvolturno. Fatemi salutare Vincenzo Perna, le ultime da Castelvolturno. Buon pomeriggio Vincenzo.
3: Buon pomeriggio a te Walter. Sì, il Napoli si è allenato quest'oggi in vista del match contro il Como. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina effettuando lavoro di forza in palestra e successivamente esercitazione tecnico-tattica. Badiashil ha svolto l'intera sessione in gruppo.
0: E gli ascoltatori mi chiedono, a giusta ragione, perché tutti vorrebbero che restasse Mazzocchi. Scusa Walter, ma se è così come ci racconti, ma non è che ve lo racconto, ragazzi. Non c'è posto in lista. Anche Mazzocchi adesso, che ha voglia di restare, il Napoli lo vorrebbe, sta metabolizzando che deve cominciare a valutare le proposte, che siano quelle del Sassuolo, che sia il Cagliari, che sia il Torino, che sia il Bologna. Perché? Perché deve uscirne uno, che so, dico. Cioè, mi chiedi chi deve uscire? Ne deve uscire uno. Spinazzola, Olivera, ritengo di no. Di Lorenzo direi di no. Sicuramente no i difensori, anche perché il Napoli ha appena preso Badiashil. Chi deve uscire? Cioè, a centrocampo quelli sono Anguissa, Lobotka, Gilmour, De Bruyne, McTominay, Vergara. Se no deve uscire, dico un nome, Neres, per tenere Mazzocchi. E io ritengo che Mazzocchi probabilmente dovrà fare delle valutazioni e cogliere l'opportunità. Detto questo, tra poco Di Gennaro, ma anche Paolo Del Genio. Cominciamo mano a mano a proiettarci a Napoli-Como, fermo restando tutte le ultime di mercato. Pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Ed eccoci qua, buon pomeriggio da Walter De Maggio, ben trovati. Ultima settimana di mercato, è una settimana bella da vivere, quella che stiamo vivendo, perché? Perché c'è il mercato in corso, perché domani c'è il sorteggio Champions e perché domenica c'è Napoli-Como e noi ve la racconteremo in diretta azzurra a partire dalle 17 allo stadio Maradona. Ci sarà il commento tecnico per DAZN Antonio Di Gennaro. Dice buon pomeriggio, buon campionato.
3: Buongiorno a te, buongiorno a voi, buon campionato a tutti.
2: E innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Senti Antonio, Napoli riduce dalla vittoria di Genova con il Genoa, il Como ha impattato 1-1 a Udine, si ritroveranno di fronte, ha sempre dato vita a bellissime partite, Napoli e Como, e io immagino che ci divertiremo anche domenica, sai?
3: Ma c'è anche, ritorna il duello tra Fabregas e Allegri, che l'anno scorso è stato magari indice di polemiche, risultatisti, giochisti, quando il Milan vinse 3-1
2: a Como, la ricordo benissimo,
3: Dominò il Como, poi il calcio è fatto anche di 90-95 minuti, di cambi di strategie, di cambi e compagnia bella. Allegri vinse una partita e scoppiò lo scandalo. Quindi questo ne fa parte un po' della comunicazione di questi ultimi anni. Quindi Como, che ha fatto un'impresa incredibile l'anno scorso, non so se si potrà ripetere, anche perché c'ha la Champions e sappiamo che sta facendo ancora mercato, l'ultimo dovrebbe essere Ken, poi deve comprare gli italiani per mettere nella lista della Champions League, minimo 5-8 con la panchina.
2: Senti,
3: quindi, d'altronde gli Arton non hanno problemi, Fabregas è ormai il capo dal punto di vista non solo tecnico ma anche di strategie di mercato, giustamente, perché la centralità dell'allenatore è fondamentale, e Allegri è partito bene, al netto del primo tempo contro il Genoa non all'altezza della situazione, ma il campionato dice questo, il nostro campionato, quindi molte squadre all'inizio hanno potuto stentare e poi nel secondo tempo con i cambi e tutto, dove Allegri è sempre uno tra i migliori nel scegliere i cambi, ha vinto una partita con polemica, anche se poi se andiamo a rivedere la dinamica col nuovo corso di Orsato, diciamo che ovviamente qualcosa c'è da dire, magari ci poteva stare anche il fallo, ma non così clamoroso come hanno detto. È normale che il difensore Vasquez protegge il pallone, un minimo contatto c'è, però se andiamo a vedere, ripeto, il nuovo corso di Orsato dice questo, però in Napoli insomma mi sembra che con alcuni giocatori che devono ancora trovare la condizione, come in tante squadre, in Napoli è la prima serie antagonista all'Inter, secondo me.
2: Antonio, filosofie a confronto, tu l'hai ricordato, io quel Como Milan lo vidi, ragazzi, il Como nel primo tempo fece un primo tempo da paura, era avanti 1-0, aveva sfiorato il raddoppio a più riprese, parate di Maignan, salvataggi clamorosi, pali, traverse, poi però il risultato finale Como 1, Milan 3, con Allegri che ribaltò Fabregas. Filosofia a confronto 4-3-3 per il Napoli e 4-2-3-1 per il Como. Chiaramente io come sempre mi soffermo per esempio con i calciatori come Nico Pass, no? Che agirà subito dietro.
3: No, volevo dirti, il Napoli non è il Milan dell'anno scorso.
2: Ah, ma non c'è proprio dubbio, questo non c'è dubbio. E mi soffermo su Nico Paz e su De Bruyne. Perché su Nico Paz e su De Bruyne? Nico Paz è colui che svaria su tutto il fronte d'attacco, De Bruyne è entrato, ha dato qualità. Allora partiamo da De Bruyne. Secondo te lo schiererà dal primo minuto domenica?
3: Io credo abbia creato un rapporto, cosa che con Conte non c'è stato, e mi ricordo la prima partita di Champions dove contro il Manchester City fu espulso, mi sembra,
2: Di Lorenzo.
3: E lì ovviamente uscì, che era la sua partita quella di De Bruyne, parliamoci chiaro, dopo 11 anni del City tu lo togli dopo mezz'ora, poi ovviamente saranno state le dovute situazioni tattiche che Conte ha visto, però quella partita lì secondo me ha dato un segnale del rapporto che tra i due non ci poteva essere, non c'è stato neanche
2: secondo me, Antonio. Se posso, non è quella, perché lì De Bruyne capì
3: anche con il Milan, quella
2: col Milan so. Quando esce col Milan,
3: però la prima fu a Manchester 11 anni è la sua partita, quella, diciamola tutta, anche perché la squadra, anche se lui magari poteva rimanere in campo, fare il finto nuovo, che anche a Manchester City l'aveva fatto, quindi sono situazioni del dopo, a posteriori, però magari può essere stata lì la prima visaglia di un rapporto, e poi giustamente alla partita con il Milan e anche durante il campionato, poi al netto dell'infortunio grave che ha avuto, non c'è stato questo feeling. Invece Allegri, secondo me, ma è un fatto anche di caratteristiche di gestione, è più propenso con i grandi campioni, e quindi De Bruyne secondo me quest'anno farà una grande annata, e me lo auguro, perché sono contento che arrivino questi campioni nel nostro campionato.
2: I grandi campioni in Serie A.
3: E perché è talmente, diciamo, avara la nostra Serie A e anche i nostri campionati di qualità. Ieri, l'altro giorno, ho visto Dybala, ragazzi, ma Dybala è un fuoriclasse. Sì, ma è sempre rotto, ma chi l'ha detto? Ma
2: quando sta bene, problemi. Antonio, se,
3: è un giocatore,
2: se sta
3: che
2: bene...
3: Ma non ce n'è per nessuno,
2: ha
3: una qualità unica, quindi ecco, tornando ai discorsi di De Bruyne, se lo metti o no è da valutare, certo è che dall'altra parte c'è magari un giocatore come Nico Pazze, che ha, diciamo, un po' diverso, magari fisicamente più forte, però deve arrivare ancora a De Bruyne. De Bruyne è stato uno tra i più forti centrocampisti degli ultimi 10 anni al mondo, è una bella lotta, anche perché, concludo, i grandi giocatori, come dico sempre, e l'ha detto anche Allegri, ma l'ha detto anche dopo di me, questo posto. I grandi giocatori se la vanno a trovare loro la posizione.
2: L'ha detto su De Bruyne,
3: ma lo fanno anche i grandi, perché sono talmente intelligenti, perché poi prima si gioca con la testa, con i piedi e poi con il fisico. Lo sanno loro dove magari andare a trovare e poi determinare, come sempre. De Bruyne, ripeto, secondo me farà una grande annata.
2: E noi ce lo auguriamo, ovviamente, da queste
3: anche perché sai, tu lo potrà gestire anche per la Champions, attenzione, cosa che quest'anno è il primo obiettivo, secondo me, sia di Allegri ma anche della società.
2: E io ritengo che sia anche il primo obiettivo dell'Inter, la Champions, guardando il mercato. Esatto, sul mercato. Antonio, prima di salutarti, abbiamo parlato di Napoli Como, di grandi campioni, talenti, Nico Paz, De Bruyne, Allegri, Fabregas. Io però spenderei un minuto, se sei d'accordo, su due operazioni fatte dal Napoli e dal Como, da Manna e da Ludi, ovvero Favasuli e Liberali, giusto per inciso, due idee strepitose di Ciro Polito, che è un grande direttore.
3: Io l'ho avuto a Bari, lo conosco bene, diciamo dopo di lui c'è il buio qui a Bari, purtroppo. Lui a 3 anni fa ha fatto vedere calcio con queste, diciamo, capacità anche intuitive di scoprire i giocatori. Favasuli da noi era un po' all'inizio, sai, giocare a Bari non è facile, adesso è un giocatore che a Napoli può fare la sua, può giocare sia a difesa a 4, difesa a 3, cresciuto tanto, ragazzo umilissimo, e ha forza e capacità anche di arrivare al tiro. Dall'altra parte è un talento che io non mi spiego, magari a Como è la sua dimensione, vista anche come gioca Fabregas, però non si parla tanto del rinnovamento del nostro calcio, poi i talenti, i giocatori italiani, perché non ha giocato nel Milan.
2: Devo dire che Liberali a colpi, Antonio, veramente è un fuori classe.
3: Deve crescere a livello mentale, lì c'è il discorso dell'allenatore, dell'ambiente suo, perché se cresce, per esempio Ken, posso fare un nome, che ora andrà anche lui al Como, ma non si è comportato bene alla Fiorentina. Oggi ho saputo, stamattina non si è allenato. Cioè non si
2: è arrivato in ritardo, ha voluto creare lo strappo, ha detto non mi alleno, voglio andare al Como. No, non è bello, non è bello. Hai ragione. Antonio Di Gennaro, grazie di cuore. Oh, Antonio, ti devo delle scuse.
3: No,
2: ieri...
3: ma scherzi, succede anche a me.
2: Avevamo appuntamento, sono andato lungo fino alla pubblicità, chiedo bene, colpa mia. Ciao Antonio, grazie. Gli dovevo delle scuse perché ieri avevamo appuntamento proprio per entrare in tema Napoli-Como, poi fondamentalmente è meglio che ci siamo inoltrati oggi. Ritorno ai talenti, è bello vedere che il Napoli punta su Favasuli, che il Como punta su Liberali. Io, ed è una battaglia che sto facendo da tempo, non è vero che non ci sono i giovani nel calcio italiano. I giovani ci sono, sapete cosa non c'è? Non c'è il coraggio dei club e soprattutto degli allenatori. Perché? Perché tendono a essere risultatisti, vogliono il risultato a ogni costo per non rischiare la propria posizione, la propria panchina, l'eventuale esonero e non c'è coraggio. E quindi senza coraggio poi dopo ci ritroviamo imbottiti di stranieri che non so quanto siano più bravi degli italiani, eh? Invece fortuna vuole che il Napoli per esempio ha puntato su Allegri, che l'anno scorso in barba a quello che diceva la società, parlo del Milan, che aveva investito 16 milioni su Estupinian, Allegri ha detto gioca Bartesaghi, e quindi ha giocato Bartesaghi, ma viva Iddio, Palestra che va al Chelsea, Anor che può andare al Chelsea, Vergara che è un fuoriclasse, Pio Esposito, Lulli della Roma, ma dov'è che non c'è? Sissé del Milan, Cacciamani del Torino, Fortini appena arrivato al Torino, è Romano del Cagliari, non è vero che non ci sono i giovani, non c'è il coraggio nel farli giocare, perché pensano alla propria poltrona, alla propria panchina, e si fanno tutti questi affari con l'estero. Torniamo al campionato, le prime avvisaglie, noi lo vogliamo definire un poker, perché ovviamente c'è Chievo e l'Inter, Allegri e il Napoli, c'è sicuramente la Roma e Gasperini, mi ha impressionato lunedì, e io comunque tengo sempre buono Spallettone alla Juve. La voce del calcio per questo poker d'assi, solo lui può dipingere, Francesco Repice.
4: Radio... Walter,
2: come stai?
4: Buongiorno, buongiorno, bene, bene, siamo verticali. Ti posso aggiungere un nome a quelli che hai fatto?
2: Fabregas.
4: Segnatevelo.
2: Fabregas?
4: No, no.
2: Amorim?
4: Matias Mut.
2: Chi?
4: Amorim? No, no, no, no. Ho fatto un nome e un cognome.
2: E non
4: Matias
2: lo so.
4: Mut.
2: Ah.
4: È un centrocampista del Monza che ho visto l'altra sera giocare
2: con l'Inter.
4: Contro
2: l'ho
4: con
2: visto,
4: l'Inter.
2: L'ho visto.
4: Mi sono usciti gli occhi di fuori. Mi sono permesso anche di mandare dei messaggi in giro. Lui ha 19 anni. Nasce come mezza punta. È stato arretrato a Juric nei due di centrocampo. È veramente. Ed è italiano, con doppio passaporto, un passaporto francese, e questo mi preoccupa un po'.
2: Certo. Senti, Francesco, poker d'assi è corretto? Io penso che siano loro le quattro,
4: sì,
2: squadre.
4: Alla fine sono loro. Non so la Juventus se riuscirà ad accontentare Spalletti per questo ruolo di punta di centravanti, che è una cosa un po' che manca. Evidentemente, soprattutto dopo le ultime parole a proposito di Colomani, sto aspettando che portino a Gasperini l'esterno sinistro di piede destro, e dopodiché sono queste.
2: Beh, devo dire che la Roma mi ha fatto un ora poi parliamo di Inter, del Napoli, tra l'altro ve lo dico in anticipo, sabato prossimo noi ve la racconteremo con Vincenzo Perna, Paolo Del Genio, Repi ce la racconterà a Radio Rai, perché terza giornata è Inter-Napoli, ragazzi, però c'è prima Napoli-Como, e prima di parlare di Napoli-Como,
4: un'altra partita
2: molto bella, due filosofie a confronto, no?
4: Esatto,
2: due filosofie
4: esatto,
2: a confronto,
4: esatto.
2: Che partita viene fuori sabato? E poi andiamo sulla Roma che mi ha impressionato, Francesco.
4: Allora, io non credo che il Como commetterà l'errore di aggredire il Napoli alto, di andare a prenderli alti. Io credo che punterà su un possesso palla un pochino più ragionato. Cercherà sempre di mettere quello che fa Fabregas, di mettere gli uomini tra le linee. Quindi Baturina in particolare.
2: Tu dici non lo va a prendere alto?
4: No.
2: No.
4: Secondo me rischi troppo se va a prendere il Napoli alto, rischi troppo. E guarda per esempio cosa succede l'altra sera, palla bassa, Roma Fiorentina, Hermoso, ti vengono a prendere alti e si crea l'uno contro uno di Bala contro Dragusino o João Mario. Sei, come dicono,
2: rischi,
4: del gatto.
2: No, ma rischi tanto, anche perché sì, il Napoli ha Højlund che va in profondità, se salta la pressione...
4: Io ripeto, secondo me loro, poi è chiaro che Fabregas sta al suo modo di giocare al calcio, bellissimo, Allegri lascia stare che io ho il debbo,
2: ma lo so bene quanto stimi Max,
4: però insomma si corrono dei rischi, ecco, se si va in maniera troppo sfrontata. La forza del Como anche in queste occasioni è che ha un ottimo possesso palla, e il possesso palla non è solo tenere la palla tra i piedi, ma andare a due tocchi in velocità negli spazi stretti, e loro in questo sono molto bravi.
2: Senti Francesco, vado un attimo sulla Roma di Gasperini, Io ero molto incuriosito dal vedere quella partita, ero certo che veniva fuori una partita bellissima, infatti lunedì ho messo uso in aereo ai telefonini per vederla, però mi aspettavo molto anche dalla Fiorentina, è un progetto nuovo, per carità. A me ha fatto un'impressione la Roma, ma mica da poco. Cioè, veramente quei due davanti, Dybala, Malen, mamma mia.
4: Innanzitutto la Roma gioca già da un anno con lo stesso allenatore. L'impianto offensivo non è cambiato più di tanto, no? Ed è l'impianto sul quale Gasperini punta solitamente tanto. Tant'è che vuole 6 attaccanti. Perché può ruotarli, può cambiarli, può fare insomma.
2: Beh,
4: durante
2: poi c'è la Champions, c'è la Champions, dovevano allargare, ovvio.
4: Esatto. Però la Roma è una squadra che non devi concedervi gli uno contro uno, cioè lui gioca uno contro uno a tutto campo. E questo alla Roma non glielo devi concedere, perché lui è. In questo la Roma, anche fisicamente, anche atleticamente, sta già più avanti degli altri, capito? Per cui è un problema serio. Con una linea difensiva e due esterni così alti, Dodò e João Mario, e Dragusin e quell'altro Ranieri, che diciamo contro Malen e contro Dybala uno contro uno è dura per tutti, anche per giocatori che magari sono bravi perché giocano di reparto più che giocare di squadra, proprio di impianto, capito? Giocano di reparto, la Fiorentina gioca di reparto con questa linea 4. Credo che però Fabio Grosso, che è un ottimo allenatore, cambierà le cose. Poi la squadra nuova, la squadra con tanti calciatori che sono appena arrivati, che magari non sanno nemmeno dove si trovano.
2: Ha bisogno di tempo.
4: Certo, la Roma con un esterno sinistro basso e uno alto che potrebbe fare in questi giorni di mercato diventa poi, leggo, di questo interessamento, perché sì, sinceramente non mi aspettavo, perché ragazzi, evidentemente vogliono monetizzare con Elanui. Quindi insomma mi sembra una squadra difficile da affrontare.
2: Le prime avvisaglie sono quelle. D'altronde, se tu cominci a potenziare, che al posto di Dobic e Ferguson prendi Castro e poi prendi Mora e poi prendi Koulirakis, cioè adesso forse che sì, ragazzi, la Roma sta facendo un mercato molto serio, ma non poteva essere altrimenti.
4: Diciamo che il grande rimpianto è stato Greenwood
2: che voleva Gasperini.
4: Greenwood spostava veramente gli equilibri in campionato, solo che ripeto, se arrivano degli ingaggi simili, come fai a competere? Cioè, la Turchia ha un sistema fiscale che è diverso dal nostro, per cui i club possono più o meno fare quello che vogliono.
2: E ci portano via grandi calciatori, però.
4: Portano via grandi calciatori perché c'è un sistema fiscale che obiettivamente, se lo riproduci in Italia, la gente potrebbe anche legittimamente innervosirsi.
2: Un po'.
4: Sono nelle condizioni in cui, capito, non mi pare il momento di alleggerire le squadre di calcio, no?
2: Direi. Va bene, Francesco, lo sai che tutte le volte che ci onori sono contento, ti ringrazio tanto.
4: Sono contento di sentirti, Walter, buona stagione, buon lavoro e buon calcio a tutti.
2: E buon campionato a Francesco Repice. Allora, mercato, è l'ultima settimana, tra poco lo speciale con Vincenzo Perna, colui che poi vi racconterà in esclusiva tutta la stagione del Napoli, tutte le partite di Serie A, tutte le prime otto di Champions League, tutta la Coppa Italia. Allora, tra poco facciamo un punto mercato, entrate e uscite con Vincenzo Perna. Poi torneremo a parlare di Napoli Como, con Paolo Del Genio, con Francesco Montervino, perché io la curiosità ora ce l'ho. Ma Allegri riparte esattamente dall'11 di Genova o potrebbe ipotizzare qualcosa di diverso? C'è per esempio qualcuno tra De Bruyne o Vergara dal primo minuto. Poi domani altro appuntamento imperdibile, è il giorno del sorteggio Champions League. Poi dobbiamo parlare di Anghissà, del rinnovo, poi dobbiamo parlare di mercato, insomma dobbiamo veramente, una puntata pazzesca. Pronto Perna, speciale mercato dopo la pubblicità.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria. Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
8: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Autoscala, guida il tuo futuro.
10: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
11: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
12: E rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Parliamo di mercato e lo facciamo con il collega Giovanni Scotto dei Roma, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Gio.
13: Ciao Vincenzo, ben ritrovato a te e a tutti voi.
12: Ben ritrovato a te. Senti, Giovanni, è sicuramente importante per il Napoli andare in qualche modo a cedere alcuni calciatori, fermo restando che questi calciatori, tra l'altro, non sono nemmeno in lista. Partirei da questi tre che vediamo anche in grafica, grazie alla regia video di Flavio Esposito, a vantaggio di chi ci sta seguendo in TV, perché sono sicuramente in uscita Folo Roncio, Mazzocchi, Gonghi, calciatori che sono però fuori lista e che quindi non vanno a liberare lo spazio. Partiamo da Gonghi e Monza, noi lo diamo per fatto, tu cosa ne pensi?
13: Ma io sono abituato a aspettare sempre l'ufficialità, perché nel mercato tutto può accadere. Anche che Dira sembrava molto vicino a Frosinone, poi si è un po' fermata la trattativa. Però sì, sono d'accordo con te, è vicino al Monza. Però sai, più passano i giorni, più le problematiche aumentano, perché questi club che io definisco minori, per capirci, mi riferisco chiaramente alla classifica, alle ambizioni, sanno che questi calciatori sono sicuramente sul mercato e che il Napoli non vede l'ora di cedere, e quindi temporeggiano, aspettano, fanno valutazioni, rimandano e fanno poi aspettare manna, con un po' di preoccupazione, perché hai detto una cosa corretta, hai detto sono esuberi, sono già fuori lista. Però al Napoli non conviene affatto tenerli fuori lista quando il mercato sarà chiuso, perché poi si apre un altro tipo di problema, al cominciare dallo stipendio che deve essere dato a un calciatore che non può essere utilizzato né può allenarsi con il gruppo. Quindi oggi tutte le soluzioni sono buone, secondo me Manna ha lavorato bene, anche se ha fatto meno cessioni di quello che pensavo, perché molte di queste cessioni, penso a Zerbin, Asa eccetera, sono a titolo definitivo. Però ora comincia con i prestiti, al di là di Obaretin al Lorient, Dangonge a Folo Roncio e forse anche Mazzocchi, vedremo, Napoli procederà con i prestiti. E quindi significa...
12: Poi ci sono sempre i vari Cajuste, Lindstrom, e mo ci arriviamo, che, sì, che comunque per
13: io,
12: adesso...
13: Io non li cito, sai perché? Perché a me non risultano squadre interessate per questi calciatori. C'è chi insiste con il Torino per Cajuste, francamente non ho grossi riscontri. Sull'Lindstrom c'è proprio un po' di calma piatta, ad oggi non ci sono offerte. Gli altri che abbiamo citato, Gonge sicuramente, Monza, che Dira potrebbe anche andare in Turchia, sta valutando, Folo Roncio piace anche al Venezia, Mazzocchi piace al Cagliari, ma anche allo stesso Venezia. Su Kajust e Lindstrom c'è un po' più di difficoltà.
12: Sì, sono due calciatori che tra l'altro nel lungo corso ovviamente noi siamo abituati a vederli lì a dover piazzare da qualche parte, che sicuramente non sono calciatori che sono stati diciamo valutati da un solo allenatore, ma sono stati valutati da più di un allenatore che evidentemente non li ha ritenuti all'altezza di questo gruppo, e in quanto tale sono due esuberi. E purtroppo, Giovanni, quando per tanti anni non riesci a liberarsi, non riesci a liberarti di determinati calciatori, dall'altra parte le squadre subodorano un affare, perché possono prenderli a prezzi vantaggiosi, perché sanno che in qualche modo a te danno fastidio lì in rosa, in organico.
13: Sì. Premesso che noi facciamo questi discorsi,
12: calciatori, dall'altra parte le squadre subodorano un affare, perché possono prenderli a prezzi vantaggiosi, perché sanno che in qualche modo a te danno fastidio lì in rosa, in organico.
13: Sì, premesso che noi facciamo questi discorsi liquidando un po'

0: Quindi è giusto che si facciano delle scelte. Poi c'è una lista che impone chiaramente un numero. Su Mazzocchi mi voglio correggere perché ha il contratto in scadenza nel 2027, quindi non può partire in prestito e deve partire a titolo definitivo. Ecco, proprio Mazzocchi è l'esempio. È un calciatore a cui tutti i tifosi vogliono bene, non c'è nulla da dire sulla sua professionalità, l'attaccamento alla maglia, però è in una condizione oggi, con un anno di contratto, con un problema molto serio di lista che non riesce a trovargli un posto, e l'arrivo di Favasuli purtroppo lo mette fuori, ma è una questione anche, voglio dire, normale. Il Napoli vuole progredire, punta sui giovani, e quindi per tutti questi calciatori si aprono delle strade nuove che bisogna andare poi a esplorare. Non vorrei essere nei panni di Marta in questi giorni, perché non è semplice, appunto, come hai detto bene tu. Anche i club piccoli, penso al Lecce, penso al Monza che ha molti infortunati, sono tutti club che hanno bisogno di rinforzi. Lo stesso Torino, se possono aspettare l'ultimo giorno, aspettano l'ultimo giorno. Ovviamente Napoli non vuole questo, vorrebbe garantirsi prima tutta una serie di uscite, anche perché teoricamente Napoli cercherebbe almeno un rinforzo, e quindi ci sarebbe, diciamo così, l'intenzione di liberare la lista al più presto.
1: Bisogna assolutamente cercare in qualche modo sgravare un po' quello che è il bilancio sotto il profilo degli stipendi del Napoli, e poi eventualmente capire se esce qualcun altro dalla lista, come rimpiazzarlo. Ti chiedono in Noah Lang, calciatore che comunque l'anno scorso è stato in Turchia, e proprio per questo il Galatasaray comunque un sondaggio l'ha fatto. Forte l'Atalanta su questo ragazzo, lo vorrebbe per il suo organico. Maurizio Sarri, ovviamente Giuntoli, ha subito presentato un'offerta al Napoli, però di fatto poi concretamente offerte che soprattutto piacciono al Napoli non ne sono arrivate, Giovanni.
0: No, sì, è lo stesso discorso. Lang chiaramente è un livello più importante, il Napoli vuole monetizzare, vorrebbe sicuramente evitare la minusvalenza, quindi chiede almeno 23-24 milioni. E l'Atalanta sa bene che in uscita lo tiene lì, però la prima scelta dell'Atalanta è Rome, del Bologna, che a sua volta potrebbe sostituirlo proprio con Lang. Però attenzione, perché le notizie, insomma, lette poi stamattina sui giornali, hanno trovato riscontri. Lang si starebbe attivando di persona per tornare al Galatasaray, quindi Lang evidentemente ha capito che non è centrale nei piani del Napoli, secondo me anche per il problema della lista, e quindi sta cercando di tornare in Turchia, dove evidentemente è stato bene. Però anche in questo caso si giocherà sempre all'ultima curva questa partita, questa gara, perché i club interessati a Lang sanno che è lì, buono, tranquillo, aspetta di partire e hanno delle priorità davanti. Io sono sicuro che Manna non è contento, non è soddisfatto di questa situazione, però purtroppo il mercato è complicato. Però lasciami dire una cosa, prima non ci sono riuscito, hai citato tutti quei nomi, no? Li abbiamo citati, sono stati tutti acquisti però sbagliati, perché sono giocatori, penso a Caiuste, se vogliamo anche Mazzocchi, non me ne voglia, lo stesso Khedira, Lindstrom, che non hanno mai dato un vero contributo al Napoli. Mazzocchi per motivi chiaramente di concorrenza con Di Lorenzo eccetera, però gli altri sono stati acquisti sbagliati che si sono accumulati negli anni anche nella gestione Manna. Io spero che si cominci un po' ad aggiustare anche il tiro in questo senso, meglio prendere meno calciatori ma validi, oppure fare dei prestiti come Badiashil, che potrebbe anche non andare bene. Io ovviamente non glielo auguro né a lui né al Napoli, però è un prestito e torna indietro. Il Napoli ha preso tanti calciatori a titolo definitivo negli anni scorsi, che oggi purtroppo sono un peso per la società e soprattutto per il discorso stipendi.
1: Sì, fa bene a sottolinearlo. Per quanto riguarda la questione Badiashil, lo ricordiamo, il Napoli ha preferito pagare quel tipo di prestito ma riservarsi la possibilità di non riscattare a titolo definitivo il calciatore francese, piuttosto che eventualmente andarsi a far rifilare un pacco, qualora lo fosse, perché ovviamente, come giustamente ricordavi tu, Giovanni, ci auguriamo tutti che possa dimostrare finalmente quello che è il valore di questo ragazzo, che convinse il Chelsea all'epoca a puntare su di lui, ma che purtroppo per una serie di cose non è riuscito a dimostrare. Intanto, Giovanni, grazie per essere stato con noi, ovviamente buon lavoro.
0: Grazie a te Vincenzo, ricambio e a presto.
1: Grazie davvero al collega del Roma Giovanni Scotto, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol. Adesso arriva un disco e poi ricominceremo

0: Radio Kiss Kiss Napoli, sono le 14, siamo puntualissimi per aprire la seconda ora della nostra informazione sportiva. Oggi è mercoledì, domani a Monaco ci sarà il sorteggio della Champions League alle ore 18 e noi lo seguiremo in diretta con il nostro Paolo Del Genio, è collegato con noi. Buon pomeriggio innanzitutto Paolo.
1: Ciao Walter,
0: tra poco apriamo il tema Napoli-Como, tra l'altro ve la racconteranno Paolo Del Genio al commento tecnico, la radiocronaca in esclusiva di Vincenzo Perna. Vi ricordo che si gioca domenica alle ore 18:30, designazione del designatore Orsato. Vincenzo Perna, chi dirigerà il match al Maradona domenica?
2: Sarà Luca Pairetto, Walter, della sezione di Nicolino, con il VAR affidato a Gariglio, la VAR che sarà gestita da Prontera, assistenti Zingarelli e Bercigli, quarto uomo guida.
0: Filosofie a confronto Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas. Paolo Del Genio, Fabregas ti viene a prendere alto, cerca di pressarti. Ti aspetti lo stesso atteggiamento anche domenica da parte del Como?
1: Sì, credo che insomma il Como ha dimostrato ampiamente che non cambia mai atteggiamento. Fabregas è uno di quegli allenatori che prescinde il suo piano gara, prescinde dal valore dell'avversario, quindi lui gioca così contro l'ultima e contro la prima. È un'idea di calcio molto precisa, molto ben definita, ha pagato straordinariamente perché l'anno scorso sappiamo tutti com'è finita, poi non solo è finita con la qualificazione Champions ma è finita con un crescendo, quindi non credo che tornerà mai sui suoi passi.
0: Poi va anche detto, e mi riferisco, faccio un riferimento alla gara di Coppa Italia, che proprio per questa pressione, se poi sei bravo a eludere la prima pressione del Como e per esempio mandare nello spazio un tuo attaccante, in Coppa Italia con il Como ci pensò Vergara che andò dentro, a quel punto puoi prendere gol. Ma ha ragione Paolo, Fabregas è uno che la sua identità non la cambia. Allora facciamo così, cominciamo a parlarne di Napoli-Como. E non solo Paolo Del Genio, sono molto contento perché ci raggiunge Francesco Montervino. Buon pomeriggio Ciccio.
3: Ciao Walter, ciao Paolo.
0: Ciao Francesco. Ciao capitano, ci siamo scritti con Francesco Montervino perché ci eravamo sentiti sabato a Radio Gol. Io avevo detto, certo Ciccio, fa un certo effetto vedere De Bruyne in panchina. E Montervino mi aveva ricordato che la partita è lunga. E poi alla fine hai avuto ragione tu Francesco, perché con i cambi Allegri l'ha vinta, con De Bruyne, con Vergara, con Hoang.
3: Io devo capire ancora quanto tu mi prendi in giro.
0: No, io sono sempre, ma scusami, tu mi hai scritto sabato sera, io che ti ho detto, ti stavo pensando perché me l'hai dipinta la partita e il piano gara. E
3: non mi, mi sta capitando spesso con te, devo essere sincero.
0: Ho capito, forse ne capisci.
3: No, o forse mi stai prendendo troppo in giro.
0: Non mi permette, ma capitano, lo sai che rispetto per te, non mi permetterei
3: mai. Ma è così, Walter, nel senso che a tutti quelli che ovviamente mi ricordano sempre, ma guarda, ormai il calcio è cambiato, si gioca in 15, in 16, quindi da quando ci sono i 5 cambi chi subentra è più importante di chi gioca dall'inizio, quindi è come se non si potesse più fare una formazione titolare tipica per definire chi saranno gli 11 della squadra, e quindi si deve considerare una formazione un po' più ampia, no? E in questo caso credo che soprattutto in mezzo al campo il Napoli abbia ampia scelta.
0: Ecco, allora adesso vi provoco, però, perché apro il tavolo di Radio Gol, apro al tavolo di Radio Gol con Paolo Del Genio, con Vincenzo Perna e con Francesco Montervino, e riparto da due considerazioni e poi lascerò parlare solo voi al tavolo di Radio Gol. Allarghiamo i discorsi. Allora, c'è un vecchio detto del calcio che io spesso ripeto: squadra che vince non si cambia. Siccome arriva il Como e Allegri è partito con Anguissa, Lobotka, McTominay, questo è il primo punto di domanda: riparte da questi tre o ci aspettiamo De Bruyne titolare? Secondo punto di domanda riguarda la difesa. Report allenamento di oggi del Calcio Napoli: Badiashil ha svolto tutta la seduta di allenamento. Partiamo da Paolo Del Genio. Paolo, l'undici iniziale te lo aspetti con Anguissa, Lobotka e McTominay o no?
1: Ma penso di sì, però facendo un discorso, non parlando solamente del Napoli, no, perché poi ricordo sempre che il Napoli è una squadra di calcio, non è la storia del calcio, quindi guardando il calcio tanto in giro si può scoprire qual è il segreto. Tutte le squadre, parliamo delle squadre che vincono, di quelle che vanno molto bene, alla fine è verissimo che oggi nel calcio moderno non possono giocare sempre, la parola da inserire è importante, sempre. Non possono giocare sempre gli stessi 11, ma è altrettanto vero che tutte le squadre che vincono, almeno 9, e parlo del grande Barcellona, del grande Manchester City, del grande Paris Saint Germain, almeno 9 se non 10, ma diciamo 9 per non esagerare, sono titolari senza dubbio, senza se e senza ma, che poi non significa che ne giocano 60 su 60, ma sono sicuramente davanti in maniera netta nella gerarchia del loro ruolo. Non è che c'è questa rotazione continua che porta in ogni ruolo a fare 30 io e 30 tu. Questo non succede da nessuna parte e non accadrà nemmeno a Napoli.
0: E allora devo andare da Montervino perché Paolo mi fa l'assist. Quindi Francesco, sono curioso di capire da te, a tuo avviso, seconda panchina consecutiva per De Bruyne, riparte ancora Anghissà e poi Allegri si tiene quelle armi. Leggi De Bruyne, Vergara, Noah Lang, Lucca per partita in corso?
3: Allora, onestamente sì, ma ti dico una cosa, proprio perché come stava dicendo Paolo prima, tu devi vedere anche chi è l'avversario.
0: Certo.
3: L'avversario è uno che domina il gioco. È uno che in qualche modo vuole fare la partita. E credo che l'unico modo per poter riuscire a sopperire a quel possesso palla che fa il Como è avere all'interno della propria squadra giocatori che siano in grado con la qualità di tenerla la palla. E proprio se io penso a questo, quindi dovrei pensare a De Bruyne titolare. Con grande onestà ti dico che a mio avviso ripartirà ancora dalla panchina, ma anche per una questione di condizioni.
0: Di condizione post mondiale.
3: Una condizione esatta, ancora eccezionale per farli 60-70 minuti. 30 sì, li può fare, 60-70 secondo me fa un pochettino di fatica.
0: Ma poi non riguarda solo il Napoli, perché io domenica sera ho visto Torino-Milan, parte Yashari, poi a un certo punto Amorim evidentemente vuol vincere, e cala i due che hanno fatto il mondiale, Rabiot e Modric, e la partita la vince. E Vincenzo Perna, a sto punto voglio, prima di parlare dei due centrali difesa, Rachmani, Rafa Marin, per capire se giocheranno ancora loro o Badiashil, Vincenzo, anche secondo te parte dalla panchina De Bruyne?
2: Sì, assolutamente sì, Walter, e devo dire la verità, prima mentre Paolo parlava mi stavo facendo un po' il conto di quelli che posso considerare dei titolari, non dirò i nomi, ma i titolari di questa squadra, me ne ritrovavo almeno 7-8, quindi vuol dire che evidentemente anche il Napoli probabilmente può andare in quella direzione.
0: Beh, d'altronde, diciamoci la verità, il Napoli ha molta abbondanza. Io se penso alla panchina di Genoa, al di là di De Bruyne, c'era Vergara, c'era Lucca, c'era Neres, c'era comunque Noah Lang, c'era Giovane. Stavolta voglio ripartire da Montervino e riparto con l'antico detto del calcio: squadra che vince non si cambia. Rafa Marin con Rachmani, o tu ipotizzi, visto che oggi ha fatto tutta la seduta di allenamento, Badiashil, il francese, al primo minuto, capitano?
3: Penso a Rafa Marin. Penso Rafa Marin, soprattutto se sta bene, perché poi ricordiamolo è uscito
0: credo crampi,
3: però se sta bene non c'è un quasi dubbio che ripartiranno Rachmani e Rafa Marin.
0: Paolo, anche per te?
1: Ma io credo che adesso riesce a non toccare nulla, poi come dicevamo durante la settimana, ricordavi anche tu prima, domani ci sarà il sorteggio delle 8 partite
0: della Champions,
1: del girone iniziale di Champions, e quindi incominceranno queste partite e quindi sarà impossibile confermare anche la squadra che vince. Se si gioca dopo 72 ore qualche piccolo ritocco si farà, ma fin quando si gioca una 8 settimana si può fare.
0: E non solo, ma io poi continuo a dire attenzione agli ultimi 3 giorni di mercato, perché ritengo che il Napoli, ovviamente l'ho spiegato in apertura, deve perfezionare delle uscite, ma qualche operazione verrà fatta. Senti Francesco, lo prendi un impegno con me? Che io la domanda che ti ho fatto oggi te la rifaccio settimana prossima, perché non ci credo che De Bruyne a San Siro sabato 5 Inter-Napoli parte dalla panchina.
3: No, ma tu mi hai chiesto del Como, non mi hai chiesto...
0: Io ti ho chiesto del Como, ma ti ho chiesto di prendere impegno con me perché te la rifaccio settimana prossima.
3: Vabbè, ti dico che il Napoli secondo me viene fuori con 2 acquisti in questi ultimi giorni.
0: 2?
1: Sì.
0: Mi dici anche i ruoli, portiere, esterno d'attacco, esterno d'attacco e attaccante?
1: Più esterno d'attacco e attaccante.
0: Esterno d'attacco e attaccante, il che vorrebbe poter dire sicuramente in uscita Lang, e poi se dovesse uscire Lucca, Gabriel Jesus, altrimenti uno come Guiu che non occuperebbe posti in lista. Ti abbraccio Francesco, a presto.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie. Vincenzo Perna, siccome ci siete tu e Paolo, proviamo a entrare in questo Napoli Como. Voi che domenica sarete al Maradona insieme a Miranda per Diretta Azzurra, voi che la racconterete a Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli. E Vincenzo, che tema tattico ti aspetti? Cioè tu sei in linea con Paolo che non verrà a snaturarsi il Como, perché Paolo, io non vorrei contraddirti, però l'anno scorso Fabregas venne qui a fare un po' di barricate perché sapeva che concedere spazio ai De Bruyne, ai Højlund, ai Neres e in questo caso ad Alisson Santos, se gli dai campo poi non lo so il Como come ne uscirà vivo. Vincenzo.
2: No, Walter, io devo dire la verità, sono d'accordo con Paolo, anche per una questione di periodo della stagione nella quale poi si arriva a Napoli. Secondo me, qui in questo momento, con una squadra che tutto sommato è ancora in costruzione, mentre invece il Como, bene o male, il suo percorso l'ha già disegnato da un bel po' di stagioni, si potrebbe cercare in qualche modo di imporsi. E il Napoli credo che faccia una prestazione accorta nel primo tempo per poi cercare di capire gli appoggi giusti per andare a punire la squadra di Fabregas nel secondo, un po' come il piano gara che era stato sviluppato anche a Genova.
0: Ricalcando Genova, è una buona lettura quella di Perna, Paolo, cioè accetto il confronto nel primo tempo e poi quando calano i ritmi io calo gli assi. Potrebbe Allegri rifare lo stesso piano gara?
1: Ah, certo che potrebbe, non lo so sinceramente se... Anche se a Genova è stato proprio un piano gara, è stato qualche cosa a cui poi a un certo punto sei stato costretto perché hai visto che non riuscivi ad uscire dalla costruzione, soffrivi un po' la loro pressione e quindi di conseguenza il primo tempo ha portato a una produzione offensiva praticamente pari allo zero e quindi si è scelto almeno di stare lì attenti per evitare poi di far sì che quella fase di sofferenza portare anche a una fase negativa per quanto concerne i risultati. Invece almeno come risultato è rimasto inalterato e quindi poi si è potuto ripartire quando le condizioni sono migliorate dallo 0-0. Questa è una cosa che credo decida durante la gara.
0: Però Paolo, è interessante quello che mi dici, cioè della pressione del Genoa, perché mi rifaccio.
1: No, perché lo dico prego, perché prego. Il Napoli non è che ha dato la sensazione proprio di i primi 30-35 minuti ve li diamo, mo buttiamo il pallone lungo.
0: Aveva difficoltà a uscire perché il Genoa. È vero.
1: Napoli ci ha provato, solo che non c'è riuscito a costruire sotto la pressione.
0: Perciò ho detto interessante, Paolo, perché se tu mi dici il Como non si snatura e viene a pressarti altissimo e il Napoli ha difficoltà a uscire, bisognerà trovare la strada, la chiave per saltarla quella prima pressione.
1: A questo discorso l'ho fatto, lo puoi prendere uguale e riportare alla partita della quale tu stavi parlando, cioè Napoli-Como dell'anno scorso. Anzi, le partite Napoli-Como, soprattutto le due a Napoli, perché c'è anche quella di Coppa Italia, dove il Como, secondo me, prova a fare sempre la stessa cosa, solo che quel giorno l'aggressività del Napoli fu tale da impedire al Como di fare la solita partita di dominio e ci fu un momento in cui, poi se al Como non riesce a non far fare la partita di dominio, li mandi un attimo in sofferenza. Quindi diciamo che come idea io credo che il Napoli proverà a non fargliela fare, quindi proverà, non credo che lascerà al Como quello che poi è stato costretto a lasciare al Genova, almeno ci proverà a riuscire meglio, ad aggredire meglio rispetto al primo tempo di Genova. Speriamo ci riesca, perché secondo me la soluzione migliore per diminuire le capacità del Como, che lavora molto bene quando ha il pallone, lavora meglio anche nella fase difensiva, sono molto bravi nelle preventive, nella riconquista immediata. Quando devono fare la fase proprio difensiva, quella lì di abbassarsi che li costringe a questo, e lì vanno un po' in difficoltà.
0: Paolo, provo a usare un termine, non so se ti piacerà. Ti aspetti che il Napoli provi a sporcare la partita del Como?
1: No, allora io mi aspetto, Walter, sinceramente, sì, che il Napoli provi a fare una cosa molto a sorpresa, cioè a fare la partita al posto del Como.
0: Però non è facile, Paolo, non è facile.
1: Però il Napoli è il Napoli, e il Napoli, come dicevo ieri, non pensiamo, e Allegri non credo che lo pensi e nemmeno che lo voglia fare, non pensiamo che il format del Napoli possa essere per tutto l'anno di fare l'incudine nel primo tempo e il martello nel secondo. Questo non ti porterebbe lontanissimo. Quindi quello a Genova è andata bene così, qualche altra volta può andare bene così, ma il format deve essere diverso. Il Napoli è una squadra con grandi ambizioni, e la squadra con grandi ambizioni inizia le partite dal primo minuto per fare gol.
0: No, no, io, ma su questo non ho proprio dubbi, sono della tua scuola di pensiero. Quando dicevo non è facile, mi riferivo perché comunque di fronte c'è una squadra come il Como di Fabregas, che ha una sua filosofia, poi c'ha anche interpreti di livello, Diao, Baturina, ovviamente Duvicas, poi capiremo se avranno anche Moise Kean.
1: Però ti posso dire, non posso ricordare un dato.
0: Vai, vai Paolo, tu lo sai quando parliamo di calcio.
1: Allegri l'anno scorso, poi alla fine gli è andata male perché le ultime 10 giornate ha perso 6 partite, bisogna andare a vedere pure con chi le ha perse, con tutte medio piccole. Quindi questo già è una prima...
0: Tu parli di tutti i big match del Milan, questo?
1: Ma la seconda sono i big match dove il Milan, nonostante poi esca dal discorso Champions, alla fine la classifica, diciamo, avulsa negli scontri diretti fra le prime, vede il Milan al primo posto.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. Ma d'altronde ne ha vinti tanti, ne ha vinti tantissimi.
1: Ha vinto due derby, con noi una l'ha vinta e una l'ha persa.
0: Ha battuto la Roma.
1: Ha battuto la Roma,
0: a San Siro.
1: Ha battuto la Juventus, se non ricordo male, il ritorno poi hanno pareggiato
0: 0-0 a Torino la sì. Juve. Sì. Ah, no, non c'è dubbio che i big match è andato fortissimo.
1: Il Como ha vinto una partita dove soffrirono maledettamente, però la vinse a Como con grande Maignan, grande Rabiot quella sera, però la vinse, giocando una partita di grande sofferenza.
0: Primo tempo soffrì da morire il mio. Io ho visto tutta la partita. Primo tempo era una delizia vedere il Como che era avanti 1-0. Tra l'altro con questi schemi a cui bisogna fare attenzione da palla inattiva, soprattutto da corner, sono molto bravi. E Maignan, parola inferno, traverse, Jesus Rodriguez, Maignan strepitoso.
1: È difficile da ripetere,
0: Esatto, esatto. Poi alla fine però la vinse il Milan, sorprese quindi di formazione, non te ne aspetti, Paolo?
1: Ma io non credo che Badiashile sia pronto, quindi se non avesse del tutto soddisfatto Rafa Mari, ma questo lo sa Allegri, potrei ipotizzare la candidatura di Oliveira, ma non lo so sinceramente su questo, credo quella lì. Poi non credo che, per quanto abbia fatto benissimo De Bruyne, per quanto abbia fatto benissimo Vergara al posto di Politano, non credo che ci dovrebbero essere sorprese, però non lo so, perché Allegri da questo punto di vista poi
0: ci potrebbe sorprendere,
1: capire bene, quindi potrebbe esserci pure la sorpresa Vergara al posto di Politano all'inizio. Vediamo, perché su questi due o tre ruoli, allora 8-9 giocano, non ci sono dubbi, ma ci sono due o tre ruoli che possono prevedere il ballottaggio.
0: Ecco, però Paolo, vedi, mi dà sempre spunti. Ora Paolo, io non ti voglio trattenere troppo, poi per fortuna tra poco devo andare in pubblicità, però tu mi dai uno spunto, perché io il Vergara che ho visto entrare a Genova col Genoa, è vero, erano calati i ritmi, il Genoa era calato, ma le giocate di Vergara, l'assist, la posizione che si andava a prendere dentro al campo partendo da destra ma venendo dentro al campo, il gol lo fa addirittura posizionandosi a sinistra. Cioè io Vergara l'ho visto benissimo, Paolo, a Genoa l'ho visto benissimo.
1: Oltre che l'ho visto bene, ovviamente a livello proprio di qualità di giocate, di mobilità e di intraprendenza, ma le caratteristiche potrebbero essere considerate per una mossa un po' a sorpresa, ma relativamente a sorpresa, cioè che può partire con Vergara e mettere Politano poi vediamo anche se ne resta qualche minuto. Insomma, Allegri su queste cose ci riflette, se le deve fare le fa, secondo me, non è che si lascia condizionare
0: dal nome
1: storico.
0: No, ma Paolo, ma basta vedere l'anno scorso Ibrahimovic e Tare investono 16 milioni su Estupinian, poi è vero che Stupiniani viene espulso col Napoli, poi è vero che ha problemi fisici, ma poi è pur vero che stava bene. E Allegri ha detto: a me dispiace che avete messo 16 milioni sul tavolo, gioca Bartesaghi, punto e fine della storia. Quindi Allegri guarda all'essenza del calcio, no, ai nomi.
1: Ma lui, se un piano gara, se un piano gara, ne butto una lì così, no?
0: Sì.
1: Se un piano gara prevede, lui prevede che nel primo tempo venga fuori un po' di sofferenza e nel secondo tempo si apra molto il campo, lui può pure non partire con Højlund e partire con Lucca, o se ci sarà un nuovo acquisto con questo nuovo acquisto e Højlund lo mette dentro quando ci sono più metri da attaccare.
0: Paolo, ma tu mi vuoi dare troppi spunti oggi mi vuoi dare troppi spunti, mi stai esaltando, Paolo. E
1: ma
0: allora
1: penso che le vedremo tutte queste cose, poi piano piano, non tutte quante domenica, certo.
0: Per esempio, un'idea potrebbe essere, per quello che dice Paolo, quando starà bene, David Neres ad operare da falso nove.
1: Come no?
0: Altra ipotesi, lo ricordate Napoli-Inter dell'altro anno? In emergenza cosa si inventò Conte? Va bene Paolo, ora però ti preservo perché stasera tornerai come sempre protagonista in studio 442 alle ore 18 e ne approfitto per darvi anche l'appuntamento di domani che riguarda Paolo. Perché domani? Perché domani alle 18 Paolo Del Genio, Lucio Pengue, non li perdete, seguiremo il sorteggio della Champions League in diretta. Paolo, grazie, a più tardi.
1: Ciao Walter, ciao Vince, buon proseguimento.
0: Grazie, io sarei rimasto ore a parlare di calcio con Paolo Del Genio. Detto questo però, facciamo così, nel salutare Ciro Froio in regia, la regia televisiva di Flavio Esposito, anche a loro voglio augurare buon lavoro, come buon lavoro ai nostri social media manager, al nostro Luigi Imperatore che si occupa del nostro sito kisskissnapoli.it con tutte le notizie in tempo reale. Mi piace augurare buon lavoro anche a chi ci segue lavorando e non solo, i tecnici dell'altra frequenza, il nostro programmatore musicale Ivano Petagna, il nostro Lucio Pengue in redazione. Tra poco torniamo, tra l'altro vi riproporremo anche l'intervista esclusiva del nostro Vincenzo Perna che ha incontrato Costantino Favasuli, ve lo farà conoscere da vicino, è uno dei due nuovi acquisti del Napoli. A proposito di acquisti, guardate il calciomercato com'è strano. L'altro anno il Napoli voleva prendere Shaloba del Chelsea, che adesso è al Como, e poi invece secondo me ci fu una divergenza di vedute tra Conte e Manna. Conte voleva Shaloba, Manna voleva Beukema, prese Beukema e adesso il Como ha preso Shaloba, che sarà di fronte proprio domenica sera, sarà Napoli-Como. Pubblicità.
4: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria,
5: la più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio dall'Alter de Maggio, ben trovati. Siete su Radio Kiss Kiss Napoli, l'informazione sportiva nella settimana del sorteggio Champions domani alle 18, nell'ultima settimana di mercato, nella settimana che ci porta, e ne stiamo parlando a lungo, a Napoli Como, col Napoli che si è allenato oggi a Castel Volturno. Tutta la settimana il Napoli si allenerà di mattina, considerando anche le temperature, il caldo torrido. Domani avremo temperature ancora più calde, venerdì addirittura il termometro sfiorerà i 38 gradi con un percepito da 41 gradi. È chiaro che Allegri sta anticipando di mattina presto gli allenamenti. Si prepara il match col Como e allora parliamone. Lo facciamo con Gianluca Monti il mattino. Buon pomeriggio Gianluca.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a voi.
0: A proposito di Allegri, segnali di Max alla prima. Il Napoli vince a Genova, il Como è reduce dal pari 1-1 con l'Udinese di Runjic e si ritrovano di fronte in confronti che devo dire hanno sempre regalato emozioni in partite anche molto chiuse a volte.
1: Sì, ma io penso che il tema tattico sia abbastanza di facile lettura, nel senso che il Genoa, il Como farà quello che ha fatto anche il Genoa, proverà soprattutto all'inizio a palleggiare un po' in faccia a Napoli. Napoli dovrà essere bravo, come lo è stato a Marassia, a concedere poco, a commettere quanti meno errori è possibile, perché anche le occasioni del Genoa sono arrivate nel primo tempo soprattutto da errori commessi dal Napoli. Poi il Napoli avrà il tempo e il modo, secondo me, per cambiare la partita, come ha fatto, dicevi giustamente tu, Allegri contro il Genoa, per risalire piano piano la china del palleggio. Mi sembra, ecco, che dal punto di vista tattico quello che ci dobbiamo aspettare sia essenzialmente questo. Poi sicuramente il livello del Como comincia a livello
0: è superiore, no?
1: Ecco, ma quindi il palleggio serve anche la qualità, e quindi di qualità nel palleggio il Como ne ha tanta.
0: Ma dimmi una cosa Gianluca, quindi ti aspetti più o meno un canovaccio che possa proporci la riproposizione del Genoa, cioè che verrà a prenderci molto alti il Como, e col Napoli che proverà ad uscire, con un Napoli che da piano gara, quando magari calerà un po' l'intensità, parlo della ripresa, potrà schierare la qualità come ha fatto Allegri a Genova. Certo, mettere in campo all'improvviso De Bruyne, Vergara e Nualang, lì l'ha proprio svoltata la partita Max Allegri, eh?
1: Sì, sì, ma il Napoli ha organico profondo, lo aveva già nella passata stagione, Allegri saprà sfruttarlo da questo punto di vista al meglio. Devi andare a lavorare un po' sulle sporcature del palleggio del Como, perché ripeto, rispetto magari a Genoa, una squadra che si appoggerà anche meno sulla punta centrale, no? Tante volte il Genoa andava poi alla ricerca di Colombo, Colombo è stato anche molto bravo, secondo me, soprattutto nel primo tempo a far salire i suoi. Il Como proverà magari a palleggiare un po' di più dal basso, a delle uscite sugli esterni sicuramente più pericolose di quelle che magari poteva avere il Genoa. Però se vai a lavorare, come ha fatto anche in passato il Napoli pure di Antonio Conte contro il Como, se vai a lavorare in qualche modo sulle sporcature che ci saranno nel palleggio molto ricercato da parte della squadra di Fabregas, puoi poi con la qualità che hai andare a colpire, andare a far male, e come giustamente detto tu potrai anche sfruttare una panchina lunga che magari, ecco, l'anno scorso è rimasta un po' strozzata per certi aspetti.
0: Napoli-Como noi ve la racconteremo domenica con la radiocronaca in esclusiva di Vincenzo Perna, il commento tecnico di Paolo Del Genio. A entrambi, Gianluca, prima chiedevo, Badia Scilla si è allenato, ha fatto tutta la seduta di allenamento con il gruppo stamattina a Castel Volturno. Possiamo ipotizzare un eventuale impiego dal primo minuto, o tu immagini che rivedremo la certezza, cioè Rachmani con Rafa Marin?
1: Io sono un abbastanza vecchio stampo, se ho lavorato a lungo in ritiro con una coppia centrale, soprattutto anche per non togliere fiducia a un giocatore che comunque ha alternato cose buone a cose meno buone, secondo me a Marassi come Rafa Marin, io andrei avanti così. Però poi ovviamente non vediamo gli allenamenti, non conosciamo la condizione con la quale è arrivato magari Badia Scile, non sappiamo se magari in qualche modo si è presentato al meglio, o se evidentemente, visto che era un po' fuori dai radar del Chelsea, sarà una condizione ancora da limare, da perfezionare. Però io, come idea di calcio e come idea di spogliatoio, ti dico la verità, proverei sempre ad andare avanti con Rafa Marin e Rachmani in questo momento, perché non andrei ad alterare determinati equilibri.
0: D'altronde Allegri nelle amichevoli ci ha proposto, è chiaro, non appena ha avuto il problema Buongiorno, prima Maria Nucci, poi si è fermato Maria Nucci, ma insomma il canovaccio mi sembra quello, le scelte iniziali, anche perché c'è De Bruyne reduce dal mondiale, Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, prima era Maria Nucci che ha impressionato Allegri, Spinazzola, i tre, visto che De Bruyne ancora non è proprio al top della condizione, Anguissa, Lobotka e McTominay, Politano con Højlund e ovviamente Alisson Santos. Poi sai, hai delle frecce perché tu puoi giocarti De Bruyne e Vergara, c'hai Nualang, Giovane, Neres, cioè comunque hai Beukema, che magari lui ha avuto alcune interruzioni della preparazione, ma comunque hai una varietà per cambiare a gara in corso, soprattutto quando arriverà la Champions, hai un organico profondo.
1: Sì, è un organico profondo, forse come lo scorso anno continuo a dire che non c'è un vero e proprio sostituto di Anguissa, ma poi quando i ritmi degli altri calano, come è stato appunto nel caso del Genoa, tu devi mettere qualità, magari devi rinunciare anche a un po' di struttura fisica e di interdizione, e la qualità non ti manca. Poi magari ecco, alla lunga, se proprio vuoi la mia, un centrocampista con caratteristiche alla Anguissa, io lo andrei sempre a prendere.
0: Però c'hai sempre lo stesso problema, Gianluca, la lista. O ne prendi, sì, uno, no, under?
1: Ne prendi uno under,
0: ma per forza, che non ti deve occupare posto.
1: Sì, cioè. Ma questo discorso under a me fa abbastanza sorridere, perché parliamo di under che in qualsiasi parte d'Europa non è che giocano titolari da almeno 5 anni, cioè la lista degli under è un modo di dire, perché un giocatore che magari è 2005, faccio per dire, ma deve poter essere all'interno dell'organico del Napoli se è un giocatore forte. Ci mancherebbe altro che devi andare a prendere qualcuno di particolarmente esperto, no, anzi, magari ecco un bel centrocampistone di quelli box to box, giovani che ce ne sono in giro,
0: certo.
1: Lo andrei a prendere, ma ripeto, per completare quello che hai detto giustamente tu, un organico che poi ha anche varietà di carattere tattico, perché noi abbiamo visto cambi ruolo su ruolo in realtà, perché anche Luca Højlund è stato cambio ruolo su ruolo, ma De Bruyne può fare tanti ruoli, Vergara può fare tanti ruoli, Giovane può fare tanti ruoli, quindi voglio dire, non è che il Napoli poi deve rimanere per forza ancorato a questo sistema di gioco, può anche pensare a gara in corso con uno come Allegri di cambiare non solo gli interpreti ma anche il sistema di gioco.
0: Io ringrazio Gianluca Monti, il mattino, a presto Gianluca, buon calcio.
1: Ciao, Martino, buon lavoro.
0: Ciao, grazie. Allora, è partita la stagione, è solo la prima giornata e per giunta gli organici non sono definitivi, perché c'è un'altra settimana di mercato. Preparatevi, succederà di tutto in questi ultimi 7 giorni. Succederà che il Como prende Ken, che la Fiorentina deve prendere un altro attaccante, potrebbe riportare in Italia Beto, lo ricordate, all'Udinese, ma potrebbe guardare in casa Napoli, ovvero Lucca, e se va via Lucca il Napoli prende un altro attaccante, e se la Juve cederà, come sembra, Jonathan David prenderà Sorloth, e poi c'è il Milan, insomma succederà di tutto in questa settimana. È successo anche che le big hanno vinto tutte tranne il Como. Parliamone di questa Serie A appena cominciata. Stefano Colantuono, buon pomeriggio Stefano.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. Mi ha impressionato l'Inter, mi ha impressionato la Roma, mi è molto piaciuto il Napoli di Genoa, soprattutto nella ripresa, bene la Juve che però qualcosina ha rischiato, avvisaglie di Sarri a Bergamo, e il Como resta sempre il Como, no?
2: Beh, direi di sì, insomma, direi che tutto sommato non ci sono state sorprese eclatanti, no? Come dicevi tu, l'Inter è sempre l'Inter, a mio avviso quella leggermente più avanti rispetto al lotto delle altre pretendenti. E poi a seguire tutto, la Roma molto bene,
0: lunedì impressionante,
2: bene, ha fatto una partita veramente molto, molto importante, ma tutto sommato me lo aspettavo, perché poi Gasperini più va avanti negli anni a lavorare con la squadra, come è successo poi con l'Atalanta, insomma, no? E più i giocatori acquisiscono nozioni, quello che lui chiede, quel tipo di calcio lì che è un calcio molto aggressivo, molto
0: uomo su uomo, impressionante uomo, anche uomo, la molto. Sai cosa mi ha colpito Stefano, però questo me lo puoi insegnare tu, perché io non so trovarti il perché. Ho visto tutte le partite, ho visto ritmi compassati, squadre ancora con le gambe imballate. La Roma mi è parsa una squadra che andasse a 3.000.
2: Sì, la Roma va subito forte, perché la filosofia dell'allenatore è quella, il Gasperini vuole subito un calcio con dei ritmi alti, con grande aggressività, con
0: ma poi rischi però rischi di arrivare verso il fine della stagione, il finale della stagione.
2: Sì, può capitare, è una delle criticità che può venire fuori, ma neanche tanto poi, perché comunque poi ci si ferma, si fanno i richiami, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi fai in tempo a rimettere a posto, insomma, la squadra, che sarà la sosta, insomma, natalizia. Quindi no, devo dire che sono convinto che la Roma la troveremo lì fino alla fine, insieme alle altre, insieme alle solite note. Però, come ci eravamo detti già in passato, io l'Inter la metto sempre
0: davanti a tutto.
2: Sì, leggermente davanti a tutto.
0: Senti, a proposito del Napoli e di Allegri, no? Allegri è uno che i campioni li sa gestire. Mi sembra che questa gestione iniziale di De Bruyne sia una gestione felice. L'ho fatto partire dalla panchina. Ricordiamo che De Bruyne, come tanti altri, è reduce dal mondiale. Certo, quando cala il ritmo degli avversari e tu piazzi De Bruyne, Vergara, in Hualang, certo, ci sta che ti prendi la partita, no?
2: Ma certo, il Napoli è un'altra di quelle squadre che sarà lassù fino alla fine. Poi parliamoci chiaro, io ho detto l'Inter avanti a tutti, ma non è detto che poi l'Inter debba vincere. Noi questa sorta di griglia la facciamo all'inizio dell'anno, però tutto è suscettibile di variazioni. Tornando al Napoli, di che vogliamo parlare?
0: Di che stiamo parlando?
2: Al di là che è un caro amico, ma io lo stimo tantissimo come allenatore, al di là di quello che poi qualcuno può dire, ma non è spettacolo. Allegri vince, ragazzi, parliamoci chiaro, e quando vinci c'hai sempre ragione, e per vincere ognuno trova la sua strada. La gestione di De Bruyne la trovo giusta, e i fatti ce lo hanno dimostrato, quindi che cosa dire, avanti così.
0: Avanti così e godiamoci questo campionato. Stefano, prima di salutarti, allenatori emergenti, giovani, debuttanti, mi riferisco ad Aquilani ed Abate, al Sassuolo, al Torino. Sorpresa di questa Serie A, per te chi potrebbe essere?
2: Ma riferito ai due allenatori che...
0: No, in generale a tutte le squadre, alle 20 di A, una sorpresa.
2: Boh, sai, se dirtelo oggi dopo una partita rischierei di fare intanto una figuraccia che potrei essere smentito.
0: Io mi sbilancio.
2: Dimmela.
0: Non mi lascio incantare dal 4-0 che ha rimediato alla Roma. Per me la sorpresa sarà la Fiorentina di Grosso.
2: Ma la Fiorentina, Grosso è un bravissimo allenatore. Ha avuto la sfortuna di trovare la Roma subito così.
0: In questa
2: condizione, perché io credo che l'altra sera la Roma, ma due o tre gol li faceva chiunque, perché stava veramente in grande spulvero. Però Grosso è un ottimo allenatore, e sono convinto che la Fiorentina, se farà qualche accorgimento anche di natura, da quello che leggo, insomma, sul mercato, potranno fare ancora qualcosa, probabilmente potrà recitare un bel ruolo, non so quale, chiaramente un gradino sotto a quelle che abbiamo citato prima, ma potrà fare un buon campionato.
0: Grazie di cuore, buona Serie A. Ciao Stefano, grazie.
2: Ciao.
0: Allora, intervista esclusiva a uno dei due nuovi acquisti del Napoli, a Costantino Favasuli. L'ha realizzata per noi il nostro Vincenzo Perna, così ce lo fa conoscere ancora di più da vicino. Costantino Favasuli in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli.
3: Siamo con Costantino Favasuli in esclusiva per Kiss Kiss Napoli. Innanzitutto benvenuto.
4: Grazie mille, è un onore essere qui.
3: Ti volevo chiedere, tanti tifosi si chiedono chi è Costantino Favasuli. Se volessi descriverlo tu, cosa diresti ai tifosi?
4: È un ragazzo normale, un ragazzo semplice che cerca di migliorare e di dare tutto in allenamento ogni giorno. È questo, un ragazzo semplice, normale.
3: Qual è stata, diciamo, la sensazione che ti è rimasta addosso di questa prima settimana da calciatore del Napoli, tu che poi sei un ragazzo del sud, arrivare in una squadra del sud così importante?
4: Sì, sicuramente è veramente emozionante essere qui, e come ho detto tante volte, è veramente un sogno potersi allenare con certi campioni di così alto livello, quindi sono veramente contento e onorato di essere qui, e cercherò di migliorare per raggiungere un buon livello.
3: Quali sono stati i primi approcci con Massimiliano Allegri? Un nuovo allenatore, un nuovo mentore, un allenatore vincente, un allenatore capace, lo ha sempre dimostrato.
4: Sì, infatti si presenta da solo, perché il mister è uno dei migliori assolutamente, infatti c'è solo da migliorare, cercherò di migliorare il più possibile, perché veramente lui è uno dei migliori e lo trasmette a me ma a tutta la squadra.
3: A proposito di migliori, tu l'hai sempre detto, c'avevi grande curiosità di allenarti con Kevin De Bruyne, che sensazioni ti ha dato?
4: È diverso, lui è unico, quando tocca la palla proprio tutt'altra cosa, un'altra storia lui fa.
3: Invece tu a che calciatori ti ispiri?
4: Io mi ispiro tanto a giocatori del mio ruolo, uno ce l'ho qua in casa che è Di Lorenzo, un altro che invece tanto è Cancelo. Cerco di seguire un po' questi parametri.
3: La scelta del numero di maglia è riconducibile anche a uno di questi tuoi calciatori preferiti?
4: Sì, pure per il ruolo, ma un numero di maglia che qua a Napoli ci ha avuto pure gente importante. No, sono contento veramente, perché ho avuto pure la fiducia del direttore, che mi ha detto pure lui che se lo prendo gli fa piacere, quindi mi fa piacere prendere quel numero di maglia, spero di far bene.
3: A proposito di sensazioni positive e di saper vincere, è arrivato questo primo successo in campionato, era quello che volevate ovviamente per partire bene, che sensazioni c'erano all'interno dello spogliatoio?
4: Sensazioni bellissime, perché pure per me, soprattutto che era la prima col Napoli, sono andato in panchina, è stata veramente un'emozione bellissima, uno stadio bello come Marassi. Sì, è stato importante vincere la prima di campionato, perché le prime di campionato sono sempre quelle più difficili, perché le condizioni fisiche forse non sono ancora al top, però noi magari fisicamente ancora non siamo al top, però sicuramente tra un giro di qualche settimana saremo al top, quindi faremo ancora molto meglio.
3: A proposito di tra qualche settimana, si comincerà anche con la Champions, tra poco c'è il sorteggio. C'è una squadra che ti piacerebbe incontrare, oppure che magari è meglio evitare?
4: No, sinceramente se devo scegliere una con cui vorremmo andare, io vorrei andare, sarebbe il Real Madrid, sarebbe una cosa bellissima. Però chi ci capiterà, non saremo pronti.
3: Sicuramente è molto importante, no? Nel percorso di un ragazzo anche tanti pareri positivi, ce ne hanno raccontati tanti nel corso di queste settimane, e ci hanno detto è uno di quei ragazzi che ha talmente tanto talento che può migliorare ancora di più. C'è un fattore nel quale secondo te devi davvero migliorare?
4: Sì, devo migliorare assolutamente nell'ultima scelta. Negli ultimi metri devo migliorare tanto, però cercherò di farlo. Ho messo a disposizione apposta del mister per tutti, perché voglio migliorare, ma non solo in quello, in tutto voglio migliorare, in qualsiasi cosa, in qualsiasi dettaglio voglio migliorare.
3: Un'ultima te la faccio invece sulla nazionale. Ha già avuto la possibilità di saggiarla quell'altra maglia azzurra. Com'è lavorare con Baldini e poi nuovo corso che è stato affidato a Mancini?
4: Allora, lavorare col mister Baldini è bellissimo, perché lui è una persona che nel mondo del calcio forse ce ne so poche o quasi nessuna, perché è un uomo incredibile, è veramente bello, no? si respirava un'aria bella, eravamo tutti giovani con voglia di fare, di mostrare. È stata un'esperienza che porterò sempre con me, perché è stato bellissimo.
3: E ovviamente aspetti poi quelle che saranno le chiamate di Mancini.
4: Magari, ma ancora la strada è lunga, dai.
3: Grazie Costantino.
4: Grazie a voi, grazie di cuore.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. E come al solito qui a Kiss Napoli c'è un fortissimo gemellaggio interesse per la Capri Napoli e quindi ne parliamo con Luciano Cotena. Ciao Luciano, come stai?
1: Buongiorno Lucio, tutto bene, grazie. Buongiorno a tutti voi.
0: La Capri Napoli è una gara affascinante, una gara che naturalmente ha quel sapore di grandi sfide, grandi imprese, una maratona del Napoli. Siamo alla 61esima edizione.
1: Sì, una grande impresa da parte di quelli che già l'hanno notata, e anche quest'anno sicuramente saranno grandi campioni in acqua per quella che ovviamente tranquillamente possiamo definire la maratona acquatica per eccellenza. Fino a qualche anno fa su gara unica segnava il titolo mondiale, quindi ovviamente sicuramente una grande storia alla Capri Napoli che ancora oggi portiamo avanti davvero con grande entusiasmo.
0: E poi ricordiamo quando si svolgerà e soprattutto tutto quello che riguarda anche la preparazione a questa grande competizione. Se non sbaglio sono 36 chilometri, poco più, poco meno, poi dipende anche dalle traiettorie marittime che questi nuotatori dovranno nuotare partendo da Capri, da Marina Piccola, se non sbaglio, da Lido Ondina, e per arrivare fino praticamente alla Rotonda Diaz.
1: Sì, praticamente come dicevi la gara sarà appunto sabato 5 settembre. La partenza, come dicevi, a Capri dalle Ondine, da Marina Grande in realtà.
0: Marina Grande, sì, hai ragione, scusa.
1: La parte ovviamente dell'isola che dà verso Napoli, arriva lì sul lungomare di Napoli. La gara sarà appunto sabato 5 settembre. La partenza, come dicevi, a Capri dalle Ondine, da Marina Grande in realtà.
0: Marina Grande, sì, hai ragione, scusa.
1: La parte ovviamente dell'isola che dà verso Napoli, arriva lì sul lungomare di Napoli, in particolare.

0: che magari bisogna nuotare di più per essere più veloci, perché poi ad un certo punto praticamente le onde, le correnti ti spingono e quindi sicuramente, quindi a volte è anche favorevole nuotare di più per essere accompagnato dal vento piuttosto che nuotare l'ultima parte della gara contro il vento. Sono un po' una serie di tattiche che ormai i nuotatori conoscono, quindi il Golfo di Napoli se ne guideranno 20 nuotatori, sono i migliori nuotatori al mondo, abbiamo rappresentato 10 nazioni, c'è davvero tanto tanto entusiasmo anche da parte loro per il fatto di venire qui a Napoli, che per loro ovviamente è sempre una festa. Abbiamo tanti argentini da presentare, quindi ovviamente quando sono qui a Napoli inevitabilmente non si fa che parlare anche di calcio e di Maradona.
1: Scusa l'ignoranza, Luciano, ma le condizioni climatiche così pesanti, sappiamo questi picchi di calore clamoroso che stiamo subendo in questi giorni, possono influenzare la nuotata, oppure stando in acqua, diciamo così, la temperatura esterna conta poco?
0: No, in realtà conta moltissimo, infatti noi stiamo attendendo ancora qualche giorno per capire più o meno quelle che sono le condizioni della settimana prossima. Ovviamente ad ora abbiamo delle previsioni ma non sono del tutto certe, quindi aspettiamo un altro per dare anche informazioni ai nuotatori. Loro nuotano praticamente con la schiena sempre rivolta ovviamente verso l'alto, inevitabilmente prendono tanto tanto sole, ovviamente con questa temperatura loro ovviamente hanno, sia gli uomini che le donne, anche gli uomini un pantalone più o meno lungo, e quindi praticamente anche quello provoca, arrivato a un certo punto con l'acqua che diventa man mano sempre più calda, con la temperatura esterna che è anche diciamo bella calda, ovviamente si crea un clima, una sorta di microclima bello elevato, e quindi ovviamente anche quello va a incidere sulla performance del nuotatore, perché ovviamente con questa temperatura si sfiorano oggi 33-34, domani si parla addirittura di 38-39, e qualora la settimana prossima fosse così il sole davvero diventa ancora più dura. 36 km già di base sono duri, e se aggiunge anche il meteo diventa veramente una sfida nella sfida.
1: E poi già lo spettacolo incredibile di questa maratona del mare è lo raccontiamo ogni anno ed è davvero bello da poter narrare la preparazione di questa maratona del Golfo. Lì all'interno del Golfo sta diventando davvero uno scenario pazzesco, già anche d'estate, i tanti natanti, sappiamo così, e poi ci sono anche le prove per le gare della Coppa America. In effetti il Golfo di Napoli sarà, come dire, affollato di questi grandissimi eventi, e magari si potranno anche incrociare la Capri Napoli con le regate di allenamento dell'America's Cup.
0: Sì, la settimana che dicevo, c'è sicuramente le regate di Coppa America di quest'anno, probabilmente gli equipaggi sicuramente come hanno fatto a luglio scenderanno in acqua, magari può essere effettivamente un modo per incontrarsi e fare in maniera tale che il Golfo venga condiviso, perché la cosa bella del Golfo di Napoli è che è talmente bello e talmente grande che quando ci sono dei grandi eventi magari dovrebbero andare a braccetto e non scontrarsi l'uno con l'altro. Questo magari mi auguro possa essere un'occasione da cogliere per la Coppa America e la Capri Napoli, perché diciamo sicuramente la Coppa America ha un suo fascino, una sua importanza, sicuramente di tutto rispetto, però voglio dire, per quello che riguarda la Capri Napoli, un evento nostro che abbiamo creato noi, che abbiamo praticamente il nuoto in acque libere è nato nel Golfo di Napoli e poi è andato in giro un po' per tutto il mondo, quindi ovviamente ce lo invidiano in tutto il mondo, magari che possono andare a braccetto sicuramente può essere una cosa positiva.
1: Luciano, siamo alla 61esima edizione, la prima edizione c'è stata 73 anni fa, allora la curiosità è anche a livello storico rispetto alle prime gare, a parte fatto chissà come è venuta in mente di creare questa maratona, chi ha pensato da Capri quasi quasi arriva a Napoli a nuoto e organizziamo questa gara, quanto è cambiato anche per gli atleti, per l'organizzazione in 61 edizioni?
0: Ha cambiato tantissimo, magari rispondo anche a una tua curiosità che dicevi prima. In realtà è venuto in mente a due nuotatori appunto napoletani che in realtà dopo la seconda guerra mondiale volevano attraversare il Golfo di Napoli, però lo fecero al contrario, fecero praticamente per due volte, ci provarono a nuotare da Napoli a Capri e nessuna delle volte riuscirono a terminare l'impresa. Ovviamente erano altri tempi, ovviamente gli allenamenti erano differenti, le preparazioni fisiche erano differenti, si usciva anche dalla guerra, quindi era un momento particolare. Poi dopo invece il quotidiano metano del mattino volle un po'

0: prendere quello che veniva fatto nel canale della Manica tra la Francia e l'Inghilterra, e quindi praticamente nacque questa competizione che la Manica veniva realizzata praticamente da un singolo tour alla volta, qui invece nacque la gara, quindi ovviamente si assegnò il campionato del mondo di disciplina. Le cose che sono cambiate sono tantissime, nel partire ovviamente da quello che praticamente è l'aspetto principale, ovviamente la preparazione dei nuotatori, che è strettamente differente come tutti gli sport, si è evoluta, ma anche da un punto di vista strettamente di logistica, ogni nuotatore ovviamente è accompagnato durante la traversata a proprio fianco da una barca appoggio. Quando hanno iniziato nel 1954, le barche appoggio che accompagnano i nuotatori erano a remi, e quindi accanto alla performance di chi faceva la Gavi Napoli a nuoto c'era anche la performance di chi materialmente partiva da Gavi e arrivava a Napoli a nuoto. Oggi ovviamente sono le barche a motore che accompagnano i nuotatori, quindi sicuramente almeno per quelli che seguono i nuotatori è un po' più facile seguire il nuotatore e quindi accompagnarlo fino a Napoli.
1: Il periodo sempre più o meno la prima di settembre?
0: Allora, in passato, diciamo, la prima edizione in realtà combacia con quella che è la nascita del calcio Napoli, primo agosto, ovviamente il Napoli nel 1996, la Gavi Napoli è nata il primo agosto, alla prima edizione del 1954. Poi successivamente è stata spostata sempre all'inizio di luglio, data che abbiamo mantenuto anche noi quando abbiamo ripreso la maratona, diciamo, dal 2003, le prime edizioni sono state fatte sempre praticamente a luglio, poi per una questione anche di altri appuntamenti mondiali in giro per il mondo abbiamo preferito metterla a settembre, che è un periodo un po' più calmo, perché normalmente tra luglio e agosto ci sono anche i mondiali, a volte le Olimpiadi, e quindi ovviamente andavano in concomitanza, era possibile per noi poi avere i migliori atleti del mondo. A settembre invece normalmente non ci sono appuntamenti internazionali, e quindi riusciamo a portare a Napoli i migliori atleti della disciplina.
1: Ricordiamo, il 5 settembre si correrà questa maratona del Golfo, la Capri Napoli, e naturalmente dalla settimana prossima la seguiremo con tanti approfondimenti. Grazie sempre Luciano, un abbraccio forte.
0: Grazie Lucio, buona giornata a voi, buona giornata a tutti.
1: Grazie a Luciano Cotena, promoter della maratona del Golfo, la Capri Napoli. Allora facciamo così, a proposito di mare, a proposito di tempo, a proposito di clima, sentiamo le ultime notizie del meteo e poi terza ora di Radio Gol.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Radio Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il rinforzo dell'anticiclone garantirà ancora giornate di bel tempo, ma soprattutto di caldo estremo, con un'ennesima ondata di calore a fine estate. Infatti avremo picchi oltre i 40 gradi su alcune zone meridionali, temperature che quindi ci accompagneranno per diversi giorni, fino almeno a tutta questa settimana. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Eccoci qua, terza ora informazione sportiva. Bentrovati da Walter De Maggio, prima giornata oramai chiusa, e quindi abbiamo avuto un primo assaggio, però è chiaro che poi per entrare nel vivo serviranno tante cose. E innanzitutto servirà che gli organici siano definitivi con la chiusura del mercato settimana prossima, martedì ore 20. Le big hanno vinto tutte, eccezione fatta per il Como, che è il prossimo avversario del Napoli al Maradona. Parliamone di questo avvio di campionato, del sorteggio di Champions di domani, del mercato. Lo facciamo con il direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago. Buon pomeriggio, caro direttore, ben trovato Guido.
4: Buon pomeriggio, ciao Walter.
1: Ciao direttore. E allora, dicevo, ha vinto tutte le big, no? All'apertura ha vinto l'Inter con il Monza, il Napoli passato a Genoa, la Juventus i Spalletti con il Frosinone, il Milan a Torino con il Torino di Abate, pareggio per il Como, vittoria per Sarri e direi una vittoria pazzesca della Roma di Gasperini. Abbiamo fotografato questa prima giornata con un poker d'assi, vale a dire Chivu, Allegri, Gasperini, Spalletti. È una fotografia che ti piace, Guido?
4: Sì, direi che è una fotografia che tutti attendevamo. Non mi sembra che il campionato ci abbia riservato delle sorprese alla prima giornata. È stato perfino, dico banale, però abbastanza scontato. È tutta l'estate che diciamo che più o meno l'Inter è la squadra più forte, con la rosa più forte, e il modo con cui ha strapazzato il Monza lo ha dimostrato. Abbiamo tutti detto che il Napoli era la seconda forza e che c'era grande curiosità per vedere la Roma, che aveva fatto un mercato importante, comunque il secondo anno di Gasperini, quindi con tante come dire, con tanta curiosità e con tanta, insomma, attenzione, perché di solito funziona sempre meglio il secondo anno Gasperini, e abbiamo avuto conferma della concretezza del Napoli a Genova. La Roma ha fatto una partita secondo me un po' condizionata dal fatto che la Fiorentina sia una squadra ancora in costruzione, quindi ha reso più eclatante la vittoria. Però attenzione, la ferocia agonistica che io ho visto nella Roma è qualcosa che fa impressione, cioè se tutto funziona la Roma è una squadra davvero, davvero molto ben organizzata. La Juve è quella che sapevamo aveva qualche problema in più, un mercato complicato, un mercato difficile e un mercato non ancora completato, e infatti delle vittorie è stata quella un pochino più faticosa, con quell'ultimo quarto d'ora di sofferenza. Però poi più o meno le forze sono quelle, la griglia di partenza è quello. Il Como sì, ha parzialmente deluso. Io sono molto curioso di vedere come Fabregas gestirà il doppio impegno in Champions, come gestirà il fatto che adesso il Como non viene più sottovalutato, e quindi quando arriva il Como non è più la neopromossa o la piccola squadra, è una squadra che viene affrontata con tutte le attenzioni del caso. E quindi sai, trovarsi le difese schierate e non magari avere tutti gli spazi che poteva avere l'anno scorso, quando qualcuno poteva ancora sottovalutare la forza del Como, significa cambiare anche un po' di mentalità. Quindi adesso il Como lo aspettano tutti, quindi vedremo se riuscirà a ripetersi, sarà davvero il segno che il Como è una nuova potenza del calcio italiano, altrimenti il Como è stata una favola che deve ancora, come dire, maturare per diventare una potenza. Però credo che la griglia sia quella.
1: È quella lì. Il direttore di Tutto Sport, Guido Vacciago, ha fatto cenno alle difficoltà del mercato della Juve. Perché lo rimarco, Guido? Perché a Napoli qualcuno dice: ah, ma il Napoli ha preso solo Favasuli, il Napoli ha preso solo Badiashile. La realtà è che le difficoltà di mercato non appartengono solo al Napoli. I club sono pieni zeppi di giocatori, e se non fanno uscite non possono fare entrate. Appartiene al Napoli, ma appartiene alla Juve. La Juventus ha fatto Jonathan David. Però sai Guido, la Roma aveva una necessità come il Como, fanno la Champions, dovevano potenziare l'organico. Qualcuno dice: però la Fiorentina ha fatto mercato. Ci credo, stava andando in Serie B. E il Napoli, la Juventus, lo stesso Milan non riescono a far mercato perché devono prima fare le cessioni. Non è il Napoli che è incapace, questo voglio dire.
4: No, anche perché poi attenzione, il Napoli parte da una rosa, forse bisogna fare un passo indietro, è brutto doverlo dire, mi rendo conto, mi sento come uno che va a dire che Babbo Natale non esiste in una scuola elementare, però purtroppo siamo più poveri, le squadre italiane, il calcio italiano si è molto impoverito,
1: molto
4: più la capacità di spesa di prima. E per far quadrare i conti c'è qualcuno che deve farli quadrare, anche perché c'ha i paletti dell'UEFA, ma altri perché li vogliono far quadrare semplicemente perché non vogliono che poi l'UEFA gliele metta. Quindi per stare dentro i margini della regolarità e per stare dentro i margini di non esagerare con l'indebitamento e con le perdite, purtroppo bisogna fare un mercato in cui si deve vendere prima di comprare. C'è un mercato nel quale poi alla fine delle squadre guardano la rosa, si rendono conto che comunque la rosa del Napoli a me sembra comunque continua a essere la seconda rosa più competitiva del
1: d'altronde
4: italiano.
1: Guido, l'anno scorso il Napoli finisce al secondo posto nonostante,
4: con una marea di infortuni,
1: con De Bruyne e Anguissa fuori 4 mesi, Lukaku tutto l'anno, Luca e Lang ceduti a gennaio perché non avevano dato le risposte che ci si aspettava, infortuni qua, infortuni là. Il Napoli è stato veramente in difficoltà, eppure è arrivato secondo. Quindi sai, poi Juventus e Milan si potenziano, ci credo, sono fuori dalla Champions, bisogno di andare in Champions.
4: Certo, ma poi si potenziano per modo di dire, nel senso che la Juventus e il Milan non è che abbiano fatto dei colpi, hanno speso tanto, perché poi purtroppo il mercato è inflazionato e quindi anche comprare un centravanti di medio livello come Kolo Muaniti costa 50 milioni di euro, andare a comprare un centravanti che boh, chissà come sarà, come Ramos, il Milan ha speso 70
1: milioni, che mi sembra una cifra, però
4: sono davvero tanti. Io spero davvero che possa valere quei soldi per i tifosi del Milan, perché comunque, però ecco, veniamo da 20 anni di, forse anche più di 20 anni, da 30 anni di crescita del calcio italiano e di mercati che hanno sempre in qualche modo esaltato i tifosi, tutti i tifosi italiani, quasi tutti insomma. Tant'è che il calciomercato è diventato anche un, come dire, un genere giornalistico sempre più di successo, ci sono trasmissioni interamente dedicate
1: al calciomercato,
4: cosa che 30 anni fa non esistevano. 30 anni fa il calciomercato erano due pagine di un quotidiano sportivo, era il famoso pastone di mercato qualche cenno nei TG sportivi. Adesso il calciomercato occupa l'80% d'estate dei giornali sportivi e occupa intere trasmissioni televisive, intere trasmissioni radiofoniche. Questo perché negli ultimi 30 anni effettivamente raccontare il calciomercato è stato anche il racconto esaltante, no, di un
1: campionato.
4: Ma è bello, io infatti non sto dicendo, ma è esaltante, di un campionato che ha accolto alcuni tra i più grandi campioni del calcio, cioè voglio dire, 30 anni fa, sto parlando quindi del 90, degli anni 90, quando arrivavano contemporaneamente Batistuta, Zidane, giocavano, che ne so, adesso non riesco a citarli tutti a memoria, ma comunque arrivavano nel campionato italiano Ibrahimovic, Vieira, insomma tutta gente che era veramente, era il meglio del meglio. Ci giocavano i mondiali, e nelle semifinali dei mondiali le quattro squadre contenevano il 70% dei giocatori che giocavano
1: in Serie A.
4: Campionato.
1: È vero.
4: E quindi questo, il racconto poteva essere esaltante, e questo in qualche modo ha abituato i tifosi a questo tipo di ha dato queste abitudini. Poi capita adesso di essere di iniziare a sentire questa povertà che inizia a essere percepita concretamente dai tifosi, e quindi un mercato come quello del Napoli o un mercato come quello del Milan o di altre squadre viene considerato un mercato deludente. Attenzione, abituiamoci. L'importante secondo me non è vedere chi è arrivato, ma vedere la rosa. In questo momento, ripeto, il Napoli ha la rosa secondo me più forte dopo quella dell'Inter. La stessa Inter ha comprato 3 giocatori abbastanza importanti, 3 giocatori inglesi, 3 scarti della Premier più o meno, perché non è che vai a prendere le prime scelte della
1: però direttore, l'abbiamo visto a Napoli con McTominay, che pure non trovava spazio, è chiaro che l'Inter
4: fanno la differenza,
1: ma non c'è dubbio, in Italia non c'è dubbio,
4: fanno la differenza,
1: non c'è dubbio.
4: L'Inter ha comprato 3 giocatori, si è ulteriormente rinforzata, ma il mio discorso era che l'Inter non avesse fatto mercato, secondo me rimaneva la rosa più competitiva. È un momento di ristrettezza, non so come dire, è un momento che passerà, perché poi io sono convinto che il calcio italiano ha le forze per rilanciarsi.
1: Ce lo auguriamo.
4: Gli stadi saranno saranno il primo passo verso un ritorno in auge del calcio italiano. Poi insomma sono convinto che come le ruote, gira sempre la ruota, negli anni 90 erano ridotta come noi la Premier, che in questo momento domina il mondo. Però bisogna fare attenzione, ecco, quando nel giudicare le campagne acquisti.
1: Io soprattutto, direttore, aspetto il 1° settembre, a mercato chiuso capiremo chi realmente avrà operato bene. Io ti ringrazio molto, Guido Vaciago.
4: Ciao
1: direttore di Tutto Sport. A proposito di mercato, il Napoli, oltre che Badiashile, ha acquistato Costantino Favasuli dal Catanzaro. Abbiamo ascoltato l'intervista esclusiva del nostro Vincenzo Perna e ce l'ha fatto conoscere più da vicino. Conosciamolo ancora meglio. Perché? Perché c'è chi l'ha allenato al Bari. Voglio salutare e ringraziare Moreno Longo. Ma che bello, mister, trovarti. Come stai?
5: Bene, grazie, vi saluto. Mi fa molto piacere
0: oggi essere qui con voi.
1: E sai che anche grazie a me, Moreno, no? Tutte le volte che intervieni io poi sono particolarmente contento. Senti Moreno, colpo Napoli prende Favasuli dal Catanzaro, è uno di spinta, è un motorino, anche debuttato oltre che giocare con continuità in Under 21 nelle due amichevoli in cui c'è stato come CT ad interim Baldini. A me sembra veramente un acquisto indovinato quello di Costantino Favasuli.
0: Ma guarda, io credo assolutamente di sì, sono estremamente contento per l'opportunità che viene data a questo ragazzo, perché se la merita tutta, se la merita tutta per diversi motivi. Il primo in assoluto è che umanamente è un ragazzo eccezionale, un ragazzo umile, con tanta disponibilità, con un atteggiamento fuori dal comune nel mettersi a disposizione, nel voler apprendere, nell'essere positivo per lo spogliatoio, quei giocatori che un allenatore vorrebbe sempre allenare, perché non sono mai un problema ma sono sempre una risorsa. Detto questo, è un giocatore che ha anche naturalmente qualità tecniche generali importanti, perché ha un dinamismo importante, riesce a fare due fasi sempre molto presenti, è un giocatore che gioca indistintamente tra destra e sinistra con una facilità notevole. Noi l'abbiamo impiegato addirittura anche come mezzala, perché all'occorrenza è un giocatore molto duttile, perché ha un buon riconoscimento degli spazi dentro il campo. In fase difensiva è veramente efficace, perché difficilmente negli uno contro uno si fa superare grazie a questo suo baricentro basso, riesce comunque a competere anche con queste alette molto veloci, molto rapide, quindi si contrappone molto bene. Noi cercavamo di farlo migliorare, naturalmente avevamo già iniziato un percorso negli ultimi 25-30 metri, dove la qualità del cross, la scelta dell'ultimo passaggio, l'assist, il gol, era un completamento che lui doveva fare, che aveva già fatto alla fine del nostro anno. Secondo me aveva fatto ancora uno step a Catanzaro. Oggi naturalmente parliamo di uno step
1: insomma, arriva a Napoli.
0: Però credo che dietro anche la possibilità di imparare dietro campioni come sono i giocatori oggi del Napoli, lui possa sicuramente apprendere, e mi auguro che lo possa fare in un tempo relativamente breve, perché è un ragazzo che veramente ci mette anima e cuore in tutto quello che fa.
1: È indubbio che ha grandi qualità, non a caso il Napoli lo acquista al Catanzaro. Io spesso elogio il direttore del Catanzaro Ciro Polito, perché se Favasuli va al Napoli e Liberali va al Como e Aquilani va a allenare il Sassuolo, e in passato quando Ciro era a Bari i Caprile, i Foloruscio, i Chedira, insomma dirigenti, io a volte credo sia inspiegabile, ci sono direttori bravissimi come Polito che devono stare ancora in Serie B a Catanzaro, gente che di calcio ne sa, e vedo altri fare carriere inspiegabili, ma questi sono i misteri del calcio. Senti Moreno, tu prima di fare l'allenatore hai fatto l'allenatore delle giovanili, no? Io sto portando avanti una battaglia che non so se poi avrà risultati o meno, però qualche avvisaglia la comincio a vedere. Quando si dice in Italia non ci sono i giovani, io rigetto con forza e dico che non è vero. Secondo me in Italia non c'è il coraggio. Sto parlando di Favasuli, no? C'è Favasuli, c'è Palestra che è andato al Chelsea, ho visto Lulli alla Roma, a sinistra abbiamo Bartesaghi, a sinistra abbiamo Bernasconi, e c'è Anor che forse va al Chelsea, Calafiori che è emerso a livelli altissimi, ho visto Romano al Cagliari, Cacciamani al Torino, è arrivato Fortini, Ceffini. Cioè, ma siamo così sicuri che non ci sono i giovani? Vergara a Napoli?
0: Chiaro. Ma guarda, tu hai fatto un elenco veramente importante di giovani qualitativi. Io sono sicuro che i giovani ci sono. Poi naturalmente, come ho sempre detto, a me piace tantissimo la parola giovani, purché siano bravi. Questi che hai citato sono giovani bravi e devono avere lo spazio che meritano.
1: Ci metto dentro Liberali, Moreno, ci metto dentro Liberali.
0: Ne abbiamo anche tralasciati anche qualcuno.
1: Tanti, ma certo.
0: Quindi il materiale a disposizione c'è. Io credo che in Italia lo step lo dobbiamo fare generale, a livello di etica generale, ma in questo caso parliamo di etica calcistica, perché abbiamo sempre questa cultura del risultato troppo ferrea che preclude qualsiasi tipo di scelta funzionale alla crescita. Quindi spesso e volentieri si va a puntare su, tra virgolette, l'usato sicuro, che va, secondo
1: perché,
0: me,
1: perché c'è la cultura e il risultato, Moreno, perché c'è la cultura e il risultato.
0: Ma in Italia come non mai, guarda, io nei mesi dove mi è capitato di stare fermo, ho anche giustamente messo il naso fuori dall'Italia per confrontarmi anche con colleghi che lavorano fuori e per vedere metodologie e mentalità diverse da quella della nostra. Una delle cose che ho riscontrato più comune è quella che mi hanno detto diversi colleghi, dove mi dicono: guarda, una differenza grande è che qui entrano in campo con il sorriso, sono molto più liberi di testa dei nostri calciatori. La partita italiana è spesso una guerra.
1: C'è molta tensione,
0: perché dietro c'è un movimento che, qualora questa partita non dovesse andare nel modo corretto, si scatenano una serie di dinamiche, naturalmente per i calciatori, per gli allenatori, per i direttori, per i presidenti, per tutti, dove comunque mettono una pressione differente, secondo me, anche rispetto ad altri paesi. E questo, secondo me, è uno dei motivi. Poi il coraggio nel volerli fare giocare, il coraggio, ma non solo degli allenatori, anche dei direttori dei club, che devono comunque puntare come strategia nel cercare di valorizzare dei giovani calciatori, perché poi in un momento storico dove comunque facciamo fatica a produrre col calcio italiano, perché oggi, se non abbiamo introiti, è uno dei motivi per cui il calcio italiano è un po' sceso. Io dico, una delle strategie migliori è quella della valorizzazione.
1: Però posso dirti la mia, Moreno. Allora, l'anno scorso giocano in Serie A Pio Esposito e Vergara. Voglio nominare solo questi due. La vera anomalia qual è? È che l'altro anno Pio Esposito e Vergara, uno era allo Spezia e l'altro alla Reggiana. E secondo me sono due calciatori di valore. Oggi stiamo parlando di Favasuli e di Liberali, che l'anno scorso erano a Catanzaro in B. E la Roma vuole Cacciamani che ha debuttato in Serie A. L'anno scorso Cacciamani era in B, titolare nel Torino quest'anno, era in B alla Juve Stabia. Io le vedo delle anomalie clamorose. Cioè, in altri campionati, i Pio Esposito, Vergara, Cacciamani, i Fortini, i Liberali giocherebbero titolari. E qui abbiamo paura. Ma perché?
0: Assolutamente sì. Infatti ci vanno idee.
1: Esatto.
0: Sono quelle di andare in giro, naturalmente, e di scoutizzare il più possibile anche questi campionati dove ti stanno dimostrando che dei calciatori ci sono. Io l'altra sera ero allo stadio a vedere il Torino, e la partita la sblocca Fisse, che è un giocatore,
1: è un altro giovane interessantissimo italiano,
0: 6 mesi a Catanzaro,
1: a proposito di Ciro Polito,
0: da un infortunio, esatto, è stato dentro, un giocatore che oggi gioca nel Milan, titolare alla prima di campionato
1: e fa gol al Torino, quindi parliamo?
0: Dentro un giocatore di quelli passati da Catanzaro, che stavi citando Polito prima, no? Quindi in questo senso i giocatori ci sono, però vanno messi poi nelle condizioni di essere scelti, di essere messi dentro un contesto e di dargli l'opportunità di giocare, ma anche di sbagliare qualche partita, perché
1: hai ragione.
0: Se vado poi a vedere quanti usato sicuro, tra virgolette, poi sbagliano le partite, a quel punto dico, forse è meglio che ogni tanto la sbaglia qualche giovane italiano nostro, dove gli diamo l'opportunità, naturalmente, di crescere, di valorizzarsi e di migliorare oggi quello che è il prodotto calcio italiano.
1: Moreno Longo, grazie di cuore, mister. A presto, Moreno.
0: Grazie mille a voi.
1: A
0: un
1: te.
0: Abbraccio, a presto.
1: Gianluca Vigliotti, l'uomo del bar dello sport. Buon pomeriggio, Gianluca. Ti ho fatto attendere un po' perché mi sono infervorato su questo tema dei giovani. Tu sai quanto mi appassiona, no?
5: No, ti seguivo. Ho sentito la parte terminale della discussione, che è un dato di fatto incontrovertibile. Il problema, Walter, faccio una piccolissima chiosa anch'io, il problema è che le grandi formazioni non hanno il coraggio di farlo.
1: Però scusami, Gianluca, io...
5: La cosa che succede culturalmente in Spagna, in Inghilterra, eccetera, noi fai fatica a imporla.
1: Però perdonami, Gianluca, io sto portando sempre un esempio della passata stagione, no? All'Atalanta, all'Atalanta hanno Zappacosta e Palestra. Bene, 2 anni fa investono 20 milioni per prendere Bellanova e danno Palestra al Cagliari. Risultato, ti ritrovi ancora con Zappacosta e Bellanova e Palestra va al Chelsea. Allora mi chiedo, ma l'Atalanta aveva così bisogno di dare 20 milioni al Torino per Bellanova? O forse doveva far giocare Palestra titolare? Queste, perché poi l'Atalanta, i Bernasconi, gli Anorri, gli Scalvini, li fa giocare. Allora io non trovo una logica possibile al fatto che tu investi 20 per Bellanova quando c'hai Palestra che è tuo.
5: E il ragionamento è giusto, anche se in questo caso, visto che l'Atalanta è una delle poche formazioni che ha un grandissimo settore giovanile, sì, con un campo sportivo senza precedenti e senza uguali, può darsi che abbia fatto una valutazione sbagliata, e questo esempio, che è assolutamente legittimo, non, diciamo, si non è perpetrato in quelle che sono state le altre sue, invece, gli altri suoi investimenti sui giocatori giovani che hanno sempre fatto molto.
1: Alzo le mani, sono brevi a Bergamo, veramente sono straordinari.
5: Su questo è fuori. Il problema è che prendiamo, allora, facendo gli esempi, tristemente facendoli in casa nostra, uno dei più grandi allenatori del mondo come Antonio Conte, l'anno scorso si dice che se non c'è la falciglia di infortuni
1: non gioca Vergara, va al Parma, ma non c'è dubbio, però questo ci deve far riflettere, Gianluca.
5: Sì, ci fa riflettere, ma il problema è che al di là della riflessione, che oggettivamente ci porta tutti nella stessa soluzione, che bisogna dare spazio, vedi quello che ha fatto Gasperini con Lulli, per esempio, vedi che ha fatto Gasperini con Lulli con la Roma, cioè stiamo parlando della Roma davanti a 60.000 spettatori.
1: Poi, per carità, Molina è tornato dal mondiale, magari non è. Ragazzi, ma Lulli mi ha letteralmente sconvolto, per come, cioè, è fortissimo Lulli.
5: Perciò ci vuole coraggio, bisogna avere il materiale, ovviamente umano. Ma ci vuole coraggio, e non tutti fanno così come ha fatto Gasperini adesso. Cioè, bisogna essere onesti, bisogna essere assolutamente onesti. Ho sentito i nomi di Cacciamani, ho sentito i nomi di Liberali, insomma, ragazzi, la qualità c'è, e adesso bisogna capire come, in proiezione ovviamente nazionale, vedi Mancini, che è uno che invece, per esempio, ha operato in tal senso come commissario nazionale anche in tempi addietro.
1: Ma come no?
5: I tempi famosi di
1: Zaniolo non aveva ancora debuttato in Serie A e lo convocò.
5: Anche Profondi, insomma, ci sono, diciamo così, degli elementi che ci possono far ben sperare. Sono curioso di qui a un mesetto di capire finalmente le prime convocazioni, se vanno su questa linea, che sarebbe molto interessante.
1: Gianluca, ne approfitto della tua presenza per ricordare che noi ovviamente domenica racconteremo in diretta, in esclusiva, Napoli-Como, e che poi c'è il post partita, il bar dello sport post partita con Vigliotti e con Susi Fiorillo, le conferenze a caldo di Allegri e Fabregas, il salottino esclusivo con Paolo Del Genio, la Mix Zone con Gianluca Miranda. Ti aspetti gli stessi 11 di Genova dal primo minuto o una sorpresa possibile? Leggi pure Badiashil.
5: Devo dirti la verità, aspettiamo un attimo. Per il momento, conoscendo un po' la gestione di Allegri eccetera, vado sul classico. Vado sulla prima settimana di Badiashil, anche se oggi si è allenato con la squadra, quindi diciamo, se la settimana lunga ti può consentire un inserimento, però è appena arrivato, meccanismi, situazioni, allenamenti, la prima partita è andata bene, e chiedo, sai meglio di me che gli allenatori, quando la prima partita va bene, per cambiare c'è bisogno veramente di qualche cosa di clamoroso.
1: Un abbraccio e buon lavoro a Gianluca Vigliotti. Ciao Gianluca.
5: Ciao Walter, un abbraccio a tutti, a domani.
1: Ci fermiamo, pubblicità.
2: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del PT Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al PT Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: flash finale dell'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Vi ricordo poi il nostro pomeriggio, schiereremo il tridente a cominciare dalle ore 16 qui casa Calcio Napoli con Carlo Alvino dalle 16 alle 18. Alle 18 nei nostri studi arriverà Paolo Del Genio, sono in noi due, i due attaccanti esterni, e poi abbiamo bisogno del bomber Emanuele Calaiò dalle 19 alle 20 al calcio della sera, e quindi manderemo in campo il tridente. Allora devo andare subito da Vincenzo Perna. Questo perché? Perché c'è una notizia dell'ultima ora. Nel 2027 ci sarà l'elezione al presidente della FIFA e la FIGC ha fatto una scelta, Vincenzo Perna.
1: La Federazione Italiana Gioco Calcio, Walter, ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente, fanno sapere in un comunicato dal vertice della FIGC, la posizione della federazione, in piena condivisione con la UEFA e con il presidente Alexander Seferin rispetto alle precedenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali.
0: Grazie Vincenzo Perna. Allora, punto mercato. Chiudiamo la puntata così come l'abbiamo aperta. Il punto del calciomercato a 7 giorni dalla chiusura delle trattative. Vi ricordo, il mercato chiuderà martedì 1 settembre ore 20. Collega del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise. Buon pomeriggio Ciro.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, in apertura di trasmissione ho raccontato agli ascoltatori che vorrebbero acquisti, che il Napoli di acquisti non ne può proprio fare, ma non perché non riesce a farli, perché non ha proprio posti in lista. O, per essere ancora più chiaro, potrebbe farli, ma dovrebbero essere degli under, perché altrimenti deve perfezionare delle uscite. E chiariamolo, così facciamo il punto mercato. 7 giorni alla fine, Manna avrà un super lavoro, perché ne ha già 6 fuori dalla lista. Ve li voglio ricordare: sono Folorunshon, Gonge, Cajuste, Lindstrom, che dire in Mazzocchi. Facciamo un po' il punto, mi sembra quello più vicino ad uscire sia Gonge, oramai a un passo dal Monza, no Ciro?
2: Sì, si sta convincendo, è da un bel po' che è a un passo dal Monza, poi c'è Folorunshon che potrebbe andare al Monza, su Cajuste c'è il Torino,
0: che però deve fare cessioni anche il Torino, se no non può fare Cajuste.
2: Ha fatto il prestito di Ciallecci, ma manca ancora qualche altra uscita per poter fare Cajuste. Sull'Instrom non ho novità.
0: Neanch'io, purtroppo no.
2: Il Lecce su Mazzocchi, potrebbe essere questa la destinazione. E poi su che dire, c'è un intrigo di mercato, perché sembrava fatta col Frosinone, però passano i giorni e non si chiude questa storia. C'è anche il Rizespor in Turchia.
0: Calciatore vorrebbe restare in Italia, però la Turchia chiama Khedira. Su Mazzocchi c'è anche un inserimento possibile del Sassuolo, che non riesce a chiudere Belgali col Verona. Si è informato anche il Torino, che potrebbe cedere Pedersen e prendere Mazzocchi, ma prima appunto deve cedere Pedersen. Quindi siamo a 6. Diventano 7 se ci aggiungiamo Milinkovic, 8 se mettiamo Nualang, 9 se nel caso, perché io credo che alla fine Lucca resterà a Napoli, ma nel caso dovesse uscire Lucca diventerebbero 9. I primi 6 contro Ise li abbiamo trattati, siamo agli altri 3. Milinkovic, Savic, il Napoli può far arrivare Musso, ovviamente bisogna trovare la soluzione per Milinkovic, no Ciro?
2: Sì, io trovo molto complicato che il Napoli riesca a cedere Milinkovic, che ha pagato 22 milioni negli ultimi 6 giorni, sai, il portiere ha anche un ruolo delicato, è difficile che ci sia un'esigenza dell'ultimo minuto per un portiere negli altri club. Lucca io non credo che partirà, e Nualang è l'unico che ha una situazione un po' più vivace in termini di mercato, col Galatasaray che rappresenta la soluzione più possibile, soprattutto se non riuscirà ad arrivare né a Leao, né a Sarr.
0: Bravo.
2: Quindi Nualang è anche la chiave per un eventuale rinforzo last minute in attacco sul mercato, e anche per la questione liste io trovo più fattibile Guiu delle varie opzioni di cui si parla per l'attacco, pur essendo Gabriel Jesus la primissima scelta da mesi.
0: Ecco, però scusa, il Guiu non occuperebbe posti in lista. Allora, esatto, andiamo su un'ipotesi.
2: Ricordiamolo, delle competizioni nazionali. Sì, certo. Comunque togliere gente dalla lista
0: per la Champions, bravissimo. No, io parlavo delle, ma non c'è dubbio. Però ecco, Guiu non occuperebbe posti in lista. Ora andiamo a Nualang. Abbiamo detto del portiere, se Milinkovic troverà soluzione dovrebbe arrivare Musso. Il Napoli ha un accordo già da tempo col calciatore. Detto questo, Nualang. Ora, Nualang, il Galatasaray lo vuole, gioca su più piste, capiamo se veramente lo prendono oppure fanno Leao. Se fanno Leao, Nualang viene richiesto dall'Atalanta, l'Atalanta è stata chiarissima, c'è una richiesta ufficiale di Giuntoli, lo vogliono solo in prestito con diritto di riscatto. L'Atalanta punta Rove, se prendono Rove dal Bologna, il Bologna potrebbe aprire all'ipotesi Nualang. Diciamo che Nualang Manna riesce a sistemarlo dopo averlo già dato via a gennaio al Galatasaray. Chi arriverebbe? Arriverebbe una prima punta? Arriverebbe Ceballos? Arriverebbe Gabriel Jesus? Che idea ti stai facendo?
2: A me arriva un attaccante, Ceballos arriverà al Napoli a gennaio, si aspetta.
0: Si aspetta a parametro zero, in quel caso 10 esatto. milioni risparmiati, ok.
2: E l'esigenza è una punta, cioè Allegri vorrebbe un attaccante da con cui arricchire
0: il parco
2: offensivo, quindi Gabriel Jesus è un nome esistente, ma è complicato per costi e formula, perché difficile che si possa fare un prestito in un solo anno di contratto. Lo dovresti comunque acquistare, mettere a bilancio per 15-20 milioni, pagargli un ingaggio, credo per logica, di 6 milioni di euro all'anno almeno, quindi sono 18 se fai un triennale. E io faccio veramente fatica nel Napoli, dopo aver fatto tutta l'estate a voler ammortizzare quello che ha fatto tutto l'anno scorso, faccia un esborso del genere. Ben diverso Guiu, perché Napoli lo vorrebbe pagare intorno ai 15 milioni, è un 2006, non occupa spazio nelle liste delle competizioni.
0: Possibile rivendita in futuro a tante.
2: Esatto.
0: Senti Ciro, anche perché ecco, Ciro Troise ci ha dato un'indicazione, no? Perché la prima punta? È vero, c'è Højlund, è vero, c'è Luca, ma Allegri forse vorrebbe potenziare quel reparto lì. Anche perché Ciro, diamo per buono che Nualang Manna riesce a inventare la soluzione. A destra hai Politano, c'hai Neres e comunque ha giocato Vergara. E nel caso ci può giocare De Bruyne. Io ci aggiungo pure Favasuli, se per questo. Però vabbè, insomma. A sinistra comunque c'hai Alisson Santos e Giovane. Li hai comprati
2: e
0: tutti.
2: E anche a destra. Quindi...
0: Esatto, quindi... come attaccanti esterni ce li hai, quindi è più sacrificabile Nualang?
2: Assolutamente sì, anche De Bruyne può giocare con forme diverse, sì. Partendo dalla sinistra, centrosinistra per esempio, quindi tra l'altro se cambi sistemi di gioco, no? Per esempio il 3-4-2-1 o quell'idea che ho letto dell'albero di Natale per la Champions, togli esterni e metti giocatori come De Bruyne e Vergara che giocano tra le linee, no? Quindi hai diverse soluzioni anche sotto il profilo tattico. Invece la punta ci sta sempre, e in più se volevi giocare con le due punte, oggi una seconda punta classica non ce l'hai, a meno che non vuoi fare il doppio centravanti stile Conte nei finali di partita, no? Højlund e Luca, ma non hai un devi adattare, tra virgolette, l'ha fatto De Bruyne nelle amichevoli quando hai fatto il 3-5-1-1 o 3-4-2-1.
0: E beh certo, perché comunque sottopunta i De Bruyne, i Vergara ti garantiscono quel sottopunta che vorrebbe dire tanto. Ha ragione Ciro Troise, la classica punta, se vogliamo, alternativa a Højlund e chiaramente a Lorenzo Lucca manca, ma insomma mancano anche 7 giorni, è chiaro che Manna dovrà fare un grande lavoro perché già ce n'ha 6 fuori lista, se vuole rinforzare che non siano under deve vendere. L'anno scorso 22 milioni investiti per Milinkovic, 25 per Nualang, 35 per Lucca, ci metto anche i 28 di Beukema, è chiaro che tu delle due l'una, o metabolizzi di perderci dei soldi su questi calciatori o a oggi purtroppo non hanno reso, venderli alla stessa cifra secondo me diventa una mission impossible, Ciro.
2: Assolutamente sì, Luca sicuramente, perché Luca non ha fatto proprio, cioè praticamente è stata un'annata nulla per lui. Nualang almeno al Galatasaray ha vinto un campionato,
0: sì,
2: ha giocato in Champions League. Comunque nel Napoli, nonostante mille difficoltà, c'è l'assist a San Siro, c'è il buon impatto a Copenaghen quando quando subentra. Quindi, infatti, no, Alang un po' di mercato.
0: Di mercato ce l'ha, ma scherzi.
2: Però comunque rimane, siamo a sette giorni alla fine del mercato e ci davamo sei giocatori esuberi ancora da
0: fuori lista. Da, beh, però io dico che dire Ngonghe alla fine manna sicuramente li piazza, anche perché secondo me il vero problema resta Lindstrom. È chiaro che queste, ci tengo a dirlo, sono situazioni ereditate da Manna, cioè Ngonge, sì, Lindstrom e Cajuste. Quindi il direttore ora deve fare un mercato creativo. Poi sai, viene da mangiarsi le mani a pensare che hai speso 35 per Lucca e la Roma prende Malen a 25. Io mi mangio le mani, se devo essere onesto, non mi mangio solo le mani. Però il mercato è questo, il mercato.
2: Quando ti affidano un allenatore sul mercato, purtroppo ci sono controindicazioni.
0: Certo. Poi sai, dipende però, perché magari a volte hanno avuto visioni diverse. Che so, Conte voleva Shalobah, oggi al Como, ma hanno voluto Beuke, ma e quindi sai, a volte se non hai le idee uguali, hai ragione tu, se poi decide uno o l'altro è chiaro che poi te ne assumi la responsabilità. Conte ha voluto fare delle scelte, Manna delle altre, però insomma speriamo che veramente il direttore riesca a confezionare questa chiusura di mercato magari con il botto. Grazie a Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno. Ciao Ciro. E detto questo, andiamo al telefono a proposito di Turchia. Ma fanno Leao o riprendono Noah Lang al Galatasaray? Dundar Kesapli, buon pomeriggio. Ciao Dundar, come stai?
3: Sto abbastanza bene, in attesa del sorteggio.
0: Del sorteggio domani, tu sei già a Monaco. Noi domani alle 18 lo trasmetteremo in diretta, anche perché saremo spettatori interessati. C'è il Napoli.
3: Stavo riflettendo una cosa.
0: Prego.
3: Come se fosse, abbiamo programmato, ma non abbiamo programmato. Anche l'anno scorso era qui sorteggio, abbiamo fatto il collegamento, non me ne ricordo, per un altro argomento. Cioè, il Colorado vostro, secondo me, c'è un abbonamento anche senza pianificare.
0: Tutte le volte che c'è sorteggio ti chiamiamo, grande Dundar.
3: Mi fa piacere, ma veramente è stato forse un coincidenza, ma comunque, giusto per fare un parentesi. Allora,
0: che fanno al Galatasaray? Prendono Leao? Perché loro giocano su più tavoli, stanno chiamando anche Manna per Noah Lang. Alla fine prendono Leao, secondo te?
3: Allora, quest'ora parlano molto più di Leao. Però questa storia di Leao va avanti da settimana a settimana, che non riuscivano a mettere d'accordo su ingaggio soldi, diciamo, con Milan. Quindi già al momento, secondo me, questo nodo più cruciale è questione di soldi. Se riescono a farlo accettare proposte di Galatasaray, io credo, non lo so, perché poi il calcio è mercato strano, e anche un giocatore Lang è importante per loro comunque.
0: Ha fatto bene da gennaio in poi, no? Lang ha fatto molto bene al Galatasaray.
3: Esattamente, sì, veramente sì. Ha giocato bene, insomma, tutto va molto bene. Non è questione di giocare bene, no. Questione poi, non so se in questo momento Lang o Leo è importante per Galatasaray, perché Galatasaray quest'anno punta soprattutto Champions League, che sapremo il loro avversario domani sorteggio. Quindi è in attesa di capire, ma in Turchia parlano molto più Leo queste ore. Poi sai,
0: i rapporti con il Napoli però sono ottimi, i rapporti con il Napoli sono ottimi, ricordiamo anche Osimhen Galatasaray.
3: Su questo allora poi mi viene in mente anche un'altra cosa. Di solito si fa, magari parlano molto il Leo, poi magari portano a casa il Lang, sai, qui per tirare fuori magari i prezzi più accettabile, trovare un accordo giusto, sai, tutto può essere calcio e mercato, è strano.
0: Poi hai ragione, il mercato poi è veramente imprevedibile. Va bene, Dundar, domani ore 18, sorteggio Champions, ti abbraccio forte.
3: Speriamo bella squadra per gli italiani.
0: Speriamo.
3: Divertiamo pure quest'anno.
0: Buon lavoro.
3: Cosa.
0: Grazie, Dundar. Notizia dell'ultima ora: il 5 settembre, Inter-Napoli, la trasferta sarà aperta o no? Vincenzo Perna.
1: No, purtroppo Walter, perché era già nell'aria che potesse essere vietata ai residenti in Campania, arriva l'ufficialità da parte dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive. Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Campania e anche ai residenti nella provincia di Genova. Questo per evitare che i tifosi del Genoa potessero eventualmente unirsi ai tifosi del Napoli in questa trasferta contro l'Inter. Vendita dei tagliandi del settore ospite ai soli possessori di Fidelity Card della SSC Napoli, ma sottoscritta in data antecedente al 1 agosto 2026, non residenti nella regione Campania e nella provincia di Genova.
0: Grazie a Vincenzo Perna, che ritroverete tra poco negli highlights, poi ovviamente lo ritroverete domenica perché sarà lui a raccontarvi con Paolo Del Genio Napoli Como. Tra poco gli highlights, poi scende in campo il tridente. Cominciamo dalle 16 alle 18 con Carlo Alvino, qui Casa Calcio Napoli. Tutte le notizie del mondo Napoli, a partire dalle 18 filo diretto con Paolo Del Genio e dopo i due attaccanti esterni, il bomber Emanuele Calaiò. Il calcio della sera. Io vi do appuntamento a domani, buona giornata.

0: agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: flash finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Napoli. Permettetemi di salutare e ringraziare chi vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol, ovvero il nostro direttore Walter De Maggio. Grazie in redazione a Lucio Pengo e a Gianluca Miranda, grazie per aver curato la parte tecnica audio, Ciro Froio e Simone Zaccaria per la parte video, invece Flavio Esposito e Fabio Esposito. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto. Tra pochissimo le ultime news, ma prima i nostri consueti highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Che ritorna il duello tra Fabregas e Allegri, che l'anno scorso è stato magari indice di polemiche, risultatisti, giochisti, quando il Milan vinse 3-1
3: a Como,
2: dominò il Como. Poi il calcio è fatto anche di 90-95 minuti, di cambi di strategie, di cambi e compagnia bella. Allegri vinse una partita e scoppiò lo scandalo. Quindi questo ne fa parte un po' della comunicazione di questi ultimi anni. Quindi Como, che ha fatto un'impresa incredibile l'anno scorso, non so se si potrà ripetere, anche perché c'ha la Champions e sappiamo che sta facendo ancora mercato. L'ultimo dovrebbe essere Ken, poi deve comprare gli italiani per mettere nella lista della Champions League, minimo 5-8 con la panchina. Gli Arton non hanno problemi, Fabregas è ormai il capo dal punto di vista non solo tecnico ma anche di strategie di mercato, giustamente, perché la centralità dell'allenatore è fondamentale. E Allegri è partito bene, al netto del primo tempo contro il Genoa non all'altezza della situazione, ma il campionato è ormai il capo dal punto di vista non solo tecnico ma anche di strategie di mercato, giustamente, perché la centralità dell'allenatore è fondamentale. E Allegri è partito bene, al netto del primo tempo contro il Genoa non all'altezza della situazione, ma il campionato dice questo, il nostro campionato, quindi molte

0: minimo contatto c'è, però se andiamo a vedere, ripeto, il nuovo corso di Orsato dice questo.
1: Ma non sono situazioni roventi, perché Galatasaray sta giocando su tanti tavoli, strizza l'occhio sempre a Fofana, che è il sogno di Gasperini per la Roma, vuol capire come finisce la vicenda Leao, quindi Noah Lang oggi non è la prima scelta del Galatasaray. L'Atalanta pure è su Noah Lang, offre solo un prestito con diritto di riscatto, e se deve fare l'investimento preferisce farlo su Rov, quindi bisogna capire campo principale Bologna, cosa succede con Rov, perché se l'Atalanta ovviamente chiude per Rov, non chiude per Lang. Non è una situazione semplice questa, perché comunque Milinkovic non vuole andare a fare il secondo, e quindi diciamoci la verità, non è che lui gli cambia molto. Se deve andare a Madrid a fare la riserva di Oblak, allora sta a Napoli a giocarsi il posto con Meret, che con tutto il rispetto è meno forte di Oblak, quindi puoi avere un po' più di chance di rosicchiare il posto a Meret rispetto a Oblak. Bisognerebbe trovare una porta libera. Il problema è che di porte libere ce ne sono poche, perché se tu guardi anche a livello internazionale, l'Arsenal comunque ha Kepa in esubero che vorrebbe andare a giocare ma non trova squadra, il Napoli ha questo problema con Milinkovic Savic, Perin è andato in Serie B perché Perin voleva giocare di più, lascia la Juve ma va in Serie B, cosa che ovviamente Milinkovic non fa. Quindi giustamente anche mi viene da dire, quindi è chiaro che non è facile oggi trovare un incastro per i portieri. Si era interessato il Fenerbahce a Milinkovic 20 giorni fa, quando sembrava che Ederson potesse andare via, ma Ederson in questo momento non lascia Istanbul, e quindi giro di portieri scarseggia, non è un'operazione semplice. Ecco perché qualche intermediario ha detto: sapete che fate? Fate lo scambio Musso a Napoli e Milinkovic all'Atletico. Musso a Napoli viene volentieri, ma Milinkovic a Madrid non ha tutta sta voglia, nel senso che alla fine riserva per riserva, come
2: resterebbe a Napoli.
1: A Napoli che a Madrid.
3: Sias Smut.
2: Ah.
3: È un centrocampista del Monza che ho visto l'altra sera giocare contro l'Inter. Mi è uscito, mi sono usciti gli occhi di fuori, mi sono permesso anche di mandare dei messaggi in giro, e lui ha 19 anni, nasce come mezza punta, è stato arretrato a Juric nei due di centrocampo. È veramente ed è italiano, con doppio passaporto, un passaporto francese, e questo mi preoccupa un po'. Non so la Juventus se riuscirà ad accontentare Spalletti per questo ruolo di punta di centravanti, che è una cosa un po' che manca, evidentemente, soprattutto dopo le ultime parole a proposito di Colomani. Sto aspettando che portino a Gasperini l'esterno sinistro di piede destro, e dopodiché sono queste. Allora, io non credo che il Como commetterà l'errore di aggredire il Napoli alto, di andare a prenderli alti. Io credo che punterà su un possesso palla un pochino più ragionato, cercherà sempre di mettere quello che fa Fabbrega, si mettere gli uomini tra le linee. Secondo me rischi troppo se va a prendere il Napoli alto, rischi troppo. E guarda per esempio cosa succede l'altra sera, palla bassa, Roma Fiorentina, Hermoso, ti vengono a prendere alti e si crea l'uno contro uno di Bala contro Dragusin o Gio Mario. Io ripeto, secondo me loro, poi è chiaro che Fabbrica sta al suo modo di giocare al calcio, bellissimo, però insomma, con Allegri lascia stare che io ho il debole, però insomma si corrono dei rischi, ecco, se si va in maniera troppo sfrontata. La forza del Como anche in queste occasioni è che ha un ottimo possesso palla, e il possesso palla non è solo tenere la palla tra i piedi, ma andare a due tocchi in velocità negli spazi stretti.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, tragedia sulle strade di Licola in via Madonna del Pantano, dove si è verificato un grave incidente stradale, a farne le spese due ragazzine in sella allo scooter che si sarebbe scontrato con un'automobile. La sedicenne ferita e gravemente morta dopo il trasporto all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, mentre la diciottenne che viaggiava con lei è ricoverata in condizioni serie nel presidio ospedaliero. La municipale ha effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Saranno ascoltati anche eventuali testimoni oculari. Notte di dolore e follia all'ospedale San Giuliano di Giugliano in provincia di Napoli. Si è registrata infatti la morte di una paziente il cui quadro clinico era molto peggiorato nelle ore precedenti. Quando i medici lo hanno comunicato ai familiari, questi hanno perso il controllo e hanno fatto irruzione nel reparto, minacciando il personale sanitario. A riportare l'episodio l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, secondo la

ricostruzioni, i familiari della donna avrebbero forzato la porta blindata d'accesso, uno di essi sarebbe salito a cavalcioni sul letto della degente senza vita praticando improbabili manovre di rianimazione. La stessa persona avrebbe poi inveito contro il personale chiedendo di chiamare le forze dell'ordine. Altre due donne al seguito avrebbero proseguito con minacce e intimidazioni. A fatica medici e infermieri hanno completato gli obblighi di legge, nonostante i familiari continuassero a toccare la salma e a urlare. Ancora cronaca, sono bastate poche ore ai carabinieri per identificare l'uomo che avrebbe sottratto un condizionatore portatile da una delle sale d'attesa dell'Istituto dei Tumori di Napoli. I militari della compagnia Vomero sono stati agevolati dalle immagini in alta definizione registrate dal sistema di videosorveglianza. Secondo quanto ricostruito, un dipendente di una società esterna appaltatrice di servizi avrebbe prima avvolto il dispositivo con un sacchetto di plastica nero e, approfittando dell'assenza dei pazienti, lo avrebbe caricato su un carrello e poi portato nella propria auto. Passiamo allo sport. Il calcio. Inter Napoli vietata ai residenti in Campania, nella provincia di Genova. Ecco quanto si legge dal comunicato ufficiale diramato dalla prefettura di Milano in vista di Inter Napoli in occasione dell'incontro di calcio tra Internazionale e Napoli in programma sabato 5 settembre 2026 presso lo stadio Meazza di Milano. Il prefetto, in adesione alla determinazione del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, è sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per permanenti ragioni di tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità della pubblica, adottato con provvedimento il divieto di vendita dei taglianti residenti della regione Campania e dei residenti della provincia di Genova, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione SSC Napoli. Informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Piazza Napoli, qui Casa Calcio Napoli, eccola qua, la vostra casa, la casa dei tifosi del Napoli è qui a Radio Kiss Kiss Napoli dalle 16 alle 18, qui Casa Calcio Napoli, possibilità di interagire, possibilità di intervenire, qui dite la vostra come vi pare, nel segno dell'amore per la maglia azzurra del Napoli. Giorni importanti, si lavora molto sul campo per preparare al meglio la sfida di domenica al Maradona, ore 18:30, che noi trasmetteremo in diretta con la radio cronaca di Vincenzo Perna, il commento tecnico di Paolo Del Genio, con Diretta Azzurra, il nostro contenitore dedicato alle partite del Napoli. Dicevo, sul campo si prepara la sfida contro il Como, una sfida da Champions League, alla quale poi farà seguito un'altra sfida da Champions, quella di Milano contro l'Inter, ma uno alla volta, per carità. Dicevo, sul campo si lavora per questa sfida e fuori dal campo si lavora per portare a termine tante operazioni in uscita, tante operazioni in uscita. Poi vedremo se ci sarà anche tempo e modo per qualche operazione in entrata. In regia questa sera c'è Simone Zagaria. Simone, per il mio personale, buonasera e buon lavoro. Regia video dovrebbe esserci Flavio Esposito. No, c'è anche Flavio, anche a Flavio il mio personale, buonasera e buon lavoro. Vi do subito le coordinate per intervenire, anche perché questo è il vostro spazio, questa è la vostra casa, questa è la casa del Calcio Napoli e amiamo stare tutti in questa casa ampia, molto ampia, milioni e milioni di tifosi del Napoli sparsi nel mondo, tra l'altro milioni e milioni di tifosi del Napoli che possono seguire in mille modi, oltre al modo tradizionale, l'FM, il DAB, il canale 76 del digitale terrestre, ci potete seguire online in mille altri modi e sul serio siamo nelle case vostre, voi siete nella casa del Napoli in tutti i modi. Le coordinate le conoscete, però un refresh va fatto sempre e comunque. 342 00 00 100 è il numero di WhatsApp, o scrivete o lasciate vocali. Se scrivete ho possibilità io di leggerli immediatamente, il vocale va bene lo stesso, perché poi dopo insieme a Simone Zagaria ogni tanto ascolteremo le vostre voci e daremo anche risposta alle vostre domande. 081 54 668 73 invece per intervenire in diretta e dire la vostra. Tante cose da dire, il campo con la partita di domenica col Como, il mercato soprattutto in uscita, il divieto di trasferta ai tifosi del Napoli per Inter Napoli, ma non solo questo, il leitmotiv di qui Casa Calcio Napoli non cambia, perché gli argomenti li decidete voi, entrate in casa e siete voi di nuovo i padroni di questa casa e quindi l'argomento lo decidete sempre e solo voi. Apriamo con Alfredo, buonasera e forza Napoli. Alfredo.
1: Forza Napoli sempre, Carlo, e permettimi di non ciacciare nessuno perché porta sempre bene.
0: Porta benissimo e non ci deve mai mancare, non ciacciare nessuno, perché incarna, secondo me, nel modo migliore possibile lo spirito dei veri napoletani. Il napoletano lo sai, si fa sicca ma non muore, quindi quale migliore occasione per poter continuare a dire non ciacciare nessuno.
1: A me mi fa dire, perché Carlo, cagno innamorato della missione, però tu dici sempre stessi cose. Però sono anche le cose belle.
0: Ma io guarda, io ho un miliardo di difetti. faccio guai in quantità industriale, un solo pregio e un vanto personalmente, la coerenza. Io amo essere coerente soprattutto con i tifosi del Napoli. Tu se metti Carlo Alvino oggi, metti Carlo Alvino ieri, metti Carlo Alvino un anno fa, metti Carlo Alvino 10 anni fa, Carlo Alvino non cambia la sua idea sul Napoli, il suo accompagnamento per la maglia azzurra.
1: Io, oltre a farti l'augurio in questa nuova figura, ma da poco, io a proposito di coerenza, tu vedi che stanno tornando tutti quanti, tutti quelli che non avevano casa, a proposito di casa, stanno tornando da te, e già sostenendo i Michele Caruso,
0: mamma mia, Michele Caruso ne possiamo fare a meno, no? Michele,
1: sabato ci stavo,
0: E lo so, però mamma mia, è l'ansia, tu l'hai detto, a me già mi è venuto l'ansia.
1: Ma comunque, non ti preoccupare, poi ci sta anche quell'area gruppettino, punto 1, punto 2, punto 3, con De Vir, e poi ci stiamo pure noi, io, il gruppo del rifugio del io, e quindi
0: rifugio del ciuccio, io,
1: ha fatto su presepe, presepe Carlo Alvino, diciamo.
0: O presepe è bello, sui pastori, un po' così.
1: Questo è grande, questo è grande. Senti, Carlo, però una cosa te la voglio dire, seria, perché sto parlando di tanti argomenti, io metto un altro argomento.
0: Quale?
1: Della divisione dei tifosi. Allora, perché sento parlare anche degli striscioni, è colpa della società, è colpa della questura, però un'altra divisione che è bella è quella di guardare nell'erba del vicino, che è sempre più bella. Aiuto, ora c'è sta Malen, e Malen è meglio di Holland. L'ha scoperto quando l'ha mai scoperto? L'ha scoperto quando Holland ha fatto la tripletta qualche giorno fa. Allora la vogliamo finire o non la vogliamo finire? La Roma, da quanti anni sta dietro al Napoli?
0: La Roma è tornata in Champions non so dopo quanti anni. Il Napoli, voglio ricordare che il Napoli, quando la Roma vince lo scudetto con Capello, era avanti a noi anche come vittorie di scudetti. Il Napoli l'ha guardata e l'ha superata, giusto per ricordare ogni tanto le cose come stanno.
1: Noi dobbiamo ricordarle, perché io mi sono scucciato solo ogni volta basta una tripletta, e no, è perché non abbiamo comprato Malen a posto di Holland, e perché non abbiamo comprato questa.
0: Hai detto una cosa intelligente, noi abbiamo noi napoletani a volte il difetto, mi metto io in testa, quindi ho io il difetto a volte di guardare troppo spesso in casa d'altri. È bello guardare in casa nostra, lo sai perché è bello? Perché così ci riempie il cuore di soddisfazione se guardiamo in casa nostra. Quattro scudetti negli ultimi 16 anni, 13-14 volte siamo stati in Champions, è bello guardare in casa nostra, prendiamo più coraggio, ci divertiamo di più e abbiamo più soddisfazione se guardiamo solo in casa nostra.
1: Questo è il monito che voglio lasciare, poi ti lascio agli altri, è proprio di non di essere uniti veramente e di non guardare agli altri, perché il Napoli non ha mai deluso. Forza Napoli.
0: Sempre, ti abbraccio, ciao Alfredo.
1: Un abbraccio forte
0: a te. La storia recente del Napoli lo dice, il Napoli non ha mai deluso, anche quando insomma le cose sembravano andare in un'altra direzione, il Napoli è sempre stato bravo, il club, i ragazzi in campo, gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina sono sempre stati bravi poi a regalare grandi soddisfazioni ai tifosi. Carlè, un saluto con grandissima stima e con rinnovata fede e passione anche dalle infuocate terre della Puglia borbonica, sempre al tuo fianco Pasquale. Posso immaginare il calore di quelle parti, anche qui non è che siamo messi meglio, assolutamente. 0815466873, Patrizio, buonasera, forza Napoli.
2: Ciao Carlo, buonasera, è sempre Forza Napoli.
0: Solo Forza Napoli, amico mio, eccoci qua.
2: Non giacci nessuno,
0: lo possiamo dire ad alta voce.
2: Carletto, mi fa piacere enormemente il tuo ritorno a casa, Radio Kiss Kiss. Veramente
0: grazie.
2: E poi Carlo, abbiamo avuto modo di conoscerci anche a Castel di Sangro da vicino.
0: Ah, che bello.
2: E volevo porti proprio una domanda per quello che sta succedendo, diciamo che compriamo sempre giocatori all'estero a fior di milioni.
0: Sì.
2: Ma che ne pensi di questo settore giovanile del Napoli, di fare un settore giovanile all'altezza di una squadra da Champions come il Napoli negli ultimi anni, avere una primavera in Serie B, diciamo?
0: Allora, il Napoli secondo me ha iniziato una nuova fase. Questa nuova fase passa attraverso, se questo è il mio punto di vista, passa attraverso il potenziamento del settore giovanile dal punto di vista non solo dei calciatori, non solo di come devi andarli a pescare, ma delle strutture, perché questi ragazzi del settore giovanile, e qui la società sta lavorando, hanno bisogno di strutture adeguate per crescere. Una volta avute le strutture si può pensare ad avere un settore giovanile all'altezza del Napoli. Io mi auguro e spero in un settore giovanile veramente importante, anche perché il Sud Italia, non solo la Campania, ma tutto il Sud Italia è un territorio dove veramente escono fuori grandi calciatori. Questi grandi calciatori bisognerebbe impedire loro di andare verso il nord, bisognerebbe essere bravi tra Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, chi più ne ha più ne mette, bisognerebbe essere bravi a dragare questo mercato e a portare questi ragazzini alla corte del Napoli. Questo è.
2: Perché noi qui nel nostro territorio in Campania.
0: Ma solo in Campania non ne parliamo proprio. Io ho allargato il discorso, io l'ho allargato a tutto il Sud Italia.
2: Infatti proprio su questo il Napoli a volte vede che sul mercato ha difficoltà anche quando deve andare a comprare qualche giocatore da qualche diretta concorrente. Vedi Frattesi.
0: Nell'idea del Napoli c'è la costruzione del centro sportivo, nella costruzione di un nuovo centro sportivo, di un centro sportivo di proprietà, ci sta una parte dedicata proprio ai ragazzi, al settore giovanile, alla foresteria per il settore giovanile. Si parte da questo. Intanto già è cambiato qualcosa, già c'è maggiore attenzione, l'allenatore è napoletano di Santa Lucia di nascita, Nocerino, insomma sono cambiate un po' di cose che secondo me vanno nella direzione giusta, speriamo.
2: Anche perché adesso i giovani italiani, diciamo, nei prossimi anni verranno ancora rivalutati, visto che non andranno al mondiale per tre volte.
0: E se non cambiano le cose facciamo pure la quarta, vedrai. Bisogna avere il coraggio di lanciarli i giovani, bisogna avere le spalle larghe, anche se il risultato del campo non ti dà ragione, però il giovane va incoraggiato, va provato e supportato. Purtroppo in Italia non accade questo, in Italia c'è un'altra cultura, ahimè.
2: Va bene Carlo,
0: ti abbraccio,
2: lascio spazio ad altri.
0: Ciao, ciao,
2: tanti
0: ciao.
2: Auguri per quest'anno in particolare.
0: Grazie.
2: Denari a tutti quanti.
0: Sei molto caro. Grazie.
2: Ciao, buona serata.
0: Buona serata anche a te. Visto che siete la radio ufficiale, confido nella vostra onestà intellettuale e coerenza che rimarcate sempre, perché Carlo non parli della dittatura del presidente che non vuole uno striscione allo stadio. Zero passione, tifo morto, ci stiamo avviando sulla strada. Siamo solo clienti della famiglia De Laurentiis. Antonio da Napoli. Carissimo Antonio, oppure come ti sei firmato ieri Giuseppe, o addirittura come esce Alfonso sul profilo WhatsApp, quindi al di là di tutto del tuo nome, leggo con piacere questo WhatsApp che apre ad un argomento spinoso e delicato, che però non è sfociato in quello che tu avevi scritto, quindi nessuna dittatura, gli striscioni saranno allo stadio, quelli leciti entreranno sempre, sono quasi tutti leciti, quelli illeciti non entravano prima, non entreranno adesso, punto. È una situazione molto molto semplice, quindi ho letto questo WhatsApp e ti posso assicurare che non ci saranno novità. Nocerino è napoletano ma tifoso del Milan, ahimè. E Morris, però a Natale i napoletani di Santa Lucia e va bene già questo, poi magari piano piano, adesso è tifoso della Primavera, del Napoli, questo è poco ma sicuro. Ciao Carlo, bentornato, saluti Sansone da Norimberga. Maurizio, buonasera, forza Napoli.
3: Ciao Carlo, buonasera e forza Napoli.
0: Buonasera.
3: Una domanda, diciamo, che non nulla contro di te, assolutamente,
0: sì.
3: Però diciamo, è vero che siete diventati la radio ufficiale del Napoli,
0: sì.
3: Però dico, oramai in questa radio si parla solo di Napoli, cioè solo del calcio, cioè ci hanno tolto 2 ore di Enzo e Ma.
0: Sì, non ci sono più Enzo e Ma.
3: Cioè, no, nulla contro di te Carlo.
0: No, ho capito, io ho occupato questo spazio.
3: No, tu non c'entri niente.
0: Lo so, l'ho capito, ma tu mi hai fatto una domanda, io ti ho dato una risposta. C'è Manganiello al mattino ci sono Rosario e Marco alle 10.
3: E basta, però poi queste 2 ore erano proprio...
0: La direzione, la linea editoriale è stata quella di voler dare ancora più spazio a chi ama il Napoli, e quindi essendo radio ufficiale si è pensato, secondo me bene, di dare ancora più spazio a quella che è l'informazione legata al Napoli.
3: Va bene, ok, ti abbraccio.
0: Figurati, ti abbraccio anche io con tutto il cuore. Carlo, mi dice la tua sulla questione striscione ADL, ve l'ho detto, saluti Alessandro, i striscioni entreranno, e bene così dal mio punto di vista, perché a me piace vedere lo stadio con gli striscioni. Poi si deve trovare uno spazio per gli sponsor, perché bisogna anche dire questo, che magari uno spazio da dedicare agli sponsor porta ricchezza al club, e se oggi il Napoli comanda in Italia lo deve anche a questa politica economica che ha portato avanti negli ultimi anni, quindi se si deve trovare uno spazio per accontentare la sponsorizzazione, lo si troverà nell'ambito di un nuovo accordo con il comune, vedremo. Una cosa è certa, bisogna anche portare a reddito, ma bisogna salvaguardare quelle che sono le esigenze dei tifosi. A me vedere lo striscione del tifoso allo stadio è una cosa che piace enormemente. Massimiliano, buonasera, forza Napoli.
4: Buonasera, forza Napoli. Quale Massimiliano sta a telefono?
0: Quale Massimiliano?
4: Quale?
0: Dimmi quale?
4: Mi dà 100 euro. Gagnate radio, ancora me le dai.
0: Ti devo dare 100 euro, hai ragione, Massimiliano. Hai ragione. Allora ti offrirò una cena più che darti 100 euro, va bene?
4: Voglio che stai bene.
0: Grazie.
4: Per ci divertì.
0: Grazie. Come stai?
4: Massimiliano, ricordo.
0: Ho capito.
4: Martina fu annunciato Massimiliano.
0: Sì, quando fu annunciato Allegri.
4: Intanto però molti dicono aziendalista, io non ho capito cosa, ce lo vedo come al solito una persona intelligentissima che fa un non mercato tra virgolette, fa un grande mercato, che lui secondo me ha la capacità e spalle larghe e ha anche la sua persona che è indiscutibile a cercare in casa secondo me gli acquisti del Napoli.
0: Diciamo che ci sono dei calciatori che fino ad oggi, per quello che è stato il loro valore, non lo hanno dimostrato, chi per un motivo, chi per un altro. Penso a Lucca, penso a Lang, penso a Beukema, ce ne sono di calciatori.
4: Ma pure Giovane,
0: anche lui
4: ancora di vedere quello che
0: calciatori tra l'altro pagati tanto, certo, per i quali c'erano e ci sono grandi aspettative. È probabile che un allenatore bravo, esperto come Allegri, così abbia anche saputo toccare le corde emozionali per un senso di rivalsa da parte di questi calciatori, per dire non sono quello che avete visto, ma è ben altro.
4: Certo, poi volevo rispondere all'amico, ma non senza polemiche.
0: Sì.
4: Con il senno del poi è tutto facile, era meglio Malen o era meglio Lucca? Se Malen fa già 3 gol e Lucca ancora deve segnare, è meglio Malen. Se Lucca fa 8 gol è meglio lui, ma è ovvio, con il senno del poi.
0: Però
4: De Laurentiis con 2000 euro mese mi fa diventare direttore sportivo a me.
0: Esatto, parlare dopo diventa molto più semplice.
4: Napoli non pigliava a Giovane, ho capito, però se Giovane era come Santos, Napoli era fatta l'affare. Santos chi era?
0: Infatti io devo essere molto sincero, quando Manna prende Santos è Giovane, io ero contento per Giovane, lo ero meno per Santos, che pensai ma ha preso la riserva dal campionato portoghese, ma questo che viene a fare? E invece poi i fatti cosa ci hanno detto?
4: Avevo fatto una cattiva valutazione, ma infatti. Il calcio non è una scienza,
0: bravo,
4: perché è un pallone, ma in campo e non sappiamo.
0: Ma poi a volte sai, ci sono situazioni particolari, io dico a volte si allineano i pianeti, nel senso che certo, scatta quella chimica certo. Particolare. Malen per la Roma secondo me è un acquisto straordinario, poi lo stesso Malen magari andava a giocare che ne so con l'Atalanta, non scoccava la scintilla, non faceva quello che sta facendo, punto.
4: Poi la fortuna non ha mai guastato niente, la fortuna e quest'anno penso che dovrebbe girare un po' per noi, perché l'anno scorso,
0: diciamo che l'anno scorso si è scordato completamente di noi, quest'anno siamo in debito.
4: Il napoletano non se l'ha scordato. A lei ti voglio bene,
0: anche io
4: quando posso ti abbraccio e non ti scordo 100 euro.
0: Assolutamente, il 100 euro non falso.
4: Ti abbraccio, buona
0: ciao.
4: Trasmissione Forza Napoli.
0: Forza ciao. Napoli sempre, ciao Massimiliano. Ciao Carlo, saluti dalla Caiazzo Azzurra. Forza Napoli, bentornato Stefano. Tanti WhatsApp al 342 00 00 100. E poi Paolo Bellucci che mi scrive: ciao Carletto, ci stiamo organizzando per Milano settimana prossima. Ragazzi, ma la trasferta è vietata, vedete un poco come bisogna fare, anche perché la trasferta resta vietata. Ciao Carlo, che bello è stato conoscerti a Castel di Sangro e che bello accendere radio e TV e poter riascoltare i tuoi programmi a Kiss Kiss Napoli. Forza Napoli sempre, firmatemi Antonio, grazie. Giordana, buonasera, Forza Napoli.
5: Forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te, eccoci qua.
5: Ecco, pure essere lì.
0: Dimmi.
5: Io quello del vino, l'odore.
0: Ah, grazie Giordana, sei molto caro, grazie.
5: L'odore è già stato male quando è stato...
0: E adesso sto qua per il nostro piacere, sono di nuovo qui per il piacere nostro. Mamma mia, grazie assai. Grazie e forza Napoli, amico mio, con tutto il cuore.
5: Sempre, io sono di Angri.
0: Viva Angri! Ad Angri si tifa Napoli! Stat bu!
5: Grazie. grazie.
0: Ciao, buona serata, buona serata. Carla, il centro sportivo del Napoli si farà da Fragola. Oggi pomeriggio alle 15.30 il sindaco era insieme al presidente del Calcio Napoli al comune di Afragola. Questa è una notizia da verificare del nostro amico Santo. Quindi è tutto da verificare. Però come arriva il WhatsApp, io leggo il WhatsApp. Vittorio, buonasera, forza Napoli.
6: Benata voti in dasti bracci. Che la casino porta che già fa. Voglia che succhia, voglia che sta faccia. Torna.
0: Sta casa aspetta te. Torna. Che smanie te avrei.

0: grande Vittorio! Oh, ma c'hai anche una bella voce, sei intonato. Io a un certo punto non ce l'hai già fatta, sei molto intonato, complimentissimi. Hai detto una cosa giusta, perché col programma delle 4. Col programma delle 4 ammaluatamiesi il riposino pomeridiano, non si riposa più il pomeriggio.
1: Ci sta qualche acquisto in giro, qualche notizia buona.
0: Vittorio, se escono notizie sono il primo a darle. Al momento tutto fermo, diciamo, tutto fermo. Non è facile. Va bene.
1: Mamma dica tutte cose buone. E ti auguro una buona giornata, un buon lavoro.
0: Grazie Vittorio, ti abbraccio e complimenti ancora con un file voce. Torna, sta casa aspetta te. Bellissimo, bellissimo, grazie. Caro Carlo, sei un grande, ma un appunto benevolo te lo devo fare. Ti prego, leggimi. Non ti sento più parlare del problema arbitri e Inter. E poi è vero di questa nuova ruggine tra il presidente e gli ultras? Beh, io di ruggine non ne so nulla e quindi non parlo di cose che non so. Per quanto riguarda il problema arbitri, non me ne senti parlare, restiamo in attesa, ormai le cose si sono chiuse, restiamo in attesa di quello che deciderà poi il giudice sportivo alla luce delle carte acquisite. Quindi di che parliamo? Se non abbiamo contezza di quello che sarà, quando poi il giudice si delibererà e si esprimerà, magari faremo un commento. Però al momento la situazione è questa, carissimo Umberto, solo per questo. Carlo, fatti promotore per un programma notturno sul Napoli. Avrebbe un successo enorme, Francesco. Programma notturno, io anche questo, magari in lingua, in tre lingue, in napoletano, in spagnolo e in inglese, così andiamo a prendere anche un fuso orario diverso. Napoletano perché è lingua mondiale, o spagnolo e l'inglese per prendere un fuso diverso. Di notte, un programma notturno, senza la mia conduzione, ovviamente. Poi cercheremo anche il conduttore giusto. Sandro, buonasera, forza Napoli.
2: Ciao Carlo, buonasera, che piacere.
0: Buonasera a te e forza Napoli.
2: Sto facendo il suo GPS, sono stati trattati.
0: Ma non esagerà.
2: Piacere di rincorrerti e di sentirti.
0: Grazie.
2: Bentornato, penso, a casa, dai.
0: Grazie.
2: Ti vogliamo,
0: a casa sicuramente, in famiglia sicuramente.
2: In famiglia, con gli amici.
0: Abbiamo rimediato a qualche errore, va bene.
2: E Giorgi l'onomastico, vabbè, nessun errore, Carlo. Sono...
0: Oggi che santo è?
2: Il mio onomastico, Sant'Alessandro.
0: Oggi è Sant'Alessandro, quindi auguri a te. Grazie. E a tutti gli Alessandro e le Alessandra, però solo tifosi del Napoli, non sapevo di Sant'Alessandro.
2: Napoli e famiglie, perché sono stato con la mia splendida famiglia.
0: Ottimo.
2: Tutti insieme, che è la cosa più bella.
0: Bellissimo, bellissimo.
2: Quello che volevo sottolineare è che, vabbè, per il fuso orario notturno ci sono gli amici dal Giappone.
0: Mamma mia.
2: Il grande amico che in Giappone che ci
0: sì, sono. Sì, Pietro da Tokyo.
2: Pietro da Tokyo, quindi figurati, siamo contentissimi. E poi il resto sentivo degli arbitri, però quello che voglio dire sostanzialmente dobbiamo... Tutti i campionati ci saranno sempre proteste e quant'altro, però io spero ci sia una condotta uniforme simil europea, perché poi dopo andiamo a giocare in Europa e ci scontriamo con altre vedute, quindi...
0: Perché il modo di arbitrare in Europa è più simile a quello che ha detto Orsato ai suoi collaboratori. Incominciamo ad arbitrare...
2: Una quarantina d'anni fa mi ricordo che c'era... un giocatore tra l'84 e il 91 che prendeva solo calci e non l'ho mai visto protestare.
0: Beh, però ti posso correggere, un calciatore non era un calciatore.
2: Vabbè, un calciatore sulla terra.
0: Diciamo c'era un extraterrestre che aveva deciso
2: da un altro pianeta.
0: Esatto, brava. Mai una protesta. Calci in quantità industriale.
2: Arrabbiato solo una volta che diciamo c'aveva non ragione, perché rischiava la carriera e quindi sicuramente con la febbre proprio,
0: mamma mia,
2: a 42 in Spagna. Però devo dire la verità, quello è il vero calcio che siamo legati, cioè prendere il fallo continuare
0: a giocare,
2: non cercare il fallo, continuare a giocare.
0: Allora ci siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione se si continua così. Io però ti faccio una domanda e la faccio a tutti quelli che c'è: siamo pronti tutti quanti noi, anche noi tifosi del Napoli, siamo pronti ad appoggiare questa rivoluzione? Dovesse accadere a noi che un nostro difensore viene leggermente spinto, finge di stramazzare al suolo il moribondo, l'attaccante fa gol, siamo pronti a continuare a sposare questa tesi?
2: È una cosa fondamentale, finge. Noi di solito non vogliamo fingere.
0: Perché dobbiamo colpire i simulatori.
2: Chi ci ha battuto in casa, che abbiamo perso lo scudetto, che non eravamo scudettati con le stelle, quindi non le abbiamo ancora le stelle, spero che l'avremo tra 6 anni.
0: Però la 6 anni la prima stella, bellissima.
2: Abbiamo applaudito, lo sappiamo bene, io ero piccolo, quindi
0: il popolo più sportivo è il popolo napoletano, la voglio dire.
2: Se vogliamo vedere il bel calcio, come sempre anche un po' sostenuto tu, la tua tesi, che gioca bene
0: un po' mai perde.
2: Quindi secondo me va sostanzialmente su questa.
0: E un'altra cosa molto interessante, hai visto, sono aumentati i minuti di gioco giocati, sono quasi 4-5 minuti in più.
2: Il tempo del portiere, il tempo delle rimesse,
0: molto più veloce.
2: Fai giocare un po' di più, giustamente, ma è anche un allenamento per le squadre
0: in Europa.
2: In Europa.
0: Bravo.
2: Questo non ci dobbiamo per la nostra nazionale.
0: È così.
2: Cioè per i ragazzi che
0: ma io dico proprio per le squadre nazionale. Che giocheranno in Conference, in Europa League e in Champions, incominciare a entrare in quella mentalità che deve essere il fallo quando è fallo, non quando ti soffiano dietro e tu dici mamma mia sto Muren. Ecco, bisogna cominciare a cambiare mentalità e noi dobbiamo incominciare anche a raccontare il calcio in maniera diversa, lo dico a chi fa il mestiere come il mio, dobbiamo incominciare a essere anche noi ad educare meglio i tifosi, a capire che è un beneficio per tutti se si fischiano solo i veri falli e se il VAR interviene solo per chiaro e manifesto errore, questo
2: va benissimo. E poi sicuramente se la vedi al rallentatore l'azione
0: è gol tutta la vita.
2: Se la vedi in un altro modo sicuramente cambia la prospettiva,
0: certo.
2: Però con queste anche immagini che abbiamo dal campo con le cam in maniera diretta all'idea te la fai anche
0: immediatamente, è così.
2: Diciamo l'arbitro non è un mestiere, perché è un lavoro, non è una cosa facilissima, non è facile,
0: no.
2: Su questo non ci piace la tecnologia, però devi togliere tutti quei balzelli che la rende, può intervenire o non intervenire, ma sì, chi l'ha sbagliato, ma perché non intervenite?
0: Quando c'è l'errore chiaro e manifesto si interviene. Ti devo salutare.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, io. C'è un pizzico di pubblicità, vai Simone.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli. Una volta entrati non si esce più, è come la casa del Grande Fratello senza però nomination. Una volta entrati c'ha stringim, più nusim, più bella parim. Non so se rendo bene l'idea, i milioni e milioni di tifosi del Napoli sparsi nel mondo troveranno un posticino all'interno di qui Casa Calcio Napoli, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio. Meno male che si parla solo di calcio e a questo orario. Grazie Radio Kiss Kiss Napoli e grazie a te. Buon pomeriggio Carlo, volevo ricordare un fratello azzurro venuto a mancare qualche giorno fa, si chiamava Valentino ed era il giostraio di Bacoli, un grandissimo tifoso del nostro Napoli, una persona di una gentilezza e bontà infinita. Forza Napoli, un saluto Claudia e un abbraccio anche alla famiglia, assolutamente. 342 000 100 per i vostri WhatsApp, anche i vocali, e 081 546 6873 per il filo diretto. Giovanni, buonasera, forza Napoli.
6: Ciao, faccio i complimenti a te, è la prima volta che telefono,
5: grazie.
6: Da tanti anni.
5: Grazie.
6: Sono 63 anni.
5: E siamo quasi coetanei.
6: Questa ragazza che ha mandato questo saluto, io sono di Bacoli, questo ragazzo è di Bacoli e fa di cognome Petrangeli, veramente è un uomo gentile. Penso che anche il sindaco di Bacoli si è mosso per questo ragazzo, è una famiglia abbastanza numerosa, di cui un fratello giocava a pallone e io giocavo a pallone alla Virtus Baia ed ebbi l'onore di conoscere Antonio Carannante, che poi andò a giocare nel Napoli e è diventato poi anche lui campione d'Italia insieme al grande Dios. Tu hai nominato Dios e mia cugina si è sposato il fratello Ugo Paola.
5: La conosco molto bene.
6: Bravissima, mia cugina, gli faccio tanti auguri a lei. E io vorrei, con il cuore, volevo farti due domande. La prima, ho seguito un po' la tua trasmissione che facevano il paragone insieme a Luca con quell'altro del centravanti
5: Malen della Roma.
6: Malen, ma sono due caratteristiche proprio
5: completamente
6: diverse.
5: È chiaro che in questo momento non c'è partita, ci mancherebbe altro.
6: Bravo, io sono stato a vedere l'ultima partita a Castel di Sangro.
5: Sì.
6: Devo dirti la sincerità.
5: Sì.
6: Luca non mi ha fatto.
5: No, ma Luca ha fatto un ottimo precampionato. Io l'ho detto. Grazie. Luca ha fatto non solo un ottimo precampionato, ma anche come ha impattato in Genoa Napoli. Grazie. Quando è entrato in campo, ha impattato bene. Cosa che per il passato invece non andava proprio così. Io ricordo l'anno scorso.
6: Quanto fisicamente migliore, eh?
5: Anche questo.
6: Fisicamente mia, questo non è da poco. E volevo farti una domanda.
5: Sì.
6: In questo Napoli ora, a parte mo i giocatori, la rosa,
5: sì,
6: io sono stato un feudo di avere una persona in panchina a fianco all'allenatore tipo Lelio Reali.
5: Sì.
6: Prima di Conte questa persona non questa figura non ce l'aveva.
5: Sì.
6: Ora che tu che cosa ne pensi con lo staff di Allegri? Una figura del genere andrebbe comodo o scomodo?
5: Bella domanda, ti rispondo in diretta. Intanto è una bellissima domanda e ti rispondo in diretta.
6: Do spazio anche agli altri.
5: Grazie, ti abbraccio.
6: Io stavo perché sto in macchina e mi sono fermato proprio per...
5: E così hai modo di riprendere la marcia e di ascoltare. Bravo. La mia risposta. Grazie.
6: A tutti i tifosi del Napoli e a tutti i bagolesi.
5: È un abbraccio forte. E allora la figura di Oriali per me è stata una figura importante, una figura che è servita nei momenti insomma un po' più di difficoltà, perché poi in un corso di due stagioni le difficoltà ci sono. Oggi una figura come quella di Oriali non c'è, non c'è dubbio che proprio riconducibile a quel tipo di lavoro di Oriali, non c'è. Si è ritornati ad un classico discorso legato allo staff di Allegri e a quello che è lo staff societario. Vediamo, io spero insomma che il Napoli non ne abbia bisogno, però una figura del genere in una società ha sempre un suo perché, questo è il mio modestissimo punto di vista. Ciao grande Carlo, ti faccio una domanda: se la rosa rimane così, arriva solo una punta, secondo te siamo scarsi? Antonio da Varese: no, anche se non arriva nessuna punta non siamo assolutamente scarsi, anzi siamo una rosa altamente competitiva. Poi ognuno è libero di fare, cioè la palla di vetro per indovinare il futuro non ce l'ha nessuno, non ce l'ho io, non ce l'hanno gli altri opinionisti, non ce l'hanno i giornalisti, non ce l'ha neanche il tifoso, perché il calcio è talmente bello e perché appassiona tutti, perché fa dell'imprevedibilità la sua caratteristica principale. Quindi ci possiamo divertire nelle previsioni, ma le nostre previsioni poi spesso si scontrano con quella che è la realtà. Quindi diciamo che per qualcuno il Napoli è una rosa che non rientra nei primi quattro, per altri è una rosa che può competere nei primi quattro. Io resto dell'idea che la rosa del Napoli è altamente competitiva e ancora tutti quanti noi non abbiamo scoperto quanto sia veramente competitiva, perché l'anno scorso tanti calciatori che oggi sono in rosa, chi per un motivo, chi per un altro, non hanno mostrato tutto il loro valore. Per tutti i professori che ogni inizio campionato ci danno le griglie e fanno la classifica finale, ricordo che l'Inter è ormai 6 anni che viene data per vincente, ma di scudetti ne ha vinti 2. Vorrei poi a fine anno che li richiamaste per sapere la loro giustificazione. Carlo, buonasera. Negli ultimi 6 anni, se non sbaglio, però ne ha vinti 3 l'Inter, giusto per amore di verità, 3 l'Inter, 2 il Napoli e uno il Milan, 3, 2, 5, 1, 6, ecco, proprio per amore di verità, perché l'Inter lo scudetto l'ha vinto con Conte, con Inzaghi e con Chivu, il Napoli lo scudetto l'ha vinto con Spalletti e con Conte, e il Milan ha vinto con Pioli. Gli ultimi 6 campionati dopo il dominio juventino, gli ultimi 6 campionati, 3 l'Inter, 2 il Napoli, 1 il Milan, anche se negli ultimi 6 campionati la squadra che veniva data super vincente da tutti era sempre l'Inter. L'Inter, quindi il 50% delle previsioni sono state azzeccate, il 50% no. Alfonso, buonasera e forza Napoli.
7: Carlo, bentornato. Alfonso, la torre annunziata, sempre forza Napoli.
5: Forza Napoli sempre, eccoci
7: qua. È sempre un piacere sentirti, sempre un'emozione perché tu sei la voce dei tifosi del Napoli.
5: Grazie.
7: No, volevo dirti un paio di cose. No, hai visto sui social che si sta creando un bel club Napoli a torre annunziata. Ah. E io ne faccio parte.
5: Che bello.
7: Di questo club e sono onorato.
5: Mi fa molto piacere. Ma già si è formato o in via di formazione?
7: No, è in via di informazione. Ah. Perché si sta, ci dobbiamo tesserare, quindi ci stiamo organizzando per il...
5: io immagino che ci sarà un numero di iscritti importante. Torre Annunziata è piena, stracolma di tifosi del Napoli.
7: Sono la stragrande maggioranza, sono molti tifosi del Napoli.
5: È vero.
7: E anche tifosi degli strisciati, vero?
5: Qualcuno lo so, cioè, qualche difettato ci sta pure da quelle parti.
7: Esattamente. No, volevo farti un paio di domande,
5: sì,
7: se è possibile. Poi do io spazio agli altri. No, volevo sapere cosa ne pensi di questi bei club Napoli nelle province di Napoli, perché comunque effettivamente noi siamo pure neonapoletani, perché comunque siamo a pochi chilometri da Napoli, quindi siamo città metropolitana di Napoli, e quindi non so cosa ne pensi di questi club. E un'altra cosa, volevo sapere chi è lo speaker poi del Napoli dopo la Decipe Bellini che è andato via, purtroppo.
5: Ti abbraccio e ti saluto.
7: Va bene, grazie.
5: Ciao, ti abbraccio e ti saluto. Ti abbraccio e ti saluto.
7: Ciao.
5: Dei club io posso pensare tutto il bene possibile, soprattutto cioè, quelli là creati con un solo preciso obiettivo: accompagnare il Napoli, tifare per il Napoli, creare aggregazione. Ci sono tanti club che addirittura fanno tante belle cose al di fuori del tifo, sono molto attivi nel sociale, organizzano serate, raccolta fondi, insomma. Quindi tutto il bene possibile. I club possono solo essere d'aiuto al Napoli. Per quanto riguarda gli speaker, l'animazione si esce un po' fuori dal concetto di speaker come lo si intendeva una volta. L'animazione allo stadio è di Kiss Kiss, quindi c'era un'animazione, e all'interno dell'animazione poi ci sarà anche la lettura delle formazioni e l'accompagnamento di Raf e Marco per quanto riguarda il discorso legato proprio ai calciatori. Michele, buonasera, forza Napoli!
8: Torno all'improvviso, mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché, il tempo ne è passato.

0: Mamma mia, Michele, ma che piacere! Mamma mia, tu pensa che mentre tu cantavi e io ascoltavo in religioso silenzio, Simone Zagaria dalla regia mi diceva: ma è quel Michele là? E ho detto: sì, è quel Michele là che ci ha fatto sto regalo bellissimo in questa nuova fascia oraria dalle 16 alle 18. E quindi io ti devo abbracciare, seppur solo virtualmente, amico mio. Grazie.
1: Io abbraccio a te, amico mio, a Simone Zagaria, a tutto lo staff di Radio Chissi Napoli, che è di altissimo livello, e io penso che non vi garai a media 7 km su 24 ore su 24 Radio Chissi Napoli. Penso
0: un po'. Ma sei il numero uno indiscusso, Michele Di Capua, numero uno.
1: Non mi danno niente, quindi siccome mi sono malato con Napoli, io ascolto voi ed è bellissimo ascoltarvi. Carlo, ti voglio fare una domanda.
0: Vai, prego.
1: Ma questo problema che noi abbiamo di questo esubero di giocatori,
0: sì,
1: ma possiamo dire che una percentuale di colpa ce l'ha Antonio Conte?
0: Questo mo' apriamo ad un argomento molto delicato. Allora, io l'ho chiamato il pacchetto Conte. Nel pacchetto Conte c'è stato anche questo, ma resta un pacchetto, parlo da tifoso, resta un pacchetto che ti ha portato uno scudetto e una Supercoppa italiana. È stato un prezzo alto quello che il Napoli ha pagato per vincere questo scudetto e questa Supercoppa? Sì, però io da tifoso nel pacchetto Conte devo dire che è vero che oggi ha lasciato, insomma, non dico delle macerie, ma ha lasciato dei problemi, però il pacchetto Conte me lo prendo, io devo essere sincero, io non rinnego.
1: E se ti dico che quest'anno, io lo sto dicendo da quando è stato chiamato, insomma, se ti dico che quest'anno con Allegri ci divertiamo, dico una stupidaggine.
0: No, ma premesso che non la dici mai la stupidaggine, ma in questo caso ancora di più.
1: Ok, allora voglio dire una cosa ai tifosi: voglio o Napoli, non è da accattare proprio a nessuno, perché è una squadra troppo forte. Punto e basta.
0: Grande.
1: Forza Napoli, sempre comunque Carlo e Radio Kiss Napoli, si dà vita a me.
0: Sei il numero uno, Michele, ti abbraccio fortissimo. Ciao, che bello sentire la tua voce e l'accompagnamento musicale, straordinario. La recinzione del terzo anello, perché non viene usata per la cartellonistica degli sponsor? Così si darebbe anche più estetica. Nicola 67 da Nocera, by Toghe Azzurre. Interessante suggerimento. Ted, buonasera, forza Napoli!
2: Buonasera, ma che è stato carissimo?
0: Ted dalla Scozia, Ted Maligno, come stai, amico mio?
2: È come bicchierello, sai, come fa?
0: Ma quale bicchierello? Hanno un giacciro di sciun, amico mio.
2: Dicevo, mio papà diceva, forse vanno sul bicchierello, ma cuore è sempre giù.
0: Bellissimo.
2: Ma giù, niente, che tancia dici? Non posso sapere, che bella sorpresa vederti qua finalmente.
0: Ah, che piacere.
2: E niente, sto senza parola perché questa ha già parlato poco, sicuro che ci ha salutato, che è sicuro che è una creatura quando che lo scelta qui.
0: Mamma mia.
2: Poco mi ha raggiunto come no.
0: Vabbè, stai sempre più avanti.
2: E voglio così mi l'hanno dito.
0: Certo.
2: Sono più che un bicchierello che tre.
0: È vero, di pochissimo.
2: Immagino.
0: Lo so, parliamo proprio di quisquile, pinzellacchere.
2: Bazzeccole,
0: grande.
2: Guardio, io dice a volte che presto c'era un mio figo, per le cose mie,
0: sì,
2: ho fatto un libro, eccetera, eccetera, sta andando molto bene.
0: Ottimo, grande.
2: Bene. Finalmente la mia voce sta arrivando al popolo, io che lo volevo.
0: E questo è l'obiettivo, bravissimo.
2: C'era una brutta notizia, perché sabato passato ho perso la prima di campionato. Sai perché?
0: Perché?
2: Perché fra la testa e il cuore, purtroppo, da una scelta mia, ho dovuto scegliere la testa. Perché io a già combattere e non posso fermare. E guarda caso, proprio sabato passato si vedeva un festival tragico che non mi potevo perdere.
0: E sei stato
2: da Scozia. Però io non lo posso lamentare perché onestamente 2-0
0: è andata benissimo. Tu eri a Glasgow e un Napoli vinceva a Genova.
2: Benissimo. aspetta, fermami un momento. Consideriamo l'area metropolitana, sì, perché
0: ah, esatto. Hamilton
2: è praticamente.
0: Scusa, da a quanti chilometri da Glasgow sta?
2: Ma un titolo di show, io alla casa mi sono 4 ore, ma che
0: ah, vabbè, quindi stai proprio.
2: Come se sta a Bascio Pretorio.
0: Una sia bocca, come dicono a Cambridge, una sia bocca.
2: Esatto, proprio esattamente il parole Cambridge, una sia bocca. Guarda, io lascio spazio a
0: te. Ted, ti voglio un sacco di bene.
2: Vuoi do zucchero, ma divento di abbeva. Ti voglio bene, Carlucina.
0: Ciao, Ted.
2: Forza Napoli,
0: ciao, ciao, salutiamo Ted che ci segue dalla Scozia. Ciao, Carlo, sai quanto ti voglio bene, anche se siamo di colori sociali opposti. Mi fai compagnia fino alle 17.30 al lavoro, a quella mezz'ora quando vado a casa in macchina. Peppe 62, Peppe Milanista. Peppi, però poi ci siamo scordati di messaggiarci in occasione delle vittorie del Napoli. Sono 2 anni a questa parte che, insomma, scrivi poco. Pizzico di pubblicità, vai Simone.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Siete sintonizzati con Kiss Kiss Napoli. Kiss Kiss Napoli, e questa è qui Casa Calcio Napoli, la casa dei tifosi del Napoli. In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio. 081 5 4 6 6 8 7 3 per intervenire in diretta. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Carle, sono felicissimo che sei ritornato alla tua casa di appartenenza, Kiss Kiss Napoli. Ti voglio un'enormità di bene. Vincenzo Angeloni, San Giovanni a Teduccio. Voglio bene anche io, te, amico mio carissimo. E poi buonasera Carlo, i migliori in bocca al lupo ad Enzo e Mario, che avranno il loro posto in trasmissione, altre trasmissioni. Personalmente ti seguo per sapere tutto sul Napoli e per parlare del nostro Napoli, ed è ovvio che, essendo la radio ufficiale del Napoli, mica possiamo parlare di pasta e patate con la provola. Bentornato Carlè, grazie di esistere. Alberto, centro storico. Quella di pasta, patate e provola è rimasta nella storia, lasciamola là. Giovanni, buonasera e forza Napoli.
8: Buonasera a te Carlo.
0: Buonasera.
8: Allora, ascolta, io a me questa telefonata che faccio è una telefonata polemica,
0: sì.
8: Ma non perché, giusto per dire.
0: Dai.
8: Allora, fermo restando che il calcio, diciamo, io la tesi che hai tu adesso, io la sposo, quella che di giocare di più, fare di più,
0: sì.
8: Il fallo non è fallo. D'accordo, e ci siamo, ok, no? Però. Se ricordiamo tutte le cose passate, ci siamo appellati anche al poggio, alla cosa, sempre.
0: Sì.
8: O la cultura è diversa.
0: Allora vieni a quello che dico io. Adesso c'è bisogno di un salto culturale. Dobbiamo essere tutti quanti noi bravi a sposare questa nuova linea.
8: Tu sei quello, io vi ascolto, io sto a Benevento, vi ascolto,
0: sì.
8: Sempre, perché ovviamente stando in macchina parecchio tempo vi ascolto.
0: Sì.
8: Quindi tu dici spesso il tempo è galantuomo e tutte queste cose qua.
0: Sì.
8: Allora, giustamente adesso c'è Allegri, e prima Allegri era il male del calcio,
0: sì.
8: Ma adesso va bene.
0: Sì. Solo i morti e i fessi non cambiano idea.
8: Vabbè, perciò dico, a me mi fa piacere che a volte uno, perché ho sentito anche dire qualche volta che uno si sarebbe incatenato a Castel Volturno pur di non far venire Allegri.
0: Vabbè, no? Io non l'ho detto, fortunatamente.
8: Qualcun altro, quindi giustamente andare il tempo alle cose, poi se il metro di giudizio è questo, io mi aspetto che domani mattina, tu l'hai già detto prima perché stavi in macchina e ti ho ascoltato, che succede contro il Napoli.
0: Esattamente, bravo, bravissimo, perché questo, allora il vero esame da superare per noi napoletani in questo momento è quello che tu stai dicendo e che ho detto io prima. Certo. Dovesse succedere ad un difensore del Napoli che c'è questa spinta alle spalle e l'avversario fa gol, noi dobbiamo accettare senza fare casino. Questo è.
8: Io tiriamo una persona mentalmente, cioè onesta mentalmente. Quindi io mi immagino che fra un mese, 15 giorni, succede la cosa con Napoli, tu dirai la stessa cosa,
0: certo,
8: che quello che dici stasera.
0: Certo.
8: Perché poi dopo non è che adesso.
0: No, e altrimenti poi non siamo più credibili, pigliamo i coppotelli indietro, come si suol dire.
8: Tu senti i giornalisti che sono tifosi di altre squadre.
0: Sì.
8: Ma è quello là, è rigore tutta la vita, cioè è fallo
0: tutta la vita.
8: Allora il discorso è questo: o ci uniformiamo tutti,
0: bravo,
8: non c'è più il complotto, non c'è più quello, perché se no non la finiamo più.
0: Bravo.
8: Però dobbiamo essere tutti più spassionati, perché i nemici sono altri nel calcio. Se noi li pigliamo tutti a nemici, non sono nemici. C'è il gioco che può andare oggi bene e domani male, però se poi c'è là quello che ha fatto, non ne usciamo più, non usciamo più dalle situazioni.
0: Ti devo fare i miei complimenti, perché tu hai fotografato meglio di me quello che è il discorso che io voglio, sto cercando di portare avanti.
8: Mi chiudo la telefonata giusto per farci la telefonata. Gli dico, se bastiamo non andare indietro a 10 anni, l'anno scorso quante polemiche sono state fatte per un tocco che non si sapeva, non c'era dalla televisione.
0: Giornate intere di polemiche.
8: Allora, se questo qua adesso si invoglia anche meno i calciatori a buttarsi a terra,
0: ah, bravissimo,
8: si invoglia anche meno a simulare.
0: E allora lo sai chi ha un compito fondamentale? Chi fa un mestiere come il mio? Perché se si continua a creare polemiche, se si continua a dire non era gol, l'arbitro ha sbagliato e così, eccoli, facciamo il male non del Napoli ma il male del calcio. Quindi dovremmo incominciare anche noi che facciamo questo mestiere, che stiamo dietro ad un microfono, a dire se questa è la nuova linea. Perché cominciamo a sposare questa nuova linea. Se dovesse accadere purtroppo a noi del Napoli, ci ammasta zitta, perché lavoriamo tutti per il miglioramento del calcio. Questo è.
8: Ma allora, poi se tu guardi una cosa in quell'azione del Napoli, che è successo il fallo, che poi si diceva che era rigore,
0: sì,
8: era punizione, io non lo voglio dire, però l'arbitro stava portando
0: per un attimo, si è visto che stava quasi per decidere, per fischiare. Sì.
8: Ma allora, poi se tu guardi una cosa in quell'azione del Napoli, che è successo il fallo, che poi si diceva che era rigore,
0: sì,
8: era punizione, io non lo voglio dire, però l'arbitro stava portando
0: per un attimo, si è visto che stava quasi per decidere, per fischiare, e poi tira via il fischietto.
8: Ricordato quello che ha detto.

0: a giocare anche di fronte a qualche spinta leggera. Un calcio dove il VAR, straordinario il VAR, utilissimo, va implementato, però siamo di fronte ad un calcio dove il VAR dovrebbe essere utilizzato nel caso di chiaro ed evidente errore. Già ci sono stati degli episodi che hanno fatto discutere: il gol di De Bruyne, il primo gol della Roma, quello di Malen, con Hermoso che smanaccia violentemente Mastantuono. Se avessimo avuto l'anno scorso una cosa del genere, il VAR avrebbe annullato tutti e due gol. Carlucci, ben rientrato, speriamo che il tuo arrivo porti fortuna, meritiamo un po' di fortuna soprattutto in Champions. Un abbraccio, Domenico dalla provincia di Catanzaro. No, meritiamo, per quello che è successo l'anno scorso, meritiamo fortuna in Coppa Italia, in campionato, in Champions League, nelle amichevoli, sempre. Siamo proprio, abbiamo proprio, dobbiamo essere di calamita di fortuna quest'anno. Rocco, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Rebe, buonasera, Rocco da Monte San Biagio.
0: Buonasera a te, amico mio, eccoci qua.
1: Come stai?
0: Tutto a posto? Bene, bene, tutto bene, tutto a posto, sì, grazie.
1: Carlo, ti volevo fare tre domande.
0: Vai.
1: Però state poi, se mi vuoi rispondere.
0: No, domandare è lecito, rispondere è cortesia, io rispondo, ci mancherebbe altro.
1: Cosa ne pensi, partendo da Castel di Sangro,
0: sì,
1: il rifiuto di De Laurentiis agli ultras di salutare i nuovi arrivati, la squadra e Matteo Allegri? Cosa ne pensi proposta alla questura di non far entrare gli striscioni,
0: sì,
1: e la questura ha rifiutato? Dato che tu sei molto vicino alla società, se tu sai come mai il presidente ha questo astio verso i gruppi organizzati che si fanno chilometri e chilometri, spendono soldi, rischiano pure qualcosa.
0: Due domande, due risposte.
1: Questo fa così, cioè, per capire sinceramente.
0: C'è una terza domanda?
1: No. La terza era, dato che tu sei molto vicino alla società, se sai qualcosa, perché questo astio verso...
0: Allora, parto dall'ultima domanda e ti dico, per quelle che sono le mie informazioni, non ho conoscenza di astio particolare tra il presidente e i gruppi organizzati, per quella che è la mia conoscenza, quindi conoscenza sommaria dei fatti, però non so di un astio particolare. Sul discorso del mancato saluto a Castel di Sangro, sono dell'avviso che in quel momento io, Carlo Alvino, fossi stato la società, avrei consentito il saluto ad Allegri e al capitano Di Lorenzo, avrei mandato tra virgolette una sorta di delegazione per incontrare i tifosi e per ascoltare quelle che erano il loro incitamento, il loro in bocca al lupo, credo che quello insomma era il motivo, quindi mi sarei comportato così, ti rispondo con quello che è il mio atteggiamento. Sul discorso dello striscione o degli striscioni al Maradona, fermo restando che resta tutto così, quindi non c'è nessun cambiamento, l'idea del Napoli, da quello che ho capito, posso sbagliare, ma da quello che ho capito l'idea del Napoli non era quella di vietare lo striscione agli ultra, ma era quella di trovare qualche spazio da dedicare alle sponsorizzazioni. Lo si può trovare lo stesso, io dico, sempre all'interno dello stadio, senza per questo impedire striscioni che inneggiano alla squadra, striscioni che inneggiano alla storia del Napoli, che non fanno male a nessuno, anzi possono essere d'aiuto ai calciatori che vanno in campo. Questo è il mio punto di vista, Rocco.
1: Che se ti ricordi bene, già qualche anno fa c'è stata...
0: Ed è stato il periodo peggiore che ricordo io di quel Maradona silente. Il Napoli fortunatamente poi trova un accordo e vinse lo scudetto, era l'anno di Spalletti e quindi...
1: Cioè, non capisco il perché, forse lui vuole adottare la linea teatro, Carletto.
0: No, ma la linea non esiste, si chiama stadio, o teatro si chiama teatro, lo stadio si chiama stadio. Diciamo che ci sono dei fattori legati alle sponsorizzazioni che ti possono portare a guadagnare dei soldi, e sappiamo come il Napoli è molto attento a tutto quello che è il discorso economico finanziario, bisogna trovare il giusto equilibrio.
1: Vabbè Carle, però io non ho mai visto gli sponsor all'altezza delle curve e cioè intorno al cornice.
0: Ma De Laurentiis è un visionario, De Laurentiis vede cose che gli altri non vedono, poi dopo 20 anni, magari tra 20 anni io e te torneremo a sentirci se Dio vuole, e direi, visto lo striscione, Filippo,

0: se ho piuttosto della Samsung, quindi chissà chi altro a metà nella curva.
1: L'ascoltatore che ha chiamato prima ha detto una bella cosa, perché il terzo anello, dato che...
0: Sì, mi piace, infatti è un suggerimento molto interessante, è vero.
1: È più grande per mettere gli scontori.
0: Sì, sì, infatti.
1: C'è fasticcose.
0: Questo suggerimento del terzo anello, secondo me, non è da sottovalutare, è da prendere seriamente in considerazione. D'altra parte, poi adesso iniziano i lavori, non so manco insomma se diventa fattibile questa cosa, però come suggerimento ha un suo perché, sicuramente.
1: Vabbè,
0: grazie Rocco.
1: Buona giornata, forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre, amico mio. Ciao Carlo, complimenti per la trasmissione. Ti ascolto tutti i giorni da New York per sentire tutto sul nostro grande Napoli. Io credo che anche restando come siamo faremo un grande campionato. Forza Napoli sempre, Lucio da Baldwin, New York. Ti abbraccio e ti saluto anche io, carissimo amico mio. Buon pomeriggio, Lucca va via come sostituto Scamacca. Potrebbe essere il giocatore giusto. Ma Scamacca, Lucca, voglio dire... non lo so. Adesso ci sentiamo un disco e dopo il disco di nuovo live qui Casa Calcio Napoli.

0: Eccoci qua, qui casa Calcio Napoli, subito mi avete ricordato, oggi Sant'Alessandro, quindi auguri di buona onomastica ad Alessandro, buongiorno, che ha bisogno un po' di fortuna sto ragazzo, va bene. Carle, io mi prendo il pacchetto Conte, ma mi prendo ancora di più quello di Allegri per il dopo Conte, capisci a me? Ma no, non male. Caro Carlo, 342-00-00-100, Carle, si è saputo quanti anni ha Diomandé? Saluti. Basta andare su, carissimo Nunzio, basta andare su l'online, Google, si sa. Ma basta con questa storia di Conte, cosa c'entra Conte con Lindstrom, Cajuste, Falluruscio, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, su questi calciatori nulla, magari su qualcun altro sì, vabbè, ma lasciamo perdere. Ma se per Michele il Napoli non deve comprare nessuno, che senso ha chiedere quanta colpa a Conte? Un saluto a Diego da Napoli. Ragazzi, ho parlato di pacchetto e non cambio idea. Peppe, buonasera, forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre, Carlo, bentornato.
0: Bentornato, grazie per questo bentornato, mi fa molto piacere ascoltare questo bentornato.
1: Sì, certo, perché ti ho sempre seguito.
0: Grazie.
1: E qua mi mancavi molto perché sei la voce del popolo.
0: Molto caro.
1: Inteso come voce portante del tifo napoletano e della nostra identità.
0: Sei carissimo, che belle parole, mamma mia, grazie.
1: Ho sempre sposato la tua teoria. Paolo, io sono un po' vecchietto per illudermi che tutto andrà bene, che tutta questa stampa che ci si è puntato subito, che ci ha messo subito nel mirino,
0: mamma mia,
1: fallo o non fallo,
0: mamma
1: e
0: mia.
1: Ti spiego il perché. Perché questi qua, della serietà e dell'onestà, è stata sempre una cosa loro allergica. Hanno fatto sempre spot e vittorie basate su altri valori, anzi altri non valori.
0: Bravo, altri non valori, dici bene.
1: Adesso noi ci dobbiamo illudere che, siccome ha detto Orsato che si cambierà il registro quest'anno, saranno. Vi ricordate quando abbiamo giocato con l'Inter l'anno scorso, che Marotta per quel rigore netto su Di Lorenzo, dopo cosa abbiamo passato?
0: Mamma mia, e come l'abbiamo pagato?
1: mi sa che stiamo andando in quella direzione lì. Però Paolo, io dico sempre una cosa. Allora, noi dobbiamo restare sempre onesti, perché uno scudetto nostro vale 100 di quella, perché il nostro è fatto con i valori dello sport.
0: Con l'onestà, con i valori, con quel senso di appartenenza che ci caratterizza come popolo napoletano, cioè è tutt'altro.
1: Ma sai perché vi dico questo? Perché ho visto un'uniformità di giudizio in tutte le, anche le televisioni, voglio dire, della Rai, no? Che noi paghiamo, quindi posso nominare, no?
0: Certo.
1: E poi quelle là a pagamento facoltative, no? Però Paolo, io però sono, faccio parte, sai, di quei vecchietti malpensanti. Ma scusatemi, ma la vostra la vostra coerenza con quale state parlando, no? Ma mi spiegate un po' la cosa dell'Inter, come è andato a finire? Perché non mi dimentico, avete archiviato una cosa promuovendo il procuratore che aveva aperto quell'inchiesta, mandandolo alla procura europea, quello che ha preso l'inchiesta in mano, ha fatto archivare tutto, e poi andiamo a sentire che il capo degli api dice: ragazzi, qua se vince l'Inter siamo tutti quanti a posto. Scusate ragazzi, ma siamo andati a casa in scema.
0: È scema non sì, ma amico mio, ti voglio bene.
1: Ti ringrazio.
0: Ciao, voglio buona serata.
1: Ciao.
0: E allora leggo questo WhatsApp di Simone, tifoso speciale del Napoli, tifoso speciale Simone. Ti dico la mia sulla questione stadio e centro sportivo. Dalla conferenza stampa sul restyling del Diego Armando Maradona mi sembra di aver capito che De Laurentiis nel corso degli anni abbia presentato al comune più di un progetto per lo stadio. Allora mi viene da pensare che il presidente abbia ragione. Se la politica napoletana non ha davvero intenzione di fare le cose, di cosa stiamo a parlare? Il presidente può fare 50 progetti per lo stadio, ma se la risposta è sempre no, di cosa stiamo parlando? Vediamo Simoncino caro, vediamo quello che accadrà. Buonasera, scrive questo amico. Carlo, mi sei mancato. Il calcio è un gioco, ma per raccontarlo ci vuole anima. Tu hai una competenza pazzesca e hai avuto il privilegio di vedere Dios, eppure non ti sei mai posto come il Gianni Brera calato dall'alto, capisci a me? Ci hai sempre messo la pancia ed il cuore. Forza Napoli sempre, Paolino Siniscalchi. Ma che belle parole, anche perché sono dell'avviso che nessuno di noi, neanche il grande Gianni Brera o Gino Palumbo o chi per esso, ha la verità in tasca, quindi questo è il mio modo di fare, nessuno di noi ha la verità in tasca. Grazie per le belle parole, Paolino. Pietro, buonasera, Forza Napoli.
2: Ma come, cosa mi chiami tu?
0: Ah, è tornata la torre di Pisa che pende, che pende, che mai scende giù. Pietro da Pisa. Ma mica sei al lavoro a quest'ora, no? È finito.
2: Cioè, ben sentito da me.
0: Grazie. Come stai?
2: Tutto bene?
0: Come stai?
2: Tutto bene, a parte che ho sentito anche nel ritiro a Di Mare a Casa di Sangro.
0: Sei un umorone, Pietruccio, mamma mia.
2: Interventi. Fammi salutare un attimo al gruppo Malati Punto del Napoli, Carlo.
0: Vai, l'hai fatto, bellissimo.
2: Anche agli amministratori, a Genia, a Salvatore GLS, un missionario, a tutti quanti. Carlucci, ti vogliono bene tutti quanti.
0: E io voglio bene loro, lo sai.
2: Senti, Carlo, ma prima che mi dimentico, la data cronaca, no? Di sì. Sabato scorso.
0: Vincenzo Perna e Paolo Del Genio.
2: Sì, anche con Paolo. Allora, all'improvviso, la voce di Vincenzo.
0: Abbiamo avuto un piccolo problema il primo tempo, poi è stato risolto nel secondo tempo, non ci saranno più problemi.
2: Vabbè.
0: I tecnici number one di Kiss Napoli hanno risolto.
2: Nello stadio.
0: Tutto risolto, ah, non ci saranno problemi.
2: Allora, come racconti? Tutto bene?
0: E che te ci raccontavi? Siamo in attesa di questo Napoli Como di domenica. Siamo in attesa di capire questi ultimi giorni di mercato come andranno a finire. Per il resto si tifa e si ama.
2: La luce è tutta sorpresa.
0: Tutta sorpresa.
2: Comunque io spero che Napoli partirà dal secondo tempo di domenica.
0: Beh, certo.
2: Genova con il Como, perché il primo tempo in Napoli fa più intensità, perché non può partire con il freno a mano, sennò
0: no,
2: la situazione si mette
0: a diventare un problema. Bravissimo.
2: Non so se sei d'accordo con me.
0: D'accordissimo, si parte dal secondo tempo di Genova, mi piace.
2: Carlo, senti, lo spazio agli altri, saluto di nuovo il gruppo Malati Punto di Napoli, Forza Napoli e Forza Carlo Alvino.
0: Grande Pietruccio! Ciao, io Pietro da Pisa, che piacere sentire la tua voce. Carle Cagnam, nata vota radio in Coppo Pullman, ben ritrovato. Gli amici del Malpensa Shuttle da Milano, voglio, dovete tenere una sola radio, Radio Kiss Kiss Napoli, sempre sintonizzata, e andate avanti e indietro, Shuttle da Milano. Un abbraccio forte, forte, forte. Buonasera Carlo. C'è un video in cui Vitigna spinge, vabbè ragazzi, ma non possiamo andare, allora se prendiamo una partita e la vivisezioniamo e ci stiamo là a vedere se Caio ha spinto a Tizio, se Sembroni ha subito la spinta, ragazzi, non se ne esce più, punto. È inutile che si postano altri filmati vecchi dell'anno scorso, filmati di Genova Napoli dove si vede, basta, ma veramente basta. Ragazzi, l'arbitro è stato bravissimo ad assegnare il gol, punto. Il designatore Orsato ha spiegato che non è mai fallo, punto. Ma o stanno a pubblicare un filmato per dire che Vitigna ha colpito lo boh, ragazzi, ma cosa ci può mai interessare? Cioè, perché fare delle cose per discolpare chi? Per discolpare chi non ha avuto colpe? L'arbitro? E dai. Quindi, Marcello, lasciamo perdere queste fesserie. Pietro! Angela, buonasera Angela, Forza Napoli! Angioletta! L'abbiamo persa. Carlo, come lo vedi il Napoli in Champions? Beh, dal televisore, oppure da vicino, dipende se organizzo che trasferte, se lo vedo al Maradona, così lo vedo il Napoli in Champions, come lo vuoi vedere. 342-0000100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per il filo diretto. E allora WhatsApp di Rino Molosso Doc, buon pomeriggio Carlo, ma di questo Como giudicato una big, io penso che nel secondo anno gli avversari hanno preso i giusti accorgimenti del suo modo di giocare, spero che anche Allegri abbia studiato le contromosse giuste per domenica. Como comunque è una squadra che darà fastidio, attenzione, sicuramente Allegri lo ha studiato, lo studierà ancora in queste giornate che mancano fino a domenica, e su questo non c'è dubbio, però al di là delle contromosse sappiamo quanto sia forte, assolutamente. Allora, il calcio di rigore assegnato al Napoli nei minuti finali di Parma-Napoli è stato revocato dall'arbitro dopo l'on-field review per un fallo precedente di Simeone su Circati. Era un fallo veniale che nessuno rimarcò, anzi poche chiacchiere e nulla di più, ma che poteva costarci il campionato. Volevo ricordarlo a De Rossi e a tutti gli anti-Napoli. Pietro da Luzzano, provincia di Benevento. Caro Pietro, va lo stesso cosa che facevo prima, se riavvolgiamo il nastro troviamo sempre qualche episodio che praticamente ci ha visti sfavoriti. Io resterei a questa stagione, partirei solo da Genoa-Napoli e non allargherei il discorso ad altro, perché poi veramente possiamo tirare fuori un mondo di ingiustizie subite in 100 anni di storia. Angela l'abbiamo recuperata. Angela, buonasera. Angela, forza Napoli.
3: Buonasera, forza Napoli.
0: Eccola qua, la nostra sorella Angela, buonasera a te.
3: Buonasera, allora una domanda già mi hai risposto prima.
0: Quale?
3: Quindi è quella degli striscioni che ti ho sentito, quindi ti volevo chiedere un'altra cosa, io lo sai, mi fido solo di te.
0: Sì.
3: Gabriel Jesus, si sa qualcosa?
0: Se non esce nessuno, tutto quello che sappiamo non serve a niente.
3: Se non esce nessuno,
0: se esce qualcuno.
3: Sì. Ho capito, la cosa, uno esce, uno entra.
0: È sempre la porta girevole del Grand Hotel. Quando si gira la porta, uno entra e dall'altra parte qualcuno esce.
3: Certo. No, questo volevo sapere, fratello.
0: E questo è.
3: No, poi un'altra cosa, ma le regole quest'anno sono cambiate.
0: No, le regole non cambiano mai.
3: No, del fallo.
0: No, neanche la no, dobbiamo fare chiarezza. Non è cambiata la regola. La regola è sempre la stessa. È chiaro che è cambiato, e vedremo se sarà così, è cambiato l'atteggiamento dell'arbitro rispetto all'intensità di un fallo. La regola resta sempre la stessa. Ma se io ti soffio sulle spalle e tu vai a terra e l'anno scorso il soffio veniva fischiato, quest'anno il soffio non viene fischiato, ma la regola non è cambiata. Va bene?
3: Ok, grazie, un saluto a tutti e forza Napoli sempre.
0: Forza Napoli sempre, fatemi abbracciare e salutare Mariano, il cuore mio, number one di tutte le produzioni televisive, il mio amico Mariano. Forza Napoli sempre, grande Mariano. Caro Carlo, fermati, non mi fa cambiare app, felice di sentirti sempre, un abbraccio Yuri da Amsterdam, dall'Olanda. Mi fermo, guarda, bloccato, come mi fermo come Vasquez sul pallone, qui però non c'è il grande Kevin De Bruyne che può fare gol, quindi resto fermo ed impiantato. Antonio, buonasera, forza Napoli.
4: Buonasera Carlo, sono Antonio Dottore del Greco.
0: Buonasera a te, amico mio.
4: Finalmente ho preso la linea.
0: Che piacere, Anto, buonasera.
4: Comunque Carlo, mi fa piacere sentirti.
0: È il piacere è tutto mio.
4: Da tempo che non riesco a prendere la linea.
0: Adesso ci sei riuscito, carissimo Antonio.
4: Tutto a posto Carlo?
0: Tutto alla grandissima, dopo una bella vittoria, la prima di campionato, tutto alla grandissima.
4: Quando vince il Napoli, Carlo, siamo sempre felici e contenti.
0: Quando vince il Napoli siamo tutti felici e contenti, hai detto una cosa giustissima.
4: No, perché quando vince il Napoli, no, io ho degli acciacchi, no? Quando vince il Napoli
0: ti senti bene.
4: Carlo, dovrei dire una cosa, ma quella famosa inchiesta sull'Inter degli arbitri è finita per la luce rino, Carlo.
0: No, e perché? Perché?
4: No, perché non si sente più, non si parla più, proprio è stato tutto insabbiato.
0: Tutto insabbiato? No, vediamo il giudice sportivo come si comporterà.
4: Ho capito. Carlo, posso fare due saluti gentilmente?
0: Vai Antonio, a disposizione.
4: In primis a Felice del Mondo in Funzione e la signora Alba.
0: Va bene.
4: Oreste da Funzione, e per la prima volta mando un saluto a Antonio Corrazzurra da Pianura. e forse Napoli, i veri tifosi del Napoli, Carlo.
0: I veri tifosi del Napoli, ti abbraccio forte.
4: Grazie Carlo, scusa un po' di disturbo.
0: Ma quale disturbo, è sempre un piacere amico mio, buona serata e forza Napoli. Bentornato a casa grande Carlo, ora tornare a casa ascoltando il tuo programma in auto è meraviglioso. Marco da Trieste, forza Napoli sempre, grazie. Grazie Marco da Trieste e c'è anche un altro forza Napoli. Carlo, ti vedo tutti i giorni, ti seguo tutti i giorni, sono Giancarlo, tifoso del Napoli, grazie. Salvatore, buonasera, forza Napoli. È caduto, lo recuperiamo. Ciao Carlo, sono Diego da Carrara, sempre e solo Forza Napoli. Buon pomeriggio. Prima Conte, ora Allegri. Quest'anno non c'è trippa. Peppe da Pozzuoli è tifoso di qualche altra squadra. Ovviamente le intensità delle spinte come verranno valutate? Qua si apre poi tutto un... una situazione, carissimo Vincenzo, per la quale insomma per il momento restiamo fiduciosi e cerchiamo di approcciare il discorso nel miglior modo possibile, poi vediamo quello che succede. Volevo abbracciare e salutare e scusarmi con lui, anche con Pino Scudiero. Carissimo Pino Scudieri, mi devi perdonare, scusami, ma sono accanto a te per quelle che sono le tue idee, sarò sempre accanto a te carissimo Pino, vedrai, non ti deluderò amico mio carissimo. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
4: Cuore azzurro
0: da pianura.
4: Qua Carlo, sei un mostro di...
0: sono brutto assai, ossaccio.
4: No, ossaccio, sai che la cosa là, per me, di didattica, noi siamo tuoi alunni, ma come si fa, non capì, con l'hotel che la porta girava, e la 10, mamma mia. Io bancare da tutti a capiti, chi sta andando a tutti ancora da capire niente.
0: Che può fare?
4: Mamma do Carmena, mi non so acciuato, caro. Mi aggredere va che mi prego quando si è. Chi pigliamo? Ma c'è ma pigliamo? Se non lo chiesci, andate non trovare.
0: È così. E tra l'altro l'elenco di chi dovrebbe uscire è ancora lungo. No, ma è ancora lungo l'elenco, ricordiamolo, non è un elenco breve.
4: Ho capito, fratello, ma come si fa? Ti tengo 75 anni, anche a raggiungere a terra scelta. L'hai capito meglio chi lo tiene lì? No. Come si fa? Non capisco. Se un Napoli non vede una casa.
0: Allora, guarda, ma adesso ti dico.
4: Che la vediamo a chi va? Ma capite, se il Napoli non viene, non compra. Lo sta dicendo l'ignorante. Tutti gli ignoranti dei tifosi sono Napoli. Ma Napoli è per sempre, capito? Mi spiego?
0: È così, speriamo di essere stati chiari una volta e per sempre.
4: No, è perché non c'è faccio più questa agenda, ma come si fa? Cioè non lo so, ma sono più ignorante o sono l'altro che...
0: No, vabbè, quelle a volte uno dimentica questa cosa, allora vabbè, meglio ricordarla. Anche quello.
4: Ti saluto, frate.
0: Vai, Salvatore.
4: Importante.
0: Vai.
4: Se non ti piace, mandate un WhatsApp, se lo ordinerete con... che non sono capace di dare lì.
0: Va benissimo.
4: Mi auguro che sempre sia così.
0: Speriamo. Allora,
4: Attilio, Pierangelo, Cesarone, gli amici, e Danielin, i ragazzi speciali, mio figlio lo sai, il figlio di Sosso, Vincenzo Ragnoli, e piccolo Domenico, e gli amici di amici azzurri, e gli amici scozzesi azzurri. Un bacio a te, buona trasmissione.
0: Grazie Salvatore.
4: A me è un ciaccio.
0: Ci unisci una grande Salvatore, cura tutto da pieno.
4: Una faccia, una camicia.
0: E così si dice, così è.
4: È buono, se non riesci, nato non grazie.
0: È proprio così.
4: Ciao.
0: Io voglio ricordare che il Napoli deve ancora comunque trovare una soluzione per Michael Floruscio, deve trovare una soluzione per Cyril Gonghe, deve trovare una soluzione per Walid Khedira, deve trovare una soluzione per Jesper Lindström, deve trovare una soluzione per Jens Kajuste, deve cercare di capire come andrà a finire per Pasquale Mazzocchi. Insomma, ci sono tante questioni aperte di giocatori in sovrannumero. Oltre a queste, poi ci sono le situazioni di calciatori che hanno un mercato e si deve decidere cosa fare. Quindi, meglio essere chiari, perché poi illudere... tanto per illudere significa fare in primis cattiva informazione E poi per quanto mi riguarda, illudere il tifoso del Napoli, riempirlo di chiacchiere sul nulla e prenderlo in giro è peccato mortale. E lo dico scherzando, lo dico sul serio. Perché? Perché l'illusione dura poco, la delusione dura molto. Antonio, buonasera, forza Napoli.
5: Buonasera, forza Napoli. Amo il cielo perché è azzurro.
0: Bellissimo.
5: Il ritorno del figliotto Rico. Senti, carissimo Carlo, volevo dire una cosa. Questo per essere tutti i tifosi che chiamano i rimborsi, ma noi l'anno scorso siamo arrivati secondi con 15 infortunati.
0: No, per la verità, con un numero impressionante di infortunati, siamo arrivati sotto ai 50 infortuni, una cosa folle. E l'anno scorso
5: non ci dimentichiamo che l'anno scorso abbiamo scoperto per caso che questo ragazzo è fortissimo ed è una selezione sulla
0: e lo ha dimostrato anche a Genova quando è entrato in campo.
5: Però soltanto una domanda, così lo spazio agli altri.
0: Sì,
5: molti parlano di Lucca, io vorrei vedere Lucca con agli esterni Alisson Santos e Neres, con tutte le palle che gli avevo,
0: con un po' di cross fatti come si deve da destra e da sinistra, no, per sfruttare i 2,01 metri di questo ragazzo, non male.
5: Forza Napoli, buona giornata. Grazie.
0: Forza Napoli sempre, ti abbraccio, buona giornata a te. Caro Carlo, buon pomeriggio. Voglio vedere quando capiterà ad altri l'episodio De Bruyne, MIC 67. Che vuoi fa? Ciao Carlo, non mi prendevo più il caffè il pomeriggio, dormivo in piedi. Grazie a te ho cambiato marcia. Roberta, hai fatto benissimo. Aiù, pomeriggio non si dorme più. Oh, Pisolina, accantonatelo. Bisogna stare belli, svegli, pimpanti, pronti, sul pezzo. Perché? Perché qui, casa Calcio Napoli, si parla del Napoli, di una passione, di un'emozione, di un sentimento. Quindi in questo contenitore c'è tutto l'amore che noi dobbiamo palesare ogni giorno per questi colori. Quindi, che volete dormire pomeriggio? Sveglia! Sveglia! Qui casa Calcio Napoli, facciatevi un balcono, guardate che panorama, il Golfo di Napoli. Da qui casa Calcio Napoli, vi affacciate e c'è il Golfo davanti a voi. Pubblicità!
6: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ed eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, 342-00-00-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per i vostri, per intervenire in diretta. Buongiorno Carlo, sono Armando, napoletano, tifosissimo degli azzurri, vivo in Virginia, Stati Uniti, vedo tutte le partite con Paramount Plus, $9 al mese. Contento che sei tornato a Kiss Kiss Napoli, sempre Forza Napoli. Questo WhatsApp, innanzitutto ti abbraccio, ti saluto, che bello sapere che sei negli Stati Uniti e ci segui con l'app, ed è un piacere per me colloquiare con te. Ma il tuo WhatsApp mi porta ad una considerazione: Stati Uniti, un formaggio gira, dove c'è un'economia importante, tutto il Napoli $9 al mese, che tradotti in euro sono 7 euro e qualcosa. Qua con 7 euro in Italia, televisivamente parlando, una partita forse deve, cioè, per dire, ma vi rendete conto? In Virginia, in America, Paramount Plus $9 al mese per vedere il Napoli. Poi dici, ma è un Pezzotto, lotta alla pirateria. Pezzotto va condannato senza se e senza ma. Ma faccio riferimento per dire la pirateria. La pirateria, ecco, prendete esempio da Paramount Plus. In America non sanno manca, Pezzotto non sanno manca che cos'è. $9 al mese, un prezzo assolutamente sostenibile, e si combatte la pirateria. Perché poi tutti quanti direbbero, ma chi muffa fai, rischia, guarda, e mi faccio l'abbonamento. Paramount Plus, tutta la Serie A, anche solo il Napoli, non lo so se è tutta la Serie A o solo il Napoli, $9, €7,50, ma voi state scherzando, ma veramente si fa, sul serio no, va. 081-546-6873, Rosario, buonasera e Forza Napoli.
1: Buonasera Carlo, Forza Napoli. Carlo, per 7 euro devo rimango prima tempo.
0: Manca l'allenamento giovedì a Castelvolturno, vedi, per 7 euro, mannaggia la miseria.
1: Senti Carlo, io ti ho chiamato per dirti che sabato sera, no, io ho visto il sabato sportivo con Domenico Marocchi, che sta in quella trasmissione là.
0: Sì.
1: E Domenico Marocchi, sì. Tu sai, tutti chi di là.
0: No, ma Marocchino, non Marocchi, Marocchino.
1: Domenico Marocchino, Marocchino. Marocchi.
0: Sì.
1: E chi giocavano tutti e due?
0: Sì, giocavano tutti e due con la Juventus, Marocchi e Marocchino.
1: Però mi sono confuso con, sì, Marocchi,
0: sì.
1: E in verità è Domenico Marocchino,
0: sì.
1: Domenico Marocchini disse queste testuali parole.
0: Cosa disse?
1: Disse, guardate, io il difensore non l'ho fatto, però il difensore, quando ha visto che De Bruyne ha triangolato con Vergara, si è visto in vantaggio e ha coperto la palla, ma un difensore in quel momento la palla la spazza nella
0: guardia. Bravo! In quel momento. Io non l'ho sentito a Marocchino, ma Marocchino ha detto la cosa più semplice e naturale che si potesse dire: il difensore è in vantaggio, c'è il pallone sui piedi, mandalo in calcio d'angolo, invece no, vuoi fare il furbetto, perché sai che in Italia se uno ti soffia dietro, tu vai a terra ed è calcio di punizione. E invece c'è una giustizia anche in questo, e lui là sbaglia clamorosamente, fa un errore da dilettante perché è abituato male nel campionato italiano, e De Bruyne lo punisce. Bene così, bene così. Non l'ho sentito a Marocchino, faccio i complimenti.
1: Sì, pure io ho fatto i complimenti, e agito tutti quelli là che vestono la maglia da Juve, voglio bene a tutti quanti. Ma Domenico Marocchino stavolta è stato grande. Poi ti volevo dire un'altra cosa, Carlo, perché l'arbitro, la visuale dell'arbitro, subito l'arbitro si è accorto della simulazione del difensore, ecco perché non ha fischiato.
0: Sì.
1: È il motivo.
0: Sì.
1: Senti Carlo, io volevo dire tu un'altra cosa. A me il presidente del Napoli non mi sembra che in passato ha speso fior di quattrini e abbia sbagliato qualche acquisto. Per me Lucca e Buechema non sono acquisti sbagliati questi. Per me, non lo so se tu sei d'accordo.
0: Non lo so, ti dico la verità. Io allora resto dell'avviso che Lucca e Beukema, prima di arrivare a Napoli, hanno fatto bene uno all'Udinese e l'altro al Bologna. Addirittura Beukema, più di Lucca, ha chiuso quel campionato prendendo tra i quotidiani sportivi italiani i voti più alti, di fatto diventando il miglior difensore della Serie A di quell'anno. Io però da Beukema mi aspettavo di più, da Lucca mi aspettavo di più. Al momento sono due giocatori che devono ancora dimostrare tutto il loro valore.
1: Senz'altro, senz'altro. E l'ultima cosa, Carlo, scusami se ti rubo qualche secondo ancora. Ti volevo dire, no, perché questa Lega Calcio non porta il campionato a 18 squadre? Che diciamo la verità, 5-6 squadre in questa Serie A non servono. Io non lo so, con 4 partite in meno si fanno meno infortuni, si fanno. Cioè, perché non si prende questa decisione? Io non lo so. Perché si dà, adesso ecco, il campionato verrà fermato dopo la quinta,
0: sì,
1: due settimane. Vedi un po', cioè proprio lo so, chi stanno a fare un precampionato. Ok. Secondo me è la cosa giusta, perché sia la Germania, il campionato tedesco e quello francese mi sembra che siano a 18.
0: Io credo che la soluzione migliore sarebbe quella. Tante volte De Laurentiis l'ha detto, portiamo il campionato a 18. Se non c'è unanimità su questo cambiamento, si fa fatica a pensare che possa tornare a 18. Poi, comunque,
1: grazie,
0: ti abbraccio.
1: Ti abbraccio pure io. Forza Napoli.
0: Nisciuna. Ciao, buona serata. Voglio ringraziare il mio amico personale Vittorio, il quale mi scrive: mio figlio ha vissuto a Chicago fino a 3 anni fa. Tutto il campionato italiano $250, parliamo di 27 euro al mese, tutta la Serie A, quindi più o meno 27 dollari al mese, perché 9 mesi dura un campionato, quindi 24 euro al mese, tutta la Serie A. 3 anni fa era proprio così, tutto il campionato. Grazie Vittorio che mi hai dato questa informazione. E fatemi abbracciare Leo Chelucci, che mi ha ricordato un po' di cambiamenti di case e cose di questo genere. Carissimo Leo, grazie anche a te. Carlo, nel Regno Unito, adesso apriamo il discorso degli abbonamenti, tutta la Serie A 100 euro all'anno su DAZN. Marco da Londra, quindi 100 a qua parliamo ancora meno, 100 euro all'anno nel Regno Unito, tutta la Serie A, pensate un po'. Da Filadelfia, tutta la Serie A, tutta la Premier e la Liga con Paramount per $9. Ornelio Marano dagli Stati Uniti, adesso vi state scatenando dagli Stati Uniti. Da Filadelfia, tutta la Serie A, tutta la Premier League e la Liga Spagnola, $9. Mamma mia, veramente nulla. Infatti poi l'amico Armando, che vive in Virginia, dice: vedo la Serie A, la Champions League e tutte le squadre, pazzesco. E ditelo ai signori della Lega italiana, spiegate loro perché ci sono queste discrepanze. Tra l'altro anche a livello europeo, senza andare fino agli Stati Uniti, anche a livello europeo il calcio in TV più caro è in Italia, anche questo. Allora, si vuole fare la battaglia sul serio alla pirateria, abbassate il costo, abbassate i prezzi, fate abbonamenti che siano abbonamenti acquistabili a tutti, per tutte le tasche. Faccio populista, vabbè, come è facile, organizziamo un tavolo di confronto tra le esigenze delle produzioni televisive, di quelle che sono i club e tutto il resto, e vediamo se si può veramente trovare una strada. Calcio oggigiorno, pensate a un tifoso del Napoli, oggi quanto deve spendere? La Champions ce l'ha Sky, la partita più importante ce l'ha Prime, la Serie A tiene da DAZN. Cosa manca? L'allenamento del giovedì o tiene Pingo Pallini? Gabriel, buonasera, forza Napoli. Pronto?
2: Ciao.
0: Ciao piccolo. Forza Napoli.
2: Forza Napoli sempre, sono Gabriel e ho 10 anni.
0: Bravo Gabriel, come sei diventato tifoso del Napoli? Me lo puoi spiegare? Come sei diventato tifoso di questa squadra?
2: Grazie a mio padre, che mi ha insegnato l'amore per il Napoli.
0: Ah, tu sei troppo bello, Gabriel. Veramente sei troppo bello. E facciamo i complimenti a papà che ti sta crescendo bello, sano e napoletano.
2: E vi volevo, Carlo, ti volevo dire anche che domenica.
0: Sì.
2: Vado al Maradona a vedere Napoli Coppa.
0: Ah, ma è la prima volta che vai allo stadio, Gabriel?
2: Sì, è la primissima.
0: Ah, allora immagino sarai molto emozionato quando metterai piede in quello stadio, vedrai che ti batterà il cuore forte forte forte. Mi raccomando, fai tifo anche per me domenica allo stadio Maradona, va bene?
2: Ok, grazie.
0: Un bacione da zio Carlo.
2: Bacione.
0: Ciao, Forza Napoli, mamma mia, che gioia. Questi piccoli tifosi del Napoli che crescono, che gioia. Un bacio forte da zio Carlo. 13 euro al mese Paramount Plus. Alfonso dal Minnesota. Mamma mia. Siete fortunati negli Stati Uniti, siete fortunati. Carlè, io l'anno scorso sono riuscito ad abbonarmi a DAZN con MyClub Pass, vedendo solo le partite del Napoli a 10 euro al mese. Era un'offerta a tempo di DAZN, ma che quest'anno non ha riproposto Massimo da Parà. No, l'ha riproposta a cifre folli, perché poi, con tutto il rispetto, insomma, uno incomincia a fare i conti con le proprie tasche. Tra l'altro con una differenza di soli 5 euro tra il MyClub Pass e tutta la Serie A, credo sia intorno ai 29,99, quindi 30 euro il MyClub Pass e 35 euro la Serie A, cosa del genere. Comunque non mi ci ritrovo in questa situazione. Dillo all'amica Aurelio che chiede 10 euro per l'amichevole contro la Carrarese. Non lo leggi il messaggio? Non lo fa il populista adesso, Antonio da Verona? Antonio, io lo leggo con immenso piacere, perché innanzitutto la tua provocazione cade nel vuoto per un motivo molto semplice. Il mio amico Aurelio, che tu definisci amico, il presidente del Napoli, mette l'amichevole a 10 euro, dividendo il costo di 10 euro con l'emittente che trasmette la partita, perché il Napoli è una società che si autofinanzia, quindi il Napoli ricava quei 5-7 euro ed è diventato il Napoli che oggi vince gli scudetti 2 in 3 anni, il Napoli che vince la Supercoppa italiana, il Napoli che va sistematicamente in Champions League, anche grazie a questi amichevole a 10 euro. Il discorso del calcio in generale non riguarda il Napoli, quindi il mio amico Aurelio addirittura è stato l'unico presidente di Serie A che ha detto: mandiamolo in chiaro il calcio, abbiamo il coraggio di farlo? No, hanno detto i suoi colleghi prenditori e non imprenditori. Perché? Perché siccome hanno le pezze al sederino, loro si accontentano di quella prebenda che ogni 4 mesi arriva dalle TV che detengono i diritti. Il presidente, mio amico Aurelio, aveva detto: no, lo mettiamo in chiaro e poi ci vendiamo la pubblicità all'interno delle partite. Nessuno ha avuto il coraggio di dire sì, ottima idea. Perché? Perché naturalmente a tutti quanti fa piacere ricevere il soldino. Vabbè, quindi l'ho letto, Antonio da Verona, ti ho dato una risposta, tu dici come muovo bene lo stesso, ti voglio bene più, ma ti ho dato una spiegazione, il motivo per il quale il Napoli mette le amichevoli a pagamento, a differenza di altri. Perché il Napoli si è costruito negli ultimi anni con questo tipo di politica economico-finanziaria. E questo è il Napoli, senza artifici contabili, senza plusvalenze fittizie, senza dover ricorrere a strane manovre. E questo è. Quindi in quel discorso della partita amichevole a pagamento c'è la forza del Napoli. Poi non è un obbligo, voglio dire. Mentre invece sul calcio in generale e lì diventa un obbligo, perché si gioca sulla passione. La partita amichevole va, viene, avviene, non cambia niente. Serie A, Champions League, là no. Ti voglio bene tanto anche io, carissimo Antonio da Verona. Nino, buonasera, Forza Napoli.
3: Forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te, amico mio.
3: Grande Carlo, hai dato una risposta ad Antonio di Verona.
0: No, ma non è una risposta, ma ha posto un giusto quesito, ho dato una risposta di quello che oggi è il Napoli. se il Napoli oggi vende più maglie, il Napoli è più forte, se oggi il Napoli riesce a fare gli skybox allo stadio per far venire gli sponsor, guadagna di più. Ma questi soldi il Napoli non se li mette nella saccoccia, li investe, perché è la storia che ci dice questo. Perché se il Napoli si è permesso Osimhen, Higuain, Kvaratskhelia, Cavani, che più ne metta, è dimostrazione che i soldi che il Napoli incassa li rimette nel circuito, perché ha un presidente ambizioso che vuole vincere, e lo dice la storia, 2 scudetti in 3 anni, non solo i 2 scudetti. Questo è per raccontare i fatti come stanno, non per andare dietro alle frottole.
3: Non è così. A me, Carlo, dispiace solo che vedi, ci sono ancora tifosi che ce l'hanno col... Io dico solamente a questi tifosi, ma ancora lamentarvi di De Laurentiis. Abbiamo il miglior presidente della Serie A. Ha portato il Napoli ad essere una società di riferimento, giustamente, come dici tu, che si autofinanzia, ed è un esempio di virtù anche a livello europeo, voglio dire.
0: Tant'è che ci sono club che vanno per la maggiore, tipo il Bayern di Monaco, che ogni occasione fanno riferimento al Napoli come modello gestionale, capace di coniugare i conti a posto con le vittorie.
3: Esatto, sì. Caro, consentimi solo un paio di cose al volo.
0: Vai.
3: Ti dico una mia sul fatto degli abbonamenti. Ho sentito miei connazionali che dall'America dicono $9,
0: mamma mia,
3: $10,
0: che fortuna. $13.
3: Io vuoi sapere la mia, ti dico in confidenza. Io scriverei a DAZN, anche se me lo portate a 5 euro, io non lo farò mai. Fin quando negli studi televisivi avrete degli ospiti così faziosi, fin quando la Lega Serie A.
0: Tu puoi fare una cosa molto giusta.
3: Concludo dicendo: fin quando la Lega Serie A non prende posizione e fa insabbiare alcune inchieste.
0: Lo sai cosa puoi fare? Tu ti vedi la partita, togli l'audio e metti Vincenzo Perna e Paolo Del Genio.
3: Carlo.
0: Un abbraccio, Nino. Buona serata. Forza Napoli.
3: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Allora, aspetto un tuo commento in merito. Questo è Riccardo. Sì, è Riccardo. Una considerazione sulla reale forza del Napoli, e non con un'opinione, ma con un fatto. Il Napoli è lo stesso dello scorso anno, anzi, ad essere onesti, direi indebolito, se consideriamo la perdita di Elmas e Gutierrez. Tutte le altre si sono rinforzate, si sono ringiovanite e hanno cambiato in meglio gestione e programmi strutturali. Inoltre va considerato che lo zoccolo duro del Napoli si è invecchiato di un altro anno, mi riferisco a Rachmani, Di Lorenzo, Politano, De Bruyne. Non bisogna dimenticare poi che si sono aggiunte altre pretendenti ai posti che contano. Alla luce di ciò, mettere il Napoli fra le favorite mi pare una forzatura, fermo restando che il campo sarà il giudice supremo. Riccardo, aspetto un tuo commento in merito. E che ti devo dire? Hai detto tutte cose assolutamente condivisibili. Io sono dell'avviso che il Napoli ha perso Elmas, che insomma ha dato un suo contributo, più su Gutierrez, insomma mi sono rimasto male. Ha preso questo giovane Favasuri, ha preso Badiashile al momento. Spero molto nel recupero fisico e mentale di chi l'anno scorso non ha dato il suo contributo. Penso a Noah Lang, penso a Lorenzo Lucca, penso a Samu Beukema, penso a me lo auguro, più che penso, mi auguro che nonostante l'anno in più non ci sia quella falcidia di infortuni che ha bloccato De Bruyne e altri calciatori bravi come lui, e poi vedremo. Il Napoli oggi c'ha Politano in Neres a destra, Lucca e Højlund al centro, c'ha anche Giovane sulla destra, c'ha a sinistra Alisson e Noah Lang, ha un anno in più di esperienza Antonio Vergara, qui l'anno in più gioca a favore di Vergara e non contro Vergara, c'ha un Lobotka in uno stato di forma sempre buono, c'ha un Gilmour che è cresciuto dopo l'infortunio. Vediamo carissimo Riccardo, nessuno alla palla di vetro, non hai detto cose non condivisibili, ci mancherebbe altro. Caro Riccardo, ecco, ma ti risponde un tifoso. Caro Riccardo, l'anno scorso con lo stesso Napoli siamo arrivati secondi, con una piccola differenza, 70 infortuni. Quest'anno speriamo senza infortuni. Il Napoli è più forte dell'anno scorso, poi ci vediamo a fine campionato. campionato. Ciao Maurizio. Io neanche questo mi sento di dire, perché chi ce l'ha la palla di vetro? Il Napoli è forte, punto. Più forte dell'anno scorso, meno forte dell'anno scorso, vedremo. Certo è che l'anno scorso il Napoli è arrivato secondo con questa zavorra degli infortuni. Dobbiamo augurarci che non accada quello che è accaduto l'anno scorso. Poi il campo, come hai detto tu carissimo Riccardo, è l'ultimo giudice supremo, è la Cassazione, termine a te molto caro. Vediamo quello che succederà. Pizzico di pubblicità, vai Simone.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

qui Casa Calcio Napoli. Io ricordo sempre che siamo in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18. Appuntamento imperdibile per i veri tifosi del Napoli, dalle 4 alle 6 del pomeriggio a Kiss Kiss Napoli, da lunedì qua qui ca-

0: in Brasile, in Uganda, in Papuasia, dove ti trovi?
1: Sempre in vacanza, Carletto.
0: Sempre in vacanza, a Sant'Angelo di Ischia.
1: Mo so precisamente alle fumarole.
0: Le fumarole, stai fumando? State accorta che fa male, il fumo fa male, il fumo fa male.
1: Sì, quello fuma la terra, no?
0: Pensavo che fumavo tu, eh? Perché a volte dai segni di squilibrio, invece questa è la terra che fuma, non è Ciro che fuma.
1: Noi siamo persone di fumo, no?
0: È così.
1: Carle, io volevo solo dire, ma il podcast, no? Io ho visto ieri la puntata, la volevo risentire, ma non funziona ancora.
0: Non lo so, mi cogli impreparato sull'argomento, devo chiedere.
1: Questa è una pecca, perché.
0: Hai ragione. Vedrai che stanno risolvendo.
1: Vabbè, io volevo dire solo questo. Forza Napoli,
0: Ciro.
1: Però voleva salutare un ragazzo qua vicino a me.
0: Chi è?
1: Però è interista.
0: Non mi passa, perché Mendusca, io devo chiudere la puntata, fammi chiudere come si deve. La prossima volta salutiamo, lascia perdere. State buono, Ciruzzo, buona serata e forza Napoli. Carle, io sono a favore delle amichevoli a pagamento per contribuire alla crescita della squadra e poi per garantire il mio posto in santa pace. La società ci dà la possibilità di assistere agli allenamenti, di partecipare come parte attiva ai ritiri. I risultati non mancano da una 15 anni a questa parte. Cosa vogliamo di più? Viva il presidente, forza Napoli sempre, comunque e dovunque. Però firmatevi ogni tanto, così leggo anche Antonio che ha scritto. Carlo, il Napoli con Allegri per te si è rinforzato. Antonio Dall'Arenella, l'allenatore fa parte di un'equipe. Io spero che anche l'allenatore dia il suo giusto e valido contributo, ci mancherebbe altro. Carlo, buonasera, abbonamento 0 euro da Acerra. Con commento straniero, no, ci vuole il commento di Vincenzo Perna. Carissimo Carlo, forza Napoli, Luca da Cosenza. Ci salutiamo qua, grazie a Simone Zagaria in regia, grazie a voi che avete condiviso con me queste 2 ore di passione. Torniamo domani, ore 16, con Qui Casa Calcio Napoli. Adesso il notiziario affidato a Lucio Pengue. Buona serata e forza Napoli sempre. Ciao!
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, tragedia a Mondragone, dove un 23enne originario del Nepal è morto dopo essere stato investito mentre era in bicicletta in via Castelvolturno. Il giovane residente in città è deceduto alla clinica Pinita Grande di Castelvolturno. I carabinieri hanno arrestato un 52enne di Baia Domizia, rintracciato poco distante a bordo di una Fiat Doblò. Secondo gli accertamenti, l'uomo aveva un tasso alcolemico molto alto ed è risultato positivo a cocaina e cannabinoidi. Indagato, tra le altre accuse, per omicidio stradale e omissione di soccorso, sarà l'autorità giudiziaria ad accertarne eventuali responsabilità. Tragedia anche sulle strade di Licola, dove un grave incidente è costato la vita a una ragazza di appena 16 anni. La giovane viaggiava in scooter insieme ad un'amica di 18 anni, quando, per causa ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un'automobile. La 16enne, ferita gravemente, è morta poco dopo il trasporto all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La 18enne è invece ricoverata in condizioni serie. La polizia municipale ha effettuato i rilievi e sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Momenti di forte tensione nella notte all'ospedale San Giuliano di Giugliano dopo il decesso di una paziente di 92 anni. Alcuni familiari avrebbero forzato l'ingresso del reparto di medicina interna e minacciato il personale sanitario. Uno degli aggressori, un presunto infermiere, avrebbe anche tentato personalmente alcune manovre di rianimazione sulla donna già deceduta, mentre medici e infermieri erano impegnati nelle attività assistenziali. A Gricignano d'Aversa, un uomo di 70 anni è morto dopo un incidente domestico. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto da una scala sulla quale era salito per effettuare alcuni lavori di potatura. Inutili i soccorsi, tra le ipotesi al vaglio anche quella di un malore che avrebbe potuto provocare la caduta. Operazione antidroga invece a Pozzuoli. I carabinieri hanno sorpreso 4 giovani di età compresa tra i 20 e i 26 anni all'interno di un garage. Sono stati arrestati dopo il ritrovamento di denaro contante di 7 grammi di white hash, una particolare tipologia di hashish caratterizzata da un'elevata

0: la concentrazione di THC, sequestrati inoltre circa 100 grammi tra hashish tradizionale e marijuana. Chiudiamo con lo sport, il calcio. A 4 giorni dalla sfida contro il Como, il Napoli ha svolto il secondo allenamento settimanale agli ordini di Massimiliano Allegri. Buone notizie per il tecnico azzurro, il neoacquisto Benoît Badiashile ha svolto per la prima volta l'intera seduta in gruppo e si avvicina alla prima convocazione con la maglia del Napoli. La gara contro il Como è in programma domenica alle 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona. Nella seduta di questa mattina gli azzurri hanno svolto inizialmente lavoro di forza in palestra prima di proseguire sul campo con un'esercitazione tecnico-tattica. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Adesso linea al meteo.
1: Kiss Kiss Napoli meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ulteriore intensificazione dell'ondata di caldo nel corso dei prossimi giorni al sud, anche la Campania verrà coinvolta dalla fiammata africana con temperature che da domani potranno già sfiorare i 40 gradi sulle aree interne e localmente li supereranno nella giornata di venerdì. Un po' più contenuti i valori sulle zone costiere, ma tanta afa, tanta umidità, cieli a tratti anche velati e o lattiginosi per la presenza di pulviscolo sariano in sospensione in atmosfera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località e per sapere quando finirà questa ondata di caldo rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
3: 442.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, il momento del Napoli, l'attesa per le partite che Napoli dovrà giocare nella fase iniziale della Champions, le 8 partite che le conosceremo domani proprio durante questa trasmissione, quindi non dico seguiteci in particolar modo domani perché vi daremo, perché tanto ci seguite tutti i giorni, però domani c'è anche questa cosa ulteriore, oltre a chiacchierare di calcio vi daremo in tempo reale insieme a Lucio domani le 8 partite del Napoli in Champions e capiremo anche i vari incastri con le partite di campionato. E poi oltre all'attesa per Napoli-Como, che è la cosa che a me interessa di più, però non vi nascondo che mi interessano anche le battute finali del mercato per vedere se il Napoli aggiunge qualche cosa. 081 546 6873 per le telefonate, 342 00 00 100 per i messaggi WhatsApp, con Fabio Esposito in regia che mi segnala la presenza di Pasquale a telefono.
1: Ciao Paolo, buonasera, sono Pasquale da Pisa, sempre complimenti per la conduzione.
0: Ciao, grazie.
1: Senti, volevo dirti questo, io quando ho sentito che Orsato diventava il capo della baracca, lì mi sono un po' impressionato, mi sono davanti agli occhi tante cose negative. Senti, ma lo trovi giusto, al di là della situazione di domenica, che comunque vabbè, se lo diciamo all'estero, se quello è fallo ci ridono dietro, però c'è un particolare, il fatto stesso che stanno cercando un'altra volta di accentrare i poteri agli arbitri, per me la vedo una cosa nettamente negativa. Abbiamo combattuto tanti anni per cercare di avere la moviola, per avere il VAR, e insomma finalmente quando l'abbiamo ottenuto adesso stanno arrivando un'altra volta
0: Guarda, io sono d'accordo con te, l'importante sarebbe se almeno ci fosse però uniformità, nel senso che non annullano più i gol tipo quello di De Bruyne, ma che forse è fallo, ma invece non annullano il primo gol della Roma, dove togliamo di mezzo la parola forse, perché nell'inizio dell'azione c'è uno schiaffone in faccia che dà un giocatore della Roma, e quindi quello senza forze, quello sicuramente con le regole dell'anno scorso si torna dietro e si annulla. Però apro e chiudo parentesi, di quello non ne ha parlato nessuno, del nostro stanno aprendo ancora tutte le edizioni dei vari telegiornali. Va benissimo.
1: Io volevo sapere tu che ne pensavi di questo fatto.
0: Io penso che se c'è uniformità, allora se c'è uniformità vai con il liscio, che ti devo dire, basta che c'è uniformità, non che una volta lo fanno e una volta no, quella è la cosa peggiore. Se c'è uniformità vuol dire che la prossima volta che viene spinto un giocatore del Napoli che simula lui in aria, noi ci dobbiamo stare zitti e noi lo faremo, perché noi siamo onesti, noi lo faremo. Se arriva la spintarella ai danni di Rafa Marin cade come è caduto Vasquez e l'altro avversario ci segna, noi ci stiamo zitti perché nella comparazione ci dobbiamo stare zitti e basta.
1: Grazie tanto per l'ora.
0: Ciao,
1: grazie mille, ciao.
0: Poi per me, ripeto, giusto o non giusto, se il cambio è questo, che certi contatti, io la mia idea su questo è, in particolare è da sempre, non è che è diventata, basta avermi ascoltato in passato su episodi anche non relativi al Napoli, quindi credetemi, non c'entra che io mo sono tifoso del Napoli e voglio fare sembrare che per me quel gol si deve concedere perché l'ha segnato il Napoli. Io da sempre dico che come bisogna combattere e si combatte la simulazione dell'attaccante, va combattuta anche la simulazione, o chiamiamola accentuazione, ma comunque un qualche cosa di non reale dei difensori che si levano da mezzo alle botte al primo contattino buttandosi a terra, perché onestamente Vasquez non cade per quel contatto, non cade, cade perché sente il braccio e accentua, e i difensori devono essere premiati e gli attaccanti non l'avranno mai un rigore così. Ma perché? Dove sta? Quale paragrafo del regolamento dice che il difensore può accentuare? Non ci sta scritto da nessuna parte. Fiorenzo.
2: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera.
2: Nel salutarti Paolo, facendo un pochino seguito a quello che hai sempre detto, quello che vediamo in campo, mi rifaccio pure alla trasmissione di ieri, guardando la prima partita, però non fa testo perché la prima non ha altri termini di comparazione, non credi che è come caratteristiche dei giocatori che hai spiegato tu? Alisson Santos e Politano stanno troppo larghi, il meglio lo danno quando stanno larghi. non abbiamo centrocampisti, escluso qualche volta McTominay che tirano da fuori. Con questo 4-3-3 nel creare gioco siamo un po' troppo piatti. Quello forse hai già risposto ieri. E non è un caso.
0: Io ho detto semplicemente che per me in certi scenari, quindi non sempre, ma in certi scenari che potrebbero vedersi molto spesso, io qualcuno fra Neres, Vergara, De Bruyne in campo lo vorrei sempre vedere. Uno, se non due.
2: Arrivava alla domanda. Non è un caso che poi il meglio l'abbiamo dato quando ci siamo alzati fra le linee. Ma tu non credi che dal mercato serva quel giocatore da mettere vicino a Højlund per essere più pericolosi? Mo che sia un 7,5, un 9,5, un raspadino.
0: Però li teniamo, si tratta solo di metterli in campo, perché De Bruyne lo può fare.
2: Per Giovane. Però non...
0: No, De Bruyne lo può fare, Vergara lo può fare, Neres lo può fare.
2: Un po' più offensivo, io dico un po' più punta, questi sono più centrocampisti. Io li... Un Mertens, va. Ti ricordi quando Mertens era il sottopunta?
0: Ah, un 4-2-3-1 con un giocatore
2: di Paduri, tipo... cioè quei giocatori.
0: Vabbè, però se tu mi parli di Mertens, per esempio, un Neres, perché non è... con le dovute differenze, perché uno c'aveva più il gol, uno semmai c'ha più, anche se pure Mertens lo teneva, il dribbling. Però comunque è un attaccante che puoi mettere. Ragazzi, noi stiamo sempre ragionando,
2: cioè,
0: a noi Neres è un giocatore che abbiamo quasi dimenticato, perché purtroppo spesso non ci sta, ma se ci sta, e ci sta il Neres che ci ricordiamo delle partite migliori, e lì veramente noi possiamo fare un salto in avanti importante, perché Neres è un...
2: Paolo, ma tu credi, pure io pensavo a Neres, tu credi mai che giocheremo con Alisson Santos, Politano, Vergara, Neres, Giovane e Olio?
0: Ma io credo che in certo
2: mascherato, chiamalo come vuoi, come numeri, però
0: non lo so, io guarda, ti posso dire una cosa, da un certo, io come dico sempre, anche questa è una cosa che dico sempre, gli allenatori noi li conosciamo, perché chiaramente Allegri ci mancherebbe, solo che non lo conosciamo. Ha allenato sempre in Italia, è un allenatore che io seguo pure quelli stranieri, figure se non conosco Allegri. Però adesso io devo conoscere meglio Allegri, perché Allegri adesso allena la squadra che io seguo ogni minuto, e quindi posso capire più cose. Fin quando allena il Milan, la Juve, per grandi linee posso conoscere Allegri. Adesso lo conosceremo meglio, quindi ancora non ti so rispondere proprio su questa gestione dell'organico.
2: Non credi che manchi in organico, Paolo, quel giocatore? Tu, no?
0: No, potrebbe non mancare, potrebbe attingere da quelli che ci sono. Poi è chiaro che se arriva il Gabriel Jesus e lo vuole mettere vicino al buon Højlund in qualche partita, e mi sembra che qualche cosa che si racconta porta in questa direzione, qualcosa che si racconta, non che l'ho sentita da Allegri, però nel racconto generale si parla di uscita di Lang per fare spazio a Gabriel Jesus. Ora Gabriel Jesus può andare sì sull'esterno, ma non, è un'interpretazione del ruolo completamente opposta, quindi significherebbe
2: un esterno più centrale.
0: Esatto, significherebbe che uscito Alisson il Napoli giocherebbe in maniera diversa, perché Gabriel Jesus non lo puoi considerare così semplicisticamente l'alternativa ad Alisson, come invece si può dire di Lang.
2: Allora siamo chiariti, Paolo.
0: Grazie assai.
2: Grazie a te. Ciao.
0: Ciao, grazie. Però queste sono le mie valutazioni. Poi se sono anche le valutazioni di Allegri, prendiamoci un po' di tempo. Prendiamoci un po' di tempo. Abbiamo pochi elementi finora a disposizione. Ne avremo qualcuno in più nelle prossime partite. Ne avremo molti di più quando incomincerà anche poi l'impegno infrasettimanale. Perché che cosa vedremo? Vedremo se quando cambierà qualche giocatore, che sicuramente lo cambierà, perché quando si giocheranno tre partite in una settimana, la formazione non sarà uguale a quella della partita precedente, e quindi quando cambierà qualche calciatore, visto che noi abbiamo calciatori con caratteristiche a centrocampo e in attacco con caratteristiche differenti, basti pensare che è entrato De Bruyne al posto di Anguissa, si è spostato poi De Bruyne al posto di McTominay e McTominay al posto di Anguissa, ma come caratteristiche stiamo parlando di due giocatori molto diversi. È entrato Vergara al posto di Politano, ma le caratteristiche sono molto diverse, avete visto, Vergara è andato a occupare zone di campo che di solito Politano non va a occupare, quindi tutte cose che mi portano a dire che se cambierà gli uomini, e li cambierà di partita in partita, cambierà anche non voglio dire così il sistema di gioco, ma cambieranno molto i movimenti e la ricerca delle ultime due fasi della squadra. Ettore.
3: Ciao Paolo, è sempre un grande piacere parlare.
0: Grazie.
3: Con te. Volevo dire, sono d'accordo con te per quanto riguarda questo aiuto a Lund, però giustamente Vergara e De Bruyne sono due giocatori che riescono effettivamente a fare spazio ad Højlund quando stanno al limite dell'area, invece Politano no. Politano ormai, come dicono a Napoli, Paolo, è carta conosciuta, quello sono i movimenti, non glielo fanno fare più. Invece questi sono due fuoriclasse, questi inventano e quindi
0: sì, si muovono diversamente sul campo. Politano può essere utile in una fase dove c'è grande ordine, è un giocatore di sistema molto ordinato, con delle buone qualità tecniche. Questi sono dei giocatori che possono, secondo me, e anche qui mi prendo un po' di tempo per confermare o non confermare quello che sto per dire, secondo me ad Allegri piacciono molto di più i giocatori, perché lui dice sempre che negli ultimi 30 metri i giocatori devono risolvere con la loro inventiva, l'allenatore lì c'entra poco. Ebbene, se l'allenatore c'entra poco, allora i De Bruyne e Vergara sono proprio quelli giusti, no, per un allenatore che pensa questo, come, come giustamente può pensare Allegri.
3: Certo. Poi per quanto riguarda il VAR, Paolo, vorrei dire quello che penso. Il VAR dovrebbe essere gestito non da una marea di persone come noi vediamo, non sono mai d'accordo fra di loro, perché non sono lo dico proprio papà, non sono tutti napoletani, tutti interisti, no, ognuno dice la parola qua, e allora si tirano i piedi pure fra di loro lì.
0: Ma chi dici tu? Non ho capito, stai parlando di VAR?
3: All'interno della sala VAR.
0: Della VAR ci sta, no, all'interno della sala VAR.
3: Paolo, non c'è mai accorto.
0: Allora, no, ma all'interno della sala VAR ci stanno due persone che possono, cioè il VAR e l'assistente VAR. L'altra persona che vedi è semplicemente il tecnico, che sono i tecnici che mandano in onda, che usano i macchinari. Quindi sono due, non sono tanti.
3: Sono d'accordo di responsabilizzare di più come prima l'arbitro.
0: Sì, ma uno. Ah, vabbè, questo sì, ho capito.
3: 5-10 metri. Come fa?
0: Allora, il VAR nasce con una frase che tutti quanti abbiamo imparato a memoria: il VAR deve intervenire in presenza di chiaro ed evidente errore. Molte volte negli ultimi anni è intervenuto anche forse in maniera giusta, però non erano chiari ed evidenti, erano ancora, lasciavano ancora aperta la porta del dubbio, tant'è vero che poi ci sono state fatte polemiche, e questo non dovrebbe essere previsto, la polemica, perché dovrebbe essere l'intervento del VAR dovrebbe essere in presenza di qualche cosa di chiaro ed evidente, quindi che polemiche dovresti fare? Ecco che è stata un poco storpiata la dicitura iniziale, ora vediamo se si torna a quello.
3: Sono d'accordissimo con te.
0: Ciao, grazie.
3: Dico sempre Forza Napoli, perché il Napoli è una squadra fortissima, ragazzi. Che ne dico? Il Napoli è una squadra fortissima, Paolo.
0: Ma non ci sono dubbi che il Napoli sia forte. Noi stiamo
3: quest'anno ci divertiamo più dell'anno scorso, che non pensi che teniamo 25-30 in Balsamo.
0: No, quello è fondamentale, quello è fondamentale. Grazie Ettore, grazie assai.
3: Tanti saluti, tanti auguri a te per la trasmissione.
0: Grazie, grazie assai. No, è un passaggio chiave, noi non è che possiamo ripetere tutti i giorni, perché insomma l'abbiamo detto, ma è talmente evidente che c'è poco da ribadire. Il discorso tecnico, tattico, che è il tema centrale di questa trasmissione, deve giocare Tizio là, deve giocare Sempronio là, dobbiamo uscire così, dobbiamo pressare così, è sempre il tema centrale di questa trasmissione. Non posso ripetere tutti i giorni questa cosa, ma sappiate che la considero fondamentale, quella che diceva Ettore, e ho ripetuto spesso anch'io, una chiave per far sì che la stagione vada bene, al di là di tutte le problematiche, le tematiche tecnico-tattiche, che ci possiamo fare tutti i dibattiti che vogliamo noi, ma se il numero degli infortunati da 45 dell'anno scorso scendiamo, che ne so, a un normale 18-20 giocatori che si fermano nell'arco della stagione, ma un beneficio enorme nell'economia generale della stagione ci sarà, ragazzi, non c'è niente da dire. Basta fare un esercizio molto semplice: andare a guardare per una decina, quindicina, ventina di forse 20 partite della scorsa stagione con quale formazione il Napoli è sceso in campo, con una formazione che era priva di giocatori che se ne dica le rotazioni, non le rotazioni, possiamo definire giocatori chiave, giocatori titolari, giocatori fondamentali, ed erano venuti a mancare tutti insieme, tutti anche nello stesso reparto. Quindi questo speriamo veramente non si ripeta quest'anno. Peppe.
4: Ciao Paolo, buonasera, ti seguo da più di 50 anni, sono un coetaneo tuo, sono
0: no, malato 50, di Napoli. 50 non andavo no. All'elementari e quindi facevo fatica a fare la trasmissione.
4: Sono del 65 io Paolo.
0: Però 50 no, sono 40 anni che faccio trasmissione.
4: La prima partita che mio padre mi ha portato a vedere è Napoli-Ternana 1972-7-1.
0: 7-1, bravo, hai fatto un bel debutto.
4: Paolo, ti dico una cosa. L'ultima conferenza stampa di De Laurentiis con Conte, quando disse che senza gli infortuni Napoli sì. Recuperava i 10 punti, quest'anno con la squadra che ci abbiamo dell'anno scorso, però ti dico una cosa Paolo, mi devi essere sincero perché tu sì. Sei sincerissimo, il Napoli secondo me ha bisogno di un centravanti da 20-25 gol, ti dico con tutto il rispetto di Hollywood non ci vale quei soldi, Hollywood più di 10-12 gol non li fa Paolo, il Napoli ha bisogno di un buon bomber da 20-22 gol.
0: Allora, sui 10-12 gol l'anno scorso, se togliamo Lautaro, mi sa che tutti quanti gli attaccanti hanno fatto 10-12 gol, tranne Malen che ne ha fatti qualcuno in più, però giocando solo metà campionata, altrimenti forse avrebbe vinto lui la classifica cannoniere e quest'anno si è portato subito avanti. Quindi tolti Lautaro e Malen, io non vedo tutti questi attaccanti da 20-25 gol. Højlund per il momento non ha avuto mai quei numeri, però l'anno scorso devo dire che il dato realizzativo di Højlund rapportato a quanto costruiva il Napoli non è stato male, credetemi.
4: Paolo, da questa convinzione da me, ti dico un'altra, ricevette il pace. Io sono convinto che se gioca Luca 15 gol te li fa sicuro, sono convinto. Perché su tre palle per stazione una te la butta dentro.
0: Sì, però devono arrivare queste occasioni.
4: Sì.
0: Ora non siamo partiti proprio. Da questo punto di vista non siamo partiti in maniera tanto diversa dall'anno scorso, cioè la prima partita tutte le cose che abbiamo detto positive e negative della prima partita, però il dato che abbiamo costruito poco è lì sotto gli occhi di tutti, abbiamo costruito molto meno di Roma, Juventus, Milan, Inter.
4: Fabio, lo sai meglio di me Paolo, è la prima partita.
0: Ho capito, però è un dato... che dobbiamo andare in controtendenza perché c'è tutta la scorsa stagione e ragazzi è stato fatto più volte questo focus, dobbiamo segnare di più, noi negli ultimi due anni abbiamo fatto un anno 59 e un anno 58 gol.
4: Comunque Paolo, le partite le risolviamo nella ripresa perché ci abbiamo molta qualità in panchina quest'anno.
0: Sì, però non creiamo questo mito prima ancora che si realizzi, cioè, non è che le partite si risolveranno sempre nella ripresa, bisogna iniziarle bene, già meglio di come si è iniziata quella di Genova.
4: Sabato ero proprio convinto con l'entrata di Vergara e De Bruyne in Napoli la risolveva la partita.
0: Grazie Peppe.
4: Ciao Paolo, ciao.
0: Ciao, grazie. Andrea.
5: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
5: Vorrei intervenire sul discorso che ha fatto il radioascoltatore che mi ha appena preceduto. Nel senso che la mia domanda era diciamo similare a quanto detto da lui, con l'unica differenza che io vorrei porti un quesito. Secondo te, se fossero sul mercato, non solo sul mercato, ragioniamo per assurdo, se fossero sul mercato sia Højlund che Luca, e per Luca ci dessero magari un 25 milioni, mentre per Højlund 50 milioni, tu chi venderesti dei due?
0: Luca.
5: Comunque a 25 milioni venderesti Luca?
0: No, io credo in Højlund, poi non sarà quello il bomber da 20-25, vediamolo, è ancora giovane, deve migliorare in alcuni aspetti, la capacità di leggere l'azione la può migliorare, però poi è un giocatore forte, deve migliorare un po' il colpo di testa e la capacità di capire come sta finendo l'azione. Però deve pure giocare in una squadra che produce più palle gol, e diamogliela questa attenuante.
5: Sì, certamente Paolo, però io ritengo che per il modo di giocare del Napoli, poi non so se tu sarai d'accordo o meno, l'attaccante ideale sarebbe un prototipo, ovviamente non lui perché sarebbe impossibile, però un prototipo Osimhen, un attaccante forte fisicamente che sa attaccare la profondità con una potenza spaventosa.
0: Ma Osimhen
5: con un colpo di testa importante.
0: Osimhen c'ha tutte queste caratteristiche: il colpo di testa, la velocità, l'aggressività, la capacità di attaccare la porta, che lo rendono unico.
5: Capito che costa 70 milioni, non Jackson, però anche per esempio l'anno scorso a me sarebbe piaciuto tantissimo Bonny. È diverso da Osimhen, per carità, non hanno le stesse caratteristiche, però è un tipo di attaccante che nell'attacco della profondità, nelle soluzioni offensive, quando il Napoli fraseggia, sa attaccare il primo palo, sa attaccare
0: Molto pure a me.
5: Non è una prima punta pura, Højlund deve migliorare, oltre che nelle qualità del tutto, secondo me, nel mio modesto modo di vedere, nell'attacco del primo palo, nell'attacco del secondo palo, quante palle hanno messo in mezzo?
0: L'ho detto, questo lo sto ripetendo. Nella lettura dell'azione, cioè capire come sta finendo l'azione, è una delle qualità più importanti che può avere un centravanti, e lui su questo può e deve migliorare. Grazie Andrea.
5: Grazie a te Paolo, buona continuazione.
0: Pubblicità.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Autoscala. Guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Allora, mi fa questa domanda Francesco da Ferrara. Condivido la preoccupazione per il dato degli XG. Per il dato degli XG davvero misero rispetto alle concorrenti. Come si può avviare? Come può avviare Allegri? Allora, innanzitutto dobbiamo ricordare che però di contro c'è da dire che l'XG concesso agli avversari è quello più basso, le altre big, chiamiamole così, hanno concesso un po' di più di noi. Questo è l'aspetto, l'altra faccia della medaglia, quella positiva. Però dobbiamo alzarlo sicuramente, il nostro XG, la nostra produzione. Come si può fare? Secondo me nasce tutto dall'inizio dell'azione. Se iniziamo con fatica, come abbiamo fatto, avremo quasi sempre XG e occasioni da rete che si costruiscono solo quando gli avversari si abbasseranno. Con la nostra qualità le costruiremo, ma ne avremo molto poche quando gli avversari vengono a pressare, visto che in una fase più o meno lunga della partita tutti ti verranno a pressare. Noi non possiamo pensare che per il semplice fatto che ci vengono a pressare, che sono aggressivi, che questa è una cosa che possono fare tutti, e quindi non solo il Genoa, è una cosa che possono fare tutti per un tempo, per 60 minuti, e noi per un tempo per 60 minuti non tireremo mai in porta. No, dobbiamo trovare il modo per assolutamente per costruire meglio. E io non sono, l'ho detto già, molto favorevole al posizionamento, al di là dell'errore tecnico, al posizionamento della squadra che porta quella linea 4 in costruzione che non vedo più tanto in giro. Vedo quasi tutti che escono 3-2, che alzano gli esterni, uno lo stringono, uno lo alzano, quasi tutti oramai escono 3-2-4-1, quindi significa che l'ampiezza si va a prendere più in alto. Noi invece abbiamo questa possibilità di andare in ampiezza, gestiamo l'uscita con l'ampiezza ricercata molto in basso, che favorisce molto la pressione degli avversari, mette in difficoltà. Per farla più semplice e chiara, Di Lorenzo e Spinazzola non devono stare lì. Semmai Di Lorenzo lo stringi, Spinazzola lo alzi, metti un esterno dall'altra parte in ampiezza e vai a coprire così il campo con Politano da una parte, Spinazzola dall'altra, i due mezzali che entrano, il play che si viene avvicinato da un altro centrocampista, una mezzala che entra, una che resta vicino al play, e siamo diventati così 3-4-2, 3-2-4-1, come costruiscono oramai quasi tutti. Molti costruiscono addirittura chiudendo l'azione con 6, nemmeno con 5 oramai. Quindi noi costruiamo proprio 4-3-3, cioè 4-3-3 siamo e 4-3-3 costruiamo. Questo ci rende un po' leggibili, soprattutto nello scarico della palla sulle corsie esterne, che viene effettuata molto prematuramente. Questa è la mia idea, non ho la vignetta per spiegare meglio, però credetemi, la vedo fare da pochi. Evidentemente, se molti l'hanno eliminata questa costruzione, qualche difetto deve avere, in contrapposizione col nuovo modo di giocare con i riferimenti uomo a uomo che oramai adottano praticamente tutti. Vi ricordate, tanto per fare una citazione storica, il Napoli di Sarri come usciva bene con i 4, con il 4-3-3, e come invece andava in difficoltà contro Gasperini che prendeva uomo su uomo? Ve lo ricordate? E poi dopo quella difficoltà è aumentata perché tutti hanno cominciato a copiare la fase di non possesso di Gasperini, e quindi non è stato più possibile continuare a fare quello che faceva Sarri. Tant'è vero che lo stesso Sarri poi lo fa, ma non riesce più bene come gli riusciva negli anni napoletani. Cioè, quando le cose cambiano, poi bisogna adeguarsi ai cambiamenti. Allora, perché la Roma è seconda fascia e noi terza, nonostante siamo arrivati secondi in campionato, sia stata al Vomero, la Champions valgono i risultati ottenuti in Europa. La Roma ha ottenuto risultati migliori in Europa negli ultimi anni, indipendentemente dalla manifestazione si acquisisce punteggio anche con l'Europa League e con la Conference League. Noi abbiamo fatto più Champions sicuramente delle altre, però forse meno risultati, e questo determina il posizionamento del Napoli in terza fascia. Allora, ciao Paolo, Vergara nel 4 dei 3 lo preferisce alla interna, mi chiede Mauro da Portici. E in certe partite la sua interpretazione del ruolo di esterno, pur non essendo un vero e proprio esterno, mi piace, perché viene dentro il campo e lascia l'ampiezza all'esterno basso che sale. Quindi è una soluzione che, devo dire, quella di Vergara lì mi è piaciuta. E credo sia piaciuta molto anche ad Allegri, altrimenti non l'avrebbe nemmeno fatta, perché poi c'erano altre possibilità, no? C'era comunque Neres, forse ancora no, ma c'era almeno Giovane che poteva entrare. Buonasera Paolo, per te quali sono gli obiettivi del Napoli per far sì che questa stagione a maggio si possa giudicare positiva? Campionato, Coppa, Champions, un po' tutto. Vorrei sapere il tuo parere. Stiamo parlando di Luigi che mi manda questo messaggio. Guarda, io non è che voglio fare il minimalista, però se noi arriviamo agli ottavi di Champions e arriviamo nelle prime quattro, secondo me bisogna dare un giudizio positivo della stagione. Poi è chiaro, io spero nella semifinale Champions e spero nella vittoria del campionato, ma realisticamente credo che ci dovremmo accontentare anche ed esprimere un giudizio positivo con la posizionamento nelle prime quattro, più una marcia migliore, un po' più di percorso, almeno gli ottavi in Champions. La Coppa Italia è un terno all'otto, si gioca per vincerla, su cinque partite si gioca per vincerla. Aldo.
6: Ciao Paolo, buonasera.
5: Buonasera a te.
6: Ciao, allora invito anche di quello che mi ha detto poco fa, che giochiamo con 4-3-3 un po' troppo peggio, basico. Credi che, ecco, appunto, con gli ingressi da prima Vergara, anche contro Genoa, questo, diciamo, abbia un po' dato un'imprevedibilità a Napoli in quel momento?
5: Non ho capito.
6: Che con gli ingressi di De Bruyne,
5: sì, sicuramente sono giocatori che, al di là delle qualità, tutti ci soffermiamo sulle qualità tecniche, ma le qualità tecniche sono evidenti, ma l'altra cosa che è fondamentale di questi giocatori è la capacità di andarsi a cercare loro gli spazi.
6: Ecco, proprio per questo dico e penso che a Napoli manchi qualche centrocampista all'interno di centrocampo, perché McTominay anch'essa non potranno mai giocarle tutte. Poi dopo, ecco, se viene a mancare uno di questi, ci dobbiamo adattare per forza a De Bruyne, appunto, addirittura Vergara, perché comunque potrebbe anche farlo, ma credo che in quel caso tocchi a De Bruyne sostituire un eventuale McTominay o anch'essa, e ne perderemo poi, ecco, di imprevedibilità anche dalla panchina, diciamo, nei cambi. In virtù di, diciamo, di evitare questo, il Napoli, io penso che lì dovrebbe intervenire realmente sul mercato, perché poi abbiamo Kilmuth che
5: cioè tu dici tutto. Se Vergara non viene considerato come, anche come centrocampo, come mezzala,
6: ma
5: se...
6: lo potrebbe anche fare, però
5: no, io ieri facevo questo discorso, cioè se
6: avremmo comunque un titolare, un subentrante dalla panchina importante, ci visto a Genova, poi cioè se poi questi ruoli li diamo a De Bruyne e a Vergara in panchina, in quel momento non hai chi fare entrare come domenica al posto di Politano e
5: però devi considerare che adesso per prendere un centrocampista noi abbiamo il problema delle liste, per prendere un centrocampista dovremmo trovare un under
6: al posto di Elmas, chi l'ha preso? Cioè, abbiamo venduto Elmas, non l'abbiamo riscattato. Ma con chi l'abbiamo sostituito?
5: Elmas l'hai per il momento ti dovrei rispondere che l'hai sostituito per la posizione che occupava Elmas, l'hai sostituito con il ritorno di Lang.
6: Nella lista, però non
5: sì, sì, nella lista, nella lista.
6: Perché anche Gutierrez magari in un'emergenza poteva fare l'interno a sinistra, no? Come ha potuto fare.
5: Noi non ci dobbiamo dimenticare che il Napoli sta per consegnare una lista alla fine di questo mercato senza Buongiorno, che poi a gennaio lo devi inserire, quindi dovrà uscire uno.
6: Ma no, io credo che ci sia l'urgenza assoluta di un tema di centrocampo.
5: E devi prendere un under, Aldo.
6: Allora stiamo dicendo che le giocheranno tutti McDonaghy e Dantissà.
5: Devi prendere un under, oppure ti devi andare a prendere a Gaetano, che era settore esatto. giovanile.
6: Esatto, esatto. Perché altrimenti questo ci tocca, far giocare tutte allora, se saltano una partita ci tocca poi adattare uno di questi e ne perdi comunque sia nel centro in mezzo al campo sia come subentranti dalla ronchina.
5: C'era anche Asa, Asa è stato scelto di darlo al Frosinone che era un altro
6: allora,
5: giocatore
6: anche. Diciamo che gioca Prisco, è un bravo giocatore, però fallo giocare perché vuol dire che avete puntato su di lui se non vai a prendere poi un giocatore in quel ruolo là.
5: Anche se Prisco però è molto caratterizzato.
6: È più un sostituto di Lobotka.
5: Perciò dicevo è caratterizzato, cioè Prisco non è tanto un jolly di centrocampo, è un play puro proprio.
6: Quindi non come Gilmour che può fare anche all'interno.
5: Gilmour più forse può fare, però comunque sono play tutti quanti, sì.
6: Non abbiamo un sostituto in quelle posizioni.
5: Siamo.
6: No, nessuno lo dice, cioè parliamo dell'attaccante.
5: Ma il problema è che non ci stanno i posti, perché altrimenti la scelta poteva essere quella di tenersi Foloruscio. A un certo punto si era anche ipotizzato, però poi si è visto che evidentemente non c'è proprio lo spazio per le liste.
6: Ma ancora lo dobbiamo vendere,
5: però dove lo metti?
6: Lo vuole, daglielo, pure se non prendi quello che devi prendere,
5: questa è una strategia che sicuramente il Napoli avrà avuto le sue buone ragioni, però a essere arrivati a 3 giorni dalla fine del mercato con Foloruscio, Ngonge, Kajust, aiutatemi che forse Mazzocchi stesso, insomma con una serie di giocatori che dire ancora che non rientrano sicuramente nei piani del Napoli, essere arrivato poi li venderà tutti negli ultimi giorni, però mi domando e non ho la risposta, vende gli ultimi giorni e che vantaggio ha portato rispetto a venderli un mese fa? Cioè gli ultimi giorni qualcuno offrirà di più, non credo proprio, anzi
6: forse... ma è quello che sembra che stiamo aspettando.
5: Ma onestamente Aldo
6: non offro di più perché
5: stiamo parlando di giocatori che hanno mercato, ma hanno mercato di società che non tengono una fetente di lira, quindi che devono offrire di più.
6: Quindi ci devi tagliare dal prestito per il momento, sperando che magari...
5: Non lo so, guarda, questa voglia del Napoli di, diciamo così, di venderli nel modo migliore possibile, io non credo che alla fine avrà un riscontro. Alla fine verranno venduti come si potevano vendere, alle stesse condizioni che si potevano vendere 20 giorni fa.
6: Che Allegri comincia anche a questo punto a provare anche un altro modulo, che sarebbe quello di vedere i due centrocampisti, no, come faceva Conte, magari tipo Lobotka e McDonaghy con i tre dietro, perché poi ad urgenza servirà anche cambiare modulo.
5: Sì, hai certamente più soluzioni, perché là comunque se giochi a due a centrocampo c'hai McTominay, Lobotka titolari, Gilmour anche chissà, c'hai 4 giocatori, eventualmente ci può andare anche De Bruyne, però poi c'hai più soluzioni per i 3 dietro la prima punta.
6: Però è un problema che per me in Napoli il vestito giusto è sempre stato, lo è anche questo, finalmente quest'anno lo vediamo il 4-3.
5: Non lo so, non è questione di numeri, il vestito giusto è l'idea di calcio che devi portare. Ora se fai 4-3-3 o 4-2-3-1 non è che cambia proprio il mondo.
6: Adesso stai facendo 4-3-3 e se va bene sei costretto poi a cambiare, perché magari c'è l'assenza di...
5: Ma non cambia il mondo, guarda, sono pochi metri, è una mezzala che deve andare più vicina alla punta, non cambia molto. Grazie Aldo.
6: Va bene, grazie a te, ciao.
5: Gianni.
7: Ciao, buonasera Paolo, io ti darei un premio come miglior giornalista perché sei l'unico che sei coerente e fermo, sei l'unico che ha delle perplessità, e guarda, io questa cosa l'apprezzo tantissimo.
5: Ma guarda che quelli che non hanno preoccupazioni, perplessità e dubbi nel calcio sono dei fanatici esaltati.
7: Allora Paolo, io ti voglio fare una considerazione e poi ti voglio fare una domanda, poi attacco perché non voglio fare come signore prima, lascio spazio agli altri. Allora, la considerazione, il signore che ti ha chiamato prima ha detto della conversazione di De Laurentiis con Conte, che De Laurentiis disse: con questa squadra senza infortuni avremmo vinto lo scudetto.
5: Sì.
7: E ricordo a quel signore che Conte, anche se non può piacere il gioco di Conte, però è un signore allenatore, è una persona che palla in faccia, lo stoppò subito il presidente, se si ricorda bene.
5: Sì, come no?
7: Lo stoppò e disse: no, no, questo non lo puoi dire, perché l'Inter resta sempre la squadra più forte.
5: E io su questo, se posso dire la mia velocemente, anzi ne dico due. I modi non mi piacquero molto, però io sono con dello stesso parere di Conte.
7: E poi voglio dire un'altra cosa, no? Io sono del parere che, per quanto riguarda le aspettative che ha, diciamo che ha creato scherzando, oppure un presidente deve fare questo, di fare una buona Champions, che qui tutti parliamo del campionato italiano, tutti parliamo, il Napoli per l'amor di Dio, togliendo l'Inter che può arrivare sicuramente davanti, perché ha un attacco che farà sicuramente raggiungerà i 40 gol, e noi non l'abbiamo questo attacco.
5: 40?
7: L'attacco dell'Inter.
5: E 40 gol? Come 40 gol?
7: Se Lautaro arriva in doppia cifra.
5: No, ma quali 40? L'Inter ne fa 80, Gianni.
7: E dirti solo l'attacco, anche perché...
5: Ah, solo gli attaccanti. Ah, ho capito, solo con le prime punte.
7: Io parlo di 4
5: attaccanti. Ah, va bene, va bene, va bene.
7: Al di fuori degli esterni che segnano una marea di gol, e noi non ce le abbiamo. Ne abbiamo, Carrasquel, voglio ricordare ai
5: cittadini. Sì, sì, ho capito, 18 Lautaro, 12 Turam, 7-8 fra Bonni, 7-8 pure 45 mai. 50, pure 50.
7: Io dico, in campionato italiano potremmo fare un secondo e un terzo posto, su quello ci metto la mano sul fuoco, siamo all'altezza, siamo una squadra forte. Ma io dico, in Europa, io per me in Napoli dovevo fare 4-5 acquisti. Ma a occhi chiusi ne abbiamo fatti solo due. Allora ti voglio fare la domanda a te.
5: Sì.
7: Abbiamo venduto un titolare, e ti parlo, abbiamo incassato 30 milioni. La prima plusvalenza subito siamo corruta in Germania a Chauvin, subito 30 milioni. Per me, per una squadra che mira a fare una Champions decente, io a Guterres, visto che il mercato è così.
5: Anche perché del pacchetto terzini sinistri era quello più giovane, con più margini di crescita. Ma gli altri due sono bravi, ma non credo che miglioreranno nei prossimi anni. Oliver e Spinazzola,
7: il Chierrez era di livello europeo.
5: Dico, fra qualche anno il Napoli se lo deve andare a prendere un terzino sinistro, l'aveva già trovato Gutierrez, perché certo Oliver e Spinazzola non penso che vogliamo andare avanti con Oliver e Spinazzola per 10 anni.
7: Allora Paolo, la domanda è che forse tu, stando nell'ambito, forse mi puoi dare questa risposta e mi fai smettere di soffrire. Se io ho venduto Gutierrez 30 milioni e se sono riuscito a togliermi Lukaku 8 milioni più bonus e più un ingaggio non indifferente, e ho venduto Zerbin al Frosinone a titolo definitivo 3 milioni e mezzo, quindi ho incassato 41 milioni e mezzo, no? E ho fatto il sold out di magliette centenarie.
5: E vabbè, ma loro ti riguarda, io questi calcoli qui non li so fare, però qualcuno ti può dire che il Napoli ha iniziato questa sessione di mercato spendendo i soldi per riscattare Alisson e Højlund.
7: Sì, ma questi soldi qua, Paolo, la gente si scorda, diciamo, venuto a Raspadori all'Atletico Madrid, diciamo, venuto a Elmas o Ulipsi, e ci siamo venduti a Catania al Cagliari.
5: No, Elmas non te lo sei, Elmas non l'hai venduto, Gianni. Elmas c'avevi il diritto di riscatto, non l'hai esercitato, e quindi in automatica è
7: tornato.
5: Tre anni fa, sì, giusto.
7: L'abbiamo venduto, eppure abbiamo fatto una plusvalenza con Raspadori, non abbiamo fatto nessuna minusvalenza.
5: No, non l'abbiamo fatto.
7: Abbiamo venduto 25 milioni. Abbiamo venduto a Gaetano che veniva dal Vivai 8 milioni.
5: Cioè, ed è stato un peccato.
7: Pure che era del Vivai 8 milioni, ma tutte le sorte con cazzo su presidente, nessuno è conto solo quello che caccia.
5: No, io non li so fare bene questi conti qui, però ti posso dire che credevo, però da ignorante in materia, quindi veramente c'è una possibilità enorme che io stia per dire una cosa sbagliata. Io credevo che sapevo che il Napoli non poteva ripetere il mercato dei 2 anni di Conte, però credevo che un po' di più potesse fare.
7: Per la Champions, Paolo.
5: Io credevo che un po' di più potesse fare, sono d'accordo con te, credevo che un po' di più potesse fare, però forse dobbiamo dire aspettiamo per essere sicuri che non l'ha fatto.
7: No, io Paolo, scusa.
5: Perché vuol dire che prende un giocatore forte in attacco negli ultimi giorni.
7: c'è tutta sta gente che dicono stiamo bene così, siamo fortissimi, non hanno mai visto i partiti Champions, secondo me.
5: No, onestamente io dico una cosa, che anche questa storia di Luca e Lang, che sono due ragazzi forti che possono... Però onestamente pensare che Luca e Lang ci facciano vincere il campionato, ci facciano fare una grande Champions, mi sembra un delirio di ottimismo.
7: Ah, fa maronna, Paolo, grazie. Ciao. Grazie Paolo.
5: Ciao Gian, ciao. Alessandro.
8: Ciao Paolo, buonasera, complimenti per la trasmissione.
5: Grazie.
8: Io volevo dire una cosa velocissima rispondendo proprio al radioascoltatore che ha parlato adesso su Conte, ma non mi interessava dirlo perché poi vorrei parlare di Højlund, ma proprio una cosa velocissima. Rispetto alla famosa comunicazione, io sono d'accordo con te, io credo che lui sia un po' ingenuo nel dire che Conte è uno delle cose che dice in faccia, perché avrei voluto vedere se Conte rimaneva a Napoli e faceva il terzo anno, se rispondeva in quel modo, quantomeno avrebbe detto sarebbe stato un altro campionato. Invece per rivestire la sua
5: verità. Ah, ho capito, dici tu a cose fatte è stato
8: è più facile dire certo.
5: No, Conte c'ha questa caratteristica del diminuire sempre il valore delle squadre che allena, perché è chiaro che più dici che la squadra non è all'altezza, più i meriti poi sono suoi che la porta in alto.
8: Esattamente.
5: È marketing allo stato puro, bravissimo. Su questo è bravo, però bravissimo. L'abbiamo sgamato dopo poco.
8: L'abbiamo sgamato e poi soprattutto ormai se n'era andato, quindi fammi fare, diciamo, quello che è il più in assoluto democratico possibile. Invece ritornando sul discorso dell'attaccante, per Højlund, io ritengo una cosa. Højlund è l'attaccante che noi abbiamo visto nella prima partita contro la Fiorentina, palla lunga, lui scatta e fa quel gol ad incrociare, e lo stesso gol gliel'ha fatto fare De Bruyne in una partita con la Champions.
5: Sì, però quindi noi abbiamo le due finali, semifinale e finale di Supercoppa, dove noi dominiamo, quindi gli avversari non è che ci hanno fatto fare i contropiede, e lui sia col Milan che col Bologna è stato dominante, quindi adesso non... diciamo, abbiamo detto i limiti di Højlund, però non lo mettiamo solamente come quello che è bravo a attaccare la profondità, sa fare anche altre cose.
8: La profondità, però purtroppo Conte l'ha naturato in
5: sì, ma l'attacco della profondità, come ho detto molte volte, adesso l'attacco della profondità è una cosa importante averlo nel tuo DNA come calciatore, ma è una cosa che dipende dagli avversari, non dipende da te. Se gli avversari la profondità non te la danno, e contro una squadra forte come il Napoli molti si chiudono e quindi non c'è la profondità, lì entra in scena la mini profondità, che è quel piccolo spazio fra la linea difensiva e il portiere, e lì non è proprio per questi giocatori con questa ferocia nella corsa e nella progressione tipo Højlund, ma è più uno scatto breve per giocatori che hanno il timing giusto per attaccare la porta.
8: Sono d'accordo e concludo dicendoti, visto quello che ci stiamo dicendo, forse è impopolare, io vedo molto meglio Gilmour che non Lobotka, per quello che è Højlund e per il tipo di pallone che deve dare.
5: Ma forse dipende però pure dal tipo di partita e di situazione di gioco, perché noi non dobbiamo dimenticare che noi già facciamo un po' di fatica nella costruzione. Alessà, se togliamo a Lobotka diventa una montagna da scalare la costruzione nostra.
8: Ma la costruzione di Lobotka, che ti saluto, è una costruzione dal basso che serve più che altro per mantenere il pallone, ma io
5: no, serve anche per andare a fare gol se esci bene. Guarda che è fondamentale, il primo, il secondo passaggio sono quelli più importanti per poi andare a fare gol. Poi uno se li scorda pure, perché chiaramente poi l'azione, si ricorda l'assist, il gol e il dribbling vincente, però è il fondamentale. Grazie Alessandro, devo salutarsi in ritardo. Pubblicità.
8: Ciao,
5: pubblicità.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
9: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
12: Signora, prende anche le olive?
13: Sì, ma olive granata.
14: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Antonio, ciao.
4: Buonasera Paolo, buonasera. Niente, volevo fare due riflessioni velocissime. Una, mi riferisco all'episodio di domenica scorsa, perché se neanche fin troppo parlato, ovviamente, anche da parte di certa stampa. Spero che tu sfondi una porta aperta con te.
3: Io gliela farei trovare chiusa la porta, pensa un po'. Io la porta delle nostre trasmissioni gliela chiuderei a certa stampa, invece entrano comodamente, gliela apriamo e gli mettiamo pure il tappeto rosso. Ma
4: perfetto,
3: che devo fare io? Più io lo dico, poi verrà il giorno che tutti gli editori si riuniranno e diranno non chiamiamo più a Del Genio che ci ha rotto le scatole. Ecco, devo dire, a quel punto
4: io nella mia riflessione era soltanto un altro aspetto, e tu sai benissimo che l'avrei visto, come tutta Italia ha visto, no? Il fallo che precede l'azione del gol Malen, cioè di Bala Malen, preceduto dal fallo di Hermoso a centrocampo. Di quello non se ne mi sembra che non se ne sia proprio parlato, o quantomeno, ma proprio così, accennato su Sky, di questo fallo, e poi tutto il resto tranquillo, niente è successo niente di particolare, e finisce là. La seconda cosa è invece un po' una mia riflessione. Vedevo oggi sul Corriere dello Sport che la questura di Napoli ha vietato il divieto.
3: Sì, il divieto al divieto c'è stato, il divieto al divieto.
4: Cioè, io non capisco, ma il Napoli, so che voi siete la radio ufficiale del calcio Napoli, benissimo, ma vorrei capire, cioè, perché il Napoli vieta l'esposizione di striscioni, bandiere,
3: no, però questo però Garanto, ti posso dire una cosa, mo radio ufficiale, non radio ufficiale, Paolo Del Genio, non Paolo Del Genio, però questa è una domanda che va fatta al Napoli, onestamente, io non sono in grado proprio di risponderti, io men che meno, non so se qualche altro collega forse è in grado, io non sono in grado su questo, chiedetemi su De Bruyne dove deve giocare. Chiedetemi su De Bruyne dove deve giocare, io dico qualche cavolata, ma la dico con cognizione di causa, penso, ma non mi chiedete perché.
4: Dalle trasmissioni che avete da stamattina in onda, prima con Gianluca, poi a seguire del Paolo Cevaster De Maggio e ora la tua, ma nessuno ha fatto accenno a questo fatto qua, che è un fatto, potrei dire, gravissimo, insomma, cioè, per quale motivo questa cosa è passata sotto silenzio. Poi un'altra riflessione, ma velocissima, perché non voglio rubare il tempo agli altri. Leggevo oggi pomeriggio proprio che sembrerebbe che Zeballos vada al Parma, quasi certamente andrà al Parma. Ora ritorno a un tuo vecchio discorso.
3: Io guarda, su Zeballos non avrei fatto le capriole se veniva a Napoli, onestamente. È un buon giocatore, però mi fa piacere se va al Parma, in modo che ci rendiamo conto se avevo visto giusto oppure no. Vediamo che riesce a fare al Parma, insomma, viene nel campionato italiano. Io non è un giocatore che proprio mi entusiasma totalmente, è un buon giocatore, ma non impazzisco per Zeballos.
4: Ma diciamo che io lo dicevo unicamente perché mi rifaccio a quello che avevi detto tu tempo fa, delle tue riflessioni, che ero perfettamente d'accordo sul fatto che il Napoli sta attendendo queste cessioni per poi procedere con gli acquisti. E come hai detto poco fa, ho sentito in radio, arriviamo agli ultimi 2 o 3 giorni e ti pare che le altre squadre adesso offriranno al Napoli o di acquistare i nostri giocatori o di prendere i giocatori al Napoli.
3: Ma ragazzi, basta vedere chi sono gli interlocutori, non è che io vado di così. Allora, qua uno lo sta chiedendo il Monza, un altro lo sta chiedendo, che ne so, il Frosinone, un altro, aiutatemi a dire, più o meno leggiamo, no? A chi vengono accostati i giocatori di cui stiamo parlando, no? Vengono accostati tutti a società che non tengono gli occhi per chiagnere, come diciamo noi a Napoli, quindi che noi tiriamo la corda. Non, questi all'ultimo giorno diranno al Napoli: ce li vuoi dare alle nostre condizioni che non teniamo una lira? Non è che all'ultimo giorno diranno: io pur di prendere Caiusto ti offro 15 milioni. Questo non accadrà.
4: Sicuro, sicuramente.
3: Ciao, grazie.
4: Grazie, grazie a te, Laura.
3: Grazie a Fabio Esposito in regia, ci sentiamo domani alle 18 con 442. Un saluto da parte però del genio, buona serata a tutti.
1: In collaborazione con Sal De Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura, allerta per le ondate di calore in Campania. La regione, attraverso il centro funzionale della protezione civile, ha emanato un avviso di criticità moderata ed elevato, valido dalle 8 di domani, giovedì 27 agosto, fino alle 20 di domenica 30. Le temperature potranno superare le medie stagionali di 6-7 gradi, con punte fino a 41 gradi, in particolare nella giornata di venerdì 28 agosto. A rendere ancora più pesante la situazione sarà l'umidità nelle ore serali e notturne, soprattutto sulle zone costiere, potrà superare il 60-70%, con scarsa ventilazione e punte fino all'80% a Napoli. La Protezione Civile raccomanda di evitare le ore più calde, non esporsi al sole, limitare le attività all'aperto e ridurre, quando possibile, anche gli spostamenti in auto. Torna intanto regolare la circolazione ferroviaria sulla linea 2 della metropolitana di Napoli. Alle 16 è stata riattivata l'intera tratta tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Campi Flegrei. Terminate le verifiche tecniche della stazione di Piazza Medeo, interessata ieri da un lieve principio di incendio, i vigili del fuoco hanno accertato il ripristino delle condizioni di sicurezza, consentendo ai tecnici di RFI di riattivare la circolazione. Si è conclusa fortunatamente con un lieto fine una notte di ricerca nell'Agronolano. L'anziano, che da ieri risultava disperso, è stato ritrovato in buone condizioni dopo ore di ricerca tra vegetazione fitta, sentieri difficili da raggiungere e un'area collinare particolarmente complessa. Alle operazioni hanno partecipato i vigili del fuoco, soccorritori, forze dell'ordine e volontari. La prefettura di Napoli, ricevuta la segnalazione, aveva attivato il dispositivo di soccorso e una cabina di regia per coordinare le ricerche. Tragedia invece a Mondragone, dove un giovane di 23 anni, originario dal Nepal, è morto dopo essere stato investito mentre era in bicicletta in via Castelvolturno. I carabinieri hanno arrestato un 52enne di Baia Domizia, rintracciato poco distante a bordo di un Fiat Doblò. Secondo gli accertamenti, l'uomo sarebbe risultato positivo a cocaina e cannabinoidi e avrebbe avuto un tasso alcolemico superiore ai limiti. È indagato, tra le altre accuse, per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sarà l'autorità giudiziaria ad accertare eventuali responsabilità. Operazione antidroga a Pozzuoli. I carabinieri hanno arrestato 4 giovani di età compresa tra i 20 e i 26 anni, sospesi all'interno di un garage con denaro contante e 7 grammi di white hash, sequestrati inoltre circa 100 grammi tra hashish tradizionale e marijuana. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli continua con la preparazione in vista della sfida di domenica contro il Como, in programma alle 18:30 al Maradona. Buone notizie per Massimiliano Allegri: il neoacquisto Benoit Badiashil ha svolto per la prima volta l'intera seduta in gruppo e si avvicina alla prima convocazione con la maglia azzurra. Gli azzurri hanno lavorato inizialmente sulla forza in palestra prima di proseguire sul campo con un'esercitazione tecnico-tattica. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
0: Carta Wow, il buono.

0: Eccoci qua, ben ritrovati da Emanuele Calaiò, amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Fabio Esposito e curerà la parte tecnica. Eccoci qua e mi ricordiamo i numeri di telefono per la linea diretta 081 54 67 66 873. Per WhatsApp, chi ci volesse mandare un messaggio scritto o vocale, 342 00 00 100. Prosegue la preparazione del Napoli a Castelvolturno in vista della partita con il Como domenica ore 18:30 al Maradona. Diciamo Badiashile si sta allenando col gruppo, non penso che Allegri lo rischierà subito. Io batto ancora su il sondaggio di ieri, perché voglio mercoledì voglio addentrarmi piano piano alla partita di domenica. Io ho le probabili formazioni, quelle che si pensa che comunque sia Allegri che Fabregas manderanno in campo. Le probabili formazioni: il Napoli dovrebbe scendere con la stessa formazione di Genova. Invece il Como in questo 4-2-3-1 con Butez in porta, Couto a destra, Ramon e Shalobah centrali, Keiki a sinistra, due in mezzo al campo da Cugni e Perrone, e poi i tre trequartisti dietro a Duvicas, Baturina, Nico Paz e Diao. Una formazione di tutto rispetto, dove bisogna stare attenti sicuramente a Nico Paz, ma soprattutto agli esterni Diao e Baturina, perché spesso i terzini del Napoli hanno sofferto con loro due. Quindi io batto ancora sul sondaggio ieri: affrontereste il Como con la stessa formazione oppure vi mettereste a specchio col 4-2-3-1 e magari dare una chance a De Bruyne e a Vergara? Io sinceramente mi piacerebbe affrontare il Como a specchio, il Como a specchio col 4-2-3-1 con McTominay e Lobotka al centro, con l'ingresso di De Bruyne dietro Højlund, e poi ovviamente mettere Alisson a sinistra con la staffetta Politano Vergara, anche perché con De Bruyne magari si può vedere un Højlund completamente diverso, e ovviamente a specchio chi ha più benzina nelle gambe, più tecnica, la partita la vince. Invece se Allegri dovesse giocare al 4-3, per me il mio unico dubbio, che secondo me ci sarà, è Spinazzola con Oliveira, perché Oliveira è più difensivo, e il fatto di che Baturina e Diao sugli esterni diciamo che sono molto molto pericolosi. Vediamo cosa ne pensa Enzo, che è il nostro primo ospite di questa linea diretta. Enzo, buonasera.
1: Pronto, buonasera. Emanuele, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: Volevo dire che mi trovo d'accordo con te sul fatto di mettere Vergara e De Bruyne, poi mettere anche però Oliveira al posto di Rafa Marin, lo vedo più esperto, più deciso, diciamo.
0: Ah, da centrale tu dici?
1: Esatto, insieme a Spinazzola sulla sinistra. E poi darei anche una chance a Lucca, magari nel secondo tempo, per quando ci sarà spazio, diciamo. Volevo sapere tu cosa ne pensi.
0: Ma guarda Enzo, io ovviamente non penso che, comunque sai, dopo una squadra che ha vinto 2-0 a Genova, non penso che farà tutti questi stravolgimenti, però io dico, se Allegri pensa di giocare a specchio con questo 4-2-3-1, penso che ovviamente dietro la punta potrebbe magari far spazio a De Bruyne, e poi c'è questa staffetta con Politano e Vergara a destra. E per quanto riguarda Oliveira, secondo me è una scelta che lui farà d'emergenza magari nel secondo tempo, perché se con Oliveira centrale lo può fare, però perderesti un po' in centimetri sul discorso magari aereo di testa. E poi comunque anche perché Badiashile si è allenato da poco comunque con la squadra, penso che lui darà ancora fiducia a Marin, e poi in caso di emergenza entrerà sicuramente Oliveira. Di Lucca io penso che ha fatto benissimo Allegri comunque al 65esimo a fare questi cambi. Ci sarà spazio sicuramente per lui, perché magari se il Napoli va in difficoltà e magari deve provare a fare qualche cross, sicuramente Lucca ti può essere utile in area di rigore nei colpi di testa.
1: Ok, Emanuele, grazie mille.
0: Grazie a te.
1: Buona serata.
0: Grazie a te, Enzo. Andiamo da Alessandro.
2: Ciao Emanuele, complimenti sempre per la trasmissione.
0: Grazie, buonasera.
2: Senti, Manu, cerco di essere veloce. Sì. Allora, una cosa che ho pensato oggi pomeriggio è che alla fine il Napoli, credo che tra tante cose che ha saputo gestire bene e saputo gestire male, per me, secondo me, il portiere è una di quelle cose peggiori che abbia gestito. Oltre al fatto che io ho molta stima di Meret per il professionista che è, per l'uomo che è, perché comunque Meret penso abbia un po' subito tutte queste critiche ingiuste da parte dei tifosi, e lui nonostante ciò comunque ha fatto sempre il suo lavoro, non l'ho mai visto dire qualcosa, contestare, visto che oggigiorno oramai i calciatori, come appena succede un qualcosa, si mettono tutti di traverso e si scontrano con la società. E per il fatto che poi Savic, non so se poi partirà lui titolare contro il Como, però comunque si parla del fatto che si volevano fare uno scambio con l'Atletico per Musto, che a questo punto, mio parere personale, preferisco più Savic che Musto. Un'altra cosa che invece ti volevo domandare è, al di fuori del Napoli, che ho visto sia le partite dell'Inter e della Roma,
0: sì,
2: chi ti ha impressionato di più e effettivamente potrebbe essere quest'anno una competizione molto più attiva nei vertici, va bene?
0: Io intanto ti ringrazio Alessandro di queste tue considerazioni. Io penso sul discorso portieri, io penso che Allegri abbia scelto, anche in conferenza ha detto preferisce nel ruolo del portiere avere delle gerarchie. Io penso che Meret sarà il primo e giocherà anche, penso, con il Como. Milinkovic-Savic si sta parlando di sono in trattativa con qualche altra squadra, perché Milinkovic giustamente vuole giocare, non vorrebbe fare il secondo. Si è parlato di questo scambio con Musso, con l'Atletico Madrid, ma penso che non solo ci sia l'Atletico Madrid per Milinkovic, quindi sarà ancora da capire, ma di sicuro Meret è stato scelto per primo. Per me è il portiere dei due scudetti, entra nella storia, è un grande professionista, perché comunque non è facile giocare con tanti tifosi che gli danno contro, perché per gusti personali non piace, ha alcuni limiti magari sulle uscite con i piedi, ma in questi anni abbiamo visto tutti i portieri, anche i top, sbagliare tanto, quindi ci sta. Poi per quanto riguarda la seconda domanda, ho visto tutte le partite della prima giornata di Serie A, soprattutto le top squadre. L'Inter è una macchina da guerra, ma sull'1-1 del Monza ha rischiato di andare sotto. Poi dopo il 2-1 il Monza si è sgretolato. Anche la Juve ha scricchiolato un po', perché comunque il Frosinone poteva meritare anche il pareggio. Quello che ha vinto più largamente è stata la Roma, perché anche il Milan ha vinto una partita difficile a Torino, ma non ha brillato chissà quanto. È proprio stata la Roma che ha vinto 4-0, ha fatto un grande gioco davanti sono tra Dybala, Malen, Solé, Pisilli, tanta roba in fase offensiva. Però c'è da dire che grosso un po' mi ha deluso sulla prima partita, ha lasciato fuori tanti titolari, si è chiuso un po' troppo. Infatti la Fiorentina ha fatto un grande mercato, ma per il mercato che ha fatto ha costruito pochissimo, per quanto mi riguarda, quindi mi ha colpito di più la Roma. Poi è chiaro che non do un giudizio alla prima giornata, voglio aspettare un mesetto per capire un po' chi lotterà per lo scudetto, ma io penso che ci sarà grande equilibrio quest'anno. Non sarà facile, non è scontato andare in Champions League, quindi sarà un campionato avvincente. Volevo ascoltare un audio messaggio. Vai Fabio.
3: Ciao Emanuele, buonasera. Allora, io più che mettermi con lo stesso modulo contro il Como, io preferirei che il Napoli avesse un atteggiamento molto più propositivo, con un possesso palla molto più alto, e che giocasse almeno 10, cioè un 20-30 metri dalla porta, cioè proprio nella, non dico quasi nella metà campo del Como, ma quasi. Quindi più che il modulo, a me mi interessa l'atteggiamento.
0: Sì, assolutamente sì, il modulo è importante, ma lascia il tempo che trova, se i giocatori comunque sono i giocatori che fanno la differenza, come interpretano la partita, il movimento senza palla e l'intensità, l'atteggiamento. Anche perché io dicevo 4-2-3-1 perché magari il giocatore come De Bruyne, il Vergara, il Giovane, queste seconde punte con il Como che gioca a due e mezzo al campo, il giocatore tra le linee, questo trequartista, gli potrebbe dare fastidio tra i difensori centrali e il centrocampista. Solo per questo lo dicevo, ma è giusto anche il ragionamento del nostro amico, e l'atteggiamento che deve essere sicuramente propositivo. Ragazzi, non vedremo secondo me quest'anno un grandissimo possesso palla e una grandissima impostazione dal basso, però mi piacerebbe vedere il Napoli del secondo tempo propositivo, nel senso che alzare il baricentro, andare a prendere la squadra avversaria più alta, perché se il Napoli ha le gambe che vanno bene, recuperare palla nella metà campo avversaria significa recuperare la palla ed essere vicini alla porta. Non preferisco quando ci chiudiamo per poi ripartire, ma preferisco come il secondo tempo con il Genoa. Però è chiaro che domenica è una partita di cartello, giochi contro una squadra forte che fa tanto possesso, che si muovono senza palla, che corrono, e quindi Napoli deve stare attento, e al di là del modulo deve fare una grande partita di contenimento e approfittare dei pochissimi errori che fa con quel Como in fase difensiva. Andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera.
4: Ciao Emanuele, buonasera.
0: Ciao.
4: E complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
4: Volevo fare un ragionamento per quanto riguarda l'attacco, anche perché io sento anche Paolo, sento un po' tutta la giornata, mi sento un po' tutti e condivido un po' tutto. Secondo me credo che la rosa sia abbastanza completa, però in avanti, per esempio la prima partita di campionato non si è visto Giovane. Ma io capivo che Vergara Allegri lo vedesse più a centrocampo, allora mi chiedo, non potrebbe essere un'alternativa a McTominay, che era abbastanza stanco soprattutto sul finale, e dare più spazio a Giovane, che è veloce, a posto di Politano, che Politano comunque in area offensiva non dà molto, perché ha più compito di coprire e diciamo si propone molto di meno, e quindi spostare Vergara a centrocampo e far giocare un po' più Giovane. E poi un'altra cosa, siccome Napoli produce molto poco, si parla di questi XG che sono sempre bassi, bassi, bassi, soprattutto perché la punta è sempre molto sola lì davanti. Il modulo lo so che non è molto importante, o almeno quasi, però invece del 4-3-3 provare un 4-3-2-1, cioè le due ali a stringere più verso l'attaccante per dargli più una mano, e casomai poi fa scendere i terzini per proporre la parte offensiva. Ti ascolto in diretta, grazie.
0: Grazie Giuseppe, ottima considerazione. L'ho detto prima, con il 4-3-3 abbiamo visto a Genova la fatica che comunque ha fatto Højlund appena gli arrivava la palla, queste palle alte dal basso. Ovviamente se la palla bisogna dargliela bassa sui piedi e devi accompagnare l'attaccante, magari le mezzali si devono proporre lì vicino, gli esterni vicini. Invece infatti il primo tempo col Genoa si erano perse un po' le distanze, i reparti erano scollati, e quindi alcune volte Højlund si trovava in mezzo a Vázquez e e a Østergaard, e quindi è stato complicato. Io penso che per un giocatore come Højlund, che ha come per caratteristiche l'attacco alla profondità, dato che spesso Allegri sta un po' molto basso per poi ripartire, avere un giocatore alle sue spalle come De Bruyne o come Vergara, perché abbiamo visto Vergara l'anno scorso vicino a Højlund quando ha fatto anche il gol con il Chelsea, andava sempre spesso vicino a Højlund, non stava mai largo. Quindi io penso che Højlund abbia bisogno di un giocatore come De Bruyne che lo imbecca in profondità, perché non gli si può dare solo la palla a Højlund spalla alla porta senza che comunque viene accompagnato dalle mezzali. Infatti anche Anguissa, che secondo me non ha fatto benissimo a Genova, Anguissa noi lo conosciamo, è uno che si inserisce in area di rigore, è uno che va tanto, secondo me ancora non ha la gamba per andare ad accompagnare la punta. Per quanto riguarda Giovane, io penso che Giovane ha caratteristiche molto simili a Raspadori, è una seconda punta, fa fatica a giocare largo, infatti quante volte abbiamo detto Raspadori nel 4-3-3 è un po' un pesce fuor d'acqua, perché non può giocare esterno ma deve giocare vicino alla porta, vicino alla punta centrale, e Giovane è questo qua. Vergara, Allegri l'ha provato mezzala, forse potrebbe essere lui un'alternativa a mezzala, perché è un giocatore che corre tanto, si sacrifica, può partire da dietro, cost to cost, c'ha strappo, c'ha gamba, quindi Vergara potrebbe essere un jolly. In un 4-3-3 come Raspadori e come Giovane la vedo dura che in un 4-3-3 potrà trovare spazio, magari quando il Napoli deve recuperare un risultato, sai, col 4-2-3-1 butti una mezza punta in più, se non c'è De Bruyne c'è Giovane, lo avvicini alla porta, è sicuramente più adatto alle sue caratteristiche. Altro messaggio vocale, Fabio.
5: Emanuele, sì, tu in effetti dici una cosa intelligente, però ci sta un problema. De Bruyne, ti do la pronuncia proprio belga, non credo che riesca a reggere i 90 minuti attualmente. Io lo vedo più a subentrare che non a partire. Dimmi la tua. E in ogni caso ti lancio lo slogan per la partita. Lasciamoli a un punto. Buona serata a tutti, Alessandra da Napoli.
0: Alessandra cara, è chiaro che lo slogan sarebbe perfetto, vuol dire che comunque il Napoli vince, il Como rimane a 1, il Napoli sarà a 6 e metti ancora diciamo punti in classifica e ti allontaneresti dal Como, anche perché comunque è uno scontro diretto che comunque alla fine del campionato può essere importante. Allora guarda, De Bruyne per l'età che c'ha, almeno io quando giocavo facevo fatica a subentrare, perché facevo fatica a spezzare il fiato, però visto e considerato che hai 5 cambi e visto e considerato che Allegri non li fa all'85esimo ma li fa al 60-65esimo, hai una buona mezz'ora, 35 minuti per entrare in partita e per spezzare il fiato. Per me è un giocatore che può giocare sia all'inizio che a partite in corso, perché lui ha un'esperienza per trovarsi la posizione ed entrare in partita. Però è chiaro che giocare dall'inizio, fare un grande riscaldamento, vivi la partita più dentro, c'hai quell'adrenalina, quella tensione, c'hai quell'attenzione in più di giocare dall'inizio, che è totalmente diverso che subentrare. Quindi De Bruyne può tranquillamente giocare dall'inizio e poi, come succede spesso, può uscire tranquillamente al 60-65esimo per fare spazio ai suoi compagni. Come è subentrato lui a Genova, può giocare dall'inizio e può comunque uscire. Questa è la cosa importante. Fare delle rotazioni, come ha fatto Allegri nella prima partita, perché hai una rosa finalmente lunga, non hai attualmente infortuni, quindi hai ottime alternative e quindi ne devi approfittare. Hai l'opportunità di fare 5 cambi e hai una bella panchina di nomi importanti. Quindi se gioca De Bruyne, comunque c'hai Vergara in panchina, se giochi con Vergara c'è Politano in panchina. Ragazzi, c'è ancora Neres che deve entrare, c'hai Lang, c'hai Lucca, cioè davanti hai tanta roba. Quindi, se Allegri continua con queste rotazioni che gestisce un po' tutta la rosa, possiamo fare sicuramente bene, soprattutto vincere tante partite con gli ingressi dalla panchina. Andiamo da Francesco prima della pubblicità.
6: Ciao Manuele, buonasera.
0: Ciao.
6: Dal tuo punto di vista, giocare con il doppio play, con queste squadre così tecniche, quindi avere una difesa al quarto con il doppio play e poi dopo avere due centrocampisti, cioè un centrocampista e una seconda punta e una punta, sarebbe troppo offensiva. Faccio un esempio, tipo avere Di Lorenzo, Rachmani, Marin e Oliveira.
0: Sì.
6: Avere un play tipo Lobotka oppure l'altro che ne abbiamo, Gilmour.
0: Sì.
6: Poi avere il centrocampo Lobotka o Gilmour con McTominay e poi avere un Højlund con Giovane e un altro centrocampista che potrebbe essere o Vergara oppure non so, il De Bruyne o il Langissa forse, per essere più difensivi.
0: Allora Francesco, io al di là offensivo difensivo, io penso che il Napoli può giocare 4-3, ma come ha fatto col Genoa nei momenti di difficoltà perché deve sbloccare un risultato, può tranquillamente giocare col 4-2-3-1.
6: Da poco cade la linea e ti seguo in diretta.
0: Grazie Francesco. Stavo dicendo, non dico di giocare con il doppio play, anche perché per fare il doppio play dovrebbe giocare Lobotka con Gilmour, ma Gilmour penso che sta rientrando piano piano al 100%, ma non è al 100%. Quindi, se voglio giocare 4-2-3-1 e voglio essere leggermente più offensivo e giocarmela alla pari a specchio con il Como, faccio giocare McTominay vicino a Lobotka, perché l'ha fatto per tante partite l'anno scorso e anche bene, sembravano che giocavano da una vita insieme in quel 3-4-2-1 che faceva Conte l'anno scorso, perché comunque McTominay è uno che corre, mette fisicità, recupera tanti palloni e poi comunque va a riempire l'area. Comunque McTominay è un tuttofare. Lobotka, che anche lui gestisce la palla, ma comunque fa schermo e anche lui recupera tanti palloni, e approfitto per mettere magari De Bruyne dietro la punta. Ma se proprio non vuoi essere offensivo e magari non vuoi mettere De Bruyne, potresti giocare sempre col 4-2-3-1, mettendo Lobotka vicino ad Anguissa a 2 in mezzo al campo e magari fare agire McTominay dietro Højlund, che anche l'ha fatto tante volte. Quindi hai tanto davanti, hai tante soluzioni, tanti giocatori che possono alternarsi. È sempre il discorso di come interpreti poi la partita, di come fa le rotazioni, di come ti muovi senza palla e l'atteggiamento che metti. Il Como è una squadra che col 4-2-3-1 casca a pennello, perché ha tutti i giocatori giovani, veloci, che si muovono senza palla, che non danno punti di riferimento, e quindi è il modulo che Fabregas preferisce di più, anche perché fa tanto possesso palla, e diciamo l'arma in più del Como è fare arrivare la palla subito in verticale a quei tre davanti che giocano dietro Duvikas, che Duvikas tra l'altro è un attaccante che mi piace tantissimo, dopo Lautaro l'anno scorso è quello l'attaccante che mi è piaciuto di più e ha performato meglio, è già partito con un gol, e bisogna stare attenti. E, amici, noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, pochi minuti e rientriamo.
7: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del PT Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al PT Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
11: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben rientrati. Ricordiamo il numero di telefono per il filo diretto: 081 546 6873. Prima di ascoltare un audio voglio leggere un paio di messaggi scritti che ci sono arrivati. Ciao Emanuele, sono Francesco da San Gennaro Vesuviano. La mia domanda è questa: per caratteristiche Højlund somiglia un po' al Calaio calciatore, e se sei d'accordo che consigli daresti per migliorare il suo rendimento in fase realizzativa? A un giocatore come Højlund non c'è bisogno che do io i consigli, ma è un giocatore che per l'età che c'ha ha già abbastanza esperienza, ha fatto tanto già all'Atalanta, un giocatore che ha fatto Manchester United e il secondo anno a Napoli, quindi per caratteristiche non assomiglia tanto a me, perché a parte che è più di 1,90 m, io sono quasi 1,80 m, poi a me piaceva molto venire a legare il gioco. Come caratteristiche ero bravo di testa anche in terzo tempo, di attaccare il primo palo. Højlund, diciamo, sulle caratteristiche che c'ha, il colpo di testa magari non è la sua dote migliore, però è un giocatore molto veloce. Io non ero velocissimo, e io penso, come ho detto ieri, deve migliorare nel cercare nuove soluzioni. Se non gli arriva palla nella zona centrale, perché spesso viene tallonato dal difensore centrale, se lo porta a destra, a sinistra, farlo muovere e anche lui non dare punti di riferimento, però è chiaro che lui deve dare ascolto a quello che comunque dice l'allenatore. In fase realizzativa, ragazzi, io non devo dare nessun consiglio, perché come faccio a dare un giudizio in fase realizzativa che alla fine Højlund c'ha mezza palla a partita? Sabato non è riuscito a fare il tap-in perché questa palla era forse un po' troppo lunga, ma non è che ha avuto tante palle per fare gol, non è che ha avuto tante occasioni. Io Malen lo giudichiamo perché ha 5-6 occasioni a partita, perché la gente e i giocatori giocano per lui. E Højlund l'anno scorso quelle pochissime palle che ha avuto le ha sempre buttate dentro, cioè ha una percentuale altissima nelle occasioni che ha avuto, i gol che ha fatto. È molto freddo davanti alla porta, quindi se lui avesse 3-4 occasioni a partita, almeno un paio in percentuale le butterebbe dentro. Quindi io non posso giudicarlo in fase realizzativa se ha pochissime palle da buttare dentro. Ascoltiamo un audio WhatsApp.
12: Buonasera, Pasquale da Qualiano. È una considerazione, volevo il tuo parere al riguardo. Io sono molto curioso di vedere la partita di domenica e capire il piano di gara che Allegri adotterà. Se, come hai detto tu, avere coraggio e quindi mettersi a specchio, cercare di imporre il nostro gioco con palleggio, con fraseggi, con intensità, oppure vedere un Napoli remissivo, chiuso e attendista per poi ripartire in controvide. Fatto sta che ho visto il Como andare in difficoltà con il centrocampo dell'Udinese, che è un centrocampo molto fisico, e anche noi potremmo fare la stessa cosa, visto che sia McTominay che Anghissà garantiscono questo tipo di prestanza in mezzo al campo, e quindi volevo un tuo parere al riguardo. Grazie, ti ascolto per radio.
0: Grazie per il messaggio. Ragazzi, vi ricordate l'anno scorso, comunque, quando abbiamo giocato col Como andata e ritorno, nella settimana del calcio della sera, abbiamo detto che stranamente Allora, il Como è comunque una squadra che ha la linea un po' più alta, lasciava comunque spazio alle spalle e più o meno ha fatto lo stesso gioco in tutto il campionato. Stranamente con il Napoli cambiava atteggiamento. Uno, perché ovviamente il Como teme il Napoli, perché il Napoli ha i giocatori per fare male al Como, e se ci fate caso il Como stava un po' più basso, soprattutto quando è venuto a giocare al Maradona. Non è che attaccava alto e recuperava subito i palloni, ma era un po' più attendista. Quindi dobbiamo capire anche cosa farà il Como, se snaturerà un po' le sue caratteristiche oppure continuerà così. Io penso che comunque Allegri non snaturi un po' il suo modo, e non penso che ricominci dal secondo tempo col Genoa, ma starà un po' più guardingo, perché comunque la partita è tosta, è uno scontro diretto e comunque non vuole avere rischi e non vuole lasciare spazio e campo per due esterni come Baturina e Diao. Quindi è da vedere. Io penso che ripartirà col 4-3 con la stessa squadra di Genova. Se c'è da fare un ballottaggio, per quanto mi riguarda, forse appunto perché gli esterni del Como sono forti, forse Oliveira la spunterà su Spinazzola, perché Oliveira magari è uno che difende meglio nell'uno contro uno. Io con Caffi a Spinazzola l'ho visto un po' in difficoltà nel primo tempo. Andiamo da Pietro.
13: Buonasera Emanuele, Forza Napoli.
0: Forza Napoli, sempre. Ciao.
13: Emanuele, in merito al discorso di moduli, modulo che in mente io, forse magari non sei d'accordo con me, come lo vedi un 4-4-1-1, ovvero con De Bruyne dietro la punta e Lobotka e McTominay centrali, Alisson sinistra, destra Vergara e non Politano, quelle che si alternano, e poi la difesa classica?
0: Vabbè, è un 4-2-3-1 praticamente, la stessa cosa.
13: Sì, stiamo mettendo sulla linea i due centrali magari.
0: Sì, sì, vabbè, i due centrocampisti stanno nella stessa linea, magari fare McTominay e Lobotka e mettere come vertice alto De Bruyne, che si avvicina alla punta centrale.
13: Più ecco, che altro per la profondità di Højlund.
0: Assolutamente, infatti l'abbiamo detto in apertura, era un sondaggio che io avevo lanciato pure ieri, era per capire se Allegri gioca ancora come ha fatto col Genoa al 4-3, oppure si mette a specchio come il Como, perché il Como è più o meno 4-2-3-1, e chissà se Allegri vuole rischiare, vuole mettersi a specchio e magari vuole approfittare di mettere De Bruyne dietro la punta per appunto dare supporto a Højlund e dare quelle palle in profondità come lui le vuole.
13: Ma io sono certo che giocherà col classico 4-3-3 come contro il Genoa.
0: Ma guarda Pietro, io la penso anche io così, anche perché col Genoa tu la partita l'hai vinta con i cambi, puoi iniziare così, la partita la puoi cambiare in corso, puoi cambiare modulo in corso, e i giocatori ce li hai nel secondo tempo per fare male al Como se sei in difficoltà.
13: L'ultima cosa, ti lascio il discorso di Højlund, ho sentito prima Malen. Io vorrei fare un altro ragionamento. Nella Roma su 30 gol 28 ne fa male, ma nel Napoli su 30 gol ne fanno un po' tutti.
0: Esatto, sì.
13: E anche quella la differenza.
0: Certo.
13: E alla lunga secondo me paga più un'ampia rosa di goleador piuttosto che un unico giocatore che segna sempre, per come la vedo io.
0: Ma guarda, anche io intanto ti saluto Pietro, sei stato chiarissimo. Anche io la penso come te, l'ho sempre detto. Ragazzi, Allegri è una cosa, Gasperini un'altra, e cambiano le caratteristiche. Gasperini l'ha fatta all'Atalanta, l'ha fatta al Genoa, l'ha fatto alla Roma, e sappiamo quanto lui lavori tanto sulla fase offensiva. Vuole gli esterni che puntano sempre, o i trequartisti, ma soprattutto gioca per l'attaccante centrale, quindi tutte le sue punte centrali hanno sempre fatto caterve di gol. Magari durante la stagione le squadre di Gasperini hanno qualche mese di appannamento, subiscono tanto, perché questo uomo contro uomo a tutto campo alcune volte paga, alcune volte nel periodo della stagione no, però è diverso il Napoli con i gol che fa, li fa non solo con la punta centrale ma con vari giocatori, McTominay, gli esterni, anche dalla difesa sono arrivati gol. È più un gioco corale, vanno in gol con tanti giocatori. Invece la Roma predilige quel gioco là, perché la punta deve avere 4-5 rifornimenti. Ragazzi, non solo l'allenatore, ma deve essere brava anche la punta a farsi trovare sempre pronta e andare in profondità e a fare i movimenti giusti per gli assist. Quando c'è un giocatore come Dybala, De Bruyne, Solé, giocatori che incantano, giocatori che vedono la giocata che altri non vedono, e quando c'è questi giocatori là, per la punta centrale è molto semplice, però i movimenti li devi sempre comunque fare. Andiamo da Rosario. Ciao Rosario, buonasera.
14: Ciao Manu, ti ricordi, noi ci siamo sentiti a inizio calciomercato. Io è un tormentone che porto da 2 anni, ti dico, una volata a cattegolo, non so se ti ricordi questo passaggio.
0: Sì.
14: Anche se sono contento di come si sta muovendo, perché anche l'operazione Favasuli è da tenere in buona considerazione.
0: Sì.
14: Perché praticamente credo che sia un ragazzo, ecco, che per un campionato e mezzo riesce ad avere, sai, a stare in quel posto, sai, da subentrare, che non dà neanche quella pressione a Di Lorenzo, insomma, per dare giusto il tempo lui per entrare.
0: Certo.
14: Però vedo sempre questa mancanza. Io vedo ancora questa mancanza in rosa. Se vogliamo mirare l'Inter, io credo che abbiamo bisogno ancora di 10-15 gol.
0: Io Rosario la penso come te, ma non solo parlando della punta centrale, perché comunque, ripeto, con Allegri, con Conte, la punta centrale, chiunque esso sia, non è un attaccante che può avere 5-6 occasioni a partita che farà 30 gol a stagione. Il Napoli va in gol con tanti giocatori. Io mi aspetto che siano quest'anno, rispetto agli altri anni, gli esterni che vanno in gol un po' più regolarmente, perché comunque secondo me sia Alisson che Politano che Vergara e comunque in carriera non hanno questo curriculum di grandi gol, però devono incominciare a farlo, perché se noi dobbiamo sperare sempre che McTominay faccia 13-14 gol come li faceva Hamsik ogni anno, non possiamo sperare sempre nella punta centrale e in McTominay. Ma gli esterni quest'anno devono determinare, devono fare tanti assist, devono fare tanti gol, perché se vuoi lottare per tutte e tre le competizioni devi creare, perché se tu pensi solo a difendere e a essere cinico davanti, ti può andare bene alcune volte, ma spesso fai pari. Quindi io preferisco qualche rischio in più in fase offensiva.
14: Una seconda punta, tu dici, anche insomma potrebbe essere da mettere in organico?
0: No, allora io dico, adesso ovviamente sono scelte della società, dipende se Allegri, la società danno fiducia in Lang, in Luca, perché magari quest'anno anche nei bilanci vogliono sicuramente non andare oltre, magari puntano su quello che hanno in casa. Però io penso, almeno è il mio pensiero, se vuoi lottare in tutte e tre le competizioni e fare cose importanti, vincere qualche trofeo, io penso che solo Højlund con Lucca non bastano, ma preferisco magari piuttosto vedere un Martinelli, un Gabriel Jesus, un attaccante forte, che magari quando non c'è Højlund c'è lui, un attaccante dello stesso livello.
14: Anche perché se manca qualche volta, tipo in Champions, Højlund, cioè, voglio dire, Lucca non mi dà.
0: No, è per questo c'ho la sensazione che, sai, allora, faccio un esempio, guarda l'Inter, no? L'Inter magari sabato gioca con Lautaro e Pi Esposito, e magari il martedì in Champions gioca Thuram con Boni o con Lautaro, cioè hanno attaccanti, 4-5 attaccanti dello stesso livello. Se io devo giocare sabato con l'Inter, con Højlund e gioco martedì con Real Madrid con Lucca, un po' cambiano le cose. E quindi sai, preferirei un attaccante più, sai, da Napoli, più a livello da internazionale.
15: Da Champions,
0: esatto.
15: Manu, ci vediamo a settembre alla cena del club.
0: Va benissimo Rosario.
15: Ti farò riconoscere con questo slogan una volta da cattare i gol.
0: Va benissimo. Ciao Rosario.
15: Ciao.
0: Buona serata.
15: Ciao.
0: Allora, leggiamo qualche messaggio. Secondo me il giocatore da tenere d'occhio è Baturina. Sono d'accordo che Baturina è un grande giocatore, fortissimo. E non solo, io penso che mi preoccuperei comunque di tutti e quattro quelli che stanno davanti, perché il Como è una grande squadra e soprattutto anche in mezzo al campo Perrone, fantastico, io l'avrei preso se in caso di cessione di Lobotka, ma anche da Cugna, giocatori forti. Allora vediamo qualche altro messaggio. C'era un messaggio interessante. Allora, ciao Emanuele. Allora, tra l'altro un altro messaggio di un nostro amico che giustamente ci dice che è stata vietata la trasferta ai napoletani a Milano. Si inizia col piede sbagliato. Questo io non capisco, per me è una follia che vietano la trasferta a Milano con l'Inter, e come tante volte succede vietano spesso le trasferte ai tifosi del Napoli, e non capisco le motivazioni. Andiamo da Marco, nel frattempo racimolo qualche messaggio interessante. Marco, bello dal Vomero, come stai?
16: Marcello, ci sta?
0: No, per adesso la faccio da solo la trasmissione.
16: Ah, lo faccio con Marcello.
0: No, per adesso no, a parte che Marcello è ancora, diciamo, in ferie, quindi.
16: Ah, con i pellicciatura lui.
0: Sì, come stai Marco?
16: Cazzo, ma di cavallo, si va avanti, si sopravvive e si va avanti.
0: Come hai visto la prima partita?
16: Allora, io guardo una volta il problema. L'attimo che sei chiuso Lukaku, facci caso, in Napoli sta subendo non c'è pressione sull'attacco. In Napoli ci manca la punta, cavallo, ci siamo a tutti. Non facci più esperimenti, non facci più la UE di Santa Capia. Una cosa la UE di Santa Capia. Lucca non è da Napoli, tutto tipo più tempo. Non facciamo soffrire pure Allegri a Napoli, perché Allegri non ha pretese differenza di Conte, e si è capito. Secondo ciò si è chiuso la Calaio. Conte ha preferito lasciare la banca perché la UE si è fatta parlare di chiaro. Ha detto io non posso accattare in ciò perché mia mamma valuta i quadri, che prima mi fisi dopo so. E Conte ha detto io non posso rischiare perché pure io fa brutta sicuro con noi di forza. Ha detto se oggi mi pure i soldi, ma io voglio lasciare un buon rapporto con i napoletani. Ha fatto una cosa buona con i Conte, lasciamo stare. Allegri non ha tante pretese, si è capito, però cerca di mettere in difficoltà Allegri, cerca di accontentare, c'è una punta che dà una sicurezza avanti, perché il Napoli come sta situato non sta messo bene, non ci siamo battuti, sta facendo esperimenti. Se noi abbiamo lottare tre operazioni di Champions, abbiamo lottare vecchie altre e vuoi puntare in Champions anche l'anno prossimo, un giro fotto non mi problema, con scelto abbiamo vinciuto, ma se andiamo alla sia Champions ogni anno e vuoi cercare di andare più avanti in Champions, l'interesse è tu presidente, perché tu trasi la cosa di sotto, perché se l'apro vai in Champions, se proprio avanti in Champions, sono denari che ti trasi, o sparati, non è guadagno. Allora fai una cosa, prendi dici che vedi a Lucca, dagli presto a qualche squadra, fallo crescere là dopo che si guadagna, intraprendi, vieni della punta, vieni a su guadagno che sei trattativa, che deve essere bravo, c'è che vedi a qualcosa, da una garanzia più allegra, non fa soffrire, non ultimi difficoltà, perché caro, lui è diffuso, sa che la cosa facciamo, allegra non è buono, ha perso la partita, allegra non è buono, ma non la fa scaricare la coppa l'allenatore, a essere uno che dà una sicurezza manca. Allora non c'è da stare, presidente, mi dice la punta e cerchiamo di fare un campionato più tranquillo per noi e per i tifosi, caro, se sto sbagliando di me.
0: No, guarda Marco, io intanto ti ringrazio e ti saluto perché devo andare in pubblicità, ti rispondo in diretta, ti mando un forte abbraccio. Io guarda, ragazzi, su Luca io mi auguro, se la società e Allegri vogliono puntare su di lui e dargli fiducia, spero che faccia 30 gol, perché comunque almeno l'investimento ha avuto un senso. Io almeno da Emanuele Caraio ho l'impressione che comunque Luca a livello tecnico, magari anche più a livello mentale, non sia ancora pronto per guidare comunque l'attacco del Napoli, perché comunque anche quando giochi in Champions e se a Højlund gli viene un raffreddore, secondo me lui non è ancora pronto. Ma guarda, l'ho sempre detto, la colpa non la do neanche a lui, ma troppo facile per un giocatore che magari fa 10 gol, 12 gol in una squadra piccola, a andare l'anno dopo in una squadra top. Tanti anni fa, quando c'ero io, prima di arrivare in un top club dovevi confermarti per 5-6 anni. Quindi magari forse il peso di essere stato pagato 40 milioni, 3 milioni di ingaggio, tutto quanto può sicuramente pesare, perché giustamente i tifosi hanno delle aspettative e quindi il peso anche a livello mentale è parecchio. E poi a livello tecnico penso che non sia un attaccante da Napoli. Io mi auguro di sbagliarmi. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi ultimo rush finale del calcio della sera, tra poco.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Eccoci qua, ben rientrati. Un nostro amico ci chiede: secondo te, Emanuele, se nel primo tempo col Genoa, con magari qualche cross che è arrivato, magari c'era Lucca a posto di Højlund, e poi magari il secondo tempo inserire Højlund, avremmo creato di più? Vabbè, è chiaro che poi col senno di poi è più semplice, magari sai, su qualche cross in più magari l'altezza di Lucca sarebbe servita, ma è chiaro che sarà la prima stagionale e Allegri si affida comunque all'attaccante titolare per gerarchie. Il fatto già che Lucca entra in campo con quella mentalità, già qualcosa è cambiato a livello mentale, anche perché poi ha recuperato una buona palla comunque è poi andato ad attaccare la porta, quindi già hai un atteggiamento diverso. Già il fatto di iniziare così è di buon auspicio, però è chiaro che l'atteggiamento e poi essere schiaffarla dentro, essere tecnico, essere un bomber, lo devi poi dimostrare con i gol, perché poi alla fine agli attaccanti quello si chiede, i gol, quindi capiremo un attimo. 0815466873 per il nostro filo diretto, per chi ci volesse chiamare. Vediamo di leggere qualche altro messaggio. Allora, vediamo un po'. Il Como come verrà a Napoli? Se alzerà il baricentro in avanti, attaccherà altro o si metterà diciamo un po' più in guardia? L'ho detto prima, il Como con il Napoli ha sempre cambiato atteggiamento, è sempre un po' guardingo, ha cambiato, comunque ha snaturato un po' le sue caratteristiche, l'ha fatto spesso quando ha giocato col Napoli, quindi capiremo come Fabregas si verrà a giocare la partita, essendo comunque una partita, uno scontro diretto, ma di sicuro sai, il Como hanno vinto tutte le big, il Como comunque sta a un punto, secondo me la mentalità del Como è quella di venirsi a giocare sempre la partita e a rischiare, a giocare per vincere. Buonasera Bomber, come mai si fa fatica a piazzare giocatori come Foroluscio e Khedira? Si fa fatica perché comunque mancano pochi giorni di mercato, magari il Napoli non li vuole mandare solo in prestito, ma vuole qualche soldino, e magari le società fanno fatica a cacciare i soldi, però io penso che comunque sono due giocatori che possono far gola a squadre di medio-bassa classifica, perché Khedira era interessato comunque il Frosinone, il Lecce, anche il Sassuolo, quindi secondo me alla fine sia Folorusso che Dira verranno piazzati, anche perché Folorusso ha fatto un'ottima stagione con il Cagliari, ha le caratteristiche come mezzala da centrocampista che può interessare a tante squadre. Però alla fine, se dovesse rimanere e il Napoli deve prendere tanto uno per prenderlo, a sto punto mi tengo il Folorusso, che può essere un'alternativa ad Anghissa, perché secondo me, se o lo prendi forte un top player, ma se devi prendere un centrocampista tanto per prenderlo, mi tengo il Folorusso. Andiamo da Alessandro. Ciao Alessandro.
7: Ciao Emanuele,
6: ciao
7: da Legnano. Ti seguo sempre, è sempre un piacere tornare da lavoro e ascoltare la tua trasmissione.
6: Grazie.
7: Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, sono d'accordo con quello che hai detto. Per quanto riguarda Luca, secondo me c'è bisogno di qualcos'altro lì davanti. Però volevo chiederti, in mezzo al campo, secondo te siamo già a posto così con il solo Anghissa e De Bruyne, o c'è bisogno di qualche calciatore, secondo te, di dinamismo, qualcuno che possa comunque essere una sorta di Anghissa di qualche anno fa, insomma, un ricambio alla stessa lì a centrocampo?
6: Guarda Alessandro, io la penso come te, nel senso io all'inizio della stagione avevo optato per 3-4 acquisti, perché sì, serviva un difensore assolutamente, visto e considerato che Buongiorno lo rivedremo a gennaio. E poi vedo che ha avuto qualche acciacco, ma dovrebbe rientrare, che già l'abbiamo visto in panchina. Poi avevo detto un'alternativa di Lorenzo e Favasuli, comunque arrivato, e avevo detto un centrocampista da alternare nel gioco delle coppie ad Anghissa,
7: anche qualche centrocampista con quelle caratteristiche.
6: Ci vorrebbe ovviamente, ci vorrebbe un centrocampista con quelle qualità, un centrocampista di livello, che magari quando non è Anghissa c'è una mezzala forte fisicamente che ti recupera i palloni, che attacca la porta, però come dicevo prima, o tu prendi un centrocampista forte, ma se devi prendere un centrocampista tanto per prenderlo, mi tengo Folorusso a questo punto.
7: Certo,
6: se il Napoli fa questo discorso, diciamo, di bilanci, che quest'anno magari vuole stare un po' più cauto perché in questi due anni ha speso tanto, o lo prendi forte o altrimenti mi tengo quello che ho a casa, capito?
7: Certo.
6: Questo
7: guarda, invece Manuele, per quanto riguarda l'aspetto tattico della partita di domenica, l'anno scorso il Como è venuto comunque a giocare per il
6: mi tengo quello che ho a casa, capito?
7: Certo.
6: Questo
7: guarda, invece Manuele, per quanto riguarda l'aspetto tattico della partita di domenica, l'anno scorso il Como è venuto comunque a giocare per il pareggio. In questo caso tu

0: Maradona spinge, la squadra è forte e quindi si tutela un po' di più. Io a specchio ci gioco col Como se Allegri vuole rischiare, vuole giocarsi la partita a viso aperto, vuole far giocare De Bruyne per assistere un po' più Højlund, ma penso che conoscendo Allegri potrebbe ripartire dalla stessa formazione un po' più cauta e poi nel secondo tempo magari mettere qualche giocatore più offensivo se deve vincere la partita o deve recuperarla.
1: Perfetto, grazie Bomber, grazie mille, forza Napoli.
0: Grazie a te, grazie a te. Pippo, ci abbiamo Pippo. Pippo, ci sei?
2: Buonasera Manu, ho fatto una magistrale che rotta il telecomando, quindi ho richiamato e quindi buonasera.
0: Buonasera a te Pippo, ciao.
2: Giorgio Attenato, ho chiamato pure ieri, sto per questo l'ora del tono da lavorare. Da mezzogiorno si è sempre dato visto visto.
0: Grazie.
2: I miei collaboratori, ci va a sentire la musica, si piglia il cuffietto, va bene. Io dalla mattina alla sera sono le muffie da mezzogiorno convivo, io faccio tutto.
0: Continua
2: tutto.
0: Così, continua così Pippo, a seguire solo noi.
2: Io ti ho visto quando giocavi, io quello là che ti chiamavo ieri, che ho visto in Napoli in Serie C'è Giulianova, paese, a Teramo. Poi ti ho visto a Pescara e poi ho proseguito in tutto. Anche per papà. L'abbiamo fatto vedere, ho 55 anni, Groll, Diaz, tutti con Maradona e tutto. Io voglio dire una cosa, anche con il nostro il collega Albino, allora il Napoli sta valutando determinate cose, no? Quindi il Napoli già si acquista i giocatori che l'anno scorso sono stati comunque...
0: Pippo, devi essere più sintetico perché sono in chiusura.
2: I giocatori già sono stati infortunati. Ora se l'hanno al mercato, io non lo chiedere mai, ma non prendere chi, però se l'hanno al mercato, automaticamente prendere comunque un attaccante. Io voglio dire, se facciamo gli acquisti a Andissalo, Bozzeca, tutti gli acquisti, tutti quanti devono andare via, li recuperiamo, Lande e Lucca, già sono 7 acquisti già comunque recuperati e sempre forza Napoli.
0: Sei stato chiaro Pippo, sei stato chiaro, giustamente puntare sulla rosa che hai a disposizione nella speranza di rivitalizzare, il pensiero di Pippo è quello, rivitalizzare gente come Lang, Lucca, Beukema, che comunque sono stati acquisti pagati a caro prezzo, e cercare di non svenderli e cercare di rivitalizzarli per avere un senso agli acquisti, ed è una teoria giusta e penso che sarà quella l'idea di comunque De Laurentiis, prendendo comunque Allegri. Amici del Calcio della Sera, noi siamo in chiusura, ringrazio Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica, ci vediamo domani ore 19, da Emanuele Caraio è tutto, buona serata.
3: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Ferragosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto e incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Lil Jolie, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cree e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli. Chiude il bar dello sport, inizia Yes No Kiss Kiss fino alle 12, due ore insieme a voi, voi che siete i reali protagonisti di questo programma. E poi vabbè, c'è Rosario Verde.
1: Non c'è nessuno, non c'è. Ma... Fatti le tue allora.
0: E gli fai le presentazioni più grandi,
1: mi meraviglia.
0: Me lo sto tenendo per la seconda ora, me li sto conservando. Buongiorno Anello Iorio, buongiorno, siamo pronti per iniziare. Vabbè, comunque c'è lui, il grande, il meraviglioso, il naso più bello d'Italia, Rosario Verde.
1: Un beverino della radiofonia campana, signori e signori, insieme a lui Marco Pizzacane.
0: Ce l'abbiamo solo noi, ragazzi, quindi se volete il beverino migliore.
1: Almeno fine giugno, almeno fine giugno prossimo, ci
0: tengo. No, dicembre, diciamo.
1: Giugno. Che poi finisce la stagione, inizia l'altro.
0: Sì, però, vabbè, ti devo ricordare dopo, te lo spiego come funziona. Allora,
1: lo
0: inizia.
1: Spiega tu, che se si interrompe il programma.
0: C'è la data sulla.
1: A dicembre interrompo il programma.
0: Vabbè, lascia stare.
1: Si interrompe, se bisogna interrompere a giugno, no?
0: C'è Gaia, boss.

0: stamattina parliamo di un argomento un pochettino più impegnato, ecco, più filosofico, più insomma societario.
1: Sì.
0: Si può dire societario, un pezzo. Mi fai dire delle cose e non mi correggi, scusa, non si dice societario.
1: Ma tu puoi tutto, se ti correggo tu ti incazzi, quindi no, io devi non, fare, non ti correggo permet- più.
0: Non ti permetto, non ti permetto.
1: Ti mando allora, la PEC direttamente.
0: Pure perché allora, mo ci dice una cattiveria, lascia stare. Allora, il paradosso della vacanza, signori, visto che siamo un po' tornati, mo state tutti quanti state tornando dalle vacanze, chi è partito, chi è tornato da parecchi,
1: chi tornerà fra pochissimo,
0: fra pochissimo, robe varie, Pisacane, mo per esempio sta ancora i postumi. Il paradosso della vacanza, sono appena tornata. Qui parla femminile, ma mi sento già stanca. La vacanza è finita, siamo tornate a casa. Parla in femminile.
1: Solo le donne si stancano.
0: Cioè, dici come 24, però parla femminile. È uno dei momenti più tristi dell'anno, mentre dovremmo essere radiosi, scattanti, pronti a conquistare il mondo, invece ci sentiamo stanchi. Ti capita a te?
1: Niente di me.
0: Ti capita a te? A volte tanto quando eravamo al momento della partenza, cioè proprio stanchi come la partenza, siamo tornati, siamo ancora più stanchi e chimmi. E prima, perché?
1: Perché?
0: Perché
1: ce lo dice la scienza?
0: Il grande paradosso della fine dell'estate. Dopo tante aspettative, insomma, ritorniamo e siamo stanchi. Gli psicologi, gli esperti danno quattro strategie per la ripartenza. Va bene?
1: Addirittura quattro. Quattro. Cioè, una. Cioè, ne basterebbe una, secondo me.
0: Quattro cose, per esempio l'inganno del calendario, riparte con la dolcezza, ripartire con dolcezza, sì. No, dice per la prima settimana del rientro mantieni l'agenda il più possibile libera da decisioni cruciali e scadenze inderogabili.
1: Quindi non devo...
0: Le scadenze inderogabili tu? A parte i nibbet, insomma, chi lo
1: sa, ma penso che quelli non posso.
0: A parte un rebbet che i papà così.
1: Io vorrei chiamare e dire: scusate, dato che mi hanno suggerito
0: ma
1: che non devo.
0: Ma chissà, potuto fare perché ti scusate, una cosa si sono date. Ma vanno che bene, penso che sta a Marusso. Ma cazzo, è voluto.
1: Sì, allora,
0: Pineta Mare, e manca ci può già Pineta Mare.
1: No, per me è un po' lontano, quindi mi costerebbe troppo di benzina se continuano così.
0: Allora, mantenere la gente più possibile libera, decisioni cruciali, scadenze inderogabili dalle prime ore della giornata. Organizza il lavoro pianificando micropause. Nellino,
1: fai una micropausa.
0: Devi fare micropausa.
1: Micro però, non esagerare.
0: Ogni ora, ma fai 5 minuti, vai giù, ma faccio i primi 5 minuti.
1: Ma tu non l'hai fatta la prima ora, dove vai? 7 minuti e 36 secondi.
0: E li faccio all'inizio, no?
1: No, non vale così, scusami. Devi partire.
0: Sono stressato.
1: Ho capito.
0: Ma mi sento stressato.
1: Ma almeno fai una mezz'oretta, dai.
0: Allora, ogni ora prendetevi 5 minuti di pausa.
1: Sono stressato.
0: Guardate fuori dalla finestra, non teniamo la finestra. Aruardo.
1: Vabbè, hai il cellulare, hai la finestra sul mondo.
0: Mettete in cannellina. Allora, il contrabbando edonistico, importanza delle vacanze in città. Se amavi fare colazione senza fretta, sentite questo, la mattina, se amavi fare colazione senza fretta guardando il panorama, svegliati 20 minuti prima,
1: sì,
0: almeno una volta a settimana, per concederti un cornetto nel bar più carino del quartiere.
1: Ho una domanda.
0: Umberto.
1: Ma non c'ha la vista panoramica.
0: Esatto.
1: No, però c'è un'altra domanda. Se io, il mio obiettivo è riposarmi e mi devo svegliare pure mezz'ora prima per andare al bar.
0: Vabbè, non è il tuo caso, non è,
1: cioè,
0: il tuo,
1: capisci?
0: Perché tu tieni per trauma, sì. Cioè, o fate la colazione nel bar più carino del quartiere, oppure vi mettete nella vostra cucina e vi guardate il vostro panorama.
1: Bello.
0: Uriuno, annanzi.
1: O tua moglie.
0: Uriuno, annanzi. Vabbè, il panorama, sai, la metto a Bascio Palazzo e ma guarda. Ma chi l'ha assunto a chi? Chi cazzo sta pigliata? Voglio sapere chi ha fatto il colloquio a Pesacano. Come ha fatto chi si è trasiccato? Va bene, cioè, il suo panorama. Ma non era me, tu guarda tua moglie, chi ha messo a Bascio Palazzo e ma
1: guarda. Guarda che me l'ha fatto la
0: chi
1: stessa.
0: Chi cazzo l'ha assunta qui?
1: La stessa che ha assunto te. Ma se vuoi lo chiamo.
0: Come si fa? Come si fa? Hai fatto colloqui per entrare qua?
1: Certo.
0: Oggi io non ho fiducia, gli do fiducia. Comba, o ti tieni a cocco un cancop, cioè non sa, no. cioè, chiama a pedagna,
1: sta qua, ce l'hai davanti. Beh, ammetto che c'è una certa frequentazione.
2: Rischio tu!
1: Ma dove vai? Dove vai? Sei uscito fuori dall'immagine.
0: Capito qual è la difficoltà mia? Capito?
1: Avete capito perché sta parlando di questa
0: porca
1: notizia?
0: Porca puttana, voglio in piedi. Voglio farci 5 minuti.
1: Ma no, scusami, ti ho fatto. Non puoi fare 5 minuti. Ti ho fatto notare.
0: Questa...
1: Scusami.
0: Chiamami a pedagogista. No.
1: Ma perché? Da dove stai? Ma che urli? Deficiente, torna qua. Sta quello,
0: cioè, come
1: già
0: si fa?
1: Oh, quello è corto, Petagna. Stava dietro la telecamera. Dalla tua prospettiva non si vedeva.
0: Ma come?
1: Non lo vedevi? Cioè, dopo faccio un'immagine col mio cellulare. Era invisibile dietro monitor e telecamera. Non si vedeva. Lo vedo io perché sta qua.
0: Undicimo quarto punto.
1: Sì.
0: Cioè, arriviamo a dire il quarto punto.
2: Il terzo era il panorama?
0: Voglio sapere, comunque, l'ufficio personale, già per la bacia. Cioè.
1: Ha perso il segno.
0: La dieta della luce. La dieta della luce. Fate la dieta della luce. Esponiti quanto più possibile alla luce normale. Naturale, voglio dire.
1: Sì.
0: Va a te esporre un po'.
1: Vado.
0: Meglio se.
1: Vai a cagare, io adesso vado a prendermi la luce.
0: Esponiti quanto più possibile alla luce naturale. Meglio se entro un'ora dal risveglio. Immagina pensare.
1: No, è impossibile.
0: Un'ora dal risveglio secca un coppo tu.
1: No, di meno.
0: Di meno.
1: Di meno.
0: Loro la risveglio, sai.
1: Io ho sviluppato una nuova tecnica. Vai a dormire già vestito.
0: Magari
1: cerca di muoverti poco nel sonno.
0: Che stai stato? Tu ti sta fare un'ora alla luce, poi ti sta fare un po' di passeggiata, dici, prima di salire, ti sta fare un quartiere, prima di salire il cancoppo.
1: Sì.
0: Ti sta fare tutto il quartiere una passeggiata.
1: Beh, all'ombra alla luce, alla mattina, quindi.
0: E capi, bravo.
1: Calisthenics militare. Quando vedo quei video pubblicità sui social, mi viene un'acidità. Mi
0: devi
1: sale
0: attivare,
1: un punto di acidità.
0: Devi attivare la serotonina. Serotonina. Va.
1: Posso dirti, è tutto sbagliato. La cosa migliore da fare.
0: E che colpa mia, la GCT, l'articolo.
1: No, sto dicendo che è tutto sbagliato quello che sta scritto là. L'unica cosa da fare, se non vuoi tornare stanco dalle vacanze.
0: Ne fai vacanze.
1: Bravo, non devi fare niente. Devi dormire. Scusami, quando sei stanco, tu cosa fai? Dormi e vorresti dormire il più possibile. Devi fare quello.
0: Esatto, ma
1: non devi sbatterti ad andare al mare. Non devi sbatterti ad andare in giro.
0: Chi si
1: a parcheggiare. Devi dormire.
0: Che cattino,
1: ma io non dormo mai. Per questo sto così.
0: Ma i visit l'azienda ne fa. Chi si
1: io è da quando ho 14 anni che non dormo. Il mio problema è quello. Forse non è chiaro. Cioè, io dormo poco da quando ho 14 anni.
0: E che fai a mattina? Scusa.
1: Dormo.
0: Aspetta, bacio palazzo.
1: No, il problema è che vado a dormire
0: tardi. Non durmo.
1: Ma non capisce niente.
0: Allora, Roma, pensa a chi non dorme.
1: Soffre di insonnia.
0: Non ce l'ha mai spiegato chi soffre di insonnia. Va a dormire tardi e si sveglia presto perché dice: c'è un mondo, però.
1: Ma per
0: se va a cucchiaio e ti scida, mi è sicuro.
1: Ma chi dorme? Ma sono anni che non mi sveglio a mezzogiorno. Ma magari. Ma magari, ma magari. Poi fai un figlio, ti faccio vedere se dormi fino a mezzogiorno.
0: Dai, ancora già fa questa esperienza.
1: La dovresti provare. E datti una mossa che c'è una certa età. Allora, 342-00-00-100. Siete d'accordo con questi quattro punti con cui
0: più che essere d'accordo, raccontateci il vostro rientro dalle vacanze, come è stato. Ecco, qual è stato, chi ha fatto in vacanza?
1: Il primo messaggio sarà: io non sono rimasto qua. Guarda che quelli che sono rimasti qua sono quelli che saranno più riposati. Vabbè, rispetto a quelli che sono andati in vacanza.
0: Comunque fai vacanze, pure si rimane qua una settimana di festa al lavoro, chi c'ha il lavoro, insomma, se l'ha fatta. Penso, pur stando qua.
1: Quindi adesso ci chiameranno i disoccupati che non hanno fatto niente, che non hanno
0: lo so, vediamo chi ci chiama.
1: 342 e questa è colpa tua. 342-00-00-100. Abbiamo tempo nel lino? Rosario, allora aspetta un attimo. Vocale, perché si tromba di più, dice Antonio da Norimberga, in estate?
0: Oh,
1: Stai stanco? Perché ti dai più da fare?
0: Ancora fa figlio, ancora devi scusare. Oh no, pensa caldo. Racconta tu.
1: Lascia stare.
0: Dice tu.
1: Da quando inizia a dire papà e mamma è finita, non si fa finita.
0: Un tempo che ti sfuso, fai un figlio è finita.
3: Ragazzi, io appena sono tornato di vacanza, no? Sandini che mi ha chiamato in domestico, io trovo i soldi di casa.
1: Sai com'è?
0: Tu procrastina, dici no, io devo fare il rilassamento.
1: Ciao ragazzi, ho fatto le vacanze, 12 giorni in Puglia, sono ritornato al lavoro, ma devo dire la verità, mi sento benissimo, anzi mi sento rigenerato e con la voglia di lavorare. Un abbraccio, bello te. Spiegaci che cosa hai fatto.
0: Un gigolò.
1: Cioè, la tua giornata media in
0: che
1: Puglia.
0: Un gigolò, ecco.
1: Facci sapere com'è andata, così magari prendiamo qualche spunto pure. Io una mappina, sono tornato, sono veramente più stanco di prima.
0: Poi chi si sa fatica va giù.
1: Buongiorno ragazzi. Marco, sai bene che chi dorme non piglia pesci.
0: Cin, sai, assiette da is, dai, pure pesante.
1: Ha parlato tipo con un fan della mattinata. Rosario, tu sei
0: non
1: plus ultra del cinquantenne, mezzo secolo di vita di nulla facenza. Cioè io
0: devo domandare. Ma io ho detto che lavoro.
1: Ah?
0: Mi hai sentito dire che lavoro?
1: Anche io ho detto che lavoro.
0: Mammo lei,
1: sto parlando all'inizio, sto parlando.
0: Mamma ha detto, pure io sono tornato.
1: Fermi, ragazzi, io non sono andato in vacanza perché a maggio mi sono messo la protesi al ginocchio e quindi da allora rilegato in casa e terapia. Questo dispiace, così questi sono i periodi estivi peggiori. Io vado in vacanza tra 4 giorni e questo ha fatto bingo, pronto?
2: Voi fratello colleghi.
0: Che degrado, che degrado.
2: Però sapesse come sei stato bello qua, senza traffico e senza caos. Mi sì. Guardate, è stata una cosa indescrivibile, ragazzi.
0: Bene.
2: Ma poi noi playboy facciamo l'amore.
0: Babbo, mamma giù. È finito il mondo dei playboy, va giù, sono molto playboy.
1: Meglio con la musica.
0: Mettere la croce in quello dei playboy.
1: Playboy proprio, Carmine il tassista no, Carmine, su questo devo dare ragione a Rosario.
0: È già a dire.
1: Viver ci può stare, ma Playboy è un'altra cosa.

0: Piovono messaggi e li andiamo a leggere, li andiamo ad ascoltare. Io torno sempre dalle vacanze almeno 5-6 giorni prima di iniziare a lavorare. Nel frattempo mi faccio qualche ora di straordinario, di mezza giornata, svegliandomi con calma. E anche questa può essere una tattica per recuperare un pochino. Guaiu, sono stato in crociera dal 19 al 26 luglio, tornato domenica 26 la mattina, e il giorno dopo stavo dormendo al lavoro. PS, aspetto con ansia. No, questa cosa non succederà mai, quindi non l'aspettare, amico mio. Poi altri vocali e altri messaggi.
1: Ma che cosa? Ci io sono aspettare che cosa?
0: Un aggrappamento.
1: Che cos'è?
0: Io sono tornato sabato, sto imprecando da venerdì. Ragazzi, il rientro è sempre complicato. Si piange sempre. Allora, 081 546 6873, si parla di questo fenomeno abbastanza strano, che si va in vacanza, si fanno le ferie, si torna, uno dovrebbe essere ricaricato, rigenerato, ma manco per niente. Io sono dell'idea che fin quando continuiamo a fare le vacanze sbattendoci ovunque, andando in giro, bevendo come se non ci fosse un domani, mangiando come se non ci fosse un domani e dormendo poco e niente, perché poi dobbiamo andare a mare, dobbiamo fare escursioni, dobbiamo andare in giro, dobbiamo fare tutto quello che c'è da fare, con questa ceppa ti riposi, uno dovrebbe fare una settimana di nulla, di niente, di zero totale e assoluto.
2: Ho fatto 3 settimane vacanze, ho fatto è scemerina. Gli è po' pelinuro, gli è po' merini di camerotto, alle facce vostre.
1: Pure a tui.
0: Beato.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, Estrego.
3: Dopo 3 settimane di ferie, siamo fatti, siamo divertuti. Pensando e bulletti dopo pugno. Ma non male
1: Sei solidale con il sushi, almeno è solidale. Vabbù.
0: Ma perché c'hai paura che si rende conto che le spese sono aumentate?
3: Vai giù.
1: Avevi un giorno di cito,
3: i costi sono lievitati, un gasolio aumentato, ma io me ne c'ho accorto proprio.
0: Che ci credo, non paghi.
1: Ma tu fai rappresentanza, se non sei accorto, scusa.
3: No, è chi li ognuno cadenare.
1: Wow, usa pure la benzina.
0: Usa la carta del suocero.
1: Ma come si fa, poverino? Vabbù, ciao.
0: Sei una brutta persona, ricordatelo. Resta il fatto però che io mi aspettavo, da quando siamo tornati in onda a lunedì, mi aspettavo una presenza più massiccia in città, in giro. Invece no, la percepisco ancora un po' vuota Napoli e dintorni rispetto a...
1: Ma che dite, già dicevo che io trovo traffico, mi sa visto stamattina... Stamattina mi sono fermato a Ciaiano sotto al semaforo, ci si una fila rete che non finiva mai. Secondo Gianni c'è una così. A Portici, sai, avendo la possibilità, fino a agosto sto chiuso.
0: Fino a settembre. Ho fatto un incrocio che solitamente è trafficato, che sembra un girone dell'inferno.
1: Esatto, ma te, la tua vita si svolge fra Portici, Collaminei, Vomero.
0: No, il Vomero di meno ormai.
1: E Vomero viene qua in radio, no? Cioè, per forza passava Vomero, e allora vedi Vomero, vedi Collaminei, vedi Portici, allora normalmente dici questa è la ida. Sotto, no, è così. La vita anche San Giovanni a Teduccio, bar, secondo
0: sono passato
1: piano.
0: Pure per di là.
1: Corso Garibaldi, Piazza Carlo, da quando è che manca Piazza Carlo III?
0: Piazza Carlo III, l'albergo dei poveri. Vabbè, che significa? Si chiama così?
1: Ho detto tutto, dimmi la becca dei poveri.
0: Ed è più grande, che c'è.
1: Secondo te a Botti ci mettevano la becca dei poveri. Non ci
0: voleva fare. Significa? Vabbè, andiamo con una piccola pausa. C'è un pochino di pubblicità, ragazzi. Poi ancora un po' di musica e poi ci continuate a raccontare il trauma del rientro dalle vostre vacanze.

0: Mi è arrivata la bolletta della Tari, dice Antonio. E vabbè, tu dici che sei appena tornato dalle vacanze, devi procrastinare. Come
1: ad agosto
0: fatto?
1: Ti è arrivata la bolletta della Tari, impossibile. La faccio te l'hai ricordato, diciamo, ancora mi va.
0: O forse l'ha trovata nella cassetta della posta da rientro. Chissà da quanto tempo sta in vacanza. Ciao ragazzi, Alessio da Qualiano. Ho fatto un viaggio con persone sconosciute a Corfù. Risultato? Malissimo. 26 di noi, ognuno con la sua idea, senza collaborare. Addirittura metà delle persone ha preso la febbre a 40 e siamo andati in guardia medica. Talmente che è andata male, mi sono detto, non vedo l'ora di tornare a casa. PS, niente ciucia conquistata. E questi 1000 euro si cedeva a Rosario Verde, era più contenta. Almeno se lo vuole.
1: Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi?
0: Succede
1: anche questo. Dove è andato?
0: A Corfù.
1: Ma come si va a Corfù? Che vai a fare a Corfù? Rosario, in famiglia,
2: non lo so se oggi già te l'ha detto qualcuno. Sei bello come un fiore. Ciao Tornelli.
1: Mappina.
0: Sono stato in crociera. No, questo l'abbiamo letto con un amico della crociera. Buongiorno, sono in ferie dal 13, rientro lunedì, peggio di come sono partito. Credo che l'unica soluzione, anche se l'ho fatto pure l'anno scorso, è la malattia. Furbo Salvatore. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao, ciao Guaglio.
3: Non vi sento, mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo bene. Dici?
0: Mi senti?
3: Ah sì, sì, adesso sì.
1: Sì.
3: Allora.
1: Sì.
3: Non vi sento.
1: Non ci sente, non ci sente.
0: Ma cioè, se non parliamo,
1: se non parlo,
0: non ci sente,
1: non può mai sentirsi in un parlo.
0: Noi facciamo silenzio per sentire lui.
1: C'è confusione,
0: pensate. ABPA, vabbè, la comunicazione. Ciò, Portici è la città più vuota della provincia.
1: Ragazzi, stanno in ferie.
4: È normale che non hai trovato il traffico. Tu non esci dai confini, non ti mischi con la plebea, capito, Marco? Tu
0: scusate,
1: con la plebe.
0: Scusate,
1: con la plebe.
0: Devo giocare subito l'asso. Io faccio tutti i giorni il corso Malta, cioè la tangenziale corto. Per me, in linea generale, se non c'è traffico al corso Malta, non c'è nessuno.
1: Vabbè, ma
0: vuol dire
1: facile.
0: Che il mondo è vuoto. Cioè, capito? Siamo andati su un altro pianeta a fare le vacanze, non c'è nessuno. Cioè, se il corso Malta è libero, non ti fermi nemmeno un attimino dietro un minimo di coda, che vuol dire che non c'è nessuno.
1: Vabbè, ma è facile pensare che stanno le attività chiuse, stanno le attività ferme. La gente sì, non sta andando al lavoro, ma stanno disperati, sta a casa. Capito come? Vedi i negozi chiusi, ma la gente sta qua.
0: Ah, Stefano, buongiorno. Ho visto che sei tornato dalle vacanze, ma accanto a te c'è sempre il solito pacco. Lo hanno ancora cambiato.
1: Ma perché vedono pacco? Vedono a me, dice Stefano De Matti. Pronto.
0: Sono pure vestito di marrone. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Sono sempre il ragazzo di prima che ho preso direttamente la linea adesso.
1: Prego, vai.
0: Ma ci senti?
1: Vai.
3: Allora sì, adesso sì. Poi voglio dire una cosa, no? A Rosario.
1: Sì.
3: A Rosario. Ma voglio capire, ma Portici non ti piace?
1: Come no? Lascio foto perché pensa che Portici è la provincia con più diplomati in tutta la Campania.
3: Cosa, Mark?
0: Che devi sapere che allora se io domani mi trasferisco da Portici e vado a vivere, che so, vado a vivere a Secondigliano, lui incomincerà a parlare male di Secondigliano, no, ma perché ci sono io?
1: Non è vero. No.
0: È quello il disco. E dove sono io che io marcisco ciò che c'è intorno a me, capisci?
1: Azz, marcisce, no, marcisce così, mette in caso per tutto. No, perché Portici è molto borghese, cioè sono molti.
3: Io posso dire che sono di Ercolano, anche Ercolano.
1: Ma Ercolano, frate, non esiste, cioè proprio terra, insomma.
0: Ma come Ercolano terra, ma come vi permettete?
3: Ma scusa,
1: è popolare il colore.
3: È una città che abbiamo gli scavi, il Vesuvio.
1: E che lo vada a scavare? Siete come noi, siete terra terra, no?
0: No, ma io ho capito questa cosa da quando mi sono. Che è vero, poi si dicono, ma noi siamo così, siamo. C'è un po' di razzismo, cioè non sei più di Napoli, sei di Ercolano, dici noi abbiamo gli scavi, vabbè, c'hai gli scavi, noi
1: ma chi c'ha Six? C'è tornato un discorso proprio. Ma mi senti? Mi senti?
0: Certo.
1: Quando parla.
0: Ciao caro, un saluto a te e a tutto Ercolano, un abbraccio. Ragazzi, una domanda. No, aspetta un attimo. Che nostalgia, ci manda un video di un mare stupendo questo amico che... però non ho capito dove eri, quindi facci sapere la località, così magari l'anno prossimo ci andiamo anche noi. 081 546 6873.
1: Chi tiene i soldi? Chi già prenotato? Chi già prenotato? L'anno prossimo andiamo pure noi.
0: prenotato proprio no.
1: Già stai dicendo.
0: Ma tu lo sai.
1: Allora a finire i libri.
5: Sono ancora in Calabria, ma comunque ti volevo dire che le fate sono ancora chiuse. Qui prenditori come noi ce la prendiamo per le lunghe.
1: La banca chiusa. Non è vero, le banche sono apertissime.
0: Quando chiudono quelle? Vabbè, ci fermiamo un attimo, ragazzi. E torniamo tra poco. 342 00 00 100. Continuate a mandare i vostri messaggi e i vostri vocali.

0: e mo non è che, no, non è che sono razzista, non sono razzista, però ho chiesto all'intelligenza artificiale: parlami di porti. Parlami di Portici, e l'intelligenza artificiale mi risponde così: Portici è considerata da tempo la città più borghese e salottiera della Campania, grazie alla sua tradizione residenziale, alla densità di professionisti e dalla vicinanza al mare, unita a un'alta qualità di vita urbana.
1: Veramente.
0: Hai capito, Portici?
2: Certo.
0: Prima parlavi di Secondi Giorni.
2: Vedi. Scusami. Ma venditi le tue proprietà e vieni da noi.
0: E chi è tenente proprietà? Non tengo niente.
2: Niente, non ti niente.
0: Io sono militare, sono nulla tenente. Capivi, saga? Tenente. Battuto. Una fama militare.
1: Mica la, mica la tieni nello spettacolo questa.
0: Ma si ha rifarito.
3: Pronto?
0: Pronto? Buongiorno.
3: Ciao Marco, ciao Rosario. Salvatore da Trieste.
0: Ciao Salvatore.
3: Vorrei fare una domanda a Rosario. Ogni anno il governo mette il blocco delle cartelle esattoriali dal primo, il fisco va in vacanza,
0: sì,
3: dal primo al 31 agosto, mi sembra, ogni anno è la proroga.
0: Sì.
3: Ma come mai continuano ad arrivare tutto il mese di agosto ancora cartelle esattoriali, agenzie delle entrate?
0: E che le hanno spedite a luglio, capito?
3: Il governo dice una cosa, l'agenzia delle entrate fa un'altra.
0: No, sono quelle là che hanno spedito a luglio.
1: Ma
0: no,
1: poi vanno in ferie per altre cose, per mandarti la cartella di riscossione, no, ci sono sempre.
3: No, era fermo.
0: Sì, hai ragione, sì, pure quest'anno l'hanno bloccato. Ma ti bloccano ad agosto, ma io non penso che non fatti un favore a te perché vanno in ferie loro.
3: Nonostante che un blocco c'è stato. Non è che se ne arriva a luglio a USA non arrivi più, ma Maurizio è arrivato.
0: Cioè, tu ti una certa che aquilo sempre 29 luglio, prima che lo aveva, ma
1: inviato.
0: Mamma manna la cartella a chi, capito?
3: Non si scusava, capito?
1: Ma ci puoi dire a quanto ammonta il danno, così condividiamo il dolore?
3: No, è di poco, di 300 euro.
0: Un e paga, che te ne fu, paga, vai. Paga che aumenta.
3: Ciao,
1: ragazzi, invece io ho fatto un viaggio con 18 sconosciuti a Creta e vi posso assicurare che è stata una bellissima esperienza. La consiglio soprattutto a Rosario, può essere che lì fa bella figura che non lo conosco. Cazzimma questo Mario. No, l'amico di prima invece è andata male, perché questo tipo di vacanze che fai con gli sconosciuti c'ha bisogno di una bella quota di fortuna, perché devi trovarti con i compagni di viaggio che per la stragrande maggioranza siano componenti e vogliosi di fare cose, altrimenti ciao.
0: Ma come faccio questa vacanza con uno che non conosco? Cioè, ci incontriamo in aeroporto, come funziona? Cioè, come mi organizzo con uno che non...
1: Si viaggia insieme, si va nella stessa location.
0: Beh, allora pure l'ha già fatto, ci ho pigliato l'aereo con 400 persone, tutti sconosciuti.
1: Che c'è?
0: Chi c'è?
1: C'è la
0: mi
1: cosa...
0: cago che lì là, ok, pigliamoci l'appartamento assieme, questo è viaggiare assieme, prendiamoci pure. Stasera ci vediamo per l'abbracciata, cioè, non ci sappiamo.
1: Lo si fa apposta per conoscersi, cioè, a volte ci sono delle persone che hanno difficoltà a fare amicizia.
0: Ma come? Mario, ci incontriamo. Cioè, noi ci conosciamo, ci incontriamo bella e buona in aeroporto, dici, ma andiamo tutti quanti a Creta. Cioè,
1: sì, c'è
0: la coppa all'Erish, nimmo e ci facciamo tutti quanti. Esatto. Come funziona?
1: Esatto, c'è un tour leader che accompagna il gruppo. Cioè, c'è una persona di riferimento.
0: È nata cosa. C'è il tour leader, allora.
1: Beh, sì, tu fai riferimento a...
0: Allora conosco tour leader.
1: Non
0: allora conosco a Coccoluni.
1: No, ti viene assegnato, non è che lo conosci da prima. Lo vai là, dici, ciao, se siamo la Rosario e Marco.
0: Ma non mi trovo. Cioè, io e mia moglie prenotiamo la vacanza a Creta.
1: Sì.
0: Ma perché mangiare tu a mesa a 21 persone che non mi trovo? Cioè,
1: ma infatti non è una cosa che fai.
0: Cioè, una cosa perché ti senti solo e vuoi amici e non riesci a trovare amici.
1: Sì,
0: facci sapere. Cioè.
1: Sono quelle cose un po' da single angle, tipo speed date, sai, le vacanze speed, queste cose così.
0: Ma che tristezza.
1: Noi ce l'avevamo sulla nave, un gruppo così.
0: Tutta gente che tenevamo insieme, in circuito.
1: Sai, tipo al ristorante cenavano assieme, c'erano i tavoli vicini. Sceglievano quale attività fare insieme.
0: Io ho deciso di restare solo a 40 anni. Però a vacanza mi vado a fare insieme a qualcuno che mi sento solo.
1: Sai, ogni tanto un colpo di
0: testa. È contraddittorio questa cosa.
1: Dipende, dai gusti.
0: Che se io a 40 anni voglio stare solo, vabbè, insomma. Facci sapere.
4: Buongiorno, amici.
0: Vabbè, ciao.
4: Io sono partito il 13 luglio, sono rientrato il 6 per lavoro. Mia moglie con i miei figli è ritornata questo fine settimana a casa. E questo mese di agosto da solo a casa è stata la miglior vacanza della mia vita.
1: Certo.
4: Pace e serenità.
0: Bravo.
4: E in virtù di questo ho prenotato per i miei 10 anni di matrimonio il mese prossimo 4 giorni a Parigi. Un bacione da Gerardo dalla Germania.
0: Gerardo, fammi capire, quanti uno manda a mogliere da Parigi e tu sei a casa?
1: No, quella
0: non ci capito. Ma come ci capite che come si diverte questo? Cioè, sta da solo a casa lui, a mogliere la manna a Parigi.
1: 10 anni di matrimonio va a festeggiare da solo.
0: Dice a mia moglie, mi dice sì.
1: Vabbè.
0: Ci sono a casa e ti mando a te a Parigi, io gli dico ok.
1: Amico mio, se vai a fare 4 giorni a Parigi e vuoi toglierti uno sfizio, lo spettacolo al Moulin Rouge merita, secondo me, ti do un piccolo consiglio. Allora, sì, sono agenzie per single che non riescono, per quelle persone che non riescono a organizzarsi con i propri amici, sai, tu sei single.
0: Vabbè, saranno tutti brutti.
1: Non è vero. Ma poi conosci
0: a 35 anni, un follone e fermo. Va a fare cose, adesso qualche per esempio un bello agione come me si mette solo.
1: Meno male che ride da solo quando dice certe cose.
0: Tutto rancio,
1: ma che significa? Si fa comunque.
0: Tutti
1: che,
0: sai,
1: ma non
0: tutti
1: è che restano.
0: Brutti, cioè, come ti vedi, brutti proprio.
1: Ma non restano solo loro. Cioè, loro c'hai lo zoccolo duro che sei in compagnia.
0: Poi sta la zoccolo.
1: No!
0: Che te ne ha brutto annumerato, diceva che.
1: Ferma tutto, Nello, non ce la faccio più.

0: Allora, un saluto speciale ovviamente al nostro amico nonché redazione esterna Pio Russo, che a proposito di panorami di cui si parlava d'apertura di programma, lui c'ha il panorama dall'ospedale perché è ricoverato per qualche giorno, ma è sempre lì, sempre presente, sempre a darci un supporto. Pio, un abbraccio enorme da parte di tutti quanti noi. Allora, andiamo ancora a leggere i vostri messaggi. Ragazzi, buongiorno. Marco, ma si chiude a Portishepen?
1: Rapista si dice.
0: Sì. Rapista, che sarebbe?
1: Cioè, si è andato in posto lontano per una cosa inutile, insomma, una cosa così si dice, si chiude a Portici per una rapista. Che Portici una volta, sai, antigamente era un pochettino più lontano. Infatti, la prima linea ferroviaria è stata Napoli-Portici.
0: Oggi la raggiungi facilmente. Se non passi per il non la raggiungi facilmente. Non si raggiunge facilmente.
2: Qui ragazzi, buongiorno, bentornati da Anello della Regione Belligini.
1: Qui, caro, come stai? Con paesano, che dici?
2: Tutto a posto, ragazzi. Niente, ci siamo sentiti l'ultima volta il sabato mattina prima che andavate in ferie.
1: Mi ricordo.
0: Sì, non si raggiunge facendo.
2: Qui ragazzi, buongiorno, bentornati da Anello della Regione Belligini.
1: Qui, caro, come stai? Con paesano, che dici?
2: Tutto a posto, ragazzi, niente, ci siamo sentiti l'ultima volta il sabato mattina prima che andavate in ferie.
1: Mi ricordo.
2: Sì. E poi siamo pure voi siete ritornati.

0: uno sulla pietra, fortunatamente, per fare una colazione. Poi mano a mano, sempre stamattina era pure una pasticceria, stavo tornando da parlare con poco questi moriani che stiva aperto, ma erano contati. Poi mano a mano, oggi sta a me con dire che proprio un sacco di gente, ma sono fuori a Conad sul corso.
1: Facciamo pure la pubblicità un bar, Umberto, Conad, hai fatto tutta la pubblicità tutti i secondi gli anni fatti. Babbo, ciao fratello, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, ci sono dei tour operator che organizzano viaggi in delle date specifiche con un itinerario. Ti iscrivi, paghi la quota, metti una cifra per la cassa comune e si fa tutta la vacanza insieme a degli sconosciuti. È una bella esperienza sia che tu sia da solo che in coppia, dice Anna da Firenze, che a quanto pare è un tipo di vacanza che ha provato. Tu per esempio sei solito fare amicizia in vacanza?
1: No. Ma appiccico.
2: Noi per esempio abbiamo fatto amicizia con due coppie di pugliesi, siamo stati benissimo.
1: No, perché poi c'è sempre lei dell'altra coppia che, vedendo a me che sono bellissima, loro sa, ci fanno pensieri, fanno cose sessuali, fanno che idee, che ci sa dire, cioè attiri sessualmente, e allora mi fanno cose.
2: Attiri sessualmente,
1: mi sembra un atto di gelosia, così è. Esco con un'altra coppia, poi c'è sempre lei che diciamo ma si bellino, facciamo coccolare, ma già mandanica,
2: mi dispiace. Pronto?
1: Buongiorno Enzo, ciao.
3: Buongiorno ragazzi, ciao. Un episodio.
1: Sì.
3: No, per me, mio figlio è stato in Grecia in vacanza con qualcuno, con un piccerito, con una moglie e con un'amica. Allora, tutte le volte chiamavo, mi ho sempre scucciato. L'ultima volta, guardiamo che dici, tutto a posto, finalmente dove che sono disfatto, questo ci sono, che sto preparando i valigi, ma tornavo.
1: Quello sei esaurito,
2: ragazzi. Vabbè. Abbiamo fatto per carità, siamo stati felicissimi e siamo stati benissimo, però la considerazione che abbiamo fatto con un bambino di un anno e mezzo è che ti sei spostato fisicamente da un luogo all'altro, però poi come impegno, come fatica, come cosa, non è che hai staccato particolarmente.
1: Non andavi in Daniela Rand, poi tu niente.
2: Sì, ho fatto il calcolo.
1: Allora, tu sei da te sei e chi lo sa c'è da me giorno? Tu
2: contrario. Hai capito. Va bene, abbiamo ancora un pochino di tempo. 081-546-6873, pronto? Pronto?
4: Pronto?
1: Sì?
4: Ragazzi, buongiorno.
2: Uè Gianni.
1: Uè Gianni, ciao.
4: Buongiorno, no, sto scendendo giù a mare, ma io sono passato ma a Rossà, io sono giù, ma figlio all'acqua là.
1: Aru?
4: Aru, stavo l'ombre prima là.
1: Bellicevo, secondo gli anni.
4: Bravo. Stamattina Rosa mi ha citato un caffè là. Capisci tu?
1: Deve già capire perché va a pigliare fumo, che va a
2: chi le magari capisce lui che fa? Si chiude a più fumo. Dici che di certi quartieri si dicono sempre le stesse cose.
1: Ma è illegale, cioè si dice capisce a me.
2: Vabbò.
1: Si diceva portici vedati in Acumare.
4: Comunque chi mi chiama per salutare, ragazzi, io vi voglio bene e ci sentiamo domani, va bene?
1: Quando vuoi, ciao, bene, ciao,
2: sicuramente
1: ciao,
2: sarai ragazzi. Più rilassato, ciao caro, ciao. Ciao Tornelli, sono Gigi. Marco, una persona che con te non legge mai messaggi con la scusa che non vede bene, sabato sera dovevi vedere come leggeva. Ma cosa?
1: I messaggi, no, perché sto facendo un programma in televisione.
2: E
1: ma non mi sa fare quello che fai tu qua. Leggere i messaggi.
2: Leggi i messaggi.
1: Leggi i messaggi, sì.
2: Ho capito.
1: Dici, ma tu sei carino, fai la valletta maschio, si fa così, perché si bellille e sfruttano la mia bellezza.
2: Sfruttano la tua bellezza.
1: Si fa qua.
2: Riguardo la vacanza, meglio.
1: Ma sei che è napalese?
2: No. Riguardo la vacanza, meglio gli sconosciuti che parenti o persone che non sopporti. Rosario, esistono molte donne che fanno vacanza totalmente da sole, spesso anche di un certo livello. Posso assicurartelo, io per lavoro quello faccio. Tu lo sai bene, oggi 9 matrimoni su 10 falliscono e questo aumenta il numero di persone pronte a tutto per ricominciare. Effettivamente ha dato un dato interessante, no? Ci sono le coppie che scoppiano e lì poi per ricominciare si possono provare questo tipo di esperienze. Tu sei scoppiato?
1: Quale esperienza? Scusa, non...
2: Ti può fare una vacanza con gli sconosciuti, anche essendo piacenti, belli, palestrati, affascinanti, non solo come dici tu prima, che magari in questa situazione
1: trovi persone brutte. Ci può stare qualcuno che mi molesta, lascia stare. Ma è facile mettere in mano morto cose.
2: Vabbè. La linea ferroviaria non era pubblica, era per permettere al re di raggiungere la residenza di Portici.
1: Tuo primo binario con treno è stato misolato.
2: La regina, attenzione.

0: gossip. La regina amava fare il bagno nuda lontano da occhi indiscreti. Questa mia è nuova, non la sapevo. Bene ragazzi, chiudiamo questa nostra prima ora, vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta Gianluca Miranda, poi il meteo e poi ancora yes.
1: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Seconda ora di Yes and No Kiss Kiss, mercoledì 26 agosto, c'è sempre lui, bello come un fiore, Rosario Verde.
1: Come ha messo su fiore? Lascia stare. No. Allora, lo vedo su Bellillo, lo vedo su simpatico, un classico bell'uomo su 7-6 del digitale terrestre, accanto a lui, me l'hanno messo per far risaltare, ecco.
0: Ovvio.
1: Ecco.
0: Certo.
1: Sai, no, si fa...
0: Per risaltare la luce ci metti un po' di ombra vicino.
1: Brava, brava. Lui si chiama Marco Pesacan. Perché si incontra. Non lo so. Brava, ok?
0: Brava.
1: Ti sento offesa che ti ho detto brava.
0: Ma semmai devi dire brava.
1: Bravo. Ecco. Asterisco.
0: Brava, asterisco.
1: Brava, asterisco. Brava, asterisco. Allora, di fronte a noi c'è Nellino Iorio. Nellino solo di nome, ma signor.
0: Ma dove vai? Infatti, che justify?
1: Infatti ho visto la fidanzata, lo chiama Nelluno, non so perché, non lo so perché.
0: No, lo chiama Nellino, però poi fai... sai che Nellino, sta facciando. Ma allora, sei fidanzato Nello in tutto questo? No.
1: Ma che? Mica...
0: No, puoi fare una vacanza con gli sconosciuti?
1: Da sacca se fidanzi, che è struccio.
0: Vatti a fare una vacanza con gli sconosciuti, ci fai sapere com'è.
1: A folla così, in apprezzo. Vabbè. Allora, si presenta, sentite questa notizia, si presenta, voglio sapere come la pensate, va bene? Voglio capire voi come la pensate. Allora, si presenta, no, perché poi uno dice, va buh, calla, vutta a me, vutta a te, capito?
0: Ho detto va buia,
1: vutta a me, vutta a te. Allora, si presenta in comune vestita da Dark Vader.
0: Chi?
1: Vader.
0: Ha fatto il classico il suo cognome, Darth Vader.
1: Dark Vader,
0: Darth Vader. È quello.
1: Faceva così. Sono contro la sorveglianza di massa. È entrato in comune durante una riunione nel comune di San Diego, in California. Un uomo è intervenuto per parlare delle telecamere di Flock. Così si chiama questo sistema, un sistema di sorveglianza al centro di diverse campagne per farle togliere. Flock è una società che ha sede in Georgia.
0: Sì.
1: Infatti noi si mette quando era Georgia, si mette quando fratello Georgia.
0: Ecco qua.
1: Negli Stati Uniti si occupa di sorveglianza. Tra i suoi prodotti più noti ci sono delle telecamere utilizzate per il riconoscimento automatico delle targhe.
0: Sì.
1: Una struttura semplice, una piccola telecamera collegata a un palo con un pannello solare per l'alimentazione.
0: Bellissimo.
1: Per l'alimentazione. Negli ultimi mesi queste telecamere sono state insomma criticate perché sono successi parecchi incidenti. Vi ricordo che questa cosa, se la facciamo noi, è una bella cosa.
0: Sì.
1: Se la fa i cinesi, è dittatura. Se la facciamo noi, è per un fatto di sicurezza. Se la fanno i russi, perché c'è stata dittatura.
0: Spiegala bene, no?
1: Diciamo, che è successo? Che praticamente in Louisiana è stato licenziato un poliziotto perché praticamente ha tracciato la sua ex fidanzata. Praticamente come si muoveva per la città la fidanzata, questo la tracciava.
0: Vabbè, la vedeva con le
1: come lo può fare l'ex fidanzato? Può fare pure Pesacan a questo punto. Se Pesacan
0: no, questo è vice sceriffo, cioè aveva accesso
1: così,
0: alle telecamere.
1: È vice sceriffo, può essere uno dei servizi segreti, può essere uno. Basta che tiene accesso alle telecamere. Boh, accesso, come accesso. Come entri o non entri nell'accesso in fondo a destra,
0: esatto.
1: Dove è l'accesso in fondo a destra
0: non puoi sbagliare.
1: Tu entri e controlli e puoi controllare pure Nellino con Nelluna Ruva che la tu stava facendo.
0: Ma lo vedi perché è evidente.
1: L'accusa di diversi movimenti per i diritti civili è quella della rete delle telecamere contro questo sistema che si chiama Flock. Praticamente sono delle campagne attive che praticamente dicono che questa cosa può sviluppare in America. Se sta questa,
0: vabbè,
1: questa
0: ora
1: cosa.
0: Si sta pensando che succede spesso in America, che si maligna tra lei, dice: voi ci volete controllare.
1: Ma sono malignato.
0: Controllo di massa.
1: E sì, noi facciamo queste cose. No, se fanno i cinesi. Ma per esempio, su Flock tenevo i cinesi. Era dittatura.
0: Potrebbero
1: russo, era dittatura. O turco, era turchese. Ce l'abbiamo noi.
0: Era turchese.
1: Noi ne potremmo mai fare queste cose perché a un certo punto, quando c'è qualche malintenzione, dice: ma io sono occidentale, io sono americano. E chi dice: ah, e quindi non posso fare? E se ne va. E capi? Se c'è qualche malintenzionato che vuole fare qualcosa di controllo di massa e roba varia, un governo, per esempio, salgo un compagno nostro, no?
0: Un Donald qualunque.
1: Sale un Donald qualunque, insomma, dice: va boh, ma chi mi cuffa?
0: Ma
1: capì? Budim fa 50 sta una 50.
0: Vuoi il mio parere da esperto?
1: No, Pesacan, io so come pensa tu. Allora, la mia domanda è quella che faccio sempre: perché un cinese non è sì?
0: Perché il cinese lo dichiara.
1: Kamehameha. pacca, voglio un pacca, voglio qualcuno che mi sputi.
0: Bello, cioè, no, dimmi un attimo, ti autorizzo,
1: cioè,
0: io.
1: Lo cinese lo dichiara il dittatore, noi non lo dichiariamo, lo facciamo ipocritamente, però è
0: allora,
1: giusto,
0: la teoria così, è che vedi, loro fanno delle telecamere per il controllo delle targhe. Poi se c'è, non è una telecamera impostata per un riconoscimento facciale.
1: Ma quello cinese dice che telecamere li mette per un fatto,
0: no,
1: di sicurezza.
0: No, un conto è la sicurezza, io dico, io per la sicurezza voglio vedere chi sei, dove vai, cosa fai, eccetera, eccetera. Un altro è che io ho una telecamera che serve per le targhe e che poi viene utilizzato, ecco, non per un riconoscimento facciale, perché non hanno fatto il riconoscimento facciale, però vabbè, questo qua ha fatto sta cazzata che ha tracciato la ex fidanzata, ne ha fatto
1: mica
0: un uso improprio.
1: Ma non è successo
0: Passa
1: solo
0: un guaio però lui per fare
1: sì,
0: questa
1: ma
0: cosa.
1: Ma non è successo solo questo episodio. Molti altri episodi sono successi con queste telecamere che a un certo punto qualcuno dei servizi segreti dice: ma questo pesa cane tutte le mattine ti parlo malamente di Nellino.
0: No, quello è
1: noi siamo per Nellino, ma fammi aprire sto signore, ma che faccio? Ma lo seguo, vedo,
0: ma noi lo
1: che
0: conosciamo
1: fa,
0: come qualche, Nellone,
1: qualche ombra nella sua vita ce l'avrà questo pesa cane, perché pure pesa cane lo vedete così, però qualche ombra ce l'avrà, no, insomma. Prendo questa cosa e poi ti inizio a...
0: E io mi metto pure il casco di Darth Vader.
1: Allora, la domanda è questa: voi siete d'accordo a tutto questo questo controllo, questa cosa? Lo sapete, no? Ma fra poco anche in aeroporto voi quando farete il biglietto non avrete più il biglietto fisico, lo faranno già a capodichino questa cosa qua, sì. Voi farete il biglietto e basta. Praticamente andate in aeroporto, ci sarà una telecamera che vi inquadra, fa...
0: Come fa?
1: Avete mai visto come si chiama quella cosa dispotica che fa Netflix? Come si chiama?
0: La serie? Dark.
1: Dark,
0: sì.
1: Dark, tale e quale. Tu vai là, tieni, quello ti scannerizza il volto, dice: ah sì, Rosario Verde tiene tanti i colesterolo, tiene tante cose.
0: Ma che ne sa del tuo colesterolo?
1: I piazzini tiene buono.
0: Ma che è collegato? Ma che è collegato con la...
1: Sa tutte cose.
0: Ma perché lo sai, deve sapere?
1: Ti fa passare senza avere il biglietto fisico. Tu vai là e quello soltanto con la faccia. Quindi hanno in deposito la tua faccia.
0: Sì, ma mica è collegato col Ministero della Salute che stanno pure il colesterolo che c'ha.
1: E chi dà it a te?
0: Ma che significa chi dà it a te?
1: Che è una mia cosa che chi l'ha da sapere.
0: Ma perché l'aeroporto deve sapere il tuo colesterolo?
1: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Io chiedo già scusa.
1: Buongiorno.
0: Salve.
1: Chi sei?
2: Buongiorno. Di che segno siete?
1: Non ho capito.
2: Sono nonna Gio.
1: Buongiorno.
0: E tu parli di pesce. Io non
1: lo so.
2: Di che segno siete?
1: Io Scorpione.
0: Acquario.
2: Di che segno siete?
0: Sempre dal telefono, nonna, amica mia, annaggia la miseria, la tecnologia, mannaggia. Va bene, io sto aspettando la serie su Rosario Verde, chissà chi lo interpreta.
1: No, così free.
0: L'unico che potrebbe competere.
1: Pronto?
3: Vai, Umberto, buongiorno.
1: Ciao Umberto.
3: Ragazzi, tutto bene? Fatto buone vacanze?
1: Sì. Abbiamo campato.
3: Sì, no, allora io sono d'accordo al 50 e 50 comunque per la sicurezza le telecamere, perché vedi quante persone vengono beccate quando fanno un reato.
0: Mo vedi, un amico ci scrive: Quagliu, quel genio che non si è accorto delle telecamere al Pascale, si è rubato il climatizzatore portatile, l'hanno beccato in 7 secondi.
1: Una cosa sono le telecamere di sicurezza, è una cosa che tu scannerizzi passo passo una macchina,
3: diciamo. No, però comunque ormai viviamo in questo mondo che dobbiamo essere controllati, ragazzi, purtroppo.
1: Sì, però aspetta, non confondere le due cose. Una cosa è che succede un omicidio sotto ad un negozio e va la polizia là e acquisisce le telecamere di sorveglianza e vede chi è stato a fare l'omicidio, è una cosa. Una cosa è avere un sistema centralizzato per tutta la città che ti controlla passo passo. Io per esempio parto da qua, la mia macchina è in autostrada, e chi si riesce a avere a rovac, quello che faccio, quello che dico.
0: Scusami, ma
1: tramite la carta di credito vede come spende e spende, perché io c'ho tutto. Uno 100 euro facile, capito? 1000 euro riesce.
0: Prestami 100 euro.
1: Faccio nulla e ti faccio sapere.
0: Come
1: è diversi, capito?
3: Un abbraccione forte a tutti.
1: Ciao Umberto.
0: Però già oggi, per esempio, tu c'hai le telecamere sulla tangenziale di Napoli.
1: È diverso, perché se succede qualcosa, la polizia va là e acquisisce le cose. È una cosa. Cioè, devi andare là, ci vuole un giudice che darà un'autorizzazione. È un'altra cosa a tenere proprio, per esempio, ci sta un ufficio dove vanno tutti questi dati là. Ecco che chi lo sa se è vero. Capi con me? Questo perché l'ha potuto fare? Perché però se ci sono... non poteva andare negozio per negozio.
0: Siamo d'accordo, però ha fatto comunque un abuso. Ho capito il ragionamento che dici tu, però teoricamente se tu fai
1: e si è capito, cosa... sangue oppure ragionamento mio.
0: No, ci sto,
1: si è capito, sangue oppure ragionamento è più facile, capito? È più facile.
0: Ma hai sbagliato, perché io se faccio una cosa del genere e non la posso fare, vado incontro a delle conseguenze legali e penali. Ma
1: capito,
0: pesanti.
1: Marco, ci sta questo che è scemo, che Polizio te l'ha fatto, è cretino che l'hanno chiamato. Poi ci stanno ci sono delle agenzie occulte, soprattutto negli Stati Uniti.
0: Le agenzie occulte?
1: No, amico mio, è chiaro che c'è il SISMI, tutte queste cose qua, c'è il servizio segreto dell'esercito, c'è il servizio segreto civile, c'è ci sono dei servizi segreti che possono essere manipolati, oppure c'è quello là, dice il servizio segreto deviato, che quando sbagliano dice sempre che è deviato, no?
0: Sì.
1: Dice pochi deviati, e si chiama poco deviato. Vera, a me dice,
0: ma
1: non
0: ma che se ne fregano del fatto che
1: chi
0: tu dai abbia
1: che le chi dai a te?
0: Ma che se ne...
1: chi dai a te?
0: Ma al massimo,
1: ma chi dai
0: posso dirti una cosa?
1: Chi dai a te?
0: Posso dire, al massimo?
1: Ma chi dai a te?
0: Ma al massimo.
1: Ma chi dai a te?
0: Sì, tutto a posto, che succede?
1: Chi
0: ma al massimo
1: te?
0: Finisci in una conversazione da pausa caffè che dice, oh, ho visto a Rosario Verde l'elefante.
1: Vabbè,
0: ma
1: bucatino,
0: basta, non è che poi dopo uno va a indagare sulla tua vita. Ferma tutto, Nellino, ferma tutto.

0: Io già ti immagino a Napoli come funziona questa cosa, si dice sto colisterò. Rappresenta chi le sotto là che da pigliare all'aereo, dice scusate, non vi devo sapere, si tenga la prospita.
1: Fai il passaggio controllo e poi nel frattempo fai anche una visita medica.
2: Che bella questa cosa, la sperimenteranno qua poi a Capodichino proprio questa cosa.
1: Non è malvagio. Ciao Rosario, un fondo di verità nelle intenzioni dichiarate dipende da chi usa il sistema e da come è regolamentato. Prendiamo ad esempio una pistola, serve a sparare, ma una cosa è metterla in mano a un criminale e una cosa è metterla in mano a un addetto alla sicurezza. Se il poliziotto in Louisiana è stato arrestato, ha fatto un uso improprio del sistema, per cui, e meno male, la legge è stata applicata. Capisco il tuo discorso, ma ragione, bisogna fidarsi e sperare sempre nel buon senso.
2: Una bomba è una bomba, dipende da chi ce l'ha in mano. Piglio Bologna, Ustica, quell'altro del treno là, come si chiamava, ma non mi ricordo. Va bene, sono tutte cose che poi la storia ci hanno insegnato chi l'ha fatta, no? Certo. E chi la piglia in mano, po'? E perché se è pericolosa la bomba? Ecco. Questo stavo dicendo, cioè, come lui dice, una pistola è una pistola, dipende da chi ce l'ha in mano. E purtroppo questa gente queste cose ce l'hanno in mano, quindi non bisogna mettere altri strumenti che possono. Voi ci tenete alla vostra, perché ognuno di noi dice: ma la privacy, ma a me che me ne può, per esempio, scendo a casa, a casa, ma che tenga a nascondere, tenga a nascondere niente.
1: Allora,
2: se
1: si aiuta a migliorare, cioè se
2: voglio pigliare 1000 euro e mi voglio spendere con una, perché io 1000 euro muovo, no?
1: Va bene.
2: Voglio muovere 1000 euro, così da sapere chi, come muovo 1000 euro.
1: Posso farti notare una cosa?
2: Voglio 100 euro pitch.
1: Posso farti notare una cosa? Ormai ce l'hai dichiarato che sto 1000 euro vai a spendere. Mo che chi lo vera rovai? Che
2: cambia?
1: L'hai detto tu pubblicamente in radio.
2: Non lo so. Poi un'altra cosa, dice vabbè, telefonini sa tutto di te, telefonini sa tutto, telefonini. Ma telefonino non è che sapevo telefonino, sapevo Google. Poi ci vuole un giudice che va da Google e dice guarda, voglio sapere tutti i siti pornografici che visita, per esempio, Marco Pisacane, e chi esce?
1: Una volta, ragazzi.
2: E chi esce?
1: Ma magari.
2: Signori, volesse mettere una salatina. Chi esce?
1: E non ci entra.
2: Volesse mettere un beverino là dentro.
1: Che vuoi mettere là
3: dentro? Oye, Rosario, comunque c'è sempre una mia amica che ce l'aveva sempre in mano, pure essa.
1: Il telefono.
2: Il telefono.
1: Era un po' dipendente dai social. E allora stava sempre. Buongiorno, ma sappiamo che quando usiamo il cellulare c'è una scatola nera che registra tutto. Rino da Firenze.
2: Sì, ma ci vuole sempre un terzo che dia l'autorizzazione a poter usare quei dati. Sembra un po' che più. Vedete, questo aveva accesso diretto. Che Google sta in mano ai servizi segreti, non pensi. Possono entrare in Google così a cazzi loro, non pensi?
1: No, c'è sempre bisogno
2: Non è che se avessi segreto americano la CIA può trasire in Google e vedere Nellino quello che si sta prendendo in coppa, no, non pensi.
1: Ma la CIA
2: non ci sarà.
1: Ma la CIA è l'ultimo dei problemi. Cosa ne fosse la CIA? No!
2: Io dissidente che sono, chi sono dissidente, mi sa che.
1: Sei
2: dissidente.
1: No, tu sei nulla tenente. Hai detto che sei nulla tenente.
2: Parlare con te, guarda, mi devi credere.
1: Ho capito, però vabbè. Allora, vediamo ancora qualche telefonata. 081-546-6873, pronto?
4: Ragazzi, buongiorno e bentornati.
2: Oh, ciao nonno, come stai? Tutto bene?
4: Nonno Michele è vivo, non vi preoccupate.
1: Io mi faccio una grattata per te, nonno.
2: Io dice andare no per te, ma perché a chi lo servizio all'Inps? Magna, magna.
4: Bravo, vai, bravo, vai. Così, perché ho 5 nipotini, Rosa.
2: Almeno su magna nei nipotini, vai.
4: Bravo, ragazzi, questo che dico adesso lo dico sul vero senso e seriamente.
2: Sì.
4: Io ho l'abbonamento Alexa, solo musica generale, su tutti i campi. Alexa, tempo fa io la mandai a quel paese.
2: Ah, ti appiccicate con Alexa?
4: No,
2: stai attento quando fai sesso, che sente tutto. Quando fai sesso, stai attento.
4: Sì, esattamente. Allora, io volevo una canzone, lei insistì per farmi ascoltare un'altra.
2: E perché?
4: Persi la pazienza e uscì fuori dai limiti. Punto e basta. Dopo 2 minuti, Alexa, un rumore strano, c'è una notifica per te.
2: Sì.
4: Dissi, ok, fammela ascoltare, mi ripete tutto quello che devi accennare.
2: No, ma a prescindere, se tu vai, so che è pubblica sta cosa, se entri nel tuo account puoi vedere tutta la conversazione che ha avuto con Alexa, cioè sta proprio registrata, sta là, sta certo. Scritta, cioè, ma giù, così è. Ma che mi fa? È buono su fatto, mo.
1: Ma è come
2: per essere... chi gli chiede fammi segnare a Maronato e chi gli dice no, tu mi sa cane, non c'è da chi se ci mai voglio segnare a Maronato, mi sa cane un po'.
1: Usi un po' l'intelligenza artificiale? Ah? Usi una intelligenza artificiale?
2: Non uso manca che la naturale, uso che la
1: almeno sfrutta quella artificiale, no? Sì. Se tu, per esempio, se tu imbastisci delle conversazioni e lei trova un punto di incontro con cose dette precedentemente, ma anche settimane prima, lui te lo ricorda.
2: Sì, ma è diverso il fatto che io, chi mi seguono, cioè sto dicendo quello che è successo mo in America, che questo sistema, come si chiama, Fork,
1: sì.
2: È praticamente la mia domanda è questa: perché se lo fa la Cina è dittatura, o facciamo noi è democrazia? Questo è il discorso. Se condanniamo le dittature che fanno questo controllo di massa, perché la Dunuia è sicurezza?
1: Prova
2: perché
1: a rispiegare.
2: Perché là è controllo di massa e la Dunuia è sicurezza?
1: Prova a rispiegare.
2: Perché si strunzo per sacane. Taggerito, l'occidentale, essenzialmente è strunzo. Cioè, si pensa essere libero, ma non è libero. Capito qual è il discorso?
1: Vabbè, tu c'hai questa mentalità, c'è questa credenza.
2: Basta che dice, è cinese, è tutto controllato.
1: Allora, ti posso dare un
2: consiglio. È cinese, guarda che tu non puoi camminare per strada. Ti seguono, sai, in Cina. E beh, pure in America, lei è sicurezza in America. E vabbè, pure
1: ma
2: Cina,
1: perché
2: no?
1: Proprio no?
2: È sicurezza. Dice, ma tu hai capito che c'è ti controllano il telefono? Ah, perché ci controllano il telefono? È sicurezza.
1: Ma molto di più.
2: Per la pubblicità, però.
1: No, ma
2: pubblicità, chi lo fa perché? Ma là c'è il comunista. E vabbè, siamo pure democratici, ma sempre sotto.
1: Ma loro lì non lo fanno con la cosa semplicemente che ti devono elevare una multa se fai un eccesso di velocità in un tratto di strada.
2: Ma da
1: pericoloso.
2: Te non fanno capire uno che là. Secondo te tu ti metti a parlare malamente di coccheruno russo, mi sa che. Ti metti a dire cazzi, uno cazzo. Chi non deve a controllare?
1: Guarda, Rosai, in 10 anni non è mai venuto nessuno, quindi
2: chiamavamo,
1: ci parliamo di cose, pezzissima,
2: ma parliamo di cose chiare. No?

0: E allora andiamo anche con qualche messaggio di quelli che stanno arrivando al 342.
1: Ecco, c'è un messaggio che è molto 0100. Già. C'è un messaggio, anche i nostri ascoltatori che ci sentono, insomma, certe volte ti dicono proprio le cose come stanno, devo dire la verità, come questo radioascoltatore. Fai sentire.
0: Sentiamo.
2: Marco, fa capire che questa cosa e tu ti metti a parlare malamente.
1: Un vanno a preducate.
0: Ma tu sei riuscito a capire che ha detto?
1: Ma certo, è criptico per non farsi ascoltare dalla CIA.
0: Vabbè, ma tu sei esperto perché tu hai le cellule che parlano in codice. Che significa? Tu sei un esperto di queste cose qua. Ma chi non ne capisce, non capisce niente.
1: È chiaro, fammi sentire un'altra volta perché è chiaro proprio. Cioè, se vuoi.
2: Marco, fa capire che sta cosa e tu ti metti a parlare malamente.
0: È un mondo complicato, signori, quello che stiamo
1: vivendo. È difficile.
0: Sì, è un mondo difficile. Le politiche internazionali sono complesse.
1: Pronto?
0: Le politiche locali sono complesse. Pronto?
1: Pronto.
3: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: No, vi volevo far fare una risata a proposito della CIA e di Google.
1: Sì.
3: Io lavoro da 4 mesi con Google come consulente.
1: Sì. Pensi che perso posto in fatico, sai mo.
0: Io non la direi quella cosa che vorresti dire.
1: Dici.
3: No, lavoro sull'auto di Google e questa cosa fa ridere perché quando la vedono nessuno capisce che realmente l'auto che sta facendo la mappatura delle strade per Street View. E allora.
0: Beh, oddio, avete telecamere piazzate ovunque, c'è abbastanza evidente che si fa quello, no?
3: Sì, no, ma tra l'altro sta la scritta pure sulla fiancata. Ma molti dicono: ma credo cosa per blast, va disinfestazione. Altri hanno detto: ah, ma che sia macchina ero comune per vedere chi te ne targ polacco.
1: Quale topic
3: vostri.
1: Vabbè, non nasci in Napoli e targ polacco, cioè non, oltre non esiste.
3: Vabbè, comunque questo è. Vi ringrazio per la compagnia che fate perché io sono tante ore in auto
1: e vai.
3: Grazie a te
1: che ci ascolti. Vabbè, 081 546 6873, anche in anonimo se volete dire la vostra, siamo qua.
0: Intanto il vostro numero viene registrato, sappiamo chi siete, vi possiamo trovare.
1: No, per privacy dobbiamo cancellarli, c'è la legge, vedi.
0: Pronto? Ok, buongiorno, ma quale FBI? Oggi esistono programmi che per chi li sa usare ti fanno entrare nel tuo telefono e addirittura tramite la fotocamera possono vedere live quello che stai facendo. In realtà non si può più tornare indietro. Luca da Piazza Municipio.
1: Esempio, Marco dice che in Occidente queste cose non funzionano, non esistono. Per esempio, il fatto che hanno fatto a Ciro Pellegrino di fanpage.
0: Ma certo che esiste, cioè chi ha detto?
1: Vedi? Quindi è pericoloso perché i servizi segreti vogliono i servizi segreti oppure agenzie che fanno queste cose ci stanno, ma dico io, ma se ci stanno da noi, cioè facciamo una domanda, dice, critichiamo tanto le dittature. Ma fa pure noi la domanda, sì, dice, non dovrebbe esistere questa cosa.
0: Allora, per esempio, caso
1: non dovrebbe esistere perché poi andiamo a criticare i cinesi perché è cinese, che lo pigliava pure collare, russo.
0: Il caso dei
1: Ma che tu guarda? Ma che è dittatura? Ma che noi che siamo?
0: Quella è la Corea del Nord, però.
1: Ma noi che siamo, scusa.
0: Ma quando mai?
1: Anzi, è peggio a noi perché noi ci dicono non è vero. Però c'è
0: Gianni Caccia. Che c'entra il pesce tuo? Ah, scusami, l'ho detto! E l'ho sentito tante di quelle volte che tu me lo fai dire, scusami. Mi è scappato. E che vuoi? Me l'hai detto là e per far che
1: me l'hai detto.
0: E mi è scappato, giuro che mi è scappato. È troppe volte me l'hai detto, ma l'ha già fatta senza lo che ti devo dire.
1: Troppo sensibile, né gestibile.
0: È un periodo complicato, Rosario,
1: È difficile.
0: Ma però la differenza qual è? Vedi che per esempio quello che è successo bruttissimo alla redazione di Fanpage, ad alcuni esponenti di Fanpage, eccetera, eccetera. Loro lo hanno potuto denunciare. Loro hanno potuto
1: Ma pure forse denuncia Navalny, quello là in Russia, quell'altro in Cina che
0: disse Navalny.
1: Da tutto parte, appunto, perché ha denunciato la cosa. Quindi abbiamo messo Assange in galera, la stessa cosa.
0: Cosa?
1: Assange in carcere abbiamo.
0: Ah, Assange, sì,
1: ma scherzi, vedi, pensa cane, beh. cosa. Tu non vuoi vedere, tu dici no, vabbè, ma noi siamo più bravi. Comunque io faccio in altra maniera.
0: No, era per fare la differenza. Allora,
1: io quando fu fallo e si pigliò il pallone, dice vabbè, ma noi siamo in altra maniera.
0: La differenza tra la quando fu, guarda, e la lui, democrazia.
1: Lui, ma amico mio, ma non è. Pronto? Noi ci fare una domanda.
0: Pronto?
1: Sì, caro.
0: Ha una domanda?
3: Buongiorno, volevo, vabbè, augurarvi un buon rientro.
0: Grazie. Grazie.
3: E salutare mio fratello Marco.
0: Sì,
1: ma Marco questo qua è frate di Nato Marco.
3: No, no, questo qua è mio fratello. Rimango nell'anonimato, ma lui capisce, capirà chi sono.
0: Sì, sì.
3: Signor giudice, mi saluti signor giudice.
0: Saluta il giudice e con affetto ti abbraccia, caro. Dice che però manchi un po' all'appello, eh? Ti dovresti far vedere un po' più spesso, amico mio. Va bene,
1: fatto
0: avanti.
1: Bene a tagliarlo nel libro. Adesso sì, ci faccio andare in casa.
0: Non ci dice di me.
1: Caccio tu amo l'agenzia in quello.
0: Ora mi domando da un po' di tempo: lui che nominiamo sempre, il famoso Buttalo, ma non è che siamo tutti ora già schedati e chi se ci fa qualche scherzo a noi? Anonimo da Firenze, no, tranquillo, tranquillo.
1: Vabbè, Putin Minol, lo diciamo. Non ci hanno mai intercettato, dice, dove bisogna intercettare? No, guarda, basta accendere 10-12 su chi si. Dici, ma come? Sì, sono chiaro, in chiaro. Noi...
0: Devo provare a vedere se mettiamo Putin Minel su Google cosa esce. Giusto così, per capire un po' l'andazzo della situazione. Il Level 42, cari amici e cari amiche, ancora un pochino di tempo da trascorrere insieme fino alle 12. Yassano Chischissa, poi inizia l'informazione sportiva. Nel frattempo, sul volume, ci godiamo questa canzone.

0: Numerosi i Putin Minal al 342 000 100.
1: Oh, finalmente uno che ha capito com'è la situazione. Nelle cellule dormienti di Pesacane ci trovi Pikachu,
0: Dragon Ball,
1: He-Man, Luke Skywalker, Arnold, Super Vicky. Wow, per le quote rosa, Super Vicky, che grande andare. Telefilm che era.
0: A proposito, l'Arabia Saudita, secondo te, è una Arabia Saudita, è una dittatura per te?
1: Ma non mi ricordo la chi.
0: Non si ricorda. Però ha dato dei soldi alla Francia mo, per fare dei parchi tematici. Non so quanti miliardi gli ha dato, 2,5 miliardi. Parchi tematici, e uno indovina a chi sarà dedicato?
1: A Marco Pesacane.
0: No,
1: che peccato.
0: Sì, credo chi sì. Dragon Ball.
1: Giusto, per i bambini.
0: Per la cosa. Però Arabia, per esempio, che non dà la patente alle donne, tutte queste cose qua, la donna è donna, maschio è maschio, chi lo va buono, che è il nostro alleato, no? Quello là è bravo. O cinese no, magari con me, come ragioniamo noi.
1: Scusami, il cinese ha aperto un parco tematico di Dragon Ball.
0: Il cinese ha aperto stabilimento, ha aperto cose, il cinese ha aperto un sacco di cose, che non facciamo la più perché è dittaturista.
1: Ma i negozi cinesi che c'è qua è un altro discorso, un'altra roba.
0: C'è per stabilimento, fanno un cuffio di cose. Vabbè, la via della seta voleva fare, poi l'abbiamo bloccata. Ti ricordi mai, prima ricetta sì, poi va buono, non ci sono. Che cinese dittatura, Arabia Saudita no.
1: Marco, ho cercato ieri Putin Minal su Google ed è uscita nella riga dell'intelligenza artificiale citazione di Rosario Verde.
0: No, impossibile, no.
1: Secondo me lo scriveremo sulla tua lapide un giorno. Putin Minal.
0: Sarà estinto dalla vita Putin.
1: Ah, secondo te?
0: È morirottato. Che è eterno, chissà. È figlio di un riavolo proprio, capi come
1: secondo te?
0: È figlio di un riavolo proprio.
1: Allora, qualche altro messaggio, un sacco di vocali, ragazzi, un saluto da Trieste, Ciro, mi mandate per piacere il numero fisso 081 546 6873, amico mio, per telefonare in diretta. Pronto?
2: Ciao, sono Gianni.
0: Ehi Gianni.
2: Ciao, no, volevi salutare Rosario. Fatto che dei cinesi. Alleluia, quanto è all'opportuno. Sì. Prima criticare a Conte.
0: Sì.
2: Poi alla fine l'ha fatto la via, come l'hai detto tu, fatto dice.
0: La via della seta.
2: Bravo, scusa, non veniva la parola. Te ne...
1: È seta?
2: Vedi bene che l'ha fatto la Meloni.
0: Insomma, ne dubito un poco. Va bene, grazie fratello, grazie. Allora, 081 546 6873, se volete intervenire in diretto, tutto in chiaro.
1: Quanto ha ragione questo amico. Rosario, tu non fai parte dei servizi segreti, ma comunque sei deviato.
0: Sì.
1: Ammettiamolo.
0: Devo dire.
1: Lo diciamo candidamente.
0: No, quando fanno i guai servizi segreti, quelli sono deviati. Turisti sono bravi.
1: Allora, invece, meno male che ci sono i servizi segreti che ti parano le chiappe e tu non lo sai nemmeno, perché ti salvano da crisi magari internazionali e tu sei lì tranquillo a guardarti la televisione a casa. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, ciao.
3: Ciao, salve, Cristian da Napoli.
0: Ciao Cristian.
3: Ma la mia personale opinione è, maestri cinesi non li vedo così inguaiati, diciamo, nel
0: siamo inguaiati noi, un frate, crescono 6 piccini dall'anno, noi siamo inguaiati.
3: Vabbè, sì, al di là.
1: Vabbè, ma sulle spalle della povera gente, che
0: con le spalle della povera gente.
1: Lo sfruttamento cinese è palese a tutti.
0: E schiava,
1: ma lavorano 24 ore su 24.
0: Ma non parli così, ma non c'è.
1: Degli sgabuzzini vivono. Ma che c'hanno la libertà?
0: Non ti rispondo male, vai. Beh, dimmi, caro, vai.
3: Queste informazioni che tu stai dando 24 ore al giorno.
0: No, sono cose che la propaganda che lui gli fa tanto piacere, sì. A Shanghai sono tutti schiavi. Shanghai, Pechino, sono tutti veri, no? De barracche stanno.
3: Perché guarda,
0: ma che scemità, guarda, ma come
3: ci sono fatto? Dei social, no? Siamo un po' aperti nel mondo. Ma se io vedo a volte video di travel blogger, gente che viaggia, gente che vive là.
0: No, quello è tutto fatto con l'intelligenza artificiale. Sanno tu quante case in dei forni, là, in dei caverni, ancora che bicicletta cammina.
1: Ah, madonna.
0: Miseria, i cavalli, no, i cavalli si mangiano. Cane e cavallo, pure fra di loro si mangiano. Sì.
1: Vabbè,
0: sono cazzai, dici che me ne fotto. Mangiano i figli,
1: cose. Dopo questo passaggio proprio traboccante di cultura.
0: Ma tu dici certi cose.
1: Ci fermiamo, vabbè, ma ti trovo di qualche informazione.
0: Ma c'è parente a Shanghai, come dici?
1: Ma
0: dici
1: quando mai c'è parente
0: a Shanghai? Tengo mia cugina sta a Shanghai.
1: Ma chi sta a Shanghai?
0: Mia cugina, Andrea.
1: E chiamiamolo
0: Andrea Fenn, sta a Shanghai.
1: Chiamiamolo.
0: È un giammano.
1: Chiamiamolo, fermi lì.

0: Ultima parte di questa mattinata insieme, di questo mercoledì di Yassano Kiss Kiss. Un amico ci aveva mandato uno screenshot proprio che l'intelligenza artificiale ti citava per Putin Minus. Ti giuro, non riesco a trovarlo, mannaggia la miseria.
1: Ma che è grave su ma hai scheda l'intelligenza artificiale?
0: Sì, eccolo qua. No, aspetta. Mannaggia.
1: L'intelligenza artificiale.
0: Eccolo qua, la frase Putin Minel è un tormentone comico pronunciato e reso celebre dall'attore comico napoletano Rosario Verde.
1: Ma tanto un poco per...
0: Viene spesso utilizzato nei suoi sketch comici, nelle gag teatrali e durante i programmi radiofonici.
1: Hai schedato l'intelligenza artificiale.
0: Eccolo qua, la frase Putin Minel è un tormentone comico pronunciato e reso celebre dall'attore comico napoletano Rosario Verde.
1: Ma tanto un poco per...
0: Viene spesso utilizzato nei suoi sketch comici, nelle gag teatrali e durante i programmi radiofonici.

0: no.
1: Te lo ha da mie zburca.
0: Io non c'entro nulla, lo dice anche l'intelligenza artificiale. Andiamo, vocali, che c'hai Nellino? Sentiamo.
2: Cosa pulita nella mia cucina, sta te scianghiato.
3: Marco, ma tu veramente credi a tutte le sciocchezze che ti dicono i leader occidentali? Sì. Mai non pensi che tu sia così, perché se vero sia così,
0: non pensi che sia così, no, non credo a tutte le cose che dicono, ma non credo neanche a prescindere che sia così.
1: Cioè, una grande potenza economica,
0: no, il controllo sociale verso di noi. Allora, come usare ChatGPT? Come la frase Putin, fai presto, Minel. Anche qua, cioè, vedi, se vuoi posso anche cercare la puntata specifica di Rosario Verde per capire la battuta esatta.
1: Ma con me, chi si... Oi che andai buono su fatto, mi sa che... Ma la gente la CIA, non sa da manca povera, cioè un KGB, che ci sai in russo, che so, KGB, come si chiama? Cioè, visto se credo...
0: Kebab,
1: lo sai...
0: Allora, che poi tu lo dici pubblicamente, quindi sgamatissimo proprio, capito? Quello è il problema. Salve ragazzi, sulla Cina avete le idee un po' confuse. La Cina di oggi sta 1000 anni avanti a noi. Io ci sono stato un mese tra metà maggio e metà giugno. Ad oggi è il paese più consumistico al mondo. Funziona tutto perfettamente, dai trasporti all'ordine pubblico. Non siamo rimasti, noi siamo rimasti al Medioevo, scusate, mi ho letto male. Saluti Salvatore da Parete.
1: Calcolate solo che l'Europa ha perso la costruzione delle macchine. Cioè, una volta l'industria delle macchine, ma l'hanno persa. Cioè, siamo un po' indietro, Loro viaggiano al 6%, noi siamo a 0,0 qualcosa. Cioè,
0: 0815466873, ancora un paio di minuti.
1: La gatta quando ne arrivo l'hard, dici caffè, capi con me? La gatta quando. Come si dice?
0: Puoi evitare
1: quando
0: di
1: non arrivi alla cosa, ma che non è buono.
0: Rosario, lo sapete, Rosario e Marco, che in Germania i negozi cinesi non esistono? Non lo so.
1: Già ci fate caso, però sono andato al ristorante cinese a Berlino, come sono ricreato, cioè mi piace mangiare orientale. Sono stato in un ristorante cinese a Berlino, quindi ci sono i cinesi là. Quindi.
0: Il voltino primavera era buono?
1: Mamma mia, mangiai un'anatra rossa che era fino romuno. È il migliore ristorante che ho mangiato in assoluto da quanto mangio queste cose.
0: Orientale,
1: ma a Berlino, se vuoi mangiare orientale.
0: Mangio orientale, il cinese sì, giapponese non ti piace, però. Cioè, tu il sushi
1: giapponese
0: non
1: l'ho assaggiato,
0: sushi.
1: Ma su fatto omo porto proprio giapponese. Appunto, a me chiede un cucciocciò, capisci? Viaggiamo euro 1000 euro, capisci?
0: Scusami, lo sa,
1: ci sono avuto 1000, ma che l'ho fatto 12 euro, tutto compreso.
0: 12 euro non ti ho messo. Però a questo
1: passo
0: punto.
1: Passo ascoltatore, no, chi le chiude un link in it, come si dice?
0: Oggi che mi sì, esatto. Usate fame.
1: Che pigliate fame.
0: Però allora, visto che c'hai il ciocciò,
1: ma siamo 1000 euro, mo. Ma no, mamma pazzo muore. Va bene, signore e signori, finisce qua questa puntata del mercoledì di Yes and No Kiss Kiss.
0: Non si può mai muovere quando gli propongo di fare una cosa nel trenello. Guarda caso,
1: sì,
0: non
1: c'ho
0: ciò, però non ci porta mai in Giappone.
1: Ma facesse piacere, se ci siamo a mangiare una cosa tutte e tre.
0: Ma io voglio andare in Giappone.
1: Anzi, rimane fratem Zagari, no? Rimane San Zagari.
0: Ecco, mi hai fatto fuori Annellino, povero
1: no,
0: Annellino.
1: No, deve lavorare stanotte, quindi.
0: Vabbè. Allora, a domani con un pranzo fuori pagato da Rosario Verde. Rosario Verde!
1: Vabbè, ci ero fusionato nato
0: Millena.
1: Nato ciò accanto a lui, Marco Pesacane.
0: Conosco un'ottima braceria. Vi lasciamo a Diego Cecco, Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona.
1: Ah, ma è son gattito.
0: Ah, che peccato.
1: Peccato, un viene a palestra.
0: E allora ci porti a mangiare. Ti porta a mangiare un'insalatina a chilometro zero, va bene?
1: A domani, ciao ragazzi,
0: che la felicità sia con voi.
1: Ciao a tutti.